0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 3:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 1 Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 4 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 5 e un minuto.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 6:03.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Alessio Galea. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana, superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove enorme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra, bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese: un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A, con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo stadio i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi è lunedì 21 settembre, ma non c'è ancora il cambio di stagione, perché quest'anno il cambio tra estate e autunno avverrà il 23, quindi dopodomani. Oggi è una giornata ancora di tarda estate, con cielo poco nuvoloso, sereno, e temperature che come ieri arriveranno a sfiorare i 30 gradi. Ieri a Casalecchio abbiamo toccato i 30 gradi, oggi arriveremo a 28, 29, 30 gradi praticamente su tutta l'area di Bologna. E domani, martedì 22, quindi ultimo giorno d'estate astronomico, avremo un'altra bella giornata con temperature massime in lieve diminuzione. Domani non dovremo andare oltre i 26 gradi, ma insomma sarà una giornata molto molto piacevole, perché comunque l'aria è fresca, il sole ancora scalda, quindi sono giornate da godersi all'aria aperta. Poi più avanti probabilmente ci sarà una rottura, un cambio di stagione, ma insomma per oggi e domani si starà ancora molto molto bene. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
4: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
5: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1. Tempo perso con Emilio Marrese.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:31.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Oggi è lunedì 21 settembre, ma non c'è ancora il cambio di stagione, perché quest'anno il cambio tra estate e autunno avverrà il 23, quindi dopodomani. Oggi è una giornata ancora di tarda estate, con cielo poco nuvoloso, sereno e temperature che come ieri arriveranno a sfiorare i 30 gradi. Ieri a Casalecchio abbiamo toccato i 30 gradi, oggi arriveremo a 28, 29, 30 gradi praticamente su tutta l'area di Bologna. E domani, martedì 22, quindi ultimo giorno d'estate astronomico, avremo un'altra bella giornata con temperature massime in lieve diminuzione. Domani non dovremo andare oltre i 26 gradi, ma insomma sarà una giornata molto molto piacevole, perché comunque l'aria è fresca, il sole ancora scalda, quindi sono giornate da godersi all'aria aperta. Poi più avanti probabilmente ci sarà una rottura, un cambio di stagione, ma insomma per oggi e domani si starà ancora molto molto bene. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
9: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola, che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
10: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
11: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
13: Saverio Bimbi. Per cominciare, Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
14: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
15: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
14: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
16: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
17: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
18: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 8.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati, tetto per gli alunni stranieri in classe. La premier Meloni della festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Per i presidi le misure sono inapplicabili. Le opposizioni accusano la premier di inseguire futuro nazionale. La segretaria Demschlein attacca, ponga fine ai suoi fallimenti.
7: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
8: È Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
6: E a Milano alla kermesse dei 5 Stelle Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Nella quinta giornata di Serie A ritorno la vittoria di Juventus e Milan. Allo stadio i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1. Meteo.
10: Buongiorno. Oggi è lunedì 21 settembre, ma non c'è ancora il cambio di stagione, perché quest'anno il cambio tra estate e autunno avverrà il 23, quindi dopodomani. Oggi è una giornata ancora di tarda estate, con cielo poco nuvoloso, sereno e temperature che come ieri arriveranno a sfiorare i 30 gradi. Ieri a Casalecchio abbiamo toccato i 30 gradi, oggi arriveremo a 28, 29, 30 gradi praticamente su tutta l'area di Bologna. E domani, martedì 22, quindi ultimo giorno d'estate astronomico, avremo un'altra bella giornata con temperature massime in lieve diminuzione. Domani non dovremo andare oltre i 26 gradi, ma insomma sarà una giornata molto molto piacevole, perché comunque l'aria è fresca, il sole ancora scalda, quindi sono giornate da godersi all'aria aperta. Poi più avanti probabilmente ci sarà una rottura, un cambio di stagione, ma insomma per oggi e domani si starà ancora molto molto bene. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
9: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Bologna.
1: Domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino. In collaborazione con
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
1: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi. Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
5: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, Ida Madore. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
7: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
6: Li chiamo subito.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Rieccoci in onda, stamattina facciamo una versione liofilizzata, più che tempo perso, un tempo dimezzato, anzi meno che dimezzato. Buongiorno da Emilio Marrese, 8.06, lunedì 21 settembre, un piccolo problema tecnico, ma non alla mia sveglia, perché sono sveglio dalle 5, e cominciamo più tardi, ma insomma sopravviveremo tutti, soprattutto voi. Il santo del giorno da omaggiare, c'è una bella raffica, ricordatevi di fare gli auguri a Castore, Gerulfo, gli amici che si chiamano Giona, Landelino, Panfilo, protettore degli yacht, di briatori, eccetera, e poi anche oggi anche San Quadrato, quindi quello insomma che nasce tondo, eccetera. E curiosamente l'ONU oggi festeggia, celebra più che festeggiare, la giornata internazionale della pace, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità nello stesso giorno celebra la giornata mondiale dell'Alzheimer. E secondo me un nesso ci deve essere tra il fatto che si celebra la pace e ci siamo dimenticati anche come si faccia, da che parte cominci, come la si prenda, e proprio ce la siamo scordata la pace in assoluto. Il 21 settembre del 1937 Tolkien pubblicò Lo Hobbit, che insomma per gli appassionati parte un librino che vendette tipo 140 milioni di copie, per gli appassionati del genere, tra i quali non mi annovero, insomma credo sia il punto di partenza per anche per il Signore degli Anelli, non lo so, vorrei dire bestialità che meritino poi l'anatema da parte di tutti i fanatici di Tolkien, che sono tantissimi e credo anche giustificati, purtroppo non sono tra questi, tra i lettori di Tolkien, però riconosco come tutti una grandezza in quello che ha fatto. Tolkien tra l'altro era aveva studiato a Galway, e per questi panorami che descrive in Hobbit l'ambientazione si ispirò, si dice, ma pare sia abbastanza vero anche a detta di quelli che sia lo hanno letto sia hanno visitato quelle zone, si ispirò soprattutto al Connemara, ma ancora di più al Burren, che è una zona della quale si parla di meno dell'Irlanda, ma che vale assolutamente la pena di essere visitata, conosciuta. Cominciamo rapidamente, quindi facciamo una rassegna stampa proprio di corsa stamattina per recuperare il tempo perduto. Vediamo il Carlino Bologna che apre con l'opposizione 2 punti, il Lepore ha fallito, così comincia bene la settimana il sindaco, insomma non è che si illuda che qualcosa possa andare meglio. Cioè uno lunedì mattina apre il giornale, hai fallito appunto, e così va sereno, cioè non è che poi anche questa settimana è uguale alle altre. Il centrodestra attacca il sindaco dopo le misure sociali annunciate, giravolte su Città 30 e Soste Blu. Poi c'è invece il fotone del sindacone con la Schlein, la carica di Schlein, Bologna un esempio, e quindi insomma hanno le idee diametralmente opposte. La segretaria, ma è anche scontato che sia così, la segretaria del PD chiude la festa dell'unità e dice che i fondi del PNRR qui sono stati usati bene, dal sociale ai trasporti, il suo endorsement al sindaco, vorrei anche poi vedere di no. La città ha un ruolo politico importante, inutili le ronde social, dice. Poi c'è in prima anche la fotografia che ha pubblicato Vasco Rossi con il chirurgo Gasbarrini di Villalba, che gli ha aggiustato la schiena e lo ha così ringraziato, la rockstar. Vediamo qua ecco, se si ingrandisce un attimo, eccolo qua. Allora, Schlein elogia il sindaco, questa è pagina 2 del Carlino. Da sociale servizi, grande lavoro della giunta nonostante gli attacchi, la segretaria del PD benedice il primo cittadino uscente e sferza il governo. Bologna ha un ruolo politico importante, per questo è sotto costante attacco, c'è chi prova ad affrontare problemi e chi invece li usa per fare propaganda. Vi ricordo che il numero è sempre il 366 402 4022. Il centrodestra invece attacca, giravolte su Città 30 Soste Blu, così certifica tutto il suo fallimento. Queste sono invece le parole, piovono critiche dopo le diverse misure sociali annunciate dal sindaco sabato alla festa dell'unità. Sassone dice che sono proclami vuoti, Massari dice che fa la marcia indietro, Di Benedetto della Lega dice che ha spremuto i cittadini, e questo è pagina 3. Poi ancora due brutti incidenti stradali, sangue sull'asfalto, auto contro la recensione, 3 ragazzi rischiano la vita, l'incidente l'altra notte in viale Togliatti, nella macchina c'erano 5, più gravi hanno tra i 20 e i 26 anni, sono in rianimazione. Invece Laura travolta a Milano, Laura Lebro è stata una 65enne bolognese rimasta uccisa vittima di un incidente stradale a Milano, la ricorda la nipote, era piena di vita e amici, dice Maddalena, con un amore grandissimo per gli animali, è stata erano tornate insieme da un viaggio all'estero, si era intrattenuta qualche giorno con la nipote, sabato mattina è uscita per andare a vedere una mostra, ma un'auto impazzita le è piombata addosso uccidendola in via Bianca di Savoia a Milano, una tragedia su cui adesso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale di Milano. Poi ancora ci abbiamo detto i ringraziamenti di Vasco al chirurgo e a tutta Villalba. Il prof Alessandro Gasbarrini è intervenuto, grazie di cuore a tutti voi che mi state inondando di messaggi e di auguri pieni di affetto, un ringraziamento particolare a chi mi ha operato, Alessandro Gasbarrini. E poi cita tutti lo staff medico e personale infermieristico di Villalba, Piero Caruso, Salvatore Bocchetti, dottor Paolo Guelfi, abbraccio a tutti voi, eccetera eccetera. E quindi sempre in tema sanitario, 2 cuori e una malattia sul Carlino, salvate al Sant'Orsolo da una rara malformazione, una bimba di pochi mesi e una ragazza di 25 anni operate ad alcuni giorni di distanza soffrivano di Alcapa, una patologia che, o Alcapa, chi lo sa, che colpisce l'arteria coronaria sinistra. E la professoressa Emanuela Angeli, che è la direttrice della cardiochirurgia pediatrica dell'età evolutiva del Sant'Orsola, dice che Questa malattia colpisce 1 su 300.000 neonati, molto pericolosa, può essere scoperta anche in età adulta, e ne scrive sul Carlino Giorgia De Cupertinis. Andiamo a vedere invece che cosa c'è su Repubblica Bologna questa mattina, qual è l'apertura, la notizia principale. Repubblica Bologna si dedica allo stadio, Fotona del Dallara, 10 giorni per lo stadio in fiera, manca l'ultimo ok del Bologna, questo è il titolo. Se il piano non verrà presentato entro il 30 settembre verranno persi i finanziamenti. Sì, teorici, quelli del governo, teorici, potrebbero essere 25-30 milioni, l'investimento complessivo si aggira intorno ai 300 milioni, il club per ora, scrive Repubblica con Marco Bettazzi, è in stallo. Stadio conto alla rovescia, 10 giorni per decidere, convincere il Bologna. In fiera sono ottimisti, ma sul business da 300 milioni serve rispettare i tempi per non perdere i finanziamenti. L'Epore resto fiducioso, si sta ancora lavorando a creare il pool di investitori. Non vorrei che fosse cominciato come col Dallara in ampio anticipo, già dicemmo qualche tempo fa, mesi, anni fa, vorrei che fosse cominciato lo scarica Dallara e così anche lo scarica stadio fiera, lo scarica fiera è cominciato anche lì, tocca a voi, mia tua, sua, chissà. Intanto Marco Bettazzi si dedica a fare le pulci alla casa madre, alla zia, alla Saputo Corporation, non so, insomma all'azienda di famiglia. La casa madre disinveste in Europa, nel Regno Unito il colosso dei latticini fondato dal capostipite Lino ha ceduto attività, così come in Argentina e Australia. L'ultima operazione, la più importante, è stata la recente cessione della divisione dei derivati del latte, compresi i formaggi più conosciuti in Inghilterra, scrive Bettazzi su Repubblica, che hanno segnato l'uscita dal mercato europeo, ma sono almeno 2 anni che il gruppo Saputo sta riorganizzando, ristrutturando le sue attività, concentrando gli investimenti soprattutto nei mercati storici di riferimento che sono il Canada e gli Stati Uniti, secondo i piani del nuovo presidente e CEO del gruppo, che si chiama Carl Colizza, che nel maggio del 24 ha preso il posto di Lino Saputo Junior, figlio del fondatore Emanuele, fratello di Joy, cioè il patron del Bologna. Quindi adesso è al comando né Joy né Emanuele, ma c'è questo nuovo amministratore presidente, Carl Colizza, che gestisce le attività del colosso del latte, uno dei 10 principali gruppi mondiali del settore. E qui neanche un portiere, lo so, vi anticipo, vi leggo nel pensiero, e quelle della squadra sono ovviamente separate, ovviamente con insomma, i settori un'altra cosa. Joy non ha ruoli diretti nella gestione dell'azienda di famiglia, deve andare a comprare il latte anche quello della Granarolo la mattina, fondata nel 54 in Canada dal padre detto Lino, che era emigrato in Quebec da Montelepre in provincia di Palermo, sappiamo. Le attività della società di famiglia sono comunque utili da tenere presenti come sfondo su cui opera Joy Saputo, che ovviamente investe nello sport nel quadro di una missione che fa riferimento all'azienda madre sia con il suo Montreal che col Bologna. Il gruppo Saputo conta ricavi per circa 17 miliardi di dollari canadesi, che corrispondono a 11 miliardi di euro, a 19 mila dipendenti, e passa in tutto il mondo. 56 fabbriche produttive, divide le sue attività principalmente tra Canada, Stati Uniti, Australia, Argentina e Europa, ma sono proprio questi ultimi mercati, Argentina e Europa, ad essere stati oggetto di vendite e riorganizzazioni profonde delle attività con frequenti chiusure di stabilimenti. Risale solo un mese fa l'operazione più importante, cioè la cessione del comparto caseario inglese alla francese Lactalis, un settore che vale 1,2 miliardi di dollari di ricavi, il 7% del totale del gruppo Saputo, e comprende circa 5 fabbriche e alcuni marchi di formaggi più celebri nel paese, come il Cedar Cathedral City, orgogliosamente prodotto col 100% di latte inglese. L'uscita dal mercato britannico, quindi da quello europeo, arriva del resto dopo la chiusura di diverse fabbriche produttive sempre in Inghilterra, una perdita rilevante del continente che aveva costretto Saputo ad un'importante svalutazione da 684 milioni di dollari. L'uscita dall'Europa segue anche quella dal mercato argentino, eccetera eccetera. Facciamo tutto questo, non lo leggiate come una crisi dell'azienda, perché mi sembra che invece è descritto ben chiaro, goda ancora di straordinaria salute, quindi nulla a che fare con le vicende legate al Bologna, dove la linea, comunque, la politica, piaccia o no, sullo sport della famiglia Saputo è sempre stata molto oculata, come sappiamo, anche Repubblica dà notizia di questi incidenti stradali che hanno colpito i nostri concittadini in due case. Poi c'è un'intervista di Caterina Giusberti a Simona Linerello, lancia un allarme nella giornata appunto dedicata all'Alzheimer, come abbiamo detto prima. Ci sono 14.000 malati a Bologna e provincia, dice che la direttrice dell'unità cure intermedie dell'ASL dice che c'è una tendenza in aumento anche tra gli under 65. Sono 14.000 i malati di Alzheimer, di cui oggi ricorre appunto la giornata mondiale, tra Bologna e provincia. C'è questa tendenza all'aumento delle forme giovanili, quelle sotto i 65 anni. Lo scorso anno sono state valutate in un migliaio, sono tutti casi di sospetto Alzheimer. Perché continuano ad aumentare? Perché, risponde, è aumentata la nostra capacità di fare diagnosi, ma anche perché si vive di più e l'età è il primo fattore di rischio per la demenza. Ogni anno nella nostra rete transitano circa 11.000 pazienti, ai quali ne vanno aggiunti 3-4.000 che stanno nelle strutture di lungo degenza di Bologna e provincia, il 60-70% dei quali è affetto da demenza grave. Una volta venivano etichettati tutti sotto gli under 65 i disturbi psichiatrici, ora invece c'è più capacità di distinguere, quindi è per questo che aumentano le diagnosi. Nella maggioranza dei casi parliamo di persone che hanno disturbi lievi e comorbidità psichiatrica. Esistono 15 fattori a rischio per quanto riguarda la prevenzione, e sono scarsa scolarizzazione, perdita di udito, depressione, isolamento sociale. Noi stiamo lavorando per abbattere lo stigma e creare comunità amiche della demenza, per spiegare, tipo Facebook, per spiegare anche ai bambini che la demenza è una malattia come le altre, ma se ne deve parlare. Il 40% si possono ritardare o evitare. Situazioni molto pesanti per i caregiver, spesso rischiano di ammalarsi anche loro, per questo stiamo lavorando su tutti i fronti. C'è anche al Sant'Orsola c'è una delirium room, anche in molte chat che conosco, una stanza in cui possono andare i pazienti affetti da demenza quando sono molto agitati e confusi. Ci sono le palestre della memoria, i centri per i disturbi cognitivi e per le demenze, e su tutta la rete sono 14. C'è un team geriatrico a domicilio, nel 2025 ha seguito poco più di 2.000 pazienti e a metà del 26 eravamo a 1.700. Poi ci sono le strutture sociosanitarie fino alla collaborazione con le cure palliative. Non è una patologia che si tratta a pezzetti, bisogna partire dalla prevenzione. A Bologna ci sono 3 palestre della memoria, una in provincia, sono luoghi dove neuropsicologi fanno formazione a persone sane per farli diventare allenatori, imparare come fare una corretta stimolazione cognitiva ai malati. Al sistema manca entro il 2050, quando ci sarà il picco demografico, mancheranno posti letto. Sicuramente penso che sarebbe utile, dice Simona Linerello, intervistata da Repubblica, direttrice dell'unità cure intermedie dell'ASL, sarebbe utile ragionare su forme di co-housing con una supervisione sanitaria. Abbiamo appena vinto un bando sulla telemedicina, daremo dei kit per seguire i cronici a casa, dobbiamo puntare sulla prevenzione per ritardare l'istituzionalizzazione. Questo era Repubblica Bologna di oggi. Il Corriere, come sapete, lunedì mattina ha l'edizione solamente sportiva, il Corriere di Bologna. Andiamo a vedere titolone grande: zona retrocessione, la vittoria del Parma sul Genoa lascia il Bologna al terzultimo posto alla sosta, Palladino a 3 settimane di lavoro per risolvere i tanti problemi rossoblù. Questo è il titolo grande, il caso Skorupski, la qualità che manca, la condizione opaca. Questa è la disamina di Alessandro Mossini, una sosta da paura, il titolone, con 2 punti in 5 giornate, il Bologna è terzultimo, la peggior partenza di stagione da quando Saputo è al comando. Poi c'è un'intervista a Giovanni Galli fatta da Fernando Pellerano su Skorupski. Non capisco cosa ti stia succedendo. Pessia è interessante. Galli analizza i guai della porta rossoblu. Sì, guai che Skorupski sono abbastanza evidenti. Andiamo a vedere anche, ne approfittiamo, c'è sul Corriere Nazionale, Corriere della Sera, pagina 57, nell'inserto dell'economia di oggi, c'è la classifica delle città smart. A Trento si vive meglio, Aosta è la più verde, Milano è la regina del PIL, la graduatoria dove l'accessibilità alle tecnologie si traduce in un maggior benessere per i cittadini in termini di minore inquinamento, mobilità, qualità delle abitazioni, opportunità economiche e inclusione. E quindi Aosta viene premiata da questa classifica, ma come governance Bologna è al primo posto, e anche come people, non so che cosa si intenda, Bologna in assoluto è al terzo posto di questa classifica di Smart City, ne scrive Gino Pagliuca. L'elaborazione è, la fonte sono un'elaborazione di dati fatta dal Corriere della Sera sui numeri dello Smart City Index Rome Business School. E una città in cui tutte le case c'è la possibilità di collegarsi a internet con fibra ottica, probabilmente così risponderebbe la maggior parte di noi alla richiesta di una definizione di smart city. Non si tratta di una risposta sbagliata in assoluto, ma, scrive il Corriere, per dirla nel linguaggio matematico, di una premessa necessaria non sufficiente. In realtà l'espressione che è stata studiata dalla Commissione Europea e normata da uno standard ISO si intende molto di più: una città dove il ricorso e l'accessibilità alla tecnologia si traduce in un maggior benessere per i residenti in termini di inquinamento, mobilità, possibilità di trovare una casa, occupazione, opportunità economiche, inclusione e assistenza per le persone fragili. E i dati sono divisi in 6 categorie: economia, capacità amministrativa, gestione del traffico, efficienza energetica e attenzione alla salute, alla sicurezza e alla cultura dei cittadini. Considerando i capoluoghi di regione, la Rome Business School ha stilato questa classifica delle smart city italiane. E Trento non è una sorpresa in assoluto, è il titolo con anche in altre classifiche. Trento ha il titolo di città con la più alta qualità della vita. In questo studio ha ottenuto un punteggio medio nelle 6 categorie, precedendo Aosta, Aosta la numero 1, non è Trento la numero 1, non Aosta. Trento la numero 1, Aosta è seconda, Bologna è terza, staccate Milano, Roma, eccetera, eccetera. Dopodiché dice, nella categoria governance migliora la capacità amministrativa e la qualità del sistema educativo, e in quella prevale Bologna, dove il 60% dei cittadini si interconnette con la pubblica amministrazione tramite app o web, e supera in questo Milano e Torino per quanto riguarda la mobilità, eccetera, eccetera. E questo, poi c'è un focus su Bologna scritto da Serena Burioni, una pagina sulla nostra città nel capoluogo dell'Emilia-Romagna. Previsti molti interventi in aree strategiche, dall'ex ospedale Bastardini a progetto della città della conoscenza, da via Stalingrado che diventerà un Green Boulevard, al vecchio Scalo Ravone. Qui Bologna l'adotta, si arricchisce tra cultura, innovazione e spazi verdi. Questo è il titolo. E una profonda trasformazione urbana si appresta a ridefinire il futuro di Bologna, scrive il Corriere della Sera. Grazie a diffusi interventi di riqualificazione, il capoluogo emiliano mira a diventare una nuova città metropolitana italiana, riscattando la forza identitaria del suo prestigioso centro storico, recuperando interi quartieri della periferia, ridando nuova vita a palazzi e aree dismesse e abbandonate. Proprio in questi giorni sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'ex ospedale Bastardini, complesso storico di 13.000 metri in via D'Azeglio, nel cuore del centro storico, a 2 passi dalla casa di Lucio Dalla. E Open Event, Lama, società cooperativa, impresa sociale e ATI sono i soggetti che sono aggiudicati la locazione. Poi c'è tutta la storia, insomma, dell'ospedale dei Bastardini. Bologna è una città in cui Invimit, che è, insomma, la società del che cura i patrimoni immobiliari dello Stato, è fortemente impegnata in progetti di rilevanza sociale, in primis per quanto riguarda l'area strategica dei Prati di Caprara. Siamo in una fase di lavoro avanzato per arrivare alla stipula del protocollo con il Comune, questo lo dice un dirigente di Invimit. L'amministratore delegato Stefano Scalera dice questo: la riconversione dell'area si baserà su tre fabbisogni del territorio. Nella zona ovest, combattere l'emergenza abitativa senza consumo di nuovo suolo e donare nuovi spazi al sistema sanitario. Nell'area est, approntare un grande parco urbano. All'interno invece di Bologna, città della conoscenza, progetto strategico urbanistico della città metropolitana del Comune di Bologna, che punta a valorizzare il sapere come infrastruttura diffusa del territorio, si inserisce il TEC, che sarebbe il Technology Entertainment Knowledge, tecnologia, intrattenimento e conoscenza, sapere, il Tech District, destinato a diventare un polo europeo dedicato all'innovazione e non solo, un'area di 277 ettari tra Porta Mascarella e la Dozza. Poi c'è il Tecnopolo, insomma tutta una serie di progetti che sono in via di realizzazione a Bologna, che trasformeranno la nostra città. Questo lo dice il Corriere della Sera, nella pagina dell'economia. Si vede che da fuori, visti da fuori o da lontano, forse che siamo più piccolini, veniamo meglio, insomma, in fotografia sembriamo più belli, no? O forse visti da dentro e da vicino, che sembriamo più brutti di quel che siamo, chissà. Un po' di messaggi. Allora, sì, cosa è successo? Allora, sei ancora sotto shock per la brutta prova col Toro? Abbastanza, ma soprattutto per l'intervento di Skorupski. Comunque, insomma, qui c'è un problema serio, cioè il reparto portiere andava toccato e andava rifatto. È un parere che, insomma, chi ha la pazienza di ascoltare sa che ho espresso più volte da maggio. C'è un buco a centrocampo, c'è un grosso problema di condizione fisica e c'è anche una certa scarsa qualità sulla fascia destra. Anche lì sul mercato non è stato messo mano. Palladino migliorerà le cose, sì, poi dopo, fino a che punto non lo so. Poi no, non mi sono addormentato, non è vero, tutti Roberto Renzo, usate tutti il motorino, dice, meglio ancora la bicicletta, dice il tassista Renzo, perché oggi c'è il Cersaie, vi raccomando, comincia oggi, ricordatevelo. E poi ancora bisogna, io ho scritto che, insomma, diciamo che bisogna un po' perdonare questi primi due cambi che non mi hanno convinto di Palladino, perché è appena arrivato, dai, guarda, non cominciamo a massacrarlo dalla prima partita, è arrivato tre giorni fa e probabilmente su alcune cose lì d'essere deve chiarire un po'. Effettivamente l'ingresso di De Silvestri e di Odgaard in quella posizione non mi hanno convinto. Poi ancora no, portiere del Guinizelli, sì, va bene, sono insulti assortiti a Skorupski, ho prese per i fondelli che non vi leggerò. E a questo punto direi che abbiamo recuperato poco, mi prendo un altro minuto su concessione di Dario Ronzulli soltanto per recuperare un articolo che è uscito ieri sul Corriere di Bologna. Tavoli vuoti e scontrini medi in calo, i ristoranti turisti non bastano più, Villa Retusi chiuderà a fine mese, ma altre insegne si sono spente o sono a rischio, e l'allarme della categoria lanciato ad esempio da Ascom, da Melloni, dice quest'estate Ideora hanno lavorato pochissimo, Zucchini di Confesercenti dice costi troppo alti, ne scrive Francesca Blesio, a fine mese Villa Retusi chiuderà, il ristorante sotto l'arco ha già spento i fornelli da mese, ora succederà pure la trattoria e al banqueting. Per Bologna non è una bella notizia, perché uno degli chef più quotati del territorio saluta. Sono state fatte scelte, conferma Alessandro Panichi, diverse dalla proprietà, e la struttura, insomma, era imponente, i costi non possono essere più sorretti. Abbiamo letto cosa pensano Ascom e Confesercenti, la crisi si riflette sui consumi, il potere d'acquisto è diminuito, non a caso che lo scontrino medio sia in calo, certe spese, scrive la Blesio giustamente, si ponderano e cambiano le abitudini, crollato il consumo di vino, tiene la birra, i superalcolici sono spariti, per forza costano cari. È un tema reale, perché lo dice anche intervistato uno dei ristoratori più famosi in città, che è Vincenzo Vottero. Oggi bisogna essere matti per aprire un nuovo locale, dice, e poi non si trova il personale, questo che è come dire, è un leitmotiv di tutti i ristoratori. Bottero sta lavorando al ristorante ittico di via San Felice, ma il suo futuro è altrove, era già stato poi fuori, negli Stati Uniti, sulle navi da crociera, eccetera. Nel frattempo in questa città è tornato a vivere e la sua disamina è molto cruda. A Bologna il fine dining sta morendo praticamente, questo che dice. Qui la nouvelle cuisine è sempre andata peggio. Dice: se io sono andato via, Max Poggi ha aperto Serrasole e ha cambiato il taglio del suo ristorante, Villa Retusi ha chiuso, dove sta andando la cucina bolognese non è facile capirlo. A Bologna non c'è una ristorazione di livello, perché c'è troppa poca clientela di livello per farla sopravvivere. È anche vero che a Bologna il livello della ristorazione è stato sempre mediamente più alto, una fregatura a Bologna è più difficile prenderla, il turismo che c'è ora non è di livello altissimo, hanno detto che ad agosto la città era piena di turisti, ma dove? In Piazza Maggiore, e già in via Altabella ho visto locali vuoti, e anche in via Augusto Righi. Poi insomma continua l'intervista. È vero che sono gli aumenti degli arrivi di turisti al Marconi, sono documentati, li abbiamo letti nei giorni scorsi, non è che i turisti sono arrivati di meno, però se tutti i ristoratori lamentano e anche gli albergatori lamentano un calo, si vede che o questi turisti se ne sono andati da un'altra parte a mangiare, a bere, a soggiornare, o comunque in generale esiste una inevitabile maggiore attenzione anche da parte di quelli che i turisti non sono, cioè noi bolognesi, che visti i prezzi che girano andiamo a cena fuori una volta di meno rispetto a prima, perché purtroppo questo si fa con quel che si può e con quel che si ha. Detto questo, io vi ringrazio per questa brevissima edizione oggi, ma contiamo di rifarci domani, magari cominciamo verso le 4 del mattino, così per recuperare un po' di tempo perduto o di tempo perso. Ci risentiamo domattina, direi, in linea di massima, alle 7, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì, linea Dario Ronzulli.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
0: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
11: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Ah, Sto pensando di cambiare furgone.
16: Perché?
15: Non ci sta più niente dentro.
16: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
15: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
16: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
17: Impresa artigiana?
18: Presente.
17: Libero professionista?
18: Presente.
17: Gruppo di amici?
18: Presenti.
17: Agenzia di eventi?
18: Presente.
19: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
20: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
21: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
22: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
21: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
22: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
21: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
23: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
24: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
27: Nettuno Bologna 1, l'oratario, con Dario Ronzulli.
28: Eccoci qui, buongiorno amiche, amici, Nettuno Bologna 1, le 8:40 minuti, questo lunedì 21 settembre, cominciamo la settimana dell'ora Dario che ci porta al primo weekend di sosta della Serie A. Ce ne saranno due di fila, quindi per rivedere Bologna in campo bisognerà aspettare l'11 ottobre, in generale la Serie A in campo bisognerà aspettare l'11 ottobre, e la settimana che ci porta al campionato invece di Serie A, di A2 per quanto riguarda il basket, ma anche all'Eurolega, è la settimana della nazionale di Roberto Mancini, è la settimana, insomma, di tante cose che ovviamente seguiremo, anche dei motori, che seguiremo e racconteremo nel corso della giornata e della mattinata, per quanto riguarda soprattutto quello che è successo nel weekend che ci portiamo dietro. Non è stato un weekend brillantissimo, ecco, possiamo dirlo? Sì, decisamente. Abbiamo vissuto weekend migliori, ma ragazzi, non si può sempre avere tutto dalla vita. Certo, ogni tanto qualche gioia, così, sarebbe gradita, no, a parte le battute. Finita presto la Supercoppa sia di Virtus che di Fortitudo, e ne riparleremo naturalmente. Non è durato tantissimo il Bologna di Palladino contro il Torino, 1-1, con chiaramente un gol

si è tramontata invece in un pareggio che lascia, complici i risultati dagli altri campi, il Bologna terzultimo in classifica da solo alla prima sosta, alla prima pausa. E adesso 3 settimane di lavoro, squadra ridotta perché sono in 11, compreso Apponen, a non lavorare a Casteldebole in queste settimane. Si uniranno poi al resto della squadra ovviamente man mano che finiranno gli impegni dei nazionali, quindi diciamo dal 6-7 ottobre più o meno arriveranno un po' tutti, quindi dall'8 in linea di massima, ma aspettiamo in questo senso indicazioni più precise dal Bologna. Dall'8 il Bologna tornerà a lavorare, da giovedì 8, quindi 3 giorni per preparare la sfida di Lecce al completo. È chiaro però che in questi giorni comunque Palladino lavorerà, non è che staranno sul divano ad aspettare che tornino tutti, ci mancherebbe. E di lavoro ce n'è tanto, di lavoro ce n'è tanto da fare, non solo dal punto di vista fisico, perché è evidente che questa squadra faccia fatica a stare 90 minuti in partita, ma soprattutto anche un lavoro mentale, inevitabilmente anche un lavoro mentale per una squadra che ha mostrato con Tedesco, ma anche con Palladino nella gara con il Torino di sabato, comunque delle fragilità in questo momento emotive, e anche su quello il lavoro del nuovo mister dovrà essere molto molto concentrato e molto dettagliato in questo senso. Quindi tanto lavoro da fare, imboccarsi le maniche e riprendere un minimo di continuità anche nei 90 minuti credo sia la cosa più importante in questo momento da fare per un Bologna che, come detto, poi ripartirà dalla trasferta di Lecce domenica 11 ottobre, una trasferta che non ci sono tanti altri crismi possibili di analisi, cioè va vinta. Bologna adesso deve cominciare seriamente a muovere la classifica, non perché sia con l'acqua alla gola, perché mancano poche partite, quindi hai bisogno di puntacci così per salvarti, ma evidentemente hai bisogno comunque di toglierti da una zona di classifica che mentalmente un po' ti condiziona. Sei lì, terzultimo, non è una bella posizione di classifica. Hai attorno a te squadre che o hanno iniziato malissimo, tipo la Fiorentina, o non hanno mostrato grande arte né parte, Genoa e Venezia, anche se poi tutto sommato Venezia forse ha giocato anche meglio delle squadre che la precedono in classifica, ma la classifica appunto è in questo senso impietosa per i lagunari e penso anche per Stroppa. Vediamo anche De Rossi, un altro che rischia sicuramente la panca in questa sosta di campionato. Ma al di là di questo, ovviamente Bologna deve pensare a se stesso e pensare soprattutto, come detto, di riprendere un po' il filo con le cose migliori, con il lato migliore di sé. Abbiamo visto un Bologna con la difesa a 3 in maniera sorprendente, ma fino a un certo punto, perché poi alla fine evidentemente Palladino ha voluto in qualche modo già provare a imprimere il suo modo di vedere calcio anche dal punto di vista tattico. Non ha funzionato male, anzi, per lunghi tratti della partita il Bologna, che non è stato certamente spettacolare, ecco, non possiamo fare come il patrono del Milan Cardinale, che a proposito di Milan-Lecce ieri ha i migliori 90 minuti che abbia mai visto. Quante partite ha visto in vita sua? 3? Vabbè, a parte quello, non è stato un Bologna spettacolare evidentemente, però è stato un Bologna che è stato bene in campo, è stato meglio in campo, ecco, rispetto ad altre partite. Napoli manco la consideriamo, perché li ha messo talmente male che bastava poco per stare bene in campo. Era un Bologna comunque compatto, un Bologna che teneva bene gli spazi, è bastata però una stortura, un buco nel sistema per avviare poi tutta una serie di situazioni che hanno portato a un finale di partita in cui il Bologna ha anche rischiato, magari non in maniera evidente, però il fallo di Eghem su Oristanio è stato un gran rischio evidentemente ed è andata di lusso, pur con un metro arbitrale e di VAR molto molto diverso, e l'abbiamo visto anche in Juve-Atalanta ma anche in altre partite, però comunque quello è stato un rischio. Ecco, è un assetto che però secondo me il Bologna in Palladino continuerà ad utilizzare, questo della difesa a 3, magari con centrocampo un po' più solido, diverso, vediamo. E per come è andata la partita io non mi sento di escludere che se non ci dovessero essere scosse vere da parte del reparto offensivo per avere più equilibrio, potremmo anche vedere Bernardeschi e Ferguson dietro una punta, però questo

0: uno scenario che poi andremo a vedere più avanti. Non mi sento di escludere onestamente quello di vedere Ferguson più avanti e magari un Nicola Moro in mezzo al campo in più per questo Bologna, ma poi, come detto, lo rivedremo più avanti. Cambi di Palladino un po' così, dobbiamo dirlo, Odgaard per Cambiaghi non ha dato granché, e il fatto di aver messo De Silvestri, braccetto di destra, al posto di Elland, mi fa pensare che Vitic e Casale hanno fatto veramente ben poco per convincere il mister a buttarli in campo. Con De Silvestri che ha fatto sicuramente un errore, non c'è dubbio, su Kulenovic un errore di lettura, anche cercando un anticipo troppo lontano dall'area di rigore. E poi, tornando all'azione del gol, c'è stato evidentemente anche l'errore di Eggem, che lì è rimasto a metà del guado, non ha attaccato Kulenovic, non ha coperto lo spazio, la direttrice dell'attacco di Kulenovic, è rimasto a metà del guado senza sostanzialmente far nulla di utile. E poi Skorupski, diciamo, la ciliegia amara sulla torta indigesta in quella circostanza. Prendiamo il punticino e ci si rimbocca le maniche e si lavora, e c'è tanto, tanto, tanto da lavorare. Ribadisco, anche, forse soprattutto in questo momento, dal punto di vista mentale, oltre che naturalmente di condizione fisica, che gli è apparsa non precaria, ma quantomeno insufficiente per stare 90 minuti in partita contro una squadra che, onestamente, insomma, tutto è apparso tranne che trascendentale. Ecco. Per quanto riguarda il basket, poi, come detto, ci torniamo più avanti. Partite molto diverse quelle tra Virtus e Fortitudo, senza dubbio. La Virtus che ha giocato male, un po' di indizi che si potevano immaginare su questa squadra, possibili difetti, sono emersi tutti contro Milano, cioè il pacchetto italiani è corto di numero, ma soprattutto deve alzare il livello, perché altrimenti diventa complicato gestire la stagione. Ci sono giocatori che sono, diciamo, in questo momento più importanti degli altri, o meglio, le cui prestazioni pesano più degli altri, Wendell Moore per esempio, ed è una squadra che al momento vive e muore col tiro da tre, e bisogna cercare di trovare anche delle alternative nella serata in cui il tiro da tre non va o va troppo tardi. Quindi, ma sono tutte cose che bene o male si potevano immaginare della Virtus, sono venute fuori tutte insieme con Milano. Da un certo punto di vista, meglio che siano venute fuori tutte insieme, almeno ci si toglie il dubbio, ecco, su quelle che possono essere magari le situazioni da gestire della Virtus, che in Eurolega venerdì si presenterà ovviamente con un altro assetto, con tutti gli stranieri, e quindi con una situazione anche molto diversa dal punto di vista della gestione degli uomini. Vedremo contro peraltro il Fenerbahce, quindi neanche, insomma, troppo comodo come esordio. La Fortitudo un po' l'ha buttata via la semifinale con Cividale. Non è stata certamente una Fortitudo imprescindibile da questo punto di vista nel gestire il vantaggio. I passaggi a vuoto sono stati sfruttati molto bene da Cividale, perché poi ci sono ovviamente anche i meriti degli avversari, e ci sono anche qua un po' di situazioni da sistemare, soprattutto per quello che riguarda magari la lotta rimbalzo, ma anche qui direi che possiamo mettere tranquillamente tutte le cose nell'ambito del previsto e delle situazioni su cui era già necessario lavorare. Quindi in quest'ottica qui la Supercoppa, anche per la Fortitudo, non ha modificato in maniera sostanziale gli aspetti principali, ecco, su cui lavorare. Allora, abbiamo, insomma, dopo questa panoramica, andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Parto da un altro episodio, poi andiamo anche sul Bologna. Marchino scrive: vergognoso quello che è successo allo Stadium, ma i media nazionali, TV e stampa, tranne la Gazzetta, non ne fanno parola. Marchino, io questi messaggi qui, allora, prima parte, ovviamente è vergognoso, e ci mancherebbe altro, cioè devi essere veramente un decerebrato per metterti di spalle o per fischiare durante un minuto di silenzio, e purtroppo ne stiamo vedendo tante di occasioni del genere. Ricorderete anche il minuto di silenzio per Commisso. Qualche decerebrato, appunto, al Dall'Ara si mise a fischiare. Torino e Roma, le opposte curve, durante il minuto di silenzio si insultarono a vicenda. Questi imbecilli di ieri sono messi di spalle al campo, cioè, ne stiamo vedendo troppe di queste scene che francamente non solo ne faremo a meno, ma proprio una cosa da condannare, non può essere altrimenti. Però Marchino, abbi pazienza, ma in che senso non ne fanno parola? L'hanno scritto tutti, l'hanno detto tutti ieri, ne hanno chiesto conto anche a conto, poveretto, cioè le hanno chiesto a Spalletti un commento, non che fosse colpa sua, anzi. Cioè, quando viene uscita con queste frasi qua, ragazzi, una roba un po' troppo così semplicistico di non ne parla nessuno. Non è vero, ne hanno parlato tutti, Marchino, ne hanno parlato tutti ieri, tutti. E come giustamente poi è stato dato anche risalto al comunicato Juve, perché poi è anche giusto sottolineare come il club si sia ovviamente dissociato da questi imbecilli che ieri hanno fatto questa roba vergognosa. Però dire che non ne ha parlato nessuno, Marchino, ma dove, ma quando? Su, dai, un po' più di attenzione anche, ragazzi, oltre i propri paraocchi, oltre i propri pregiudizi. Ne hanno parlato tutti, per fortuna, per fortuna. Allora, torniamo alle cose di casa Bologna. Steve, a gennaio, visto che poi dovrei prenderlo, si va dal Cagliari per Caprile. Non credo si vada dal Cagliari per Caprile, anche perché il Cagliari per vendere Caprile vorrà un sacco di soldi. Quindi mi pare un'operazione oggi parecchio complicata. Poi, ecco, andiamo subito sul discorso portiere, poi ti rispondo anche sul resto. C'è sicuramente un problema di serenità in questo momento per Skorupski, questo mi pare evidente. I due errori, il prepartita di Napoli, cioè è un inizio di stagione in cui il polacco non è sereno. Se poi alla ripresa del campionato Palladino dovesse aver visto in lui in queste settimane un lavoro, appunto, anche mentale, torniamo al punto di prima, tale per cui ha messo da parte qualunque possano essere i pensieri di qualunque natura che possa avere, anche personali, naturalmente non lo sappiamo e non vogliamo saperlo, ma non perché non ci interessa, ma perché sono fatti suoi. Ecco, qualunque tipo di problematica possa avere avuto Skorupski in questi giorni, se nelle tre settimane di sosta Palladino ritiene che l'ha messa da parte, e a Lecce gioca lui, ci mancherebbe. Dopodiché questo inizio di stagione parla chiaro, cioè è uno Skorupski poco sereno. Quali sarebbero gli aspetti del Torino che sarebbero superiori nelle statistiche? Loro immagino hanno messo zero, visto che era un passaggio in porta. Ma in che senso, scusami Steve? Scusami, gli expected goals. No, perché ti è partito il correttore e hai scritto gli aspect goal, perché non capivo cosa fosse, scusami. Allora, le punizioni di Mandragora sicuramente le mettiamo. Ora vado a recuperare il calcolo che è stato fatto per questa partita, vado su Understat, che è quello un po' più, diciamo, attendibile. E le punizioni di Mandragora sono state sicuramente quelle un po' più punto di vista anche sostanziale grosse. C'è il colpo di testa di Kulenovic, che ha un XG molto alto. Quello di Pobega in realtà ha un XG abbastanza basso, proprio perché aveva un difensore davanti. Quindi sì, fondamentalmente per questi motivi qua, sì, direi che siamo su questo aspetto qua. Ciao Dario, partita orribile, grazie Lucas per quello che hai fatto, ti ho sempre difeso, ma adesso gioca Pessina. Ecco, però ragazzi, va benissimo che giochi Pessina, ci mancherebbe, è anche bello che giochi lui, adesso si fa queste tre settimane con la nazionale, e sicuramente male non gli fa stare con Donnarumma, con Carnesecchi in generale, con l'Azzurro senior, ed è una bellissima soddisfazione per lui, e speriamo che torni anche molto più convinto dei propri mezzi, eccetera eccetera eccetera. Dopodiché però, lo dico subito perché vi conosco, non è che se a Lecce gioca Pessina e Lecce fa un gol su un mezzo errore di Pessina, che magari sbaglia i tempi dell'uscita, poi lunedì mattina Pessina no, deve giocare Apponen, e poi gioca Apponen e fa un mezzo, non funziona così, Quindi speriamo che Pessina non ne faccia di errori, ma potrà succedere che ne faccia di errori, basta che non lo mettiamo decisamente lo crocifiggiamo in sala mensa anche lui, ecco. Quindi ci tenevo a sottolineare questo aspetto, va bene. GR Meteo, pubblicità, torniamo subito.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La piccherol tra Morris e Soroka, ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 8 e 58 minuti.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata della AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Ellie, se non hai argomenti contro il governo te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem, Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro, costretto al forfè per una lombalgia a Cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma, esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Prima della sosta per la nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alla vittoria della Juventus e del Milan. Allo stadio i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, San Siro 3-0 al Lecce, dei rossoneri reduci dal flop europeo e ora meno 2 dalle capoliste Inter, Lazio e Roma. Merita la copertina il Frosinone, 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
9: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
11: Buongiorno. Oggi è lunedì 21 settembre, ma non c'è ancora il cambio di stagione, perché quest'anno il cambio tra estate e autunno avverrà il 23, quindi dopodomani. Oggi è una giornata ancora di tarda estate, con cielo poco nuvoloso, sereno e temperature che come ieri arriveranno a sfiorare i 30 gradi. Ieri a Casalecchio abbiamo toccato i 30 gradi, oggi arriveremo a 28, 29, 30 gradi praticamente su tutta l'area di Bologna. E domani, martedì 22, quindi ultimo giorno d'estate astronomico, Avremo un'altra bella giornata con temperature massime in lieve diminuzione. Domani non dovremo andare oltre i 26 gradi, ma insomma sarà una giornata molto molto piacevole, perché comunque l'aria è fresca, il sole ancora scalda, quindi sono giornate da godersi all'aria aperta. Poi più avanti probabilmente ci sarà una rottura, un cambio di stagione, ma insomma per oggi e domani si starà ancora molto molto bene. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club 1909.
6: A tutti i peli per Giacomone, direttore.

0: Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
5: Ma che meraviglia!
3: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
5: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
3: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
5: E quanto costa?
3: Meno di quello che pensi.
6: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
7: 99, non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99,
8: pronto?
7: Puma.
8: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
10: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: 9 e 6 minuti, questo lunedì 21 settembre, i vostri messaggi al 366-402-4022. Saluto Vittorio che scrive... Eccolo qua. In questo weekend sportivo deludente l'unica nota positiva è stata conoscere dal vivo Teo al Trebbo di Spade. Ragazzi, a Trebbo ci sono solo cani VIP. Per chi vuole conoscere Teo, un giro a Trebbo prima o poi lo becca, tanto sta sempre in giro, c'è sempre da fare. Quindi vabbè, un abbraccio naturalmente al nostro fedelissimo ascoltatore che ho avuto il piacere di incontrare insieme a Teo, ovviamente prima Teo e poi io ovviamente. Allora torno ai messaggi al 366-402-4022. Non sono preoccupato, però al momento secondo me non ci sono tre squadre che giocano peggio di noi, e questo è un tema, lo possiamo assolutamente mettere. In queste prime cinque giornate, bene o male forse a parte il Genoa, il Venezia, insomma. Però diciamo, ecco, delle squadre che precedono in classifica il Bologna, cioè in 17, hanno avuto tutte almeno una partita in cui sono state brillanti e superiori agli avversari, e non mi riferisco solo all'aver vinto o meno delle partite, parlo proprio di brillantezza. Ecco, no, vai, ci mettiamo anche il Parma, perché il Parma col Genoa non è stato particolarmente brillante, quindi diciamo a parte il Parma tutte quante hanno avuto almeno un momento di verve. La Fiorentina dopo che ha cambiato allenatore, il Monza col Sassuolo, il Torino nella parte finale di Firenze, l'Udinese inizio campionato ma adesso ha preso una china negativa dal punto di vista dei risultati, su cui Runjic evidentemente dovrà lavorare, il Lecce ha vinto due scontri diretti, ecco, anche l'Atalanta non sta benissimo. Però al di là del fatto di trovare o meno tre squadre, ogni riferimento ovviamente alla zona per non retrocedere è puramente voluto da parte del nostro ascoltatore, c'è questo aspetto qui, cioè che in cinque partite il Bologna, complice anche i discorsi che abbiamo fatto con Tedesco, tutto quello che volete, però il fatto che in cinque partite il Bologna abbia avuto pochissimi momenti in cui è stato più brillante dell'avversario, in cui ha dato l'impressione di essere veramente in grado di indirizzare la partita. Bergamo ha sicuramente giocato meglio dell'Atalanta, ha avuto anche delle occasioni, forse ecco quella, forse solo la partita di Bergamo è stata quella in cui è stato in maniera preponderante superiore all'avversaria. E le altre bene o male hanno avuto momenti anche più lunghi e soprattutto più fruttuosi, a parte Genoa e Venezia. Quindi diciamo che queste prime 5 giornate sono andate un po' così. E questo non c'è dubbio. Cri vorrebbe un portiere decente svincolato. Ah, Cri, io capisco la rabbia, ma quale rabbia? Frustrazione, tutto verso Skorupski, ci mancherebbe. Dopodiché però, Cri, ti invito a vedere chi sono i portieri svincolati in questo momento. Non ne trovi granché, con tutto il rispetto per questi ragazzi, ma non c'è moltissimo, ecco. Mettiamola così. Poi purtroppo niente di nuovo, conferma di un mercato completamente sbagliato e che Paladino è stato preso in quanto la società ha voluto dare una svolta subito, avendo capito che quest'anno bisogna stringere i denti per arrivare 14esimi-15esimi. No, però secondo me se l'idea del Bologna è che questa squadra, ovviamente rinnegando tutto quello che è stato fatto quest'estate, mi pare evidente che Bologna pensi che questa squadra non possa arrivare più in alto del 15° posto, boh, forse sarebbe andata anche su un altro allenatore, eh? E non sarebbe andata a prendere Palladino, sarebbe andata a prendere un D'Aversa, un Nicola, quel tipo di allenatore lì. No, secondo me il Bologna ha preso Palladino perché crede che questa squadra possa fare meglio, possa fare di più, e quindi ha preso un allenatore che in questi anni comunque ha fatto meglio dei sopracitati D'Aversa e Nicola, che sono sicuramente eccellenti professionisti, ma in un contesto di squadra che deve lottare per non retrocedere. Quindi no, direi che in questo senso Bologna non ha voluto prendere Palladino per questo, anzi ha voluto prendere Palladino per provare a rilanciare in qualche modo, a salire anche un po' di livello rispetto a quello che si era visto nelle prime 4 giornate. E certo che il lavoro non manca, l'abbiamo detto in apertura, il lavoro per Palladino non manca di certo. Io l'ho guardato Frosinone Como, finalmente ho compreso quanto siamo caduti in basso, ecco, al di là del moriremo tutti, ci sono tante cose da mettere a posto, alcune non riparabili, si proverà a mettere una pezza, non riparabile almeno fino a gennaio, se ho inteso il tuo messaggio, se è un problema di rosa, fino a gennaio è questo, e quindi si deve fare un po' di necessità virtù, a gennaio si interviene. A gennaio si interviene probabilmente anche, anzi sicuramente, con un centrocampista con caratteristiche diverse da quelle in rosa, perché ammesso e non concesso che la Susi potesse essere il perno centrale del centrocampo di Tedesco, come aveva pensato il mister, la vedo difficile che possa essere anche solo preso in considerazione da Palladino, per come gioca Palladino, per come intende lo sviluppo della manovra Palladino. Cioè la Susi è proprio un giocatore che questo Bologna non ha motivo di esistere sostanzialmente, per quelle che sono le sue caratteristiche, se no magari durante la gara, nei minuti finali, in determinati contesti, non perché non sia valido l'Azzuzzi, intendiamoci, cioè ha delle caratteristiche, delle qualità peculiari, mi paiono difficilmente incastrabili con quello che vuole fare Palladino, o meglio con quello che credo voglia fare Palladino considerando le sue precedenti esperienze. L'ingresso di Lollo è stata la consacrazione della bocciatura di Vitic. Ne dobbiamo parlare, Davide, di questo. ne dobbiamo parlare, inevitabilmente ne dobbiamo parlare. Messo per l'esperienza, per le letture, come ha detto Palladino in risposta al nostro Leo Bosello, e però allo stesso tempo una bocciatura per Vitica, che peraltro al braccetto di destra ci ha giocato in carriera, non sarebbe stato un ruolo strampalato per lui. E poi mi spieghi come si fa a non dare il rigore su Oristanio? Evidentemente per la soglia di stabilita, diciamo così, dalla linea Orsato, lì ci vuole qualcosa in più. Però quello lì, francamente, si fa fatica a non credere che non sia rigore, anche con la soglia alzata, cioè Eggman arriva in ritardo, gli dà un pestone Oristanio, ovvero non casca subito, ma che facciamo? Cioè, prova a restare in piedi e poi casca, e quindi siccome non è cascato subito, allora la pedata non è così determinante. Ma insomma, mi sembra una ricostruzione un po' così, un po' forzata. Non lo so, Davide, come si faccia a non dare il rigore su Oristanio, ma ripeto, soprattutto al VAR, non tanto di campo, soprattutto al VAR. Ma con una domanda molto interessante, una delle preoccupazioni più grandi è il modulo, sì, che poi ovviamente è una questione anche, se volete, di facciata, ma non di sostanza, cioè sì, ti dà dei, così, mette dei paletti, difendere a 3 o difendere a 4, ma poi conta anche molto come sviluppi il tutto, come giochi, come attacchi, eccetera, eccetera, i principi di gioco ovviamente. Secondo te un allenatore che subentra deve forzare la mano e portare avanti le sue idee o adattarsi ai giocatori? Per me molti esterni che abbiamo saranno molto penalizzati e Piccoli troppo solo. Ma in realtà Piccoli l'ho visto molto più associativo così, molto più accompagnato così, con Bernardeschi e Cambiaghi, con Bernardeschi soprattutto, che poteva centrarsi, aveva un po' più di libertà rispetto a dover fare il quinto di rincorsa come a Napoli. Piccoli l'ho visto molto meno solo. È chiaro che se Palladino decide che l'assetto che dà più equilibrio alla squadra, quello in cui la maggior parte della squadra trova la sua comfort zone, quindi, no? Quindi modo di, la zona di confortevole, è quello, gli altri si attaccano, c'è poco da fare, c'è poco da fare. Gli altri si arrangiano oppure si adeguano. Non funziona così, Cioè, non è questione di forzare la mano, adattarsi ai giocatori. Questa è una squadra che può giocare come l'abbiamo. Parlo di modulo, è solo di modulo. Poi c'è il discorso principi di gioco, condizione fisica, eccetera, eccetera. Ma quello viene dopo. Restiamo al modulo. Questa è una squadra che è costruita, sì, per il 4-3-3, ma per fare il 4-3-3 ti manca un perno in mezzo che faccia gioco. Ed è un problema non da poco. Cioè anche lo stesso Nicola Moro è sicuramente il giocatore più adatto di questa rosa, ma è più adatto in assoluto? Mi tengo un po' di dubbi. E può difendere invece così, cioè con tre centrali, Teat che ha un po' più di spazio per poter avanzare, anche gli esterni, quinti, che sono più liberi di poter esprimersi meglio, Zortea, Olm, Miranda soprattutto, Bernardeschi che evidentemente ha molto più mobilità da poter sfruttare, sì, Orsolini, Cambiaghi mi sembra quello più facilmente adattabile, onestamente. Orsolini e Mbangula magari sono giocatori che hanno più difficoltà, pronti via ad adattarsi, però a un certo punto sti cavoli, nel senso, se il mister ritiene, e poi i risultati gli daranno ragione, che poi passa naturalmente tutto da lì, se ritiene che quella è la strada per avere più equilibrio e ottenere risultati, ragazzi, c'è poco da fare, c'è poco da fare. Vuol dire che, se torniamo indietro, e in serie di mercato questa squadra non era stata costruita in maniera coerente con l'idea di giocare con la difesa a 4. Evidentemente, se poi si passa a un altro modulo e la squadra rende meglio, non è, cioè, ci poi entrano anche in gioco tanti altri fattori ovviamente, però di base vuol dire questo. E se Palladino sceglie quella strada lì, non c'è alternativa che adeguarsi e dare il proprio contributo per quella che è la strada che sceglie il mister. Palladino alla fine è arrivato per quello, per scegliere una strada e percorrere una strada, come qualunque allenatore del resto viene scelto per quello. Certo, in base alle caratteristiche che ha, certo, il tuo miglior marcatore potenzialmente è Orsolini, quindi Palladino è obbligato a trovare un modo per incastrare l'equilibrio della squadra, se lui lo vede con questo assetto, e la presenza di Orsolini. Palladino deve trovare un incastro, Orsolini deve fare un passo avanti. Funziona così, ma non è solo al Bologna, in generale generale, a meno che non ti ritrovi, che so, Johan Cruyff in squadra. Beh, dici, allora facciamo che gioca lui, poi altri 10 vediamo come metterli, ma intanto gioca lui, quello è un altro caso, evidentemente. Pubblicità, torniamo subito.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
15: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
16: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
17: Impresa artigiana?
18: Presente.
17: Libero professionista?
18: Presente.
17: Gruppo di amici?
18: Presenti.
17: Agenzia di eventi?
18: Presente.
19: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
10: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
23: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli strani animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
24: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
25: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
24: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
26: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
27: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Eccoci qua, ancora in diretta con l'ora d'Ario e con i vostri messaggi al 366-402-4022. Luca ha deciso di mettere il coltello nella piaga stamattina con un altro messaggio, ineccepibile peraltro. Scusami la divagazione, ma ieri sera Lucumico la Juve ha giocato una partita sontuosa, lacrimuccia. Ha giocato una partita sontuosa, è vero, è vero. Leo Bosello, buongiorno.
30: Ciao Dario, buongiorno.
14: Luca, apprezziamo Luca che ha voluto tirare sul morale a tutti i tifosi del Bologna stamattina. Sì. La botta di ottimismo, grazie Luca, un abbraccio. Vabbè, è vero comunque, cioè, a differenza di Rowe che ha giocato una partita orribile, invece Lucumi l'ha fatta veramente bene in questa...
30: Orribile dici, ma il primo tempo di Rowe è piaciuto.
14: No, un po' bruttino.
30: Ha fatto
14: bruttino.
30: Una giocata a un certo punto, sombrero nella metà campo, slalom, si è andato in mezzo a quattro, poi secondo tempo ha tirato in porta.
14: Sì, No, no, orribile no, hai ragione, ma orribile no, però, però a poco concreta.
30: Un po' egoista.
14: Sì, sì, sì, no, orribile, ho sbagliato, hai ragione, orribile no, però poco concreta sì. Poco un po' concreta, troppo solitaria, sì. Ecco,
30: possiamo dire che si sarebbe anche guadagnato un calcio di rigore,
14: sì,
30: perché obiettivamente
14: sì, assolutamente, ma tanto abbiamo capito
30: non è rigore
14: qua...
30: quello
14: sì, beh, no, ma tanto qua i rigori non ne arrivano quest'anno, i rigori sono stati aboliti,
30: se non sbaglio un solo intervento all'on field review in 50 partite,
14: sì,
30: Genoa Frosinone,
14: sì,
30: per tocco di mano di cittadini, se no per il resto l'on field review è cosa poco, poco utilizzata,
14: sì, ecco. Sì, ma ci fa fatica ad andare dall'arbitro, al VAR, troppo è fatica. Troppo...
30: Poi io in generale è molto meglio, in generale, cioè stiamo parlando di qualcosa che sta funzionando molto di più a livello complessivo, cioè le partite, il gioco, le proteste, così, i veleni, non... sì, ci sono degli errori, ci sono delle mancate on field review sicuramente, però... sì, anche su questo, cioè non è che se non c'è il VAR, cioè non è che se la cosa migliora, però non si va più al VAR, non è che il VAR ha smesso di esistere.
14: No, no, certo, certo. No. Ne riparliamo da marzo, quando i punti pesano il doppio. Andiamo con i messaggi, esatto. Ecco. No, hai perfettamente ragione. Poi da marzo, quando le partite pesano di più, ne riparliamo. Se, certo. Ecco. Messaggi al 366-402-4022. Guarda, ripartiamo da... dai messaggi dei nostri ascoltatori per riprendere il filo con i temi del Bologna, Leo. In particolare Stefano, sì, da Castenaso. Aiutatemi a capire, durante il ritiro ho sentito ripetutamente affermare che non si erano mai visti allenamenti così, così pesanti. Adesso sento dire che la squadra non ha benzina. Sono un po' confuso.
30: È vero, e siamo confusi anche noi, perché comunque non c'è stato solamente il lato giornalistico che ha parlato di questa cosa, l'hanno detto tutti i calciatori, in ogni possibile evento stampa hanno parlato tutti di grande fatica e di un ritiro che da un punto di vista atletico è stato veramente molto pesante, però in questo momento questa è la situazione che ha disegnato subito e ciò che serve in prima possibile secondo Palladino, quindi e la squadra continua ripetutamente nell'arco di queste 5 partite a calare presto nel corso del match, quindi sì. Questa situazione non è solo raccontata da Raffaele Palladino, ma è anche visibile nella partita di sabato, ma anche nelle precedenti, quindi questa situazione credo che sia abbastanza chiara, che poi all'interno di un lavoro atletico ci sia bisogno anche di un lavoro di forza differente e magari oltre al fondo e a queste tante lunghe corse che ha fatto la squadra Valles, magari c'era bisogno anche di implementare con un altro genere di lavoro, magari un certo tipo di lavoro da palestra che non abbiamo visto abbastanza e non abbiamo potuto commentare, questo può essere e non lo sappiamo, però il problema non è stato solamente quello che abbiamo visto e non si era presentato, e quindi i giornalisti che hanno raccontato di questa lunga preparazione e di questa pesante preparazione, ma è stato anche chiaramente raccontato da tutti i giocatori, quindi questo è stato confermato dai giocatori stessi, e quindi adesso vediamo come si evolve questa situazione nel corso di queste 3 settimane. Poi sono 3 settimane in cui Palladino avrà a disposizione una squadra molto molto rimaneggiata, ci sono alcuni giocatori titolari, è vero, però ci sono anche 11 nazionali in giro.
14: Sì, tra l'altro praticamente una formazione completa tranne il centravanti, sì, con tanto di... sì, due portieri naturalmente, però insomma manca il centravanti, però fondamentalmente formazione completa con tanto di difesa 3, che è stata la novità, esatto, di sabato.
30: È una novità che non ci aspettavamo forse dall'inizio, non è una novità che ci aspettavamo dalla prima partita, anche se poi comunque era già un po' trapelato nelle ore prima della partita e comunque era uscita fuori questa notizia e possibilità già da venerdì e un po' poi si ipotizzava già da prima, però comunque
1: era uno scenario ipotizzabile, possibile nel futuro molto chiaramente, però forse non per la prima partita. Invece Palladino ha pensato subito di voler spostare, di trasformare il sistema di gioco in un 3-4-2-1, perché poi di fatto era un 3-4-2-1, non era poi un 3-4-3. La posizione di Bernardeschi sempre molto dentro il campo, Cambiaghi a volte partiva largo ma aveva anche questa posizione un po' intermedia, e niente, credo che comunque il Bologna per 60 minuti abbia giocato una partita, la partita che gli aveva chiesto Palladino, cioè piccole cose ma fatte bene, e quindi più organizzazione, maggiore copertura, più intensità, nessun tiro in porta da parte del Torino di fatto, e poi tutti questi meriti, no, di queste piccole cose fatte bene, di un'organizzazione ok, di una squadra che chiaramente non era brillante ma è stata pratica nell'ora di gioco, sono stati un po', come dire, un po' accartocciati dalle sostituzioni sbagliate dello stesso tecnico,
14: sì.
1: Perché obiettivamente la sostituzione che ha visto De Silvestri entrare al posto di Haaland, poi parliamo col senno del poi, ma questa è la valutazione che va fatta nel computo totale della partita, ha generato una mezz'ora finale in cui il Torino poi con due punti ha messo più in difficoltà, e nell'azione del gol la lettura sbagliata in partenza è proprio quella di De Silvestri, insieme all'altro erroraccio di Skorupski, che certamente si porterà dietro un fardello pesante a livello emotivo per 3 settimane, perché chiaramente chiudere la partita prima di una sosta del genere con un errore così non fa troppo bene psicologicamente.
14: No, decisamente. Poi errori anche di De Silvestri, di Eggem, che non si sa cosa volesse fare in quell'azione, sì. Diciamo, Skorupski è stata l'errore sicuramente più evidente, anche quello finale inevitabilmente che pesa di più. Il Bologna va in ritiro? Direi di no, Leon.
1: Direi di no, se poi okay. Decideranno di fare più giorni insieme di fila a Casteldebole magari si ragionerà, però sì, credo che resteranno a Bologna. Se poi c'è un piano diverso lo scopriremo nei prossimi giorni, però ecco, scordiamoci 3-4 giorni di riposo, mi viene da dire, credo che
14: evidente.
1: La squadra se ne potrà permettere massimo uno e mezzo tra una settimana e l'altra di queste tre
14: nei weekend.
1: Sì, esatto, mi immagino magari una domenica, ecco, se si allena il sabato mattina, sabato sera e domenica libero, e poi da lunedì si riprende, ecco, periodo di sosta nazionali degli ultimi anni in cui il Bologna aveva poi anche tante partite, quelli che potevano riposarsi godevano circa di 2 giorni e mezzo, si riprendeva martedì di solito e si smetteva sabato mattina, con sabato sera, domenica e lunedì sempre liberi, almeno 2 giorni e mezzo liberi, uno in più rispetto a quello che è la consuetudine, era giusto così per chi non andava in nazionale. Ecco, in questa sosta qui il Bologna possiamo dire serenamente che non può permetterselo.
14: Così abbiamo risposto a un ascoltatore che appunto chiedeva questo. Mauro del Tornitore sottolinea l'errore di Eggem: quando la scorsa settimana dicevo che era rischioso giocare a 3, non era per i titolari ma per le riserve, come voleva si dimostrare, speriamo stiano sempre in salute. E c'era anche un altro messaggio di stamattina, su cui evidentemente poi avremo tempo e modo per interrogarci in questi giorni, cioè Viti che Casale dietro De Silvestri?
1: È questo poi che uno dice, le riserve dietro forse non sono adatto a giocare a 3. Secondo me Casale, no, non secondo me, dai, Casale rende meglio a 3, lo sappiamo perfettamente, quindi credo che sia una soluzione. Viti che a 3 non l'abbiamo ancora visto, almeno qui, però è chiaro che può essere più d'aiuto per lui avere altri due compagni di reparto, giocare da braccetto comunque ti dà la possibilità di essere un marcatore aggressivo lontano dalla porta, spezzare un po' la linea, avere un po' più di libertà, oltre a condividere le responsabilità con un difensore in più rispetto a una difesa a 4. Quindi questi dettami secondo me potrebbero anche dare una mano a Vitic, che però in una situazione del genere viene messo dopo a livello di gerarchia di scelta, perché Palladino voleva inserire un giocatore di esperienza e di letture, così l'ha spiegata tra virgolette dopo la partita, quindi in quel momento voleva mettere un giocatore che avesse chiarissimo cosa doveva fare, però poi la lettura sbagliata l'ha fatta De Silvestri, perché è intervenuto a vuoto cercando un anticipo che non aveva senso di provare, perché prova a salire avanti sull'attaccante quando probabilmente, andandolo a marcare da dietro, rimanendogli incollato da dietro, probabilmente l'attaccante poi non si gira e non punta con quella facilità. Eggem non accorcia, però è una situazione già di emergenza. Non lo so, mi ha stupito molto, infatti gliel'ho chiesto in post partita, perché comunque era un cambio che così al 58esimo magari non ti aspetti, ok? Dici magari sto vincendo con un gol di scarto contro il Torino, mancano 5 minuti più recupero, magari una sostituzione che faccio mettendo De Silvestri, perché magari insomma dai un po' più di esperienza, anche se comunque c'è, cioè, i mezzi atletici in questo momento, con tutto rispetto per Lorenzo e per un giocatore che ha una carriera incredibile, ti portano a pensare che Vitic possa essere un pochettino più esplosivo, più brillante, e quindi insomma viene difficile capire la ratio dietro a quello che è stata la logica di quella sostituzione. Però insomma ci sono delle cose positive, poi c'è stata quest'ultima mezz'ora in cui tante cose sono andate un po' biascemando.
14: Me la concedi una battuta?
1: Beh, anche due.
14: No, perché Claudio scrive: bisogna guardarsi alle spalle. Non c'è nessuno alle spalle.
1: Praticamente
14: non c'è nessuno. Claudio, devi guardare avanti, non è inutile che guardi dietro. Vabbè, concedetemela, ragazzi, dai, sennò...
1: Per forza.
14: Dai. Guarda, sono rimaste solo in due, con possibilità che cambino l'allenatore entrambe, tra l'altro, sia il Genoa che il Venezia.
1: Devono dare ancora la scossa, esatto.
14: Sì. Per variare anche un attimo il tema, l'Atalanta per fortuna sua ha vinto contro di noi, altrimenti era messa male parecchio, nonostante i soldi spesi. Sì, un'Atalanta insipida in questo inizio di stagione, decisamente.
1: Poco offensiva in generale, cioè squadra che segna poco, non riesce a produrre tantissimo, è anche una delle poche squadre che difende a zona, preferisce non giocare uomo su uomo, preferisce mantenere la linea, spesso preferisce lasciare anche il pallino nel gioco agli avversari, perché lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto nella partita col Bologna, ma se uno va indietro e riavvolge il nastro, la partita col Sassuolo e le altre gare perse dalla squadra di Sarri, oltre a ieri la sconfitta col Cagliari, in parte ha visto anche insomma l'Atalanta poi ha avuto diverse occasioni, però non è più quella squadra con quell'identità lì, e quindi c'è anche questo cambiamento, e poi sì, diciamo che c'è secondo me una necessità di adattamento da parte di alcuni giocatori, così come periodo di forma non brillantissimo, però sì, anche l'Atalanta 6 punti, però sono comunque 4 in più del Bologna.
14: Senti, a proposito della partita di sabato, ci sono un po' di messaggi critici verso diciamo il modo in cui è entrato in campo Holm e il modo in cui poi ha giocato. Pochi minuti, a dire la verità, però, sì. Molti ascoltatori critici proprio per l'atteggiamento che ha avuto lo svedese, però dimmi tu.
1: Io credo che quando gioca titolare, che quando abbia giocato titolare, ha giocato bene, poi da subentrante ha fatto degli ingressi non all'altezza, sono d'accordo, insufficienti, però le partite che ha giocato a titolare per me le ha fatte bene. Non so se sia una questione quindi a questo punto di subentri, perché la prima partita contro la Lazio è subentrato malissimo, con pochissima forza di volontà, con pochissima energia. Poi ha giocato da titolare la partita con l'Atalanta e la partita col Sassuolo, e ha fatto due buone partite, buone, sì. Credo che anche a Napoli sia stato uno dei meno peggio, salva anche in una circostanza su un possibile gol, andando a chiudere all'ultimo. Poi dopo ieri, l'altro ieri entra male. Non lo so se è una questione che magari stacca un po' la spina, e quando entra partita in corso non è lo stesso di quando iniziano le partite, però ecco, non riesco a vederne una tendenza generale. Quando subentra sì, sicuramente sì, è un altro, però dall'inizio a me le partite che ha giocato non sono sembrate partite così malvagie, però quando subentra sì, è chiaramente una cosa problematica, perché poi a fare il quinto, non dico che i cambi sono obbligati sulle fasce, ma quasi, ecco.
14: Ah, beh, quindi, certo.
1: Se hai Olmez, Ortea, sicuramente uno dei due, chi non parte dall'inizio deve subentrare, quindi è una cosa che è meglio che smetta subito di fare lo svedese, o comunque di denotare in maniera così chiara.
14: No, l'unico forse cambio possibile, diverso magari, è Cambiaghi quinto a sinistra, se devi recuperare, sì, sì, devi, esatto, mettere un po' più di peso in attacco, ecco. Cambiaghi come l'hai visto, in un ruolo un po' diverso rispetto al solito?
1: Secondo me bene comunque, perché comunque un giocatore pimpante, un giocatore aggressivo, un giocatore che sa fare comunque anche quel ruolo lì. A Empoli ha fatto la seconda punta, ha fatto la prima punta anche, sì, a volte, sì. Poi in carriera ha fatto il quinto, come dicevi giustamente, quindi è una soluzione che a partita in corso, se devi recuperare, metterlo tutta fascia. Cambiaghi è tra gli esterni offensivi quello che lo può fare di più, anche Bernardeschi l'ha fatto in carriera, però dai, è la figlia di Paolo Sosa, sì, era credo il 2015,
14: aveva 20 anni, aveva.
1: Sì, eh, io ne avevo 15, quindi capito, cioè alla fine è passata un'eternità ed è giusto che Bernardeschi venga preso in considerazione solo nei due slot da sottopunta, mentre Cambiaghi può essere un giocatore che ti può dare tante soluzioni diverse. È ovvio che giocando un pochettino più dentro il campo magari perde un po' il binario che è la sua, però in realtà questo è un 3-4-2-1 che poi diventerà 3-4-3, o comunque che magari uno dei due sotto punta che giocano alle spalle di una punta può partire un po' più largo e l'altro un po' più interno. Il riferimento a Orsolini è puramente voluto, nel senso che dentro a questo sistema di gioco Orsolini, se parte dentro il campo, fa fatica, perché sappiamo che lui magari dentro il campo ci arriva, però partendo dalla linea laterale, avendo pestato l'out di destra, quindi mi sembra una soluzione che comunque, cioè, porterà ad avere chiaramente delle soluzioni ibride lì davanti, per avere anche la possibilità a quei giocatori offensivi, per dare quella possibilità di muoversi di più. E quindi se Orsolini può partire un po' più largo, Cambiaghi anche lui ha la possibilità, secondo me, di muoversi tranquillamente, e credo che sabato abbia fatto un'ottima partita anche lì, forse sostituito un po' troppo presto. Palladino ha detto che era stanco, però voleva dargli più fisicità alla squadra, pensando alla squadra più stanca ha messo un giocatore con più muscoli per tenere un po' di più il pallone come Odgaard, però a me Cambiaghi sembrava ancora abbastanza pimpante, appunto.
14: Cambiaghi speriamo sarà pimpante anche in azzurro. 4 partite, è l'unica alla sinistra di ruolo convocata da Mancini, secondo me un po' di spazio lo trova.
1: Sì, speriamo più dei 2 minuti che gli aveva dato, no, Gattuso. Sì, a Udine era entrato 2 minuti, se
14: sì, sì, con Israele.
1: E poi basta, per il resto credo che siamo finiti, che è finito così, quindi va bene, dai, speriamo, sono 4 partite, speriamo che trovi almeno un po' di spazio per valutarlo veramente, chissà poi se sarà il Dallara oppure saranno altre le occasioni.
14: Si giocherà il posto di Vievoia con Vergara, Raspadori. Sì. Vediamo anche un po' Zoma e Ignacio quanto spazio possono avere, però fondamentalmente alla sinistra vera di ruolo c'è, cioè lui in questa nazionale, insomma, staremo a vedere. Sì. Caro Leo, tempo di salutarti, ci sentiamo domattina.
1: Ci sentiamo domani, certo. Ciao,
14: Dario. Buona giornata a tutti. Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
3: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
2: Domenica alle 19, in diretta da

0: panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
1: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della Protezione Civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
2: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
3: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
1: Ritorna a Comacchio alla 28esima Sagra dell'Anguilla. Fratello Sale e sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
7: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
8: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
7: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
8: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
7: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Eccoci qua, nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, le 9.46 minuti. Andiamo ad aprire il capitolo Virtus, legandolo naturalmente alla Supercoppa di sabato, Supercoppa poi vinta ieri da Milano al supplementare contro Venezia. Al volo però una risposta a Andy che scrive da Forlì. Tanto Andy, grazie per esserti firmato, perché non è consuetudine quanto pare anche stamattina. Non capisco perché sperare che i convocati in nazionale giochino tanto con il rischio di infortunio e alto interesse di una squadra estera. Allora, sulla seconda parte Andy, volevo tranquillizzarti, perché se una squadra estera ha nella lista Cambiaghi, ce l'ha a prescindere da quello che fa in nazionale, cioè non ha bisogno di vederlo in nazionale, non è più come negli anni 70, cioè, i giocatori vengono seguiti sempre, quindi da quel punto di vista vai pure tranquillo, non c'è pericolo. Certo c'è il rischio di infortunio, ci mancherebbe, e però c'è anche il prestigio di giocare con la maglia della nazionale, il prestigio di giocare, di contribuire anche alla nazionale, e lì della speranza di partecipare poi a un grande torneo come l'Europeo o il Mondiale. Certo, ti devi qualificare al Mondiale, quello è un altro paio di maniche, però c'è una questione soprattutto di prestigio per il giocatore e di riflesso anche per il club naturalmente. Cioè, quando Alino Diamanti da giocatore del Bologna era in nazionale, non vi piaceva l'idea? Beh, dai, su, quindi no, poi ti tranquillizzo Andy, le squadre estere sanno già tutto di Cambiaghi, non hanno bisogno di vederlo in nazionale. Detto ciò, andiamo sul basket, allora sulla Virtus, poi più tardi andiamo anche sulla Fortitudo, ma ripartiamo dalle Vunere, sconfitte in semifinale da Milano.

0: partita sostanzialmente che è durata poco, un quarto, qualche sprazzo Virtus sicuramente c'è stato nel secondo tempo, il meno 9 un po' bugiardo per quello che è stato il divario poi visto durante la, la partita, è una Virtus che ha faticato tanto, complici anche problemi di falli sicuramente del pacchetto lunghi, di Arra, Diouf ed Edwards, a un certo punto si sono ritrovati tutti con 3 falli, Diouf poi con 4, Diarra ha anche finito la partita per raggiunto limite di falli, quindi Mumbrù ha dovuto fare anche un po' di necessità virtù, giocando anche con Ferrari da 5, con quintetti con 4 guardie, cercando evidentemente di fare un po' di necessità virtù. Sono rimasti fuori Klintman e Carr. Eravamo un po' curiosi di vedere le scelte di Mumbrù, alla fine bene o male non siamo andati io e voi, perché poi ci siamo divertiti venerdì a fare i pronostici molto lontani dalla tipologia di giocatore che sarebbe rimasto fuori, cioè uno tra Edwards e Klintman, è toccato lo svedese, e uno tra Bello e Carr. Ecco, diciamo che la partita di sabato, questo lo accennavo già in apertura, la partita di sabato ha evidenziato quello che si poteva immaginare per questa squadra almeno in questo inizio di stagione, e cioè che l'assetto del campionato, perché poi in Eurolega è un altro paio di maniche, ma l'assetto del campionato vede la Virtus con un pacchetto italiani numericamente non pieno, perché Baiocchi per ora non è un giocatore su cui almeno in certi contesti non dico fare affidamento, ma poterlo gettare nella mischia, poi vedremo più avanti, speriamo che possa essere anche per lui naturalmente utilizzabile più avanti, e poi anche un pacchetto italiani squilibrato nei ruoli, questo fa sì che poi le rotazioni degli stranieri siano gioco forza, e chiedo scusa per la ripetizione, forzate. Molto passerà evidentemente nelle scelte di Mumbrù durante l'anno da quello che Ferrari e Diouf sapranno fare, sapranno dare in campionato. Ecco, Diouf ha giocato una partita veramente molto molto negativa, Ferrari ha giocato anche spesso fuori ruolo, si è trovato da 5 a marcare Wright e tanti auguri, però ecco, non è certamente la partita di sabato che condanna per la stagione Ferrari e Diouf, ma è evidente, e questo si sapeva già, che loro due debbano dare qualcosa in più, perché se non riescono a darlo qualcosa in più, allora il ballottaggio non è più Edwards e Klintman, Klintman deve entrare dentro necessariamente, oppure il ballottaggio non è più di Arracco chi l'ha, e bisogna ragionare se metterli dentro tutte e due, quindi giocare con rotazioni diverse, quindi con un esterno in meno, esterno straniero in meno, quindi è una stagione importante evidentemente per Ferrari e Diouf anche per questo discorso qui. In generale tutti gli italiani devono dare qualcosa in più, avranno un ruolo importante durante la stagione, questo si sapeva, vale per Baldasso, vale naturalmente anche per Hackett, e vale anche per Casarin che alla fine si è trovato i canestri, ma fondamentalmente a partita già finita, insomma il pacchetto italiani ha una responsabilità durante la stagione importante, ma questo si sapeva già, ecco, la sfida di Milano non ci ha detto una cosa sorprendente, per cui tutto assolutamente nella norma, serve che tutti il pacchetto italiani alzi il livello, ci sono stati anche tanti giocatori che non hanno inciso, per esempio Wendell Moore, non è un caso evidentemente che la Virtus abbia fatto fatica anche per le difficoltà di Moore, Alston è stato troppo a lungo, incapace di essere un fattore in attacco, e abbiamo forse anche visto qui uno dei punti su cui gira la stagione di Alston, che non è più un giocatore tra virgolette sconosciuto, ma è un giocatore che ha un ruolo importante all'interno della Virtus, che viene da una stagione di grande crescita, che sicuramente adesso per gli avversari non c'è nessun motivo per battezzarlo, per sottovalutarlo, e quindi c'è un lavoro difensivo diverso fatto dagli avversari. In più, con questo assetto di stranieri, Alston dovrà giocare anche spesso da 4, andando a fare quello che forse in questo momento ancora fatica a fare, cioè lotte sotto canestro, che è in grado di fare, ma forse non ancora con grande continuità. Insomma, ci sono un po' di questioni da sistemare, questioni da affrontare, ma ribadisco, nulla di davvero sorprendente rispetto alle situazioni che si potevano immaginare per questa Virtus, soprattutto a inizio stagione. Venerdì parte l'Eurolega, tra l'altro si parte alle 19.45 contro il Fenerbahce e naturalmente ci saremo con il turno Bologna 1 per raccontarvela in diretta e lì vedremo la Virtus di gioco forza diversa con tutti gli stranieri senza, tranne Kokila, senza turnover e o meglio, con un turnover sì, ma che riguarderà presumo per lo più gli italiani, Baiocchi sicuramente, poi vediamo su quali scelte andrà Mumbrú per i 12, però vedremo una Virtus evidentemente diversa, una Virtus al completo, al netto ovviamente degli infortunati o dell'infortunato, è però sempre una Virtus che non sarà proponibile in campionato. Su questo gira la stagione delle Vonere, ragazzi, fondamentalmente anche in questo caso non è una sorpresa, cioè non è una cosa nuova in questo senso. Il pacchetto italiano di Milano pronti via sembra dare più garanzie, è sicuramente un pacchetto di qualità e anche di quantità superiore rispetto a quello della Virtus. Quello di Venezia, che ieri ha fatto una buona finale ma che poi è stata sconfitta nel supplementare 94-87 nel finale, è un pacchetto italiani che deve ancora secondo me far capire bene che cosa può dare, nel senso Candi, Tessitori è ok, ha fatto cose interessanti Maretto, Janelizze non ha giocato e non credo giocherà tantissimo durante la stagione, Sasha Grant è di fatto per ora un comprimario, quindi anche lì per Venezia pacchetto italiani, così come De Nicolao anche un comprimario, quindi pacchetto italiani che evidentemente anche per Venezia deve fare qualcosa in più per dare alla Reyer la possibilità di essere competitiva come lo è stata l'anno scorso. Allora, un po' di messaggi. Andrea, Virtus non benissimo la prima uscita ufficiale, contro Milano si sapeva che sarebbe stato difficilissimo, ma pensavo un po' meglio. Io sono sempre più convinto che se uno vuole fare questo tipo di basket con grande aggressività in difesa, manca un 4-5 italiano di riserva come c'era Milano con Achele, che ci stava bene evidentemente in questa squadra, Andrea, però evidentemente poi le dinamiche di mercato hanno portato Achele ad altri lidi, un giocatore in più sotto canestro italiano da utilizzare ci stava bene senza dubbio, però le scelte di mercato sono state rivolte altrove evidentemente. Marco, sabato si è vista una squadra di Eurolega contro una squadra che esordirà in Eurolega, vediamola poi Milano in Eurolega, detto che ha sicuramente dei giocatori come Wright, come Peters, come Hall, tra quelli nuovi di spessore in Eurolega sicuramente. Bella domanda di Andrea, visto che l'avvio di campionato di stagione in generale per la Virtus è complesso, tra Fener, Varese, Milano, Olympiacos e Roma, secondo te quante vittorie potrà fare la Virtus? Beh, che ne faccia 5 mi sento un po' di escluderlo, Andrea, mai dire mai nella vita, ci mancherebbe, però ecco, al di là del numero di vittorie sconfitte in queste 5 partite, detto che per esempio quella con la Maxima Roma, ecco, già una partita in cui la classifica della Virtus la deve muovere, dipendentemente da quello che ha fatto a Varese. E poi sulle altre, sai, ci fai poco il conto, secondo me più che le vittorie al termine di questo ciclo di 5 partite sarà più importante vedere quanto è cresciuta la Virtus più che i risultati. Certo, se parti 0-3 in Eurolega, vabbè, 0-2 in campionato, insomma non è comodissimo, ecco, questo sicuramente, però sarà importante vedere secondo me in queste prime 5 partite la crescita della squadra e dei singoli. Sarà più importante, poi è chiaro che serve anche vincere, questo mi pare abbastanza evidente, ecco. Possiamo dire che dal 13 giugno la Virtus Costa è andata un po' in barca, mi autobanno, sì Stefano, autobannati subito, sì assolutamente, senza ritegno proprio, ti devi autobannare. E poi sì, Mazzoleni di nuovo responsabile arbitri FIP, sì te lo confermo assolutamente. Achele giocherà a Milano o farà la fine di tutti gli italiani? Ma guarda, mi sembra da queste due partite, quindi con indizi evidentemente insomma, pochissimi, che nell'idea di Poeta ci sia quella di ampliare un po' il minutaggio degli italiani, anche perché uno è Thompson e quindi insomma, italiano sì a tutti gli effetti per carità, però diciamo con una strada diversa, matrimonio con una Brindisina, quindi per carità, non discuto naturalmente l'aspetto legale, però è un italiano sui generis, ecco, questo sicuramente dal punto di vista cestistico, Ricci resta un giocatore importante, Tonut è rientrato nelle rotazioni, Diop di fatto è il cambio di Wright, quindi almeno sulla carta spazio l'avrà. Flaccadori e Achele sembrano essere un po' i giocatori più di complemento, però in questa fase vediamo poi durante l'anno, cioè, per esempio Achele potrebbe tranquillamente prendere il minutaggio di Diop sul lungo periodo per Milano e fare lui il cambio di Wright in campionato, in certe partite potrebbe tranquillamente farlo, insomma. Durante la partita hanno inquadrato in panca Peters a fianco di Ricci, sembravano due gemelli separati dalla nascita, e visto che li hanno inquadrati vicino non puoi neanche dire nessuno li ha visti nella stessa stanza, eh no, invece sì, abbiamo visti nello stesso stanzone evidentemente. Unico rammarico non aver preso Amara Libegovic, scrive Antonio. Secondo me serviva un lungo più che come Amar, più vicino ad Achele, cioè uno più votato un po' alla difesa, con meno necessità di avere più palloni in mano e soprattutto con la capacità di dare tanto in pochi minuti. Libegovic ha fatto cose bellissime in questa fase della sua carriera, ma giocando tantissimo, tanti minuti, tanti. Io non so se in una squadra in cui invece il minutaggio a disposizione sarebbe stato ridotto avrebbe avuto la capacità, ci teniamo sto dubbio Antonio, magari lo faceva, ci mancherebbe, però ecco il dubbio è quello lì, capacità di spostare, di sintetizzare le sue qualità in meno minuti, che non è una cosa semplice da fare, non tutti ci riescono, ci teniamo questo dubbio qua, che tanto resta così. Con Milano è e sarà dura, scrive Paolo, bisogna sapere riconoscerla, siamo comunque un cantiere aperto e bisogna sistemare molte cose, alla fine comunque non abbiamo preso la classica rullata, no, perché comunque hai provato a lottare, hai provato a mettere un po' di situazioni diverse, hai comunque trovato anche un po' del tuo basket nel secondo tempo, certo a partita già abbondantemente condizionata, questo non va dimenticato, però comunque qualcosa di positivo te lo porti da Tortona, ecco, su cui poter lavorare. Allora, GR al giro di boa della nostra mattinata insieme, torniamo tra poco.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Piccherol tra Morris e Soroka, trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 10 e un minuto.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Daimschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke, il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà la guida del governo, la leader dell'AfD Weidel lo incalza, tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti.
0: esperti.
10: Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto a più tardi.
9: Nettuno Bologna 1.
6: Ho una sorpresa.
11: Un viaggio?
6: No, ho chiamato Polisi.
11: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
6: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
11: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
12: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
13: L'autunno ha un profumo speciale, è quello del Veneto. Il profumo della vendemmia tra le colline, dei borghi da scoprire, dei sapori autentici da condividere e dei paesaggi che si tingono d'oro. È il momento perfetto per concedersi un weekend tra cantine, tradizioni e natura. Lasciati sorprendere da un territorio che regala emozioni in ogni stagione. Scopri itinerari, eventi ed esperienze su veneto.eu. Veneto, vivi ogni emozione.
14: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
15: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
16: Dai, sali! Ti faccio vedere la mia macchina nuova.
17: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
16: Lo so! Per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
17: E cosa fanno?
16: Ricondizionano gli interni dell'auto. Volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
17: Rigenerazioni Auto. A Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
16: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
18: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
22: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, 10 e 6 minuti, eccoci qua con i vostri messaggi al 366-402-4022. Come sempre lunedì a quest'ora salutiamo Gianluca Pagliuca. Ciao Gianluca. Ci sei?
24: Sì,
0: eccoti.
24: Ci sono.
0: Adesso ti sentiamo. Buongiorno. Buongiorno.
24: Ci sono, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, abbiamo argomenti un po' scomodi da trattare stamattina, come puoi immaginare.
24: Sì,
0: decisamente. Senti, però partiamo prima dalla Virtus, visto che ne parlavo nel blocco precedente. Da questa sconfitta con Milano in Supercoppa, nulla di ovviamente di trascendentale per quanto riguarda la stagione, che mi sembra ancora discretamente lunga. C'è qualcosa che magari però ti preoccupa un po' di più in prospettiva dopo la partita di sabato?
24: No, al momento non mi preoccupa nulla, è ovvio, l'unica preoccupazione è che Milano è più forte di noi, e lo si sapeva, e quindi questa è l'unica preoccupazione. Sono fiducioso sul nuovo allenatore, sono fiducioso sui nuovi giocatori, ci voleva un cambio di tanti giocatori ovviamente, perché era normale, che tanti erano a fine ciclo. Ed è stato fatto un cambio radicale, secondo me è giusto, e ci vuole il suo tempo. Una squadra giovane, un allenatore nuovo, sono, nonostante tutto, nonostante la sconfitta abbastanza netta con Milano, sono abbastanza fiducioso, pur essendo consapevole che probabilmente non saremo i favoritissimi per la vittoria finale, perché Milano ovviamente è la più forte, perché Venezia è molto forte, si è rinforzata, e quindi sarà dura. Sono le due romane, sono altre squadre che si sono rinforzate, quindi sarà secondo me molto molto equilibrato. Ovviamente Milano che ovviamente è la strafavorita.
0: Beh, direi che non c'era bisogno della Supercoppa per ribadirlo questo esatto, concetto.
24: Esatto.
0: Decisamente. Senti, ma venerdì, dico bene, parte l'Eurolega contro la trasferta al Fenerbahce, c'è anche qua trasfertina comoda subito in apertura. dall'Eurolega Virtus cosa vuoi vedere?
24: Voglio vedere delle belle partite come l'anno scorso, ovviamente saranno più le sconfitte che le vittorie. Io ripeto, l'Eurolega la vedo come un premio, no? Non dico una gita, per l'amore di Dio che non è una gita, perché tutte le partite dell'Eurolega sono veramente belle, affascinanti, le vuoi vincere. Poi ovviamente sai benissimo che non la vincerai mai l'Eurolega, però ovviamente vuoi fare bella figura, cercheremo magari di vincere più partite possibili, pur sapendo che anche venerdì vai col Fenerbahce e rischi seriamente di perdere, perché Fenerbahce è una delle favorite per la vittoria finale.
0: Sì, magari puoi provare a sfruttare il fatto che inizio stagione anche le big, le super big, sì, devono mettersi a posto, quindi magari puoi provare a infilarti in quei meandri, sì, lì.
24: Sì, però ci dobbiamo mettere a posto anche noi.
0: Ma certo, quello sì.
24: Quindi sarà dura, però ripeto, l'obiettivo è cercare di fare molto bene il campionato e di fare, speriamo di vincere questa maledetta Coppa Italia, e ovviamente hai più possibilità lì. In Eurolega fare qualche vittoria di prestigio non sarebbe male.
0: Senti, veniamo al Bologna per questo pareggio 1-1 col Torino, e ancora una volta purtroppo dobbiamo fare i conti con un errore di Skorupski, non l'unico nella dinamica dell'azione. Gianluca l'ho sottolineato già stamattina, perché De Silvestri sbaglia l'anticipo, Egger non si sa bene dove va, però poi ovviamente negli occhi soprattutto dei tifosi resta l'indecisione di Lucas sul tiro di Kulenovic, che non mi pareva irresistibile, ecco.
24: Non era irresistibile, però purtroppo è stato un errore, che gli errori li fanno quelle papere, l'ho detto anche dei miei amici, che ovviamente dopo la partita mi hanno tempestato di messaggi.
0: Immagino.
24: Quindi io ero allo stadio e ho vissuto il dramma sportivo anch'io, perché sinceramente mi medesimo in Lucas, che è un ragazzo che conosco bene, è un portiere che ha fatto benissimo qui, e non dimentichiamo gli ultimi anni di Lucas prima degli infortuni, è stato veramente un punto di forza della squadra, e adesso in un momento no, ovviamente bisogna essere anche consapevoli di questo, però ripeto, io ribadisco che lui è quello che sta soffrendo più di tutti, più che i tifosi, e lui e penso proprio che gli verrà dato un'ulteriore chance, perché se lo merita per tutto quello che ha fatto qua, perché non, ovviamente un errore così non, macchiano ci sta, ma non dobbiamo dimenticare poi quello che ha fatto precedentemente, no? E quindi ha fatto delle annate molto importanti, due errori abbastanza gravi non possono poi essere decisivi per la candidatura del titolare di Lucas, ecco, io penso proprio che gli verrà dato un'ulteriore chance ed è giusto così.
0: C'entra anche il fatto, in ottica ulteriore chance, che si gioca fra 3 settimane? Cioè c'è il tempo per diciamo, rasserenarsi? Sì. Ecco.
24: Esatto, potrebbe essere una cosa positiva questo, che adesso per 3 settimane non si gioca, magari a tempo magari per recuperare la condizione. Non dimentichiamo che non è più ragazzino, ha quasi 36 anni e quindi ovviamente adesso si allenerà con grandissima una grandissima voglia per cercare ovviamente di, tra virgolette, far passare questo momento. No, e capita a tutti, perché capitato a tutti, e quindi la cosa migliore è isolarsi e non cercare di non leggere i giornali, cercare di non leggere i social, cercare di non sentire trasmissioni radiofoniche, cercare di non sentire trasmissioni sportive, perché la cosa è quella del grande di stare in famiglia e di stare sereno, che e poi piano piano passa tutto.
0: Senti, ti chiedo anche un'altra cosa, un dubbio che mi è venuto in questo inizio di stagione per Lucas. Può sentire anche in qualche modo la, non so se il termine è corretto, però è per capirci, la pressione di un secondo come Pessina, che è in rampa di lancio, che è giovane, che è esuberante? Può esserci anche quello, secondo te?
24: Ma io credo che Luca, insomma, potrebbe essere tra virgolette quasi il padre, no? di Massimo, quindi io non penso che possa sentire la pressione. È ovvio che quando fai il portiere di Serie A in una squadra del Bolo come il Bologna devi avere anche un secondo affidabile, un secondo forte, un secondo bravo, come l'anno scorso c'era Federico, quest'anno c'è Massimo, e un portiere deve essere consapevole di avere un secondo pronto a fargli le scarpe, pronto a cercare di rubargli il posto, perché è la legge dello sport, ci sta che se il primo portiere non fa bene, che il secondo scapita, ovviamente spera di giocare.
0: E tra l'altro molto, con molta più frequenza rispetto a quando giocavi tu questa situazione. Oggi.
24: Questo sì, perché ovviamente adesso sono cambiati i tempi, è più facile magari farsi male, si gioca di più, ovviamente se si è cambiato metodologia di lavoro, perché anche i portieri, ovviamente adesso tanti portieri si fanno anche più male anche muscolarmente, perché non dico che sono diventati dei giocatori anche loro, però fanno allenamenti magari più mirati a cercare magari di far possessi palla, corsa, così, invece una volta ai tempi insomma si cercava poi di fare solo, soprattutto lavoro personalizzato per i portieri.
0: Ah, guarda per esempio Grabara della Juve, che poveretto si è finito la stagione per un esercizio in allenamento, esatto. Che è una roba veramente incredibile. A proposito di Pessina, poi ti porto anche su Palladino. Te l'aspettavi la chiamata del Mancio in nazionale per Pessina?
24: Lo sapevo.
0: Chissà chi te l'avrà detto.
24: Lo sapevo da una settimana, però ovviamente non ho detto nulla. Ovvio. Perché era giusto così, però lo sapevo, che insomma, anche perché conosco molto bene il preparatore dei portieri di Roberto, che è un mio amico, che è ancora fatti. Quindi ero consapevole, sapevo che Pessina poteva essere convocato, ma è tipo una convocazione, ecco, io non vorrei essere, però i tre portieri nazionali sono quelli, poi Massimo ovviamente secondo me lo vogliono valutare, vogliono vedere, ed è giusto così, ecco.
0: Cioè, più senso convocare un 19enne che un 30enne quarto portiere, dici?
24: Soprattutto come quarto portiere, non puoi chiamare Meret, esempio, come quarto portiere, o di Gregorio, cioè, faccio l'esempio. Sì. È giusto chiamare, non so, il portiere Frosinone o Massimo, o insomma, quei portieri in rampa di lancio, ragazzi, che stanno facendo molto bene.
0: Ah sì, Palmisani che ieri qualche parata l'ha fatta, tra l'altro.
24: Ha fatto delle parate che non gli ho mai visto fare neanche in primavera, che io insomma l'ho seguito anche in primavera, non l'ho mai visto fare delle parate così, è incredibile.
0: Avrebbe parato fino a stamattina se avessero continuato a giocare, probabilmente, perché ha preso quell'andazzo lì.
24: Ti giuro che io l'ho visto, ha giocato fino a 2 anni fa in primavera, e insomma gli dicevo sì, un buon portiere, ma mai avrei pensato che diventasse titolare in Serie A.
0: Titolare poi così, veramente così, per così. Disperazione il Como credo si sia arreso a un certo punto. Senti, prima di salutarti Gianluca, noi settimana scorsa ci siamo sentiti quando ancora non c'era neanche diciamo, la voce di corridoio dell'esonero di Tedesco, quindi è passato un bel po' di acqua sotto i ponti dalla scorsa settimana, nuovo allenatore, ti chiedo che ti aspetti dal Bologna di Palladino, al di là di quello che abbiamo visto sabato col Torino, cos'è che vorresti vedere dal lavoro di Palladino?
24: Ma guarda, per Paladino la sua storia insegna, quando è entrato in qualsiasi squadra è andato, ha sempre dato la svolta, e quindi sono convinto che lo farà anche qui a Bologna. Poi non so se a lungo andare in anni, magari 2 o 3 anni, riuscirà a confermare, però la sua storia dice che dopo che è subentrato a Monza ha portato in salvo, ha fatto bene a Monza, dopo è andato alla Fiorentina, ha fatto bene con la Fiorentina, dopo è andata all'Atalanta che nel momento di crisi l'ha portata in Conference League. Quindi è un allenatore che quando subentra, arriva, fa molto bene, e adesso speriamo che rimanga qui degli anni, vuol dire che ha fatto veramente bene.
0: E vediamo, sicuramente queste 3 settimane, che sono anomale rispetto al solito per tutti gli allenatori, saranno importanti. Io dicevo a Gianluca, poi ti saluto, stamattina, oltre all'aspetto fisico e tattico non c'è dubbio, però questa è una squadra che va anche un po' rigenerata dal punto di vista mentale. L'impressione mia è questa.
24: Beh, certo, ovviamente, ma va rigenerata sotto tanti punti di vista, e c'è tempo, quindi siamo in una posizione di classifica scomoda, però non dimentichiamo che sono 5 giornate di campionato, quindi c'è tutto il tempo, una trasferta fattibile dopo a Lecce, quindi io penso che a Lecce il Bologna si troverà sicuramente in buona forma, tutto messo tutto a punto, e penso che riuscirà veramente a fare il risultato, perché questa maledetta vittoria manca, e ovviamente in caso di una vittoria ovviamente sarebbe un toccasana per tutti.
0: Gianluca Pagliuca, grazie mille, ci sentiamo lunedì prossimo, un abbraccio.
24: Va bene, anche a te, ciao a tutti.
0: Grazie mille a Gianluca Pagliuca. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
6: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo a Rebel Pop. Domenica 27, Ida Madore, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
9: Fermati, non serve andare nel panico.
8: E cosa facciamo?
9: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
8: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
9: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
8: Idraulica Bologna SNC, a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
10: Impresa artigiana?
11: Presente.
10: Libero professionista?
11: Presente.
10: Gruppo di amici?
11: Presenti.
10: Agenzia di eventi?
11: Presente.
12: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
13: L'autunno ha un profumo speciale, è quello del Veneto. Il profumo della vendemmia tra le colline, dei borghi da scoprire, dei sapori autentici da condividere e dei paesaggi che si tingono d'oro. È il momento perfetto per concedersi un weekend tra cantine, tradizioni e natura. Lasciati sorprendere da un territorio che regala emozioni in ogni stagione. Scopri itinerari, eventi ed esperienze su veneto.eu. Veneto, vivi ogni emozione.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario alle 10:24. Ripartiamo con i vostri messaggi al 366 402 4022. Con noi collegato c'è Filippo Cotti. Ciao Pippo.
19: Ciao, buongiorno.
18: Insomma, non è stato l'esordio che ci auguravamo con Raffaele Palladino, se non altro dal punto di vista del risultato, che credo, insomma, un po' di amarezza te la abbia ancora lasciata, nonostante siano passati quasi due giorni.
19: Sì, me l'ha lasciata un po' di amarezza, però io ti speravo che magari col cambio guida, l'allenatore nuovo, si potesse in qualche modo trovare immediatamente la sua per magari poter risolvere la questione, poterla gestire in un certo modo. Gestire in un certo modo vuol dire vincere, vuol dire vincere, cioè, perché siamo andati, non so se vicini o no alla, alla vittoria, sinceramente, perché hai fatto un tiro in porta e hai fatto gol e poi dopo hai prodotto veramente poco, molto poco. Rispetto alle puntate precedenti gestite da, da Tedesco, hai fatto ancora meno, però sai, se con un gol poi vinci la partita, però poi dopo il diavolo ci ha messo la coda, perché adesso io anche ieri sera in TV, poi ho letto dappertutto, poi anche allo stadio incontrando qualche tifoso, alla fine tutti hanno iniziato a dire ma perché, come, qua De Silvestri, non De Silvestri, eccetera eccetera. Ok, bene, perfetto. Quando arrivi ad allenare una squadra che ha paura anche al, delle ombre dietro, dietro gli angoli, devi provare a partire, a, a rifondare da chi in quella casa c'è sempre stato, da quelli un pochino più esperti, dai giocatori di carattere, di personalità. Hai bisogno di tutto e di tutti quando il mare è in tempesta, e quindi il fatto che lui coinvolga De Silvestri e lo voglia coinvolgere mettendolo peraltro in una difesa a tre, non è che dobbiamo pensare ha fatto un errore, un giocatore finito, un giocatore bollito, un giocatore che qui, che là, tutte le considerazioni che ho visto e che ho letto e che sicuramente sono state un pochino accentuate dall'errore che ci può essere stato, come adesso lo spot preferito e puntare il dito verso Skorupski. Quando sei in difficoltà devi però aiutare chi è in difficoltà, non lo devi affossare, perché anche i fischi sul suo rinvio sbagliato, così bene, perfetto, Lucas è palesemente in difficoltà, che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Iniziamo a dargli del brocco, a fischiare, a fare gli ululati, o proviamo in qualche modo a far sì che questo nuovo corso ci porti più alto possibile in classifica? Perché sai, fischiare, contestare, dire, puntare il dito, cioè siamo in tempo. Adesso credo che serva altro, io credo che serva sinceramente altro, serve un po' di pazienza. Sì, un po' di delusione c'è, perché ci aspettavamo magari che col nuovo corso ci fosse subito un risultato importante. Questa vittoria che credo manchi dal 12 aprile, se non ricordo male,
18: in casa, sì. Sì, sì,
19: ecco, quindi cioè, che io capisco, capisco che il tifoso sia leggermente spazientito. Se poi tutto questo tu lo associ al fatto che ci sono state delle vendite magari sanguinose, delle situazioni magari che non ti aspettavi, di cessioni e quant'altro, e che magari chi è arrivato adesso non è sicuramente particolarmente pronto, un insieme di cose che porta a avere questo grandissimo malcontento. Però che cosa facciamo? Ci mettiamo a fischiare e basta, o proviamo a venirne fuori tutti insieme da questa situazione? Io credo che adesso sia giusto, anche perché alla ripresa di questa allucinante, aberrante sosta eterna, che io veramente non capisco, tre settimane di sosta in questo momento della stagione per quattro partite della nazionale, ma quando si è mai vista una roba del genere? Cioè, quando si è mai vista una roba del genere? Cioè, per me è una follia pura, è una roba che non ha nessun senso, però è il mio punto di vista. Però vabbè, andiamo avanti. Alla ripresa di questa lunghissima sosta, il Bologna è chiamato con 11 nazionali via a tornare in campo con una trasferta complicatissima, quella di Via del Mare, e poi in casa con l'Internazionale, quindi gare non semplici. Quindi abbiamo bisogno in queste tre settimane, sicuramente Paladino cercherà di lavorare il più possibile con quelli che ha qua, e cercherà anche lui stesso di riordinarsi le idee per capire, per farsi un'idea anche delle forze che ha, cercherà di recuperare psicologicamente, fisicamente Lucas Skorupski, perché adesso è salviamo il soldato Lucas, perché abbiamo bisogno di lui come abbiamo bisogno di tutti. Quindi i conti facciamoli alla fine, cerchiamo di dare, come hanno sempre fatto i ragazzi della curva, tutto lo stadio unito, compatto, per cercare di uscire da questo peggior bar di Caracas, dove negli ultimi anni non siamo mai entrati, e dobbiamo stare attenti, perché noi non siamo abituati a stare nei peggior bar di Caracas. Adesso eravamo abituati a avere del buon champagne, qualche bar extra lusso in Champions League, l'Europa League, la Coppa Italia, e siamo tornati un attimo lì. È solamente l'inizio, però gestiamolo tutti insieme, cercando di stare vicini a questa squadra. Poi alla fine andremo a dire che è più scarsa, meno scarsa, che hanno sbagliato tutto, non hanno sbagliato tutto. Per il momento l'inizio non è stato certo quello che ci aspettavamo, si aspettavano tutti, questo è vero, però iniziare subito a puntare il dito, a dire questo è finito, questo è bollito, questo qui, questo là, secondo me è un pochino di pazienza.
18: Allora andiamo con i messaggi al 366-402-4022, puoi immaginare insomma il tenore tipo dei messaggi, soprattutto molto, molto delusi, molto tristi, arrabbiati, scegli te, insomma la gamma di sensazioni è questa e non si va molto oltre. Diaz, ma visto il nostro centrocampo, Mandragora non potevamo provare a prenderlo noi?
19: Sì, potevamo fare tantissime cose, però hanno ascoltato anche l'allenatore che c'era prima, che ha dato alcune indicazioni, perché o si ascolta l'allenatore o non si ascolta l'allenatore, o si fa di testa propria o lo ascolti, cioè io credo che siano state fatte delle valutazioni da entrambe le parti sicuramente non soddisfacenti, quindi quello che non è stato o quello che poteva essere adesso non conta. Viviamo il presente e poi a gennaio, nel caso, come ha detto la dirigenza, proviamo, se non vanno bene le cose, bene, ci proviamo, se non nel caso siamo disposti a intervenire sul mercato, l'ha detto chiaramente Fenucci e così sarà.
18: Nella difesa 3 chi è il regista difensivo? Chiede un tuo omonimo, Filippo, se è stata la novità della partita di sabato.
19: Regista difensivo, secondo me, quello che può prendere in mano le cose potrebbe essere Teat, uno che ha la personalità e il carattere per poter riuscire così, per poter fare questo tipo di gioco. Poi lì comunque è stata una decisione talmente repentina, provata talmente poco, però lui subito ha voluto dare con personalità, perché anche Paladino con grande personalità il suo marchio di fabbrica, e quindi anche lui, cioè gli devo fare i miei complimenti per quello, perché magari lui subito ha voluto provare a dire beh, questo è il mio calcio, ok, partiamo così. Poteva, cioè se non c'è un errore del singolo, secondo me alla fine aveva ragione lui, ma questa squadra purtroppo ha ancora qualche paura, qualche retaggio del passato e non è riuscita a gestire bene quella fase lì, quella palla lì.
18: Gli errori si possono fare, non criticherò mai un errore come quello di De Silvestri, per dire. Tuttavia è imperdonabile l'atteggiamento di Skorupski, dopo la scenata di Napoli ha perso tutta la mia stima, e anche quello di Holm. Un atteggiamento come quello di sabato è scandaloso. Su Holm sono in tanti, Pippo, lo parlavamo anche prima con Lebosello, a sottolineare come non sia stato un Holm che abbia insomma strappato applausi in maniera convinta, ecco.
19: Ma Holm è questo, ragazzi. Holm è questo giocatore che entra e esce dalla partita, entra e esce dalle partite. È un giocatore che ha bisogno di avere idee chiare anche a livello tattico, ha bisogno sempre di avere il supporto del fisico. È un giocatore che anche lui, secondo me, con la nuova funzione, con la nuova mansione tattica, è rimasto un po' frastornato. È un giocatore che deve avere delle linee guida di un certo tipo. Su Skorupski sinceramente ha fatto un errore, credo che lui sia il primo a essere rammaricato. Mi è piaciuto molto l'abbraccio di Teat a lui alla fine della partita, è andato a cercarlo e lo voleva consolare.
18: Luca, vorrei portare una ventata di ottimismo. Se si fa male Berna siamo morti. Beh, grazie Luca per questa botta di ottimismo, perché prego.
19: Ma io a Berna gli ho chiesto dopo la stampa perché del suo cambio, lui mi ha detto: ho sentito un fastidio, spero di essermi fermato per tempo. Io me lo auguro, però poi c'è una sosta, fortunatamente c'è Berna, Cambiaghi, Orsolini, Piccoli, Dovvik e anche lo stesso Odgar, che mi auguro che venga recuperato, sono giocatori fondamentali per questo Bologna.
18: E sono d'accordo con Pippo, i fischi a Skorupski sono stati vergognosi, ma d'altronde siamo questi qui, scrive un ascoltatore. Un altro invece, Matteo: meglio fischiare ora per dare una svegliata al gruppo che fischiare le ultime due giornate quando sei penultimo.
19: Ma la svegliata al gruppo se la dà da sola, la gente, i tifosi lo sanno bene questo, cioè non è che se fischi allora si dà una svegliata uno, cioè i giocatori non è che godono a avere due punti in classifica, a avere delle squadre davanti e non riuscire a vincere, non pensate che sia così, il giocatore per primo vuole fare bene, soprattutto in vista anche di una vetrina europea che piace a tutti, con vocazioni della nazionale, cioè, ci sono tante cose che fanno sì che un giocatore voglia fare bene, voglia avere una posizione di classifica importante.
18: Secondo me un grave errore vendere Castro all'inizio mercato, scrive Massimo.
19: Castro ha chiesto lui di andare a giocare a Roma, alla Champions, perché aveva delle richieste col suo entourage. Non è che il Bologna ha venduto così, wow, cioè ci sono state delle richieste da parte di alcuni giocatori che avevano delle opportunità e le volevano sfruttare. Cioè, come poteri condannare? Cioè, non puoi impedire, cioè, un giocatore te lo pagano bene, va a giocare alla Roma, va a fare la Champions, tu chiedi una certa cifra, se la danno, come fai a dire di no?
18: Mancini ha convocato Pessina in nazionale, non è ora di avere coraggio e farlo giocare?
19: Sì, certo, questo però, ripeto, un allenatore che arriva in un gruppo nuovo si deve affidare per forza anche all'esperienza di chi c'è sempre stato, perché se no, visto che prima, quando c'è stato Tedesco, si era creato, non è che si era creato un brutto clima, però si era creata una certa sfiducia, si era creata poca autostima, e così allora i giocatori più esperti, quelli che hanno più carattere, quelli che ne hanno passate un pochino di più rispetto agli altri, un allenatore come Paladino li chiama a sé cercando di responsabilizzarli ancora di più, cercando di coinvolgerli ancora di più. Cioè, io capisco l'allenatore, ci mancherebbe, poi lui si augura che quando uno viene coinvolto non faccia l'errore.
18: Non è male il messaggio di Marco, che prende quello che hai detto prima, se nel gol il diavolo ci ha messo la coda, poi un angelo ha tolto il fischietto all'arbitro, a proposito del contrasto Egge Moristanio.
19: Ecco, sui calci di rigore, il turno successivo, allora, lato nostro ci è andata veramente bene, come c'era un rigore clamoroso a favore di Rove e Juve Atalanta, clamoroso. Ecco, adesso siamo passati dal ogni 3x2 andare al VAR, adesso al VAR giocano a carte, no? Fanno del buraco, non vengono più coinvolti. Orsato ha preso questa linea qua, però voglio capire quando è rigore adesso, però quando è rigore? Cioè, allora, lato nostro è andata benissimo, Rove la trattuta di maglia, insomma, però sì, devo dire che il pareggio col Torino è stato benedetto anche dalla Beata Vergine di San Luca.
18: Che ci ha dato una mano anche lei. Poi, quello che preoccupa è il calo fisico, se alla quinta sei sulle ginocchia... Ma, scrive Massimo.
19: Il calo fisico è un tema, sì. La preparazione fatta dal preparatore serbo, temutissimo, e mi hanno detto anche antipaticissimo, di Tedesco, sicuramente non sta avendo nessun tipo di riscontro. Quando Paladino al giorno della presentazione dice questa squadra va recuperata sul piano fisico, io e gli altri colleghi ci siamo guardati in faccia come per dire boh, perché hanno lavorato a valle, forse male, forse in un modo non giusto, non corretto, perché effettivamente è una cosa che ho notato anch'io. Mi aspettavo la squadra, visto tutti gli allenamenti, le cose, le situazioni, le sollecitazioni, con una forma fisica diversa. Sono d'accordo.
18: Pippo, ti saluto, ci sentiamo domattina.
19: A domani, sarà una lunga sosta.
18: Infinita. Ciao. Grazie mille a Filippo Cotti. Pubblicità, torniamo tra poco.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
20: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: domenica alle 19 in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
1: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
10: Impresa artigiana?
11: Presente.
10: Libero professionista?
11: Presente.
10: Gruppo di amici?
21: Presenti.
10: Agenzia di eventi?
22: Presente.
23: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
24: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
25: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
26: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
27: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
28: Fermati, non serve andare nel panico.
27: E cosa facciamo?
28: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
27: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
29: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
27: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
31: Nettuno Bologna 1, sportivamente.

0: dalle parole del coach bianco-blu nella conferenza stampa post semifinale.
1: Come ci immaginavamo prima della partita, controvamo una squadra che si conosceva, che aveva comunque assenze, ma che ha dimostrato un sistema che premia i giocatori che già giocano da tanto tempo insieme, che si conoscono, e penso che va fatto un grande merito a loro per come sono tornati in partita. Ecco, proprio quel punto direi che ho un rammarico più grande, perché abbiamo completamente smesso di giocare in attacco quando c'è il momento di azzannare la partita, accontentandoci seppur di tiri aperti, ma di tiro da tre punti non siamo riusciti a battere. Sui cambi li abbiamo fatti tornare troppo in fretta. Il rammarico più grande è proprio quello che in una partita per forse tre quarti o un po' di meno controllata, siamo riusciti a scappare due volte, ma mai siamo riusciti a chiuderla. Ed è quando hai davanti una squadra, ripeto, che ha degli automatismi e ha giocatori come Redivo, è molto pericoloso, e non è a caso che in una partita vinta da giocate Redivo abbia fatto le giocate più importanti. Come ho detto con i ragazzi a fine partita, dobbiamo essere ovviamente arrabbiati per l'esito, ma soprattutto per aver sbagliato troppe cose facili, per aver concesso tanti rimbalzi d'attacco, per aver sbagliato, penso che abbiamo sbagliato qualcosa come 6 appoggi da sotto canestro, ho fatto delle palle perse che non dovevamo fare. Ripeto, penso la partita si sia decisa soprattutto con l'inerzia, quando dovevamo ammazzarla, purtroppo ecco, non è stato così, e il loro rientro è stato troppo veloce, e nella volata ovviamente sono emerse le giocate che non ci hanno permesso di vincere. Non sono solito parlare dei singoli, soprattutto in questo caso dopo una sconfitta, e con l'idea di dover puntare il dito su qualcuno. Penso che sia stato evidente la facilità con cui prendevano rimbalzi d'attacco, ma non penso sia solo una questione di lunghi. Certamente dobbiamo lavorare tutti meglio in difesa, soprattutto a rimbalzo, ma penso che le cose su cui dobbiamo pensare un po' di più sia il nostro attacco, che ha funzionato per 30 minuti, 28 minuti, ed ha smesso di andare. Certamente l'aspetto difensivo e i rimbalzi d'attacco, soprattutto concessi, sono stati la chiave per loro per rientrare, la chiave nostra, perché in quel frangente abbiamo proprio concesso tanti rimbalzi d'attacco.
0: Le parole dunque di coach Cavina, che ha analizzato così la partita, la sfida di venerdì. Come abbiamo detto, certamente una sfida che non può rappresentare la chiusura della stagione Fortitudo, mi sembra quantomeno prematuro, ma certamente non può neanche essere così sottovalutata. Presa nel modo giusto, e come tutte le sconfitte, quella che può permettere anche alla F di dare un volto diverso alla stagione, almeno a questa prima parte della stagione bianco-blu. Fine settimana di fatto un po' di riflessioni, di pensieri anche, no? Perché quelli che abbiamo sentito di Cavina erano a caldo, e adesso naturalmente ci sarà la possibilità di ragionare meglio per quello che sarà l'esordio in campionato. A proposito di esordio in campionato, vi dico già ora, ma poi durante la settimana ve lo ricorderò, che domenica facciamo uno stop. Partiamo dalle 17 con Fortitudo Ruvo, che si gioca a quell'ora al Paradozza, alle 19 Varese Virtus, quindi termina la Fortitudo e diamo la linea alla Virtus in un ciclo continuo. Quindi evidentemente per l'occasione non ci sarà il post partita Fortitudo, non ci sarà il prepartita Virtus, in particolare il post Fortitudo poi lo recuperiamo lunedì all'interno dell'ora d'ario, ma come detto poi gli appuntamenti di volta in volta ve li ricorderemo man mano che ci avvicineremo agli appuntamenti. Ocho quel Moses Malone Wright, bel soprannome Roberto, impegnativo, ma mi sembra veramente forte, potevamo prenderlo noi della F. Roberto, quasi, è andata vicina, no, a parte le battute, sì, effettivamente Wright, grande protagonista, per la Fortitudo, insomma, l'idea che possa essere grande protagonista

0: giocatore determinante per la stagione Sorokas, beh, quello lo sappiamo, insomma, dal punto di vista del ruolo. Ovviamente non c'è soltanto il lituano, serve per esempio un Morris più continuo, serve anche una capacità di squadra di gestire meglio i momenti positivi della partita. Questo ovviamente al netto dei meriti degli avversari, che ci sono, e sarebbe quantomeno sciocco non evidenziarli, peraltro per una squadra Cividale che poi si è dimostrata efficace anche in finale contro Rimini, e ci arriviamo tra poco. Paio di notizie in aggiunta su quello che attende la Fortitudo. Una riguarda il campionato in generale, perché Mestre parte da meno 2, ritardo amministrativo nel versamento di modello F24, e quindi partenza d'handicap per la società mestrina. E poi attenzione anche alla giornata di mercoledì, perché mercoledì è in programma la prima udienza del procedimento arbitrale tra la Matteo Gentilini SRL e la 2B SRL sulla questione quota societarie. Quindi vediamo cosa succede mercoledì, e naturalmente ve ne daremo ampio conto nel corso della nostra diretta. Siamo anche, oltre che naturalmente alla vigilia del campionato, all'inizio del campionato, con la prima sfida contro Ruvo domenica alle 17 al Paradozza, anche con la chiusura della campagna abbonamenti che sta per concludersi, e naturalmente con da questo punto di vista numeri che andranno certamente analizzati, che sono già però molto positivi dopo quelli dopo il termine della prima fase. Saluto Francesco. Allora, messaggio su Pillastrini: vorrei un commento sul lavoro di Pilla, mio ex allenatore da ragazzo, quando provavo indegnamente a giocare a basket. Siamo in due, Francesco, anch'io ci ho provato, ma meglio evitare per il bene del basket. Secondo me molto sottovalutato da tutti. Il lavoro che ha fatto a Cividale Pillastrini è un lavoro clamoroso, e non soltanto dal punto di vista dei risultati, perché poi comunque ha portato. Quanti anni sono che allena Cividale? Ormai siamo alla sesta stagione, credo, no? Dal 2020, siamo alla sesta stagione, e due supercoppe ha portato Cividale in due. Ha creato soprattutto una squadra che è sempre, o molto spesso, costantemente protagonista del campionato, ha dato ampio spazio a tanti ragazzi, Ferrari, ma non soltanto. È evidentemente un allenatore che a Cividale ha fatto un eccellente lavoro, come forse non è mai riuscito a fare nel corso della carriera, trovando evidentemente lì a Cividale, molto più che altrove, dove comunque ha fatto delle cose importanti, tante promozioni in Serie A. Quindi non è un allenatore che all'improvviso è diventato capace, no, lo è sempre stato. Probabilmente però a Cividale ha trovato poi il suo habitat naturale per fare il proprio basket, e non soltanto dal punto di vista tattico, parlo proprio dal punto di vista della costruzione delle squadre e dei giocatori. E questo gli va dato assolutamente atto. Non so se sia sottovalutato, Francesco, ti dico la verità, però credo che, anzi sono pressoché certo, che Pilla abbia la stima di tantissimi all'interno del mondo del basket. Il lavoro, i risultati che sta tenendo a Cividale, non possono che corroborare questo pensiero. Lo sentiamo nella conferenza stampa post Supercoppa, giusto un flash per sentire anche il suo commento.
1: Per loro è una soddisfazione enorme, perché essere così pronti a fine settembre, metà settembre, con i cambiamenti che abbiamo avuto, giocando contro squadroni che comunque sono presentati agguerriti, perché Rimini è partito giocando bene, come è abituato, con una squadra che ci ha eliminato nei discorsi playoff, che è un avversario per noi ormai veramente molto conosciuto e che ci conosce benissimo. Siamo riusciti ad andare in crescendo, cioè avere già subito un impatto buono sulla partita, e poi andare in crescita nella seconda parte, soprattutto nel finale, prendendo un buon vantaggio. Quindi questa è una grande soddisfazione. Al di là di tutte le considerazioni tecniche che si possono fare, è un percorso, quello che stiamo facendo, che sta, è inutile nasconderlo, insomma, sta andando oltre le più alte aspettative, e quindi dobbiamo essere felici. Nello stesso tempo, domenica inizia anche sabato, per noi inizia il campionato, e quindi poi si parte tutti da zero, quindi dobbiamo essere capaci di mantenere quell'umiltà e quell'atteggiamento che poi ci ha portato a partire con una bella vittoria. Come ho detto ai ragazzi prima della Supercoppa, abbiamo ormai, sono 6 stagioni che io sono a Cividale, alcuni di loro cioè, ci sono da qualche stagione, altri sono nuovi, però abbiamo avuto inizi diversi, degli inizi difficilissimi, qualche stagione, qualche inizio buono, tipo l'anno scorso che abbiamo subito vinto la Supercoppa, ma quello che conta è quanto si cresce durante la stagione. Quindi questa bellissima vittoria vuole essere uno stimolo per continuare a migliorare, per continuare a crescere, sia di squadra che individualmente, perché questo è l'obiettivo di questa società e di questo sistema di lavoro.
0: Abbiamo sentito dunque Pellastrini, giusta, doverosa citazione anche per il coach che si è preso la Supercoppa dei Due per il secondo anno consecutivo. Linea alla regia adesso, GR Sport, pubblicità, ripartiamo tra poco, state qua.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da 3 punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per 3.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 10:56.
10: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
11: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Juventus e Milan in versione anticrisi tornano a guardare in alto dopo il crollo col Sassuolo, quello altrettanto fragoroso in Europa League col Benfica. Allo Stadium 2-0 all'Atalanta, un gol per tempo, Francisco Conceição, Bremer. A San Siro 3-0 al Lecce, dopo 266 giorni torna il gol Pulisic, assegno anche Rabiot e Moreira per il meno 2 dalla vetta. Dal trio Inter-Lazio-Roma resta nota altamente stonata nella domenica dalle parti di Torino, quando la curva degli ultras bianconeri si è voltata durante il ricordo di Mazzola. Dura la reprimenda di Luciano Spalletti.
12: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola.
11: La faccia bella del calcio resta quella dei gol, delle emozioni, delle storie attese, come quella del Frosinone capace di travolgere 2-0 il Como, che sogna in grande e raggiunta quota 10 proprio dai ciociari. Appaiati anche alla Juve, mister Alvini si schernisce, i complimenti sono soltanto per i giocatori.
13: In questo momento non ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto, personalmente poco.
11: Nelle altre gare finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1, trema il mister del Grifone di Rossi. E a proposito di Mazzola, Milano da oggi l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14:45 le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta, dall'ex numero 1 Moratti, a Milano indetto il lutto cittadino. Con il Palermo al comando solitario della classifica, merita applausi il Sudtirol travolgente ieri 4-1 ad Arezzo, vittoria che vale il secondo posto a menudo dalla vetta insieme al Mantova, costretto sul 2-2 dal Pisa. Nelle altre gare che hanno completato il quinto turno, successi di Modena e Verona entrambe per 2-1 contro Empoli e Vicenza. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, alle 14 parla il CT Azzurro, costretto al forfè per una lombalgia Cristante, sostituito dal Comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia, in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Pallavolo, praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino dominio totale degli azzurri, 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Massima attenzione però, rimarca il libero Fabio Balazzo.
5: L'importante è non sottovalutare mai gli avversari, perché comunque contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi dobbiamo essere focalizzati un pallone alla volta. Sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
11: Basket, dopo Coppa Italia Scudetto, l'Olimpia Milano centra il triplete conquistando per la terza volta di fila la Supercoppa. Nella finale di Tortona il quintetto di Poeta si è imposto 94-87 all'overtime contro Venezia. Venerdì scatta l'Eurolega, sabato e domenica tempo di Serie A. MotoGP in Austria, primo sigillo di Pedro Acosta su KTM davanti alle due briglie di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo guadagna punti importanti nella classifica piloti su Marc Marquez, giunto quinto e ora meno 12 dal connazionale. Infine il ciclismo, Filippo Ganna conquista la medaglia d'argento nella prova a cronometro dei mondiali di Montreal. Il trentenne piemontese si deve inchinare al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, che c'entra il quarto oro consecutivo. Bronzo al francese Sexas, tra le donne quarta la Longo Borghini, oro alla svizzera Rosser. Ed è tutto, a più tardi.
10: Nettuno Bologna 1.
14: Che silenzio e che comfort.
15: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
14: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
15: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
14: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
19: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2.000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
20: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Fence. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Fence. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'Ora Dario. Siamo entrati nell'ultima parte della nostra mattinata insieme. I vostri messaggi al 366 402 4022. Andrea Mottola, buongiorno. Ti sentiamo malissimo, un grande inizio. Andrea? Andrea? Ecco, bene, mi sembra abbastanza evidente che ci siano dei problemi nel collegamento con Andrea Mottola. Proviamo a ripristinarli al volo per chiacchierare anche con lui, naturalmente sentire anche un po' il suo parere sulla partita di sabato del Bologna, ma anche naturalmente su quello che può essere o il futuro di questa squadra in queste tre settimane di sosta lunghissima. Per gli impegni delle nazionali ci sarà la Nations League, ci saranno amichevoli in giro per il mondo, qualche giocatore già insomma, presentato certificato medico, Cristante, Malen e Wesley in particolare per quanto riguarda la Roma, ma ne riparliamo. Andrea?
1: Sì, buongiorno.
0: Oh, adesso sì.
1: Ti sentivo anche prima.
0: Noi nulla, ma proprio niente di niente, proprio zero. Quindi siamo ripartiti da capo, nessun problema. Allora, caro Andrea, questo 1-1 col Torino che non ha lasciato grandi sensazioni positive tra i nostri ascoltatori, mi sembra di aver capito anche dai tuoi commenti su Facebook, anche a te si è andato così.
1: Ma sì, cioè difficilmente esprimo certi giudizi, però devo dirti che mi ha lasciato insoddisfatto, perché è stata, partendo dal presupposto che è stata una partita brutta. Io dopo, vedendo Roma-Inter, ho detto è un altro sport. Ma detto questo, il Bologna si è presentato con un assetto, già con il nuovo assetto a tre, e diciamo che il Bologna poi non aveva fatto malissimo, niente di incredibile contro un Torino alla nostra stregua, diciamo così. Siamo andati in vantaggio, poi fondamentalmente abbiamo amministrato il risultato. Ecco, dopo purtroppo sono successe un po' di cose, dai cambi di Palladino incomprensibili, secondo il mio punto di vista, soprattutto quello di De Silvestri, quando hai due centrali, pensa, io che dico che Vitic poteva entrare, è tutto dire, oppure Casale, però Casale era reduce dall'infortunio, quindi l'entrata di De Silvestri secondo me è stata inopportuna. Poi purtroppo l'errore di De Silvestri, che cerca un anticipo che non serve anticipare, basta che temporeggi con un giocatore a spalla alla porta. Eggen che rimane paralizzato, il portiere che va giù in una maniera incomprensibile, fa sì che questo pareggio lo teniamo stretto per il punticino, però in questo momento non risolve la malattia del Bologna, e purtroppo è una squadra convalescente, molto convalescente, anzi direi ammalata.
0: Senti, vado con i messaggi dei nostri ascoltatori perché ci danno tanti spunti. Primis ovviamente questione portiere, direi, e scelte di Palladino. Ma intanto partiamo da un audio.
3: Ciao, sono Mirko del Trebbo. Ma io non riesco a capire perché ce la prendiamo con Skoruski. Ok, Skoruski ha fatto un errore, ma ce ne sono altri due prima. Il primo è di Palladino, che fa entrare De Silvestri, che è una stagione e passa che praticamente non striscia il campo per più di 5 minuti, e si sa che non può reggere mezz'ora, e infatti si è visto che era già in apnea. Quindi quello è il primo errore, e il secondo è quello di De Silvestri, che non si fa sverniciare da Kulenovic, che raga non è sto fenomeno, e proprio lo vedi che lo brucia completamente, cioè De Silvestri rimane piantato fermo lì. Quindi sì, Skoruski ha fatto un errore, ma ci sono altri due errori prima, Palladino e De Silvestri.
0: Sì, ho aggiunto, Andrea, anche quello di Eggen, che resta del guado.
1: Giusto. Sì, però permettimi di dire con il nostro ascoltatore che accetto che lui dica questo, per l'amor di Dio, è condivisibile. Cioè, non è perché due fanno l'errore che lo deve fare anche Skoruski, non so se rendo. Cioè, voglio dire, cioè, qui è stato un insieme di errori, d'accordo, far entrare il giocatore, De Silvestri che cerca l'anticipo, Eggen che non fa la copertura, il portiere che fa la crepa. Ma del portiere, a parte tutti i rinvii sbilenchi coi piedi, ma sappiamo che lui coi piedi non è il top 10, okay, o il top 5, o il top, mettilo come vuoi, devo anche dirti che c'è stato un pallone che lui ha picchiato coi pugni, segno in questo momento di grande fragilità emotiva. E quindi io non dico, cioè io sono stato molto chiaro nel mio commento, ho detto in questo momento bisogna aiutarlo facendo cosa? Facendolo respirare, facendolo allenare, e cercando di capire che ha sbagliato, però deve entrare Pessina, perché gli diamo la possibilità di allenarsi di nuovo alla grande per poi riprendere il suo posto numero uno.
0: Audio.
22: Ciao Dario, buongiorno, sono Adriano, lo faccio breve. Skoruski purtroppo dopo
2: i due infortuni muscolari pesanti che ho avuto, per me all'età che ha e tutto il resto non torna più indietro. Quindi largo ai giovani, viva Pessina e forza Pessina. Grazie Lucas, è un ottimo secondo, però è palese, lui non ce la fa più, non lo vuole ammettere. Sono convinto che il nervosismo di Skorupski sia dovuto anche alla sua piena consapevolezza. Punto è quello. L'altro punto è che mi spiace dirlo, ma la società ha fatto bene a esonerare Tedesco, perché comunque dopo 5 partite i giocatori non corrono, vuol dire che la preparazione è stata insufficiente. A prescindere dai dogmi calcistici, la preparazione è insufficiente. Non corrono, sono bolliti. L'unico che corre è Piccoli. Grande Piccoli, forza Bob. Ciao, Adriano.
0: Condizione fisica che è un tema molto caro anche ad altri ascoltatori, Andrea, eh?
1: Sì, sì, è vero Adriano, io ti vorrei dire però che due membri dello staff atletico del Bologna sono rimasti, quindi e poi uno dice ma i dicta li dà l'allenatore, ok, però c'è condivisione con i preparatori, quindi il Bologna sicuramente è sulle gambe, non è reattivo, d'accordo, per l'amor di Dio, ci sono anche le pressioni di non ottenere un risultato, anche se la piazza di Bologna pressioni non te ne mette, d'accordo, però non puoi, no, io non credo per l'infortunio di Skorupski, ancora con l'infortunio di Skorupski, ma signori, lì è stata una valutazione sbagliata, cioè lui è andato giù goffamente, non c'entra la preparazione, non c'entra la reattività delle gambe, lui ha sbagliato, punto, non tiriamo fuori ancora gli infortuni. È una questione mentale, punto, per me, naturalmente.
0: A proposito di Piccoli, scrive Tommy, buongiorno da ragazzi, apprezzo un sacco la voglia di Piccoli di segnare, ma su quel cross di Miranda per Bernardeschi nella ripresa poteva evitare di interferire. È presente l'azione?
1: Quella che abbiamo fatto il gol?
0: No, per il secondo tempo.
1: Ah, l'altro nel secondo tempo?
0: Sì.
1: Vabbè, però, cioè io, lui... voi avete visto la ripresa filmata, il rimbalzo della palla? Voi guardate il rimbalzo della palla, se stiamo parlando della stessa cosa, del tiro a porta aperta che lui ha fatto da solo. Non so se te lo ricordi,
0: sì,
1: Mario.
0: Sì,
1: cioè quella,
0: sì.
1: Il rimbalzo della palla, inquadrato da 2-3 volte, è stato un rimbalzo falso. E quindi lui, per forza di cose, ha tirato alto. Hai capito? Poi io no. Di Piccoli cosa si può dire? Sbattaglia da solo e quindi sai, poi i cambi, l'entrata di Odgaard sull'esterno, beh insomma dai, diciamo a Paladino gli dia la chance che non conosce ancora bene i giocatori, ecco, diciamo così.
0: Audio ancora.
4: Buongiorno a tutti, Dario da Roma. Secondo me la sosta aberrante va bene, perché io comincio a pensare anche che ci sia un problema di preparazione estiva. Ho visto i ragazzi veramente alcuni cotti, come Filippo.
0: Vabbè, questa è la facile, dai. Al mio omonimo diciamo che questa è la facile. Comunque, le 3 settimane di sosta vanno bene in questo momento per il Bologna?
1: Ma vanno bene sicuramente. Con quelli che rimarranno cercheranno di riprendere la condizione. Cioè la pesantezza delle gambe vuol dire che hanno lavorato molto sul fondo e poco sulla reattività, sull'esplosività, e quindi spero che Paladino abbia il quadro sotto la sua visione, in modo da correggere eventualmente quello che non hanno fatto, diciamo così.
0: Ciao ragazzi, non per dare le colpe tra difesa e porta sul gol, ma secondo me è problematico che con questo Toro al 70esimo eravamo ancora 1-0, non riuscire a segnare almeno 2 gol in casa a questa squadra è grave, scrive Matteo.
1: Sì, è vero, non l'abbiamo chiusa, per l'amor di Dio. Toro, come ho detto, è una squadra molto modesta e non avere vinto col Toro mi fa molta rabbia, mi amareggia tanto, hai capito? E quindi ci sta. Non averla chiusa. E poi signori, io non mi dimentico del fallo da rigore che Eghem può avere commesso nei confronti del giocatore del Toro, perché se non ce lo danno a noi, quel rigore lì ce l'abbiamo e parecchio. Quindi, sì. Quindi sì. Dimmi tu, Dario.
0: No, no, no, beh, così è innegabile. A parte invertite, sì. È una roba ingestibile
1: oggi
0: quasi.
1: Saresti subissato di insulti a guida.
0: Vabbè, ma tanto abbiamo capito, Andrea, che quest'anno i rigori no. Quest'anno sì, si gioca senza rigori. Libertà, senza
1: rigore. Non c'è più rigore, infatti ti dico che conoscendo il custode dall'Ara non metterà più il dischetto del rigore.
0: Ah beh certo, risparmia sul gesso, no, chiaro, è sulla fatica.
1: Risparmia sulla vernice.
0: Certo.
1: Quindi...
0: A me risparmia anche tempo.
1: Stiamo ridendo, però c'è grande amarezza da parte dei tifosi del Bologna. Io ne ho lette in cose di crudi. Cioè, picchiamoli, aspettiamoli fuori.
0: Ma che?
1: Non siamo noi.
0: Ma va là, ma nessuno deve essere così.
1: Ma ci mancherebbe. Ma non scherziamo. Addirittura uno mi ha scritto: lei è molto aziendalista perché al suo posto di lavoro ci tiene e per radio dice le cose molto aziendali. Allora,
0: lavori per il Bologna?
1: Che io.
0: Da quando? Non me l'hai detto, Andrea?
1: Io sono pensionato e ho un altro ruolo, d'accordo? E la radio per me è una grande possibilità di esternare con i miei commenti con i radioascoltatori. Io però gli ho detto anche che ci sono tante radio a Bologna che se non gli va bene ascoltare Andrea Motolo in quella fascia dove partecipo può andare su un'altra radio.
0: Se proprio insiste. Se proprio vuole,
1: sì, è proprio incattivito. Incattivito.
0: Mamma mia. Vabbè. Ascolta, Davide, con un messaggio che in realtà credo che possa essere un pensiero condiviso da tanti, ma non posso non girarlo a te. Comunque, questo è il terzo allenatore che, pur di non far giocare Vitic, preferisce inserire un mancino sul piede sbagliato o un 36enne adattato. Aspettiamo anche a dare pareri, ma insomma, puntini di sospensione.
1: Ma l'ho detto prima, Dario, io sì, non sono un grande stimatore, tu lo sai, di Vitic, però in quel momento lì, se il giocatore è recuperato e se lo porti in panchina vuol dire che è recuperato, lo fai giocare perché lui va sul piede destro e siamo a posto, e invece hai dovuto rispolverare, con tutto rispetto per Lollo, un giocatore che, come ha detto il nostro radioascoltatore prima, era un anno e mezzo che non giocava e non sfiorava il campo. Quindi io non lo so se è stata una sua idea, se si è consultato con qualcuno, pensava che l'esperienza prevalesse sulla condizione atletica, però gli errori si pagano e puntualmente in questo momento il Bologna li paga.
0: Se ti metti a difendere il vantaggio di un gol, prima o poi la pera la prendi, l'errore del portiere è una conseguenza, scrive un ascoltatore.
1: Ma non è che abbiamo difeso a oltranza, non ci siamo messi come a Napoli tutti dietro, anche perché il Torino veramente, cioè Kulanovic, ho detto bene? Kulanovic,
0: sì. No, rido perché, no, rido perché Kulanovic ovviamente si presta a facili ironie. Al di là del
1: colpo di Kulanovic.
0: Appunto, cioè, quindi puoi immaginare stamattina anche messaggi.
1: Non ha tirato di collo pieno.
0: No, assolutamente.
1: Piede, e lui ha detto: ci ho preso male. E invece quando ha visto la palla in rete è svenuto.
0: Sì. No, rido perché puoi immaginare, insomma, da stamattina messaggi, sì, facili ironie sull'attaccante del Torino, credo sia ben consapevole.
1: Prima che mi dimentichi, Dario, volevo salutare Andrea Gaiba, che è una persona che ho conosciuto sabato sera, e lo saluto, gli avevo detto che l'avrei salutato in diretta.
0: Lo saluto anch'io, mi unisco anch'io. Sì. Ah, scusa Andrea,
1: del Bologna ai massimo.
0: Ah, vabbè, non lo metto in dubbio. Scusami, qua stamattina ci siamo dimenticati di una cosa, però la dobbiamo fare insieme a te. Tiriamo le orecchie a Pobega. Cosa aspetta a tirare?
1: Ma io non lo so se avevo una carriola piena di terra dietro, però una volta che ha rubato palla, ma sembrava che tiro, non tiro, ma dai, Pobega col tiro che abbiamo sempre detto, Pobega il giocatore che vede la porta, che lui non aspetta di tirare, sconfessato. Motto, l'hai detto una minchiata.
0: No,
1: io non tiro più.
0: Ah, quindi ce l'ha sul personale. No, vabbè, ma fate pace, sì, dai, sì. Dai, Tommy, un bravo ragazzo, sì, fate pace, dai, se quello è il problema. No, certo. No, però bonariamente, ragazzi. Ma gli tiriamogli le orecchie, perché cosa aspetta lì?
1: Altro che tirare le orecchie, gli darei un calcio nel Kulonevic.
0: Uno scappaccione, no, a parte tu, a parte le battute, no. È un errore grave lì, non da lui peraltro.
1: Assolutamente, perché io mi aspettavo che lui un tocco, boom, la botta, non c'hai nessuno davanti.
0: Sì, sì. Piuttosto svirgolala.
1: Sì,
0: cioè, almeno però tira.
1: In curva Bulgarelli. Però tira, non farti rimontare, dai, non scherziamo.
0: Sì, no, non abbiamo parlato per nulla di quello che di fatto è un errore poi di Pobega. Direi l'occasione più ghiotta per il Bologna, almeno potenzialmente, della partita.
1: Vai sul 2-0 e dopo puoi fare tutto quello che vuoi. Vai sul 2-0 e invece niente da fare. Eravamo già 1-0, sì.
0: Sì, aveva già segnato Berna, sì. Va bene, caro Andrea, ti devo salutare, ma tanto ci risentiamo abbondantemente nel corso di queste giornate di pausa.
1: Ma di che cosa parliamo? Di cricket, di hockey su prato?
0: Non ti preoccupare, tireremo fuori argomenti.
1: Argomenti li troviamo,
0: sì,
1: anche perché la settimana del basket. Quindi
0: saranno le giornate della palla al cesto, quindi nessun problema.
1: Della palla al cesto, ecco. Molto bene Dario.
0: Un abbraccio Andrea.
1: Grazie a te, ciao Dario. Ciao,
0: grazie mille ad Andrea Motto. La pubblicità, torniamo tra poco.
6: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino. In collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Impresa artigiana?
3: Presente.
2: Libero professionista?
3: Presente.
2: Gruppo di amici?
3: Presenti. Presenti.
2: Agenzia di eventi?
3: Presente.
4: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
5: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
6: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
7: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
11: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
10: Fantastico, e adesso?
11: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
10: E loro risolvono?
11: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
10: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
11: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: Eccoci qua, le 11:23 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario e ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022, ma ripartiamo anche dal resto delle cose che ci portiamo dal weekend. Per esempio, scrive un ascoltatore, Gianfranco, eccolo qua, da Sangio, in questa sosta possiamo parlare della pallavolo? Certo che lo facciamo, e ci mancherebbe altro, con i ragazzi di De Giorgi che si sono qualificati per i quarti di finale dell'Europeo, la sfida contro la Finlandia mercoledì, ieri successo tutto sommato agevole come da pronostico con la Danimarca. Sentiamo Fabio Balaso al termine del match in zona mista.
15: Dei buoni battitori e arrivavano anche un po' battute un po' strane, ecco, però dai, siamo stati bravi a reagire, e un set un po' complicato, però dai, poi è andato tutto per il meglio nel secondo e nel terzo set. Adesso dai, prima pensiamo ai quarti e sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello. Come ho detto, focalizziamo bene la testa e il fisico soprattutto per questa partita, poi eventualmente penseremo anche Milano, però prima di tutto i quarti. Non bisogna sottovalutare sicuramente nessuna squadra. E abbiamo avuto difficoltà come nel primo set, poi è andato comunque tutto per il meglio, però l'importante è non sottovalutare mai gli avversari, perché comunque contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi dobbiamo essere focalizzati un po' alla volta.
14: Così dunque Fabio Balaso, che è stato protagonista nella vittoria di ieri insieme a Romano, ma anche a Micheletto, che è tornato ieri davvero, al di là degli spezzoni di partite fatte a Modena nel girone, ieri è tornato e si è fatto sentire, direi assolutamente. Micheletto aggiunta valore inevitabilmente in più per la squadra di De Giorgi verso la sfida contro la Finlandia. Ci torneremo anche domani e anche mercoledì alla vigilia del match. Adesso ci spostiamo però alla MotoGP con il Gran Premio d'Austria, che ha visto la vittoria di Pedro Acosta, la prima vittoria in carriera. Nel weekend aveva vinto Jorge Martin la sprint con Marquez secondo, poi Martin ieri secondo e Marquez quinto, Bezzecchi terzo in entrambi, quindi un po' staccato ancora Bezzecchi dal duo di testa. Martin a 306 punti, Marquez 294, Bezzecchi 264. Partiamo proprio da Marc Marquez nelle voci del post Gran Premio, raccolte dai colleghi di Sky.
16: Marco, oggi che cosa mancava per poter essere efficiente, veloce e poter pensare di lottare con i primi?
17: No, durante il weekend è vero che stiamo facendo un pelino più di fatica che Misano e Aragon, ma era lì, veloce, con un passo giusto, ma dal primo giro ho visto che qualcosa succedeva con il freno davanti, era impossibile, che ogni staccata la leva era in un punto diverso e sbagliava senza sbagliare. Sai? Ha avuto un momento lì che era molta difficoltà, ma dopo mi ho ripreso, piano piano si è andato riprendendo un po' la leva del freno davanti e anche ho ripreso un po' la fiducia. Quello mi ha fatto finire in quella quinta posizione, che dopo di tutto quello dell'inizio era al massimo.
16: Tutto chiaro, studio.
18: Adesso ti faccio fare la domanda, Guido, però se io sono in Astro, Marc Marquez è andato vizioso, cioè proprio è automatico pensare a quei duelli lì.
19: No, in realtà se non Non volevo rompere le balle, perché non è un momento facile, però esatto, cioè, appena ha raccontato una cosa che non ci aspettavamo, quindi no. Ci dà delle spiegazioni della tua difficoltà, perché in prova sì, non sembravate più veloci, ma più vicino
17: invece. Sì, non era il più veloce per vincere la gara, ma eravamo con un passo per lottare per il podio, per quel lì con Martin, Bezzecchi, ma si è visto quello, cosa che mi è successo alla curva 1, che quasi vado su un muro. Lì ho staccato lo stesso punto di sempre, questo, ma il freno era zero e è andato fuori. Dopo ho avuto tanta fortuna che piano piano, dopo di quelle sbaglio, dopo due giri, si è iniziato a riprendere un po' e almeno la leva era molto più stabile, e questo mi ha fatto riprendere fiducia e andare avanti e finire in quella quinta posizione.
19: Sì, perché da metà gara in poi comunque il passo era come i primi.
17: Sì, lì è quando è iniziato a andare bene il freno.
20: Io ho poco da dire, perché appunto pensavo ci fosse, come dire, una difficoltà un po' globale, ecco, può essere questa la domanda, una difficoltà un po' globale della Ducati oggi, però adesso tu ci hai spiegato che ne hai avuta una molto specifica, riportandoti diciamo sul tema di casa Ducati, che qui ha sempre dominato, è diciamo la Aprilia o Acosta e la KTM che qui è cresciuta e la Ducati ha perso qualcosa oppure no?
17: Dobbiamo capire bene, già a Thailandia abbiamo fatto tanta fatica e qui un'altra volta, è vero che Thailandia è qui, siamo con un case indietro diverso, per sì. Fortuna gli altri circuiti, meno Mandalika, sono con un altro casing, così questo dai, proviamo di lavorare, no panic, siamo 12 punti dietro del primo e così, mancano 7 gare e primi 4 siamo in lotta per il campionato.
14: Le parole di Marc Marquez, dunque, che insomma, guarda ovviamente comunque ancora con fiducia, ci mancherebbe altro, al proseguo del mondiale. Prossimo appuntamento adesso in Giappone per quanto riguarda la MotoGP, weekend del 3 e 4 ottobre, quindi tra due settimane, poi Indonesia, Australia e anche Malesia di fatto nel mese di ottobre. Malesia si corre il 1° novembre, insomma lo mettiamo nel computo dei Gran Premi di ottobre, ne mancano 7 per concludere il mondiale, quindi siamo negli ultimi 2 mesi di fatto di questa stagione. Sentiamo anche Bezzecchi, sempre ai microfoni dei colleghi di Sky, al termine del Gran Premio d'Austria.
1: Oggi era la giornata di Pedro Acosta che ha vinto, tu però sei assolutamente sul podio dopo una bella gara consistente nella quale hai dato...
21: Sì, sono contento, è stata una bellissima gara, veramente veramente dura, cavolo, infinita, e sono partito molto forte, sono riuscito ad andare anche per un attimo in testa, però oggettivamente ne avevo un pelo meno, Orge mi ha subito ripassato e sono andato subito in difficoltà con la gomma davanti, e tant'è che dopo mi ha preso subito anche Pedro, mi ha passato anche lui e ho avuto qualche giro di difficoltà vera, e poi dopo man mano che il serbatoio andava giù sono riuscito a migliorare e a guidare sempre un pelo meglio e a tornare sotto anche a Orge. Peccato quell'errorino a 2 giri dalla fine, perché sono andato un pelo lungo e non sono riuscito a provare l'attacco, però dai, è stata comunque una bellissima gara.
1: Studio.
18: C'è qui Andrea Dovizioso, Bez.
22: Ciao Bez.
1: Ciao, ciao.
22: Bravo, bravo, bravo, strabravo, perché sei partito venerdì che non ne avevi quanto Martino o gli avversari, invece sei riuscito a migliorare piano piano e riuscire a portare a casa questa gara con il consumo che sappiamo che è complicatissimo gestire il grip, secondo me devi essere stra soddisfatto. È logico che a livello di campionato hai perso qualche punto, ma secondo me hai virato da paura.
21: Grazie, grazie mille, sì hai ragione, alla fine venerdì non eravamo poi così vicini e invece abbiamo lavorato bene, ieri siamo stati bravi, soprattutto in qualifica sono riuscito a metterci una pezza, a fare un giro un po' alla sperindio, però comunque mi è riuscito fortunatamente. Il podio di ieri forse era un po' meno veritiero rispetto a quello di oggi, che invece secondo me me lo sono meritato un po' di più, e tosta, i primi due andavano un po' più forte, però dai, sono contento.
20: Guido. Bravissimo Bez, bellissima gara, ci siamo divertiti anche molto grazie a te. Si può dire che l'emblema della tua gara di oggi sia stata quella super staccata micidiale sul rettilineo quando hai scavalcato Orge, che vabbè dopo se l'è ripresa 300 metri dopo, cioè che quello forse vuol dire anche che eri molto a posto con la staccata.
21: Sì, quella era per dire ci sono ancora.
1: Segnale.
21: Sì, comunque sapevo che mi avrebbe provato a ripassare lui, poi la variante e la curva 3 in cima era un po' più bravo di me, nonostante che sono riuscito a migliorare era comunque più bravo, e non sono uscito benissimo dalla chicane, quindi mi ha ripassato subito, però dai, è stata bella, in staccata ero più a posto, mi sono divertito, frenavo forte e forse anche un pelo troppo alla fine, infatti ormai sono andato un po' lungo alla 1, però bello, dai, mi ha dato gusto
20: molto.
18: Sanchini.
1: Super Marco Bezzecchi, bravo, bravo. Ti volevo chiedere, allora ci sono stati dei weekend dove tutto è partito bene e sei stato un fulmine, qua invece sei partito un po' in difficoltà, poi sei andato in crescendo, il venerdì, il sabato, ovviamente alla media te sei sempre uno specialista nel posteriore, quindi ti ha dato anche qualcosina, però ti ho visto crescere molto, hai raccolto qualche informazione sulla moto che magari potrebbe esserti utile anche nelle prossime Gran Premi in questa crescita, in questo lavoro che hai fatto?
21: Sì, abbiamo lavorato secondo me molto bene, soprattutto da venerdì a sabato, però anche da ieri a oggi, perché comunque non ci mancava ancora qualcosa. Ho cercato veramente di guardare qualsiasi dettaglio, sia della guida, sia della moto ovviamente, e da tutti, non solo dai miei, diciamo, compagni di casa, nel senso piloti Aprilia, e però anche da tutti gli altri, ho veramente, mi fuma la testa da quanto ho cercato di spiluccare qualcosa da tutti, e dai, secondo me potrà sicuramente servire.
14: Le parole di Bezzecchi, dunque, anche lui ancora ovviamente fiducioso, seppur con un divario che è un po' aumentato, ma non è ancora certamente definitivo rispetto agli altri. Diamo anche spazio al vincitore di giornata, Ad Acosta, che è stato protagonista del suo primo successo in carriera, sempre ai microfoni di Sky.
16: Allora, prima ci ha dato anche un bacio alla telecamera, grazie. Io vorrei chiederti questo: la famiglia KTM, il gruppo di lavoro, il cuore, il coraggio, il talento, la tua umiltà visto da dove vieni, oggi ha vinto tutto questo oppure c'è qualcosa di queste parole che ho citato che ti ha dato quel qualcosa in più?
0: No, alla fine lo che mi ha fatto vincere oggi è tutta l'esperienza che ho portato, anche penso in più la caduta da ieri, perché te sai lo difficile che è tenere un'opportunità qua in MotoGP, sai lo veloce che è l'Aprilia, lo veloce che è la Ducati, noi ancora non siamo a ese livello e tenere un'opportunità di vincere è veramente difficile, no? Si dice, e portare via l'opportunità che abbiamo tenuto ieri non è stato facile, se ti dico la verità la caduta di questa mattina anche non ha aiutato, no? Ma dai, l'abbiamo fatto, alla fine abbiamo conseguito quella vittoria nella casa della KTM, la casa della Red Bull, per quello veramente felice.
1: Vera.
2: Guido.
20: Io Pedro, premesso che sei stato fantastico in tutto, nella staccata, nella percorrenza, in tutto, nelle linee. È stato bello vederti guidare così. Esco però completamente dalla gara, dalla tecnica. Io prima dicevo, secondo me, compresi noi, c'è nessuno nel paddock che non sia contento per la prima meritata vittoria di Pedro Acosta. È una mia percezione che tu sei una persona che in questo ambiente, in questo posto, si è fatto ben volere, si è fatto stimare per la persona che è, oltre che per il campione che è.
0: Grazie.
20: Volevo affidarti questa riflessione.
0: Grazie, no, alla fine intento essere un bel ragazzo con tutti, anche quando sono un po' frustrato per quello. Non lo so, ma io sicuro che sono più contento che altri giorni.
1: Altre domande?
2: C'è Andrea Dovizioso che anche fa i complimenti alla Costa.
22: Grande, grande, grande Pedro, come diceva Guido, siamo molto contenti per te, perché è da un po' che ci provavi, ma te lo meriti alla grande. Poi vederti guidare così e staccare in quel modo spettacolare e reagire così dalla caduta di ieri non è per niente facile, anche perché non dimentichiamoci comunque l'età, perché lui dice esperienza, ma
20: 22 anni.
22: A 22 anni comunque.
0: Sì, alla fine sai lo difficile, come ti ho detto, che è di tenere un'opportunità qua per vincere, no? E portare via la di ieri per imbecille, perché ieri c'era un imbecille, non è facile di, come si dice, di assimilare, no?
16: Di metabolizzare, guardare avanti.
0: Per quello oggi non ne va la possibilità di fare altro errore così, per quello veramente contento per me, per la KTM, perché sai la fatica che ha fatto loro con la situazione economica e tutto, e arrivare così, poter vincere nella sua casa è veramente un piacere.
3: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
23: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
3: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
24: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
3: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
25: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
26: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
25: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
26: E cosa fanno?
25: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
26: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
25: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Eccoci qua, nuova, ultima parte dell'ora d'ario per questo lunedì 21 settembre alle 11:40 minuti. Ripartiamo con le voci del post gara di Bologna-Torino in chiusura della puntata e quindi andiamo a sentire Raffaele Palladino ai microfoni di DAZN, prima in conferenza poi, e infine Federico Bernardeschi, sempre ai microfoni dei colleghi di DAZN.
8: Mister, intanto ben ritrovato, partiamo subito dalle sensazioni. Un primo tempo molto buono, un secondo forse con qualche lacuna di troppo, ne parlavamo prima con Bernardeschi, forse sono subentrate delle vecchie paure che andranno eliminate da qui alle prossime tre settimane.
9: Beh, indubbiamente non mi aspettavo la partita perfetta, perché comunque arrivando solamente tre giorni fa non potevo che chiedere alla squadra una grande reazione da gruppo, da squadra, mettendoci dentro tutto quello che avevano, grande voglia di rivalsa, grande spirito, e sinceramente per gran parte della partita, soprattutto per 60-70 minuti, l'ho vista. Eravamo in comando nel primo tempo, abbiamo subito niente, nemmeno un tiro in porta, siamo andati in vantaggio, la partita era ovviamente nelle nostre mani, sicuramente con delle cose da migliorare, e poi c'è stato questo gol che ci è dispiacere, però insomma mi porto a casa la reazione del gruppo che ho visto oggi. Volevo vedere quello, volevo vedere come lottavano, come si aiutavano insieme, come uscivano dal campo. Sono usciti stremati e hanno cercato di dare tutto. Ci è dispiacere perché volevamo vincere questa partita davanti ai nostri tifosi. So che i tifosi vorrebbero una vittoria, noi vogliamo regalargliela il prima possibile. Adesso tocca lavorare tre settimane, cerchiamo di mettere dentro tanto lavoro, tanti principi, dobbiamo migliorare tante cose e avremo il tempo per poterlo fare con chi non va in nazionale.
8: Gol del vantaggio nasce da una sua precisa richiesta, andare subito a prenderli, recuperare palla, andare in verticale, così avete fatto. Spesso però le chiedeva di giocare ancora di più in avanti ai tre difensori, mentre si andava spesso all'indietro. Poi col passare del tempo il Bologna naturalmente ha perso qualche metro, su questo anche lei chiede tanto ai tre difensori.
9: Beh, c'è un aspetto tecnico sicuramente che dobbiamo migliorare, perché ho visto comunque, ma non mi aspettavo di vedere grandissime cose sotto questo punto di vista, perché comunque veramente abbiamo lavorato veramente tre giorni con la squadra e non potevo chiedere altro. Indubbiamente dobbiamo lavorare sull'aspetto fisico, perché io credo che per 60 minuti, fino a quando abbiamo tenuto bene il campo, la squadra si è comportata bene, era in partita, era giusta, era vogliosa, potevamo fare gol con Pobega, potevamo fare gol in qualche scelta finale che abbiamo sbagliato in qualche ripartenza, quindi la scelta finale. Poi è venuto a mancare anche un po' la condizione fisica, su quello bisogna lavorare, abbiamo apposta tre settimane per farlo.
8: L'aspetto psicologico poi le devo chiedere come sta, diciamo così, tra virgolette, Skorupski, che arriva insomma da un periodo non semplicissimo,

0: lavorando tutti quanti insieme con l'aiuto dei nostri tifosi, che oggi li ringraziamo perché sono stati al nostro fianco fino alla fine, e noi ne usciremo presto.
1: Come giudichiamo un po' questa situazione, no? C'erano tante aspettative, tante chiavi di lettura che avevi dato all'inizio, nella vigilia, no? Un sistema diverso, un approccio diverso, un modo anche di aggredire la costruzione avversaria, tante chiavi di lettura, l'intensità, la gamba, ecco, cos'è che oggi ti brucia di più, ti dà fastidio di più e che non ha funzionato quel gol preso in quella maniera, forse, non lo so, prego.
0: Beh, cerco di fare un'analisi un po' generale. Intanto, arrivando 3 giorni fa, non mi aspettavo una partita perfetta, indubbiamente, perché comunque ho avuto modo di stare davvero poco con questi ragazzi. La cosa che mi aspettavo, che ho chiesto e che ho visto, è stata la loro reazione da squadra, da gruppo, e quindi questo è un aspetto positivo su cui dover ripartire. Quindi ho visto una squadra viva, una squadra che ci tiene, una squadra che non accetta stare lì sotto, altrimenti non avrebbero fatto una partita giusta come l'hanno fatta oggi per 60-70 minuti. Ci sono delle cose da migliorare a livello tecnico, indubbiamente, ci sono dei principi da sistemare, però ho visto una squadra avere una reazione giusta e quindi su quello sono soddisfatto. Il dispiacere è che per 60-70 minuti siamo stati in controllo, siamo stati in gara, perché nel primo tempo non abbiamo preso nemmeno un tiro in porta, abbiamo avuto la possibile occasione con Pobega per andare sul raddoppio, e nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche ripartenza di troppo, secondo me nell'ultima scelta, ultimo passaggio potevamo essere più lucidi, e poi siamo calati tanto di condizione fisica, perché si è visto, ve l'avevo detto già in conferenza, che purtroppo questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Abbiamo la fortuna di avere adesso la sosta, 3 settimane con cui non va in nazionale, ovviamente lavoreremo, però mi prendo tante cose positive, le partite ti danno indicazioni e quindi andrò a lavorare su queste cose, tenendo conto che ovviamente che ci dispiace perché oggi volevamo la vittoria davanti ai nostri tifosi.
1: A completamento, in effetti anche i macro numeri, per quello che possono valere, ci dicono queste cose del primo tempo. E il discorso sistema di gioco, interpretazione di un altro modo di stare in campo, divisione dei compiti e collaborazione in generale, difesa 3 e seguenti, è una strada da percorrere, questa che percorrerete?
0: Sì, è quello a cui credo, è quello che la squadra secondo me può farlo, perché comunque gli interpreti che abbiamo in quel ruolo, nella difesa a 3, nei quinti, in mezzo al campo, comunque questa squadra a volte ha giocato a 2, a volte ha giocato a 3, però nelle corde ce l'hanno, poi abbiamo comunque le qualità per poter giocare con, e l'abbiamo dimostrato anche oggi a tratti per 60-70 minuti, perché è una squadra che non abbiamo preso nemmeno un tiro in porta contro un buon Torino, che stanno insieme già da 3-4 mesi, quindi io oggi non mi aspettavo di fare una partita perfetta come ho detto prima, però ho visto tante cose positive su cui lavorare, e poi più sto insieme a questi ragazzi ho bisogno di stare più tempo con loro e più capirò se questo è il loro vestito più ideale, più comodo, e sicuramente io cercherò di dare una mano, perché sono ragazzi che ci tengono al Bologna e vorrebbero ottenere una vittoria davanti ai propri tifosi, che manca da tanto, e oggi ci tenevano, ve lo assicuro, erano dispiaciuti a fine gara, ma io gli ho detto che la strada è giusta e quindi ripartiremo da qui.
1: Grazie.
2: Dopo quello di Bergamo oggi c'è stato un altro errore molto grave di Skorupski, è in discussione?
0: No, non è in discussione, perché lo conosco da soli 3 giorni, ho bisogno di stare con lui, di vederlo, di valutarlo come valuto Pessina, come valuto tutti i nostri portieri. Io sono con loro davvero da pochissimo, mi dispiace per il suo errore, perché ovviamente veniva già da un errore passato, però...

0: Mi interessa quello che gli ho detto a fine partita, e questo nello spogliatoio, sia lui che la squadra, come si reagisce all'errore. Mi interessa come reagisci, perché quello è importante, perché ti fa capire che sei un giocatore di livello e non bisogna buttarsi giù, perché l'errore capita. Posso sbagliare anche io sulla panchina a fare delle sostituzioni o a leggere la partita, possono sbagliare gli arbitri, possono sbagliare i calciatori. L'importante è come si reagisce all'errore.
1: Massimo e poi Leonardo. O indifferente, anche il contrario, come preferite.
2: Salve, chiedo un giudizio sui due cambi. Ha tolto Cambiaghi per inserire Odgaard, voleva dare più fisicità all'attacco, e De Silvestri per Haaland per mettere più esperienza nella linea difensiva. E perché De Silvestri e non Vitic? Grazie.
0: Questa è stata una lettura durante la gara. Allora Cambiaghi ovviamente ha speso tanto nel primo tempo, ha fatto un lavoro straordinario, ha fatto un'ottima partita sia in fase di non possesso che in ripartenza, ha dato tanto, tanto per la squadra, aveva speso tanto e stava calando. Volevo mettere un giocatore un po' più fisico davanti, Odegaard, che comunque si è comportato bene in quella posizione. E per quanto riguarda De Silvestri, l'ho provato questa settimana in una difesa a 3. Lui come terzo mi ha detto che gli piace giocare anche lì in quella posizione, può fare anche il quinto, perché comunque da ex terzino lo può fare in maniera tranquilla. Mi serviva un po' di esperienza, mi serviva un po' di letture dietro, perché avevo Eghem che comunque Teate che avevano dato tanto, e mi serviva un giocatore di esperienza, di letture, di capacità anche di far risalire la squadra e di capire anche i momenti della partita. Io credo che eravamo in controllo della gara, poi abbiamo preso questo mezzo buco ed è successo questo gol. Ci dispiace tanto, c'è un po' di rammarico, però purtroppo bisogna accettarlo in questo momento.
3: Federico Bernardeschi, sembrava essere la giornata giusta per tornare alla vittoria con l'arrivo di Paladino in panchina. Eravate partiti molto bene nel primo tempo, anche con il tuo gol. Poi nel secondo forse è tornata un po' di paura rispetto al passato, rispetto alle prime giornate. Cosa è successo?
4: No, non credo, guarda, credo che abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo interpretato benissimo la gara, abbiamo interpretato secondo me molto bene i concetti del mister, purtroppo ci sta mancando qualcosa, lo sappiamo, ne siamo consapevoli, dispiace perché è tanto tempo che non riusciamo ad ottenere un risultato in casa, davanti al nostro pubblico che anche oggi, devo dire la verità, merita tanto. E lo sappiamo, ne siamo consapevoli, però credo che lo spirito sia giusto, l'atteggiamento sia giusto, abbiamo interpretato bene, dispiace che non siamo riusciti ad ottenere il massimo.
3: Ecco, tra l'altro il pubblico a fine gara, insomma, ha espresso un po' di disappunto. Vi chiedo all'interno dello spogliatoio che aria si respira, cosa vi siete detti a fine partita, se il mister ha anche toccato delle corde particolari.
4: Guarda, il mister credo che in 3 giorni praticamente ci ha dato veramente tanto. In soli 3 giorni, ora sta a noi metterci a completa disposizione per seguirlo, perché credo che ci possa portare veramente lontano, e lo ha dimostrato già in questi 3 giorni. Io credo che questo gruppo, l'ho sempre detto anche l'anno scorso, è un gruppo veramente molto sano, molto forte, molto unito. Succedono, ci sono periodi così, e ne usciremo da grande gruppo, con grandi uomini che ci sono all'interno dello spogliatoio, e credo che questo farà la differenza.
3: Su cosa lavorare in queste 3 settimane, che è un periodo molto lungo, onestamente.
4: Ma sicuramente c'è da seguire quello che ci dice il mister e che ci dirà il mister, c'è da lavorare secondo me fisicamente, dobbiamo metterci lì e rimboccarci le maniche. Credo che per noi questa sosta sia fondamentale, anche per entrare, no? In tutto quello che il mister ci chiederà, però credo che questa sosta qua per noi veramente è un qualcosa che ci può dare quel qualcosa in più che adesso ci sta mancando.
3: Voglio chiudere con una battuta, magari provando a strapparti un sorriso, visto che ci sono le nazionali, non ci sarai, ma che immagino che l'obiettivo sia quello di tornarci. Siamo vicini alla versione migliore di Federico Bernardeschi o ci siamo già in realtà?
4: No, ma guarda, la nazionale, io credo che sia un ciclo nuovo, no? E il mister lo conosco molto bene, è una grandissima persona, un grandissimo allenatore, ha fatto tanto per questa nazionale, lo ha dimostrato in passato e credo che debba puntare su un ciclo nuovo, no? Io credo questo, il mio ciclo è stato un ciclo vincente e quindi credo che sia giusto così anche per il futuro, e va bene così e devono continuare così.
5: Le parole di Palladino e Bernardeschi chiudono la puntata di oggi dell'Ora Dario. Tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù. Noi ci ritroviamo ovviamente domattina puntuali come sempre a partire dalle 8.30. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata su Nettuno Bologna 1.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
8: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Piccherol tra Morris e Soroka, trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
7: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
6: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
7: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 11:56.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. La Presidente del Consiglio ha chiuso ieri la festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma. Oltre alle stoccate alla leader del PD Schlein sull'assenza di un programma da parte del campo largo, Giorgia Meloni ha annunciato la stretta alla scuola multietnica. Introdurremo un tetto al numero di stranieri in classe e vieteremo il burka, ha detto. Dure le opposizioni, sta inseguendo Vannacci e come lui vuole la remigrazione. E Lischlein aggiunge, la premier si occupi di benzina e bollette. Giuseppe Conte chiude Nova, la kermesse dei 5 Stelle, e conferma che in caso di vittoria alle elezioni il movimento chiuderà con l'invio delle armi a Kiev e con i trattati commerciali con Israele. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldi di Sero d'Alba, in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche, sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
6: Nettuno Bologna 1.
9: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
15: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
9: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
16: Imagine there's no heaven.
17: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
18: people. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
19: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
20: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
21: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
27: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
28: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
27: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
7: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
29: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rosso-blu, buon lunedì e buon inizio di settimana. Alle 12.03 i vostri messaggi al 366-402-4022. E intanto che ci colleghiamo con Pepe Anacleri, il riassunto della partita di sabato è 60 minuti, sì, 60 minuti in un modo, l'ultima mezz'ora completamente in un altro. Ci sono fondamentalmente due situazioni. Il primo è la condizione, a me sembrano piantati, poi ognuno ovviamente dica la propria impressione, piantati. La seconda cosa, un po' i cambi di paladino legata poi all'infortunio di Skorupski, che poi alla fine condannano il Bologna a un 1-1 che poteva anche andare molto peggio visto il rigore non assegnato da Guida, che sembrava francamente lampante. Ciò detto, sono con Pepe Anaclerio e dopo... Buongiorno Pepe, sei già con me?
0: Sì. Sì, ciao Manfred, ciao a tutti.
29: Ciao, buongiorno. Allora, più tardi faccio risentire il post gara con Bernardeschi, che dice la sua. E secondo me va sentito, anche perché poi non li ascolteremo per 3 settimane, quindi secondo me rimane il punto, no? Di queste prime 5 partite andate male per il Bologna. E poi anche quelle di Paladino, che sono comunque il primo suo post gara, e secondo me ci può stare, tanto sono abbastanza brevi e li riprendiamo all'una, visto che Dario le ha date da poco. Pepe, ascolta, la mia impressione, al di là del... beh, magari partiamo dalla partita, tu come l'hai vista in generale?
0: Bologna ha cambiato allenatore, ma poi alla fine, se tu ci rifletti, a parte Napoli, insomma, Bologna è sembrato quello precedente, cioè una squadra che comunque le partite le ha sempre avute in controllo senza avere un gioco spumeggiante, dove ha sbagliato dei gol e poi il primo gol della squadra avversaria ha preso gol, cioè non è cambiato, cioè, se uno chiude gli occhi e dice non so se il Bologna ha cambiato l'allenatore o no, non ti accorgi che l'ha fatto, perché questo è per dare merito a Paladino, cioè l'allenatore nuovo, abbiamo giocato a 3 dietro invece che a 4, ci sono stati dei cambiamenti, 2 esterni d'attacco invece di stare larghi entravano molto dentro il campo. Però la sostanza non è cambiata, cioè la partita la dovevi vincere, l'hai comandata fino a un certo punto, dopo purtroppo, ripeto, mi spiace sottolinearlo continuamente, questo inizio di campionato, al primo tiro ci fanno gol, il portiere ovviamente sta facendo errori clamorosi e dopo cambia tutto, dopo, anche perché a Bergamo lo prendi che la partita è finita. Qui in casa lo prendi, penso forse dopo il 70esimo, dove hai speso tanto, dove la stai portando a casa, dove l'avversario pare non riuscire a impensierirti, e dopo cambia tutto, dopo riemergono fantasmi, paura, è andata bene che non l'abbiamo persa, perché infatti eravamo assieme a commentarla, rigore a parte che ci poteva stare per il Toro, ma proprio la sensazione che avevo era che eravamo completamente andati... in confusione, e quindi l'avversario poteva punirti, quindi diciamo che alla fine non vedo l'ora finisse la partita, perché il pareggio mi è andato bene, per dirti, però la partita è stata quella che ho visto spesso quest'anno, Napoli a parte, questo è quello che ho visto io.
29: Senti, allora, questa condizione comunque, cioè, non lo so, io ho avuto la percezione a mezz'ora dalla fine più o meno che fossero un po' tutti al gancio. Poi è vero che chi è entrato bisogna distinguere, perché per me Orso non è entrato per niente male, Olme è entrato malissimo, le scelte di Paladino, sicuramente quella di De Silvestri un po' stupisce, perché Haaland poi non aveva problemi fisici, però lui le ha visti spegnersi, così come quello di Odgar con Cambiaghi, insomma qualcosina da questo punto di vista, secondo me, arrivati alla 5ª partita ed essendo ormai al 20, lì eravamo al 19 di settembre, insomma, un po' spaventa, allarma, più che altro perché la prima cosa che ha detto Paladino è sono scarichi, e la cosa che dice nel post partita si è scesi di condizione. Com'è possibile che succeda una cosa così? E soprattutto perché quest'estate abbiamo parlato di un lavoro molto intenso da questo punto di vista, e ci aspettavamo, dai, che prima o poi si sarebbero sbloccati, no? Sotto questo profilo.
0: Allora, andiamo per ordine. Intanto il caldo, non è un caso che a Bergamo ha giocato di sera 8:15 e insomma siamo stati in partita, abbiamo aggredito molto di più, il caldo non aiuta, ma vedo anche le altre squadre, perché la Fiorentina con Napoli addirittura mezz'ora e mezza, qui crampi in terra, cioè quello è un fattore. Poi dopo il Bologna in ritiro sentendo i protagonisti, hanno lavorato tanto sul fondo, cioè non è che Bove non ha lavorato, non gli ha fatto una preparazione vecchio stampo, hanno detto poca palla, molto lavoro senza diciamo distanze lunghe, aerobico. Cos'è che manca al Bologna, sentire anche Palladino adesso? Un po' quando arrivò Sinisa per Inzaghi, disse la stessa cosa, cioè ringrazio Inzaghi perché ha messo dentro benzina, che magari ce la troveremo più avanti, però a sta squadra manca intensità nel breve, cioè nell'esplosività, la velocità, il fatto che diceva Sinisa, e questo penso valga anche per Palladino, ascoltando quello che dicono, essendoci stato dentro, cioè ci sono attori che ti danno il fondo, l'aerobico, però adesso non va neanche più tanto di moda. Tedesco pare abbia fatto un'operazione proprio vecchia maniera, quindi Palladino parla di intensità, che è diverso, quindi questo il Bologna deve trovare. Però io sinceramente fino a Palladino lavorerà lì anche nell'intensità delle partitelle, magari, perché poi la partita della domenica è lo specchio di quello che fa in settimana, magari durante la settimana con Tedesco si lavorava più lentamente, cioè questo io non posso saperlo, però il senso è questo. Poi ti dico la verità, io domenica sinceramente, invece sabato la partita, fino, ripeto, al gol, io non ho visto una squadra scarica, io ho visto una squadra che Monteat che prendeva alto, un giocatore avversario, lo ricordo ancora che ne parlavamo, cioè è chiaro che dopo, quando prendi quel gol lì in quella maniera lì, dopo è la testa più che le gambe, perché andavi, correvi, lottavi, poi prendi un gol così e magari poi crolla tutto, anche l'aspetto fisico. Io la vedo in questa maniera, i cambi col senno di poi è facile, però i cambi l'allenatore li fa, è appena arrivato, l'ha spiegato cosa voleva da chi è entrato, e poi quando pareggi la partita, magari se avessimo vinto 1-0, certi errori, quello di Silvestri, anche la partita negativa di Odga, sicuramente magari la notavi meno l'entrata in campo di Holm, che è lì, secondo me è inaccettabile, però siamo sempre lì, Manfred, se Bologna portava a casa come doveva essere la gara, tu certe cose le notavi meno. Io, a me il Bologna fino a quel momento lì, al gol preso, non era dispiaciuto per niente, considerato che abbiamo cambiato allenatore e che l'allenatore ha avuto 2-3 giorni per giocare in quella maniera lì, perché è stato coraggioso e non si è avvertito questo cambio, e lo dico in senso positivo, dal gol preso è cambiato tutto.
29: Beh, allora a questo punto va bene, Palladino fa i cambi e ovviamente va nella direzione, dico ovviamente per quello che poi ha scelto, no? E quindi qual è la motivazione per provare a portare a casa una partita fondamentale che bisognava vincere per forza, ha scelto i giocatori un po' più esperti, quindi ha preso De Silvestri e l'ha messo lì pensando che gli potesse comunque dare qualcosa, e così via. Anche tutti gli altri giocatori che sono entrati sono giocatori, permettimi, di esperienza. Non è andato a cercare, non lo so, a Mondarain, Libra, quei giocatori che quest'anno Bagulà, insomma, da questo punto di vista ti possono dar di meno, e non ha pagato, va bene, o comunque il Bologna non ha risposto, però Palladino prima di questo momento per me imposta la partita bene, cioè più che altro coraggioso. Dal primo momento decide di riportare il Bologna su un vestito con una difesa 3, 4 centrocampisti e 3 giocatori offensivi, 3-4-2-1, chiamalo come vuoi. E, ha fatto bene per te a partire subito dritto verso la direzione, magari c'è anche un discorso, no, nazionale, pausa lunga, tanti vanno via, in 11 partono, si va dritti verso questa direzione qua? Subito, pronti via?
0: Ma non credo che Palladino, per storia sua, non è che gioca solo in una maniera. Evidentemente, di solito non è così, quando arrivano gli allenatori nuovi e hanno poco tempo, rimangono almeno la prima partita su quelle certezze che Bologna aveva prima, con giocando a 4, ma evidentemente parlando con i giocatori e con le caratteristiche che hanno centrali, hanno scelto di giocare in quella maniera, e tutto è sembrato che non fosse cambiato niente in quella direzione, cioè non ho avvertito io questo cambio, che giocare da 3 o a 4 cambia, quindi quello è in senso positivo che lo dico. Ma io, certo, noi facciamo tanti discorsi, però ragazzi, io continuo a dirlo e mi dispiace, ma diventa dura quando tu fai Bologna oggi, non merita minimamente quei punti che ha. Diventa dura anche che tu sei lì all'avversario, glielo concederai un mezzo tiro, ma se quel mezzo tiro diventa un gol, diventa problematico. Poi si può anche parlare del fatto che concretizzi in base a se ieri magari Pobega deve far gol, fai due gol come poteva succedere in casa con la Lazio, non li fai, quello è un altro limite che hai, però la porta, noi vediamo le partite, io guardo le partite, cioè il portiere della Lazio sta, la Lazio è prima in classifica perché il portiere sta parando, cioè il portiere è lì per parare, il suo almeno, cioè non dico fare cose straordinarie. Cioè, il problema del Bologna, ragazzi, è questo inizio campionato e non solo, anche il girone di ritorno dell'anno scorso, mi dispiace sottolinearlo continuamente. Poi si fanno tanti altri discorsi, perché non è solo quello, ma quello è un problema grosso, perché diventa, non puoi pensare minimamente, perché la difesa su due ragioni, su quello che concede agli avversari, ripeto, Napoli a parte, anche se poi anche a Napoli la difesa ha lavorato bene, concede poco, infatti le partite le perdi 1-0, hai fatto 1-1, perché? Perché concedi poco, ma quel poco che concedi, almeno io penso che il portiere quel poco lo deve prendere, tiri parabili almeno andrebbero presi, il problema ragazzi sta lì, poi dopo a ruota viene fuori tutto il resto, se no parleremo d'altro e magari non avremmo neanche cambiato allenatore.
29: Ci sta, e ovviamente sì, però... Beh, in effetti comunque c'è poco da dire. Come la vedi quella questione di Skorupski allora? Al di là dell'infortunio, a questo punto il Bologna deve fare una scelta.
0: Deve giocare uno che sta meglio, cioè non sono mai cose definitive. Skorupski è stato un portiere, secondo me, quando è arrivato da noi, che qua è da una vita, vuoi che non lo conosca? Portiere normale, fino a un certo punto, normale. Poi dopo con Motta è diventato un portiere fortissimo. Con l'italiano il primo anno idem, poi da quando è tornato l'anno scorso dall'infortunio invece è tornato un portiere normale, peggiorato perché magari ha più anni, non spinge più perché magari non so, al momento dico, non so se perché ha più anni di infortuni, io gli auguro di cuore di tornare quello che abbiamo visto con Motta il primo anno d'italiano, ma al momento è meglio l'altro, cioè molto semplice, che tra l'altro è stato convocato a Pessina, è stato convocato in nazionale, quindi vorrà pure dire qualcosa, e non ne frega niente che ha 18 anni, ha giocato già, non era la prima esperienza, ha dimostrato di poterci stare, cioè al momento per me sarebbe semplicissima, io non l'avrei trovato neanche tutte quelle robe che ho sentito dire, è arrivato in ritardo, scorruzzi, cioè anche a Napoli, gioca a Pessina perché in questo momento sta meglio, punto, cioè molto, per me è più semplice di quello che in realtà la fanno sembrare, poi magari speriamo che Skorupski magari stando fuori, magari, perché magari non gli fai neanche un favore adesso così mentalmente come messo a farlo giocare, cioè io la vedo molto semplice, ci sono dei momenti, dei periodi per i giocatori, questo vale per il portiere che è ancora più importante degli altri ruoli, ma vale anche per gli altri, cioè Bona hanno fatto, sono stati determinanti, abbiamo vinto la cosa, sì, tutto bello, però poi il calcio purtroppo per fortuna azzera tutto e in questi momenti devono giocare i giocatori che stanno meglio, che ti danno più garanzie, e il portiere è un ruolo talmente importante che andrebbe fatto il suo discorso ancora diciamo in maniera più evidente.
29: Ci può stare. Senti, a questo punto si riparte con 3 settimane di sosta. 11 giocatori se ne vanno, sicuramente sì. 11 giocatori però se ne vanno e Paladino ha spinto tanto sull'aspetto di stare vicino ai giocatori, no? Di legare con loro, cercare di passare del tempo insieme il più possibile. Lui spinge molto su questo aspetto, in effetti anche a Bergamo e a Firenze, insomma, lui aveva lasciato col gruppo una sensazione di esserci proprio dentro.
0: È bene fatto, perché al di là dei moduli tante chiacchiere si fanno sul calcio, ma è la base, veniamo proprio da qualcosa che non è accaduto fra Tedesco e i giocatori, perché a me me la raccontano come voglio, ma è giusto che non dicano quello che è accaduto nei spogliatoi, ma Tedesco non è più l'allenatore di Bologna, non solo perché non sono venuti i risultati, ma anche perché evidentemente non è riuscito a legare completamente con una parte magari importante del gruppo. Il Paladino bene fa, è stato un grande giocatore, insomma un giocatore di qualità, conosce bene quel mondo lì e sa che quel lavoro lì nelle teste dei giocatori, lavorarci mentalmente, soprattutto poi in questi momenti dove la fiducia viene meno, non vengono i risultati, è determinante. quindi lavorerà sicuramente su altro, fisicamente, sulla tattica, sul modulo, però credimi Manfred, il calcio è cambiato, cambiano tante cose, però quel discorso di ogni giocatore ha la sua testa, ogni giocatore va trattato in maniera diversa, perché non sono le regole, sono uguali per tutti, però i giocatori hanno una testa diversa, quindi un giocatore che ha una storia va preso in una maniera, uno che magari non ce l'ha in un'altra, quindi per me Paladino in questo, se la sua strategia è questa, il suo modo di lavorare è questo, fa bene, infatti poi comunque risultati, almeno per la sua breve carriera, parlano per lui, e se la sua qualità migliore è questa, insomma, ci dà buone garanzie in futuro, almeno mi dà buone garanzie in futuro per questa scelta di lui lo dice sempre, lo sento, sì, che dice devo stare con i ragazzi, sembra una frase fatta, ma è la verità, soprattutto se devi fare in fretta a fare dei punti, e i punti arrivano spesso più per questo che per altre cose.
29: Ok, allora Pepe, ci risentiamo lunedì prossimo, vediamo un po' come va sta settimana, e poi adesso dobbiamo aspettare anche di capire Bernardeschi, perché ha sentito una pizzicata, speriamo che non sia niente di che.
0: Ma io ho visto che ha chiesto il cambio perché non poteva più, però poi speriamo ovviamente di no, poi anche se non è nulla di grave, ci sono 3 settimane, credo che abbiamo visto Orso che comunque ha fatto abbastanza in fretta a rientrare, diciamo che la sosta poi viene nel momento giusto anche per questo motivo.
29: Ci sta, grazie mille Pepe, ciao, un bacio Marte, grande
0: a te. Ciao. Ciao a tutti, ciao, ciao.
29: Allora andiamo un attimo in pausa e torniamo subito.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Crespellano, Bologna Women, San Marino. In collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
3: pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
5: Sto pensando di cambiare furgone.
6: Perché?
5: Non ci sta più niente dentro.
6: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
7: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
6: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
8: Sai, sto valutando di cambiare auto.
9: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
8: Cioè?
9: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
8: In più?
9: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
8: Auto ricondizionata?
9: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
8: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
9: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Condizionata. Brum brum, miglior prezzo garantito sempre.
10: L'autunno ha un profumo speciale, è quello del Veneto. Il profumo della vendemmia tra le colline, dei borghi da scoprire, dei sapori autentici da condividere e dei paesaggi che si tingono d'oro. È il momento perfetto per concedersi un weekend tra cantine, tradizioni e natura. Lasciati sorprendere da un territorio che regala emozioni in ogni stagione. Scopri itinerari, eventi ed esperienze su veneto.eu. Veneto, vivi ogni emozione.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Ciao Manfredi, buongiorno. Io volevo chiedere una cosa. Ma perché non si riesce ad ammettere candidamente che quest'anno la società ha sbagliato tutto? Perché sono due anni, un anno e mezzo abbondante, che sappiamo che abbiamo un problema in porta. E purtroppo Skorupski è un pochino bollito. Pessina ancora un pochino acerbo. Era così brutto mettere quei 2 milioncini per andare a prendere Falcone a Lecce?
14: Due?
13: Perché dobbiamo continuare a trovare 1000 alibi a ciò che è stato un mercato ampiamente insufficiente, dove anche il più si rende conto delle mancanze che abbiamo in porta, in mezzo al campo, di fantasia. Un saluto.
14: Allora, prima cosa, la chicca ti ha abbassato il cursore, occhio a quello che dici. E, attenzione che arriva la
15: è una cosa bella, però lo devo fare assolutamente. L'ho già ringraziato privatamente sabato durante la partita perché aveva scritto, ma voglio assolutamente ringraziare Red Sox, Robbie Red Sox, che per farsi perdonare della parolaccia che aveva detto nel vocale mi ha regalato due libri, uno il suo su Bologna e uno di Morozzi sul Bologna, con anche un'agendina del Bologna, per farsi perdonare, quindi assolutamente perdonato. E grazie Red Sox.
14: E questo per te, Omar,
15: troppo carino.
14: Vuol dire che o sono 2 orini o 2 libri per la chicca, scegli tu la pena. Ci ho detto, sulle società che ha sbagliato le scelte, secondo me, cioè, già quando abbiamo parlato di Tedesco, no? Più di così. Su portiere, per me, la cosa è inspiegabile. Io non capisco, tra l'altro veramente non capisco che cos'ha, però se metti insieme 5 partite, e a me dispiace, perché poi sapete che se posso, evito di andare a massacrare, no? Che è lo sport preferito dei falliti, ma devo dire la verità, se in tre partite, una è Bergamo, l'altra è sabato, e ne dico tre su cinque, perché comunque quella di Napoli non la giochi per quel motivo lì, io non so più che problema, cioè non capisco, perché io me lo sono chiesto, e quando Skorupski avrà fatto il suo rientro e tutto, no? Penso che dal punto di vista fisico e atletico abbiano dato riscontri positivi, quindi dal punto di vista di forza nelle gambe, esplosività, il recupero che si fa dopo due guai muscolari, no? Perché quel dubbio è naturale che l'avessimo tutti, ne abbiamo parlato, ma quanto? Tutta fine stagione dell'anno scorso? Fine stagione del campionato, quindi tutto maggio? Sì, anche perché Lucas era entrato oggettivamente male, era rientrato male, quindi qui io non capisco se è un problema fisico o mentale, chiamatelo come volete, perché se è il secondo allora posso anche capire, è un po' il pensiero di quella partita saltata a Napoli, così, non tanto nel, ve l'ho già detto come la vedo, cioè scollegato, e un po' mi fa pensare, vabbè, se è la seconda forse si ripara anche, forse, ma se è il primo io voglio capire come sia possibile, perché in Serie A sarebbe abbastanza grave, quindi non posso credere al primo, mettiamola così, e voglio credere al secondo. Se dovesse essere il primo è un errore a catena enorme, no? E questa è la prima cosa. Su Pessina come scelta di secondo in una stagione come questa, come secondo, io ho detto che per me il percorso di carne secchia è quello standard e perfetto. Certo che c'è solo il rischio che lo devi mandare da qualche parte dove gioca, e tanto, perché sennò si rischia di perdere più un anno che altro. Se andati verso un'altra direzione, mi infuoca anche averlo come secondo, e oggi come oggi un collega molto più giovane di me, ma bravo, mi ha detto una cosa: preferisco che sbagli un ragazzo di 18 anni piuttosto che Lucas così, e lo sposo. E qui ci siamo. E sul centrocampo, no, l'abbiamo detto in tutti i modi, vi ho anche detto che Bologna aveva Romano e Azic, lo dico anche loro, non è che è questione di... Il problema è che poi nelle scelte condivise col mister hanno preso un'altra strada, non so cosa dirvi. Su questo sicuramente sì, devo dire la verità, che se tu metti un centrocampista adesso nel Bologna, la mia percezione è: o ha fatto come Piccoli, che gran parte della preparazione l'ha fatta da un'altra parte, oppure per me è piantato come gli altri, però. Quindi comunque sì, il centrocampista magari prendendolo all'ultimo. Io non voglio dire che adesso il Bologna ha sbagliato completamente la preparazione, ma se la preparazione di quest'estate ha completamente escluso la faccenda che si gioca 5 partite e poi ci si ferma 3 settimane, vuoi o non vuoi, qualcosa che non va c'è, e questa squadra è piantata, tutti, non ne vedo uno, a parte, cioè anche Berna dopo 70 minuti aveva corso tanto, per carità, però chiede il campo, va bene, una pizzicata, un crampo, oppure speriamo di no, vediamo, però 70 minuti, e Cabiaghi al gancio. E ditemeli voi, cioè non sceglietene uno. A centrocampo siamo piantati. Pobega ha la reazione mia la mattina per svegliarmi e alzarmi dal letto su quel tiro. Non mi sembra che Pobega, da quel punto di vista, desse tanti pensieri. Insomma, la stecca ce l'ha. Caricarla e metterci 5 minuti sembrava un video, un meme o un reel. È arrivato, io lo chiamo Jim Fitz, comunque è arrivato il giocatore del Torino dall'altra parte del campo, insomma incredibile, cioè ci sono proprio tempi di reazione e forza, secondo me, imbarazzanti, e questo è purtroppo preoccupante. Questo non vuol dire niente, vuol dire che comunque qualcosa quest'estate non ha funzionato da questo punto di vista, di sicuro, perché 5 partite così sono preoccupanti. Oltretutto è preoccupante il fatto che in diversi vanno via, quindi potrà anche lavorare su altro paladino adesso e provare a metterci una pezza, però con alcuni, altri no. Quindi anche qui, boh. E quindi che cosa ci vuoi fare? Ci ho detto, secondo me è molto semplice, cioè in queste 2 ore la linea è stata solo una: sui conti è meglio che non ne parliamo. I conti nascono solo da chi ha incominciato a sparare plusvalenza di qua, plusvalenza di là, nascono da lì. Quindi chi ha incominciato a parlare di plusvalenza ha incominciato a fare il commercialista. La storia è questa. Chi ha speso un minuto di tempo per dire guardate che sono andato a vedere dove finiscono tutte queste plusvalenze nei debiti. Punto, apriti cielo. Per tutto il resto non abbiamo dato 4 a mercato. Non mi sembra che siamo rincoglioniti, capito? Poi vedi tu. Dall'altra parte però mi sembra anche che se un anno ti chiedono di serrare i ranghi perché c'hanno un buco da 60 kg importantino, provare a metterci una pezza, spalmarlo in 2 anni, e la reazione è questa, fate voi. Io ho visto gente in missione da maggio per sta roba, senza neanche spiegarla, semplicemente in missione, lì sfondo. E questo mi dispiace, perché poi oggi si arriva a un clima insopportabile, con tutto che non vincere in casa da aprile, e c'erano Lukumi e Rowe, e c'erano Freuler, c'erano tutti, Castro, eppure non vincevano, è insopportabile per un tifoso. Quindi chi ha fischiato a fine partita per chi si è chiusa la vena lo capisco, io non fischio, non fischiavo neanche da tifoso, dicevo ieri, quando si è retrocessi, ma quello lì è una questione di ognuno. Sai, a Palazzo a vedere la Fortitudo quante volte avrei dovuto? Mai. E ognuno faccia quello che crede, se uno sbotta perché gli si chiude la vena, visto che da aprile non ne vinci una, io non posso dirgli niente, no? L'importante è non farlo nei 90 minuti, perché mi sembra una squadra che ha bisogno di sentirsi ha bisogno di affetto, cioè bisogna volerle bene, perché comunque vuoi o non vuoi, questi l'anno scorso c'erano e giocavano molto meglio di così. Ecco, bisogna riprendersi un attimo anche da questo punto di vista, prima fisico e poi di conseguenza secondo me mentale. Vedremo. E il caldo c'è per tutti, e sì, sono d'accordo. Tra l'altro ha giocato a mezzogiorno la Fiorentina con il Napoli, sono scoppiati anche loro, giocando a campo aperto da una parte all'altra, però hanno corso il triplo. Io vedo ogni squadra, tutte di Serie A, correre più di noi. Cioè ieri guardavo il Lecce, ne ha prese 3 dal Milan, corre il doppio di noi, corre il doppio. E sulla questione economica, che se non spendi non fai squadre, dovete chiedere a Frosinone, a Cagliari, hanno 12-10 punti, Frosinone ha fatto 5 pere, tra l'altro 6, perché quella annullata a Raimondo non ha senso, soprattutto col metro di adesso, e quindi mi dispiace perché Raimondo ne aveva fatto un'altra, però pazienza, ed è il budget più basso della Serie A, fine. C'è proprio budget più basso di tutta la Serie A. 6 pere. A Fiorentina e Como, che in 2 hanno speso quasi 300 milioni. Quindi c'è stato tutto il collegamento: se non spendi non competi. È vero, sicuramente è meno margine. Il Bologna l'anno che è andato in Champions ha fatto meno 10, quest'anno farà meno 15. Quindi lascia un po' il tempo che trova. Poi si può sbagliare, ne hanno sbagliato sicuramente delle scelte. Adesso ci devono mettere una pezza e lo faranno, punto. E si rimboccano le maniche e lo faranno. Buongiorno, livello di depressione non altissimo, ma comunque sotto la soglia di sicurezza. Dopo il mercato mi aspettavo una stagione difficile, ma non così, non da zona rossa. Salutissimo. Va bene, non tiriamoci delle gufate, quindi lo dico, sperando che non sia una gufata, è la quinta partita. La Fiorentina ne ha 4. L'Atalanta è a 6, se non sbaglio, adesso vado a memoria. Gioca da cani. Ci sono squadre in difficoltà, ce ne sono diverse, noi quelli più in difficoltà di tutti. Però anche la Viola non l'ho vista benissimo questo inizio, no? Vediamo, bisogna mettere a posto le cose. Bologna ne ha da mettere a posto più di altri. E questo posso, chicca?
16: Sì. Eri, buongiorno, sono sempre Giorgio. Lucumi, dovevi lasciarlo andare, lo sappiamo tutti, ma nel momento in cui sai che devi lasciarlo andare, devi subito pensare a un sostituto. Se tu ti dai un budget, qualsiasi esso sia, la parte principale deve andare in quel ruolo, perché è uno dei più importanti che hai. Io purtroppo l'ho visto ieri giocare con la Juve e tutti parlano di Bremer, leader, Bremer, eccetera. Non è vero, è Lucumi che è in mano alla difesa e si vede chiaramente negli interventi che fa. E noi non abbiamo pensato a un sostituto valido dal punto di vista della personalità.
14: Beh, teatro, però.
16: Freuler, stessa cosa, al di là del budget.
14: Teatro. Non mi sembra che abbia fatto neanche una brutta partita l'altra, anzi, un gol preso così non ti fa crollare. Comunque sono d'accordo, Lucumi insostituibile, ma abbiamo detto milioni di volte, eh. Uno come Lucumi sul mercato non lo trovi, perché se non fosse stato un anno di scadenza, Lucumi vale 40 milioni sul mercato più o meno, non lo so, ditemi voi, è insostituibile per il Bologna, eh. Quindi bisogna ricostruirlo. Che infatti Bologna questo prova a fare, ma il problema è che negli ultimi 2 anni non c'è riuscito. Ne vendi 2 sperando di prenderne 4 e che 2 ti crescano vicino a quelli che ti hanno portato dove ti hanno portato l'anno prima. Loro fanno così per cercare di fare una patta, che poi non gli è riuscito 2 anni in Europa. Al primo anno che non sei in Europa ha staccato un meno pesantissimo, quindi comunque è anche difficile. Comunque un gol preso così non ti fa decollare improvvisamente, solo la condizione, ma anche braccia ed altre estremità assortite. E sì, ti fa cascare le braccia, tu dici, e non solo la condizione. Scusatemi, sì, sicuramente mentalmente fragili, no? Poi prendere un gol così ti fa scendere la catena, sicuramente sì. Prenderne 2 in 5 partite è peggio ancora. Però ripeto, al di là della questione mentale, dove secondo me noi potremmo provare a dare una mano, fate come volete, però io lo penso, e quella fisica è più rilevante, perché se recuperi la prima, secondo me poi la seconda viene da sola. E su questo per me Paladino credo che stia un po' concentrando tutto il lavoro e l'attenzione di questa prima fase, di questo suo insediamento. Andiamo in pausa, torniamo. Fra poco abbiamo anche Max Guerrieri, verso l'una credo. È presto per dare Berna? Forse sì, l'abbiamo dato troppo vicino. Volevo farlo sentire partire da lì. Non lo so, ci pensiamo durante la pubblicità, arriva subito.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
17: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
18: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
19: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: domenica alle 19 in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
20: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
21: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, Ida Madore, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
22: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
23: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
22: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
23: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
22: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
24: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
23: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: Allora, alle 12.42, aspetta, c'ho tutti i messaggi. C'ho questo, posso? Clicco.
26: Ciao, buongiorno da Luca, ma era da st'estate che ne parlavamo tutti di prendere un portiere.
14: Lo so.
26: Cioè, tutti erano d'accordo per un portiere e non è stato preso. Posso capire che la società l'abbia tenuto per gratitudine per tutti questi anni, che ha fatto anche dei bei campionati, però già dall'anno scorso si è visto che non è più un portiere in grado di giocare, cioè non è sicuro, va giù lento nei movimenti, fa dei rinvii coi piedi allucinanti, ci mette un'ora andar giù, ci è già costato 4 punti in 6 partite.
14: Sì, quasi 4, perché ripeto, se gli danno il rigore comunque.
27: Ciao Manfred, sono Franco da Sala Bolognese. Ma guarda, io non butto la croce addosso a Skorupski, ci ha dato tanti tanti punti gli anni scorsi, per cui non è presto per dire che sia finito o non finito, come dice qualcuno, quello giudicherà la

poter valutare meglio Casale Vitica al posto di De Silvestri. Non so, senza mancare di rispetto a Lollo, che per l'amor di Dio, però insomma è stata una scelta veramente un po' così, un po' così. Però arrivato da due giorni non posso neanche... Capisco che magari si è appellato ai più esperti per cercare di portare a casa un puntaccio, scusami, un tre puntacci che in quel momento erano salutari. La scusa degli italiani che non ci sono non vale più. Vedi Frosinone, non c'è un giovane che può essere inserito al posto di De Silvestri? Dai, basta quei rinnovi regalati. Ma Lollo ha una situazione particolare, dai, adesso anche lì metti alla croce su De Silvestri, delle due su Paladino che l'ha messo, no? Poi in un ruolo tra l'altro importante, perché comunque a parte che anche Eggem ha fatto una partita, ragazzi, poi anche lui, e parte a sinistra e poi dopo lo sposta a destra e poi dopo arriva Paladino e lo mette in mezzo nei tre, vabbè, non è facile. E va bene, sapete anche che sono un eghemista. Eghem da quando è tornato fa una partita bene a Bergamo di fianco ad Elland, perfetti, anche a Napoli secondo me bene, e se ci pensate malissimo la prima con la Lazio, malissimo in casa con il Sassuolo e malissimo col Torino. Gioca bene fuori casa, mettiamola così. È particolare, e quindi non so neanche che Eghem sia, se uno o l'altro. Di sicuro non è quello che abbiamo visto al mondiale con la Norvegia, e basta. Lì aveva di fianco Ayer, l'anno scorso aveva di fianco Lukumi, diventa difficile. Però Lollo è una situazione diversa. Per stare per me con la squadra devi essere dentro il gruppo squadra, quindi rosa, e io credo che sia un compromesso tutto sommato accettabile, no? Lo è stato fino a ieri, non è che può diventare un problema dopo la partita col Toro, dai. E poi in campo è un altro discorso, lì c'è un allenatore che deve valutare. Paladino in due giorni secondo me non ha valutato bene. Adesso, poi magari Lollo servirà, magari non come braccetto, chiamatelo come volete, o magari anche sì e gli allungherà la cadera, però ci devi lavorare, no? Ciao, io credo che sabato ci è andata grassa, il rigore secondo me grida vendetta, anche per me. E la squadra di Motta quando subiva gol si esaltava e ribatteva colpo su colpo. Questi mettono la coda tra le gambe e non reagiscono. Sono mentalmente giù. Io ripeto, per me non hanno avuto un'estate semplicissima. Però a qualcuno piace così e sono in missione. Lo vedo, e avanti con la loro missione. Io faccio esattamente la frontiera opposta. E ciao Manfred, il Toro giocava con una sola punta, perché devi giocare a tre? La squadra era 4 anni che non giocava a tre dietro, forse qualcosa di più, sai, perché anche con Thiago, e quindi fai 2 di Italiano, 2 di Motta con Sinisa. Forse sì, 4-5 anni. Manu, e infatti secondo me a parte i primi 20 minuti che erano un po' nel cercare di mettere più delle pezze che fare altro, poi piano piano li ho visti meglio, ma poco prima del gol, al di là dei cambi e tutto, io li ho visti proprio crollare fisicamente, poi col gol anche mentalmente abbiamo finito lì. Buon pomeriggio amici con figli in under 15, mi parlano di un clima non idilliaco nel settore giovanile dopo la fuoriuscita di Margotto. Bene, mettiamoci anche questa, che pare aver pagato la cattiva gestione del caso Fustini. Boh, il caso Fustini, la cattiva gestione, ragazzi, cioè è arrivato il Como, ha appoggiato un sacco di soldi, ma un sacco, al giocatore. Le voci di corridoio danno Sartori che non rinnova, a me non lo danno. E questa storia è incredibile. Guarda, se Sartori, a me dispiace perché poi la gente non si rende conto, e a me dispiace, è offensivo davvero, cioè lo offendono quando uno dice che Sartori è castrato nelle scelte, o quando uno dice che Sartori è demansionato, e questa storia va avanti da 3 anni, e lo fanno per giunta non le voci di corridoio dei portici, radioportici e cose varie, no, gente come me.

0: è offensivo. Pensare a Sartori che sta lì alla Zalone a godersi il mobbing, che chiama Saputo, Joey, quanto mi rilassa il mobbing, è clamoroso. Se a Sartori non va bene qualcosa, prende e se ne va, si dimette, non ha problemi. Ma che problemi avrebbe? Poi andranno avanti insieme, non andranno avanti insieme, non lo so. Le ultime scelte fatte complessivamente sono andate bene o male? Non benissimo, sicuramente. Quindi avranno sicuramente da che discutere. Mi sembra che però Finucci nella conferenza, non l'ultima, quella prima, abbia detto un gruppo che lavora bene. Io, visto da fuori, per me ho anche tutte le convinzioni. La scelta per esempio anche di Tedesco è una scelta che hanno preso tutti insieme e ne ho certezza assoluta, non ho un motivo per dubitarne. Non vedo questi problemi, non vedo questi pensieri. Poi quando andò Margotto non fu rinnovato, anch'io per primo ho detto: beh, questo è un brutto colpo, perché comunque era un fedelissimo di Sartori. Questo sicuramente sì, ma si ferma qui la storia, non si va oltre, no? E basta. E poi anche Giovanni Sartori, Marco Di Vaio, Claudio Fenucci sbagliano scelte. Succede. Punto. E però se a qualcuno non va bene, non preoccupatevi, alza una manina, prende e se ne va. Se ha Saputo non va bene Sartori, come fece con Sabatini, prende e lo manda via. Punto. Non c'è la gente lì a prendersi a 70 anni lo stipendio perché ne ha bisogno. Soprattutto uno come Sartori, che fino a 2 mesi fa ha avuto mezza Serie A dietro. Questa storia qua per me non aiuta, ma piace tantissimo. E la cosa grave è che non è della Radio Portici e neanche di Nettuno Bologna 1, certamente. A me dispiace dirlo, ma l'annata di quest'anno, secondo me, bisogna digerirla con una salvezza tranquilla e nulla di più. Vedremo. L'errore tecnico, non della proprietà, è aver fatto una rivoluzione a metà. Anche qua, bellissimo, ne abbiamo parlato. Vi ricordate, eravamo con Molla. Anzi no, forse ne parlavo un po' Molla con Leo e un po' a ruota, insomma ci rimpallavamo un po' così, adesso non mi ricordo com'è andata. Tu dicevo fai tabula rasa e riparti, con i rischi del caso, con queste mezze rivoluzioni rischi addirittura di fare peggio. Il problema di fare le rivoluzioni complete è vendere i giocatori, perché venderli è un attimo, se qualcuno però te li compra, e per vendere i giocatori al prezzo che vuoi tu non è che puoi mettere i saldi, soprattutto se hai 60 milioni di buco da mettere a posto. Quindi solitamente ti vengono a prendere i più forti. E oltretutto c'è stato anche un periodo medio lungo, perché Castro va via la prima settimana di agosto, Lucumì a metà agosto, quindi è stata anche lunga. Ma poi tra dire e fare bisogna che qualcuno te lo compri a prezzo giusto, e quest'anno a Bologna, vuoi o non vuoi, non hanno bussato tanti alla porta, eh? Sì, ci sono state delle richieste, delle annusate per Cambiaghi, sì ce ne sono state per Moro, ma troppo tardi. Sì, per Miranda, e anche qua un po' tardino. Finito qui. Vado a memoria, non vorrei dimenticarmi qualcosa, ma abbiamo finito qui. Quindi diventa un po' complicato. I motivi sono diversi, che dalla Serie A fare dei movimenti è complicato e si sa. Dall'estero non hanno avuto molto fascino, no? Quindi anche questo discorso è più facile farlo in 2 anni e forse per certi aspetti è anche meno rischioso, visto che hai cambiato anche allenatore. Poi alla fine è una scelta questa, cioè questa è una cosa che invece forse non è neanche così vera, visto com'è andata. Buongiorno, domanda: Sartori voleva fare piazza pulita di tutti i senatori durante il calciomercato, questo chi l'ha detto? Tedesco, Fenucci, Di Vaio hanno scelto di continuare con i vari senatori, questo chi l'ha detto? Se tutto ciò è vero, che non l'ha detto mai nessuno, cosa aspetta Sartori a fare un bel ciaone invece di rimanere lì e vedere tutto ciò? Grazie Claudio. Infatti io ti chiedo, perché è ancora lì e non si è dimesso? Poi fra una settimana si dimette? Fra 2 settimane si dimette? Allora a quel punto apriamo il discorso. Ma secondo me quando è andato via Tedesco si sarebbe dimesso subito. Sartori era il primo ad andare a prendere Paladino nei video, tra l'altro. Ti sembra uno che abbia il filo staccato? L'avete visto in tribuna quando abbiamo preso gol? Ti sembra che abbia staccato la corrente? Non vi fate bene, non fate bene a nessuno, vi dico la verità, però fate come vi pare. Scusate, ma ho visto Falcone cosa sta combinando. Ma lo hanno visto Falcone cosa sta combinando? Giovanni? Sì, non è iniziato bene neanche lui. Adesso lascia perdere la partita di ieri. Il gol di Pulisic per me è una magia e è un riflesso che secondo me è talmente bello quel gol che non puoi avere, mettiamola così. Però non ha iniziato bene, ha fatto due o tre capelli importanti, detta proprio in maniera brutale. No, non mi piace. Questo era il discorso del risparmio. Una squadra che l'anno scorso è arrivata ai quarti di Europa League, perché dovrebbe, scusami, partivamo prima. Buongiorno Manfred, risparmiare in estate per spendere con gli interessi a gennaio, stesso errore del 2018 con Inzaghi, molto male. Guarda, risparmiare o non risparmiare, il concetto te l'ho già detto, Bologna comunque risparmia fino a un certo punto, perché comunque deve comunque ripianare, e l'hanno detto. Saputo tra l'altro ne metterà anche degli altri, cosa che io non mi aspettavo sinceramente, e l'hanno detto. E questo bene, giusto, dovuto, non lo so. Ovviamente dopo che si è scritto sui giornali tutti i giorni, uno in particolare, rientra, vuole rientrare, vegetariani che mangiano carne, è più facile che Saputo smetta di rientrare, robe varie, non ha scritto una riga su questo, ovviamente, e non ha anche scritto scusate, abbiamo portato la gente a non capirci niente per tutta un'estate, questo lo dico io, anche perché qua mi sono dovuto fare il sangue amaro per 3 mesi. Quanto è durata l'estate? Non hanno scritto una riga, neanche scusa. 0,51 per la cosa di Rowe, che per me ha esagerato, ha fatto una cosa molto chiara, apprezzo molto di più, ho molta più stima, senza se e senza ma. E però ci ritroviamo sempre qua, quindi risparmiare non lo so. Certo, il Bologna quest'anno, nel cercare comunque di tamponare il costo e quello che vuoi, ha sbagliato le scelte. Amondarain ancora non abbiamo visto in campo, e Bangula che è arrivato al posto di Rowe l'abbiamo visto 2 minuti e mezzo, va bene, sono 5 partite, però intanto questo conta. Lì in difesa, vabbè, meno male che è arrivato Theat. Abbiamo visto partire anche qui, ragazzi, comunque rimango un pochino Alassane, che comunque non sembra un giocatore ancora dentro le questioni. Dovbyk ha fatto più infermeria che campo, e Piccoli, devo dire la verità, ecco, su Piccoli io non, meno male che c'è in questo momento almeno. E poi chi è che manca? Aiutatemi. Ah beh, abbiamo Enem che viene lì e sembra essere un'assicurazione su Dovbyk, quindi non bene, non si può dire altro, almeno alla quinta. Questo invece si può dire tutti i giorni, senza se e senza ma. Ad oggi male. In più, scusami, il portiere, in questo momento tu hai puntato su Skorupski, sapevi che l'anno scorso avevi un rischio da correre, hai deciso di correrlo, in questo momento è un rischio che hai già corso e sei andato a schiantarti in questo, diciamo che hai picchiato sul cordolo e hai rotto e hai forato. Poi fra 3 settimane vediamo come si riparte. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: LNP Old Wild West. Segui su Netturno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
4: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da 3 punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per 3.
1: domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
5: Go! Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Bologna 1. Sai, sto valutando di cambiare auto.
9: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
8: Cioè?
9: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
8: In più?
9: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
8: Auto ricondizionata?
9: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
8: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
9: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
10: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
11: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
12: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
11: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
16: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
17: Dai, sali! Ti faccio vedere la mia macchina nuova.
18: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
17: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
18: E cosa fanno?
17: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
18: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
17: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
19: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
20: Ma che meraviglia!
17: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
20: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
17: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
20: E quanto costa?
17: Meno di quello che pensi.
20: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
21: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
22: Ovvio, quello non può mancare mai.
21: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
22: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
21: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
22: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
21: Allora, forza, Immagina Bologna!
23: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
0: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Audio.
25: Freddy, ti volevo fare una domanda. In questi momenti di crisi, pseudo crisi, chiamala come ti pare, la parola alla squadra ampi margini di miglioramento è frequente. Secondo te questa squadra li ha gli ampi margini di miglioramento? Sai che io faccio fatica a vederli gli ampi margini di miglioramento. Sì, magari potrà migliorare a livello fisico, ma per il resto
24: è la testa.
25: Secondo me, no? Mio parere, l'attacco magari li può avere, ma centrocampo e difesa mi danno da pensare un bel po'.
24: Ascolta.
25: Ok, ciao, buona giornata.
24: Va bene, ti daranno da pensare un bel po'. Io ho visto le partite dell'anno scorso, ho visto Bologna giocare, ve l'ho già detto, giocare a Vigo, forse una delle partite più belle dell'anno scorso. C'era Fabian trequartista che diceva anche non poteva giocare trequartista. C'erano Pobega e Moro a centrocampo. Andate a prendervi la formazione di Udine, non me la ricordo neanche, guardate chi c'era a centrocampo. È una questione di testa, fiducia e gambe, prima di tutto. Poi sicuramente sulla qualità, sulle scelte si può discutere, poteva servire un centrocampista diverso, tutto questo è vero. Ma adesso mi sembra che abbiamo un pochino perso un po' di memoria su quello che comunque l'anno scorso si è fatto. Su Lucas, ma c'è Massimo Guerrieri con me? Vi dico, dire che l'anno scorso che Lucas si sia rotto sia stato un bene, e per me siamo fuori di testa, anche perché fino a quel momento Lucas stava facendo una stagione all'altezza di quelle precedenti. Il problema è come è tornato dopo l'infortunio, i due infortuni. Comunque, Massimo Guerrieri, buongiorno.
26: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
24: Allora, amico mio, questa è un lunedì da incubo, perché Supercoppa Fortitudo fuori con Cividale, Supercoppa Virtus fuori con Milano, e il Bologna col Torino doveva solo vincere, pareggia tra l'altro in un modo agghiacciante, e dobbiamo anche aggrapparci a una svista o comunque un'interpretazione nuova del VAR che lascia un po' a desiderare. In diversi mi hanno segnalato che per esempio su alcuni circuiti nazionali dicono che quello in realtà non era rigore perché un contatto leggerissimo, ma a me, io ho provato a chiedere, andarci dentro, fondamentalmente più che contatto leggerissimo sono i tempi di caduta di Oristagno che hanno portato il VAR a non intervenire. Ci ho detto, per me quando uno si prende un rigore, rigore è, e questo era per me solare. Non entro tanto nel discorso degli arbitri perché per tutte le altre quattro partite non ne ho parlato e non ne parlo quest'anno, pur essendo fiducioso che la strada sia buona. A te piace un arbitraggio un po' più largo così?
26: A me piace molto, io sono molto contento. Io uno dei numeri che guardo con più attenzione dopo le partite è quello del tempo effettivo, che è oggettivamente salito con questa nuova amministrazione, chiamiamola così, e è un tempo effettivo che in Italia non si è praticamente mai visto, almeno nel calcio moderno. Ci stiamo avvicinando a un ritmo nelle partite, anche in partite non di cartello e non con squadre così forti a contatto, intendersi il match, che è un ritmo molto più simile a quello di altri campionati nazionali, ma soprattutto delle coppe europee. E questo ci deve far ben sperare per il percorso delle italiane nelle coppe europee, se poi il Bologna ci tornerà ancora meglio, perché vuol dire essere più abituati, giocando il proprio campionato, ad un certo ritmo, ad una certa intensità, che poi ti avvicina un po' a quello che le altre squadre già fanno nei loro campionati e in Europa, appunto.
24: Ci sta. Ascolta, da dove partiamo? Dopo faccio ascoltare Bernardeschi, però ne parlo, sì, magari lo anticipo con te. Allora, vabbè, fa una partita oggettivamente di spessore, dai, in una partita brutta, perché comunque anche il Toro, mamma mia, abbiamo problemi noi, ha problemi il Toro, ha problemi la Fiorentina, che però mi sembra che si stia un po', cioè che abbia già preso una direzione, poi vedremo. L'Atalanta ha problemi e Berna ieri l'altro è spiccato per essere un giocatore comunque che fa un altro sport, e poi parla a fine partita. E come l'hai visto tu? Ti è piaciuto, non ti è piaciuto, ti ha convinto? Partirei un po' dalle responsabilità che si è preso lui con tutto il gruppo per quello che è successo con Tedesco, fino ad arrivare poi a quello che ha detto su Paladino, quello che ha detto sul momento, anche il fatto di stemperare un po' questo rapporto che sembra un po' essersi incrinato con parte della piazza. Da dove vuoi partire?
26: Da un po' tutto l'insieme. Mi è piaciuto in campo e fuori. In campo, finché ne ha avuto, ha fatto una partita, concordo pienamente con te, di grandissimo spessore. È attualmente il giocatore più tecnico e più in grado di creare pericoli estemporanei anche alle difese avversarie da solo della rosa del Bologna. Mi è piaciuto quello che ha detto nel post partita. Sono d'accordo con chi dice che lo avrebbe potuto dire un giocatore del Bologna, diciamo, di peso nello spogliatoio anche nel pre-partita, forse sarebbe stato quasi meglio, però mi è piaciuto nel post, perché ha fatto prendere responsabilità al gruppo per quanto accaduto con Tedesco, perché poi non è giusto che paghi anche a livello mediatico solo Tedesco per questo avvio di campionato balbettante, diciamo così, del Bologna. Suo ruolo, quando ha parlato del suo ruolo e dei compromessi che lui e Tedesco avrebbero dovuto accettare insieme per far sì che potesse giocare a centrocampo, io sono convinto che parlasse di compromessi tra le due fasi di gioco, quindi attacco e difesa. Io l'ho letta così, quindi lui accettava di partire un po' più lontano dalla porta in fase di possesso e quindi avere meno chance di fare assist e fare gol, ma dall'altra parte voleva che il suo allenatore accettasse di fargli fare un altro lavoro rispetto agli altri centrocampisti in fase difensiva. Sono abbastanza convinto che intendesse quello, poi magari intendeva altro e allora l'ho letta male io. In ogni caso sono state parole da leader, quelle della conferenza post gara, e comunque da uno dei giocatori dal pedigree più elevato e più esperto, uno dei più esperti dello spogliatoio.
24: Ci sta. E a questo punto anche Paladino le scelte, e lui le ha motivate implicitamente parlando di De Silvestri, ma poi per me si allarga a tutti gli altri. Ha cercato di mettere dentro i giocatori che lui non poteva sceglierli in due giorni, dai. Oggettivamente ha dato più sull'esperienza, sulla fiducia che poteva avere in quei giocatori che hanno un po' più di esperienza, oggettivamente, cioè non ci sono altre considerazioni, secondo me, da questo punto di vista, o tu te ne sei fatto altre? È il gruppo, no, che ha vinto, e quindi è un patto che ha fatto, non credo.
26: No, non credo sia un patto, detto che è abbastanza normale per un allenatore che subentra e che deve giocare una partita ufficiale dopo soli 3 giorni dal suo arrivo, affidarsi un po' a quelli che sono i senatori dello spogliatoio. Io, ne parlavamo anche ieri a Non Solo Calcio su ETV, ho dei seri dubbi sulla scelta di togliere Haaland, nel senso che posso capire in altri ruoli affidarsi ad esempio sugli esterni non a Mbangula ma a Odegaard, che può essere un po' più duttile, un po' più fisico, può dare una mano maggiore in fase di copertura, in fase difensiva. Se giochi accoppiato uno contro uno, accettando del campo alle spalle, cosa che non vedevamo dall'anno scorso con Italiano, giochi per vincere i duelli, giochi per anticipare l'avversario, io continuo a non comprendere il cambio Haaland De Silvestri. Però è chiaro che poi Palladino ne ha fatto una questione di esperienza e di letture. Facciamo notare tutti, perché è un dato abbastanza oggettivo, che proprio su una lettura di De Silvestri è nato il gol del Torino, perché quella è una lettura, non è un duello perso, non è l'attaccante che ti brucia perché ha meno anni di te correndo palla al piede, cioè quella è la voglia di De Silvestri di anticipare l'avversario in un momento in cui probabilmente non va anticipato, a meno che tu non abbia un certo tipo di strappo nella corsa o un certo tipo di fisico per vincerlo quell'anticipo, quel duello. Quindi faccio un po' fatica ancora, nonostante sia passato qualche giorno dalla gara, a capire quel cambio lì. Comprendo come Palladino, appena arrivato, avesse voglia però di affidarsi ai più esperti, ai leader dello spogliatoio, ecco.
24: Max, faccio un salto anche al basket, visto che te ieri sera, tra l'altro, avevamo anche Guerri, il presidente Fortitudo, ospita non solo calcio su TV Rete 7. Ha parlato un po' di questa Supercoppa, di com'è andata come esperienza, se vuoi riassumere, e anche ha parlato, tra l'altro, perché ci interessa anche questo, tra pochi giorni, il 23, dovrebbe esserci l'arbitrato, tra l'altro io almeno ho scoperto, perché non mi era assolutamente chiaro questo, che l'arbitrato poi alla fine è stato chiesto da Gentilini SRL, quindi questo cambia un pochino dal mio punto di vista un po' le prospettive delle cose, e lo anticipo io, insomma, mi è sembrato abbastanza fiducioso, viste un po' le analisi che hanno fatto sulla questione, con ovviamente chi hanno chiamato come consulenti per valutare la faccenda. Il 23, secondo te, ci sarà un punto, e come hai visto la Fortitudo in questa Supercoppa, e come valuti un po' il riscontro di Guerri?
26: Sì, allora parto dalle questioni societarie, dall'arbitrato, dal 23, che sicuramente è una data importante in questo senso. Io ho visto un Guerri particolarmente fiducioso ieri, che si possa tutto concludere secondo quello che si auspica, che auspica la Fortitudo, e quindi che si possa tutto chiudere con un nulla di fatto, mi pare di poter dire. C'è stato un errore formale lo sappiamo tutti, e credo che l'arbitrato possa andare in direzione Fortitudo e non in direzione Baldi, almeno per come ho visto Guerri e per la tranquillità che ho visto nel suo volto e ho sentito nelle sue parole nel parlare della faccenda. A livello di campo l'ho visto molto tranquillo anche su quanto accaduto in Supercoppa Ravenna contro Cividale, nel senso che Guerri ci ha poi raccontato che è stata una bella esperienza, una partita da cui trarre spunti in positivo, in negativo, per migliorarsi. Guerri ha detto che gli è piaciuta la gestione tecnica di Demi Scavina, e comunque è un dato importante, perché era la prima ufficiale da capo allenatore della Fortitudo per Cavina, quindi anche questo è un bel riscontro da parte del suo presidente, di Guerri. C'è da iniziare bene la stagione, perché il calendario lo consente, perché la prima in casa al Paladozza, dopo che è stato fatto il record di abbonamenti degli ultimi anni, e quindi sono più di 4.700, quindi serve un avvio forte, anche magari, perché no, per rispondere coi fatti e sul parquet alla sconfitta contro Cividale, che comunque ha bruciato, per come è arrivata con una F sempre in controllo per più di 30 minuti, e poi Cividale che ti sorpassa proprio nel momento decisivo, e poi obiettivamente che domina l'overtime, quindi il momento catartico della partita, e quindi mi pare si possa dire tutto bene al momento. Aspettiamo l'inizio di stagione, ma sia lato societario che lato campo, al di là adesso dell'85-83 contro Franci Vidale, che lascia anche un po' il tempo che trova, mi pare di poter dire tutto bene.
24: Puoi stare con me che ti chiedo anche
26: certo,
24: la Supercoppa della Virtus, comunque ne parliamo un secondo, certo. Ti chiedo anche lì che impressione hai, arrivo subito.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Crespellano, Bologna Women, San Marino. In collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sto valutando di cambiare auto.
3: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo voilà, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
5: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
6: Impresa artigiana?
7: Presente.
6: Libero professionista?
7: Presente.
6: Gruppo di amici?
7: Presenti.
6: Agenzia di eventi?
7: Presente.
8: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
9: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
10: Fermati, non serve andare nel panico.
9: E cosa facciamo?
10: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
9: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
10: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
9: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
11: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: L'autunno ha un profumo speciale, è quello del Veneto. Il profumo della vendemmia tra le colline, dei borghi da scoprire, dei sapori autentici da condividere e dei paesaggi che si tingono d'oro. È il momento perfetto per concedersi un weekend tra cantine, tradizioni e natura. Lasciati sorprendere da un territorio che regala emozioni in ogni stagione. Scopri itinerari, eventi ed esperienze su veneto.eu. Veneto, vivi ogni emozione.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Eccoci qua, siamo tornati con me, Max Guerrieri della banda di ETV Sport.
15: Eccoci.
14: Eccoti qua, ti ho chiesto di Fortitudo, ti chiedo anche di Virtus.
15: Sì.
14: Roster nuovo, tanti giovani. Tra l'altro, situazione abbastanza simile un po' per altri aspetti al Bologna, no? Quindi una rosa da rifondare. Nel basket i contratti lo sappiamo, è più facile. C'è stata una rivoluzione tecnica importante, abbiamo visto tra l'altro al, al Paradozza, no? Prima l'amichevole con Roma, poi adesso invece la prima uscita con Milano. C'è un po' di lavoro da fare, però sembra anche avere trovato, non lo so, una linea giovane che comunque incuriosisce, no? E, al di là delle scelte anche, no? Di Imbrugge, abbiamo parlato ieri, quella di Bello al posto di Carr, qualche esclusione che comunque va fatta, e per ora si va in questa direzione.
16: Sì, è certamente un progetto interessante quello della Virtus, età media più bassa di Eurolega, quindi anche un certo tipo di idea, di concetto nella costruzione del roster, un roster che a livello di scelte è stato insomma condiviso e poi allestito dalla dirigenza, da Paolo Ronci, ma anche da Alex Mumbrou, in determinati interpreti soprattutto. La prima uscita ufficiale ha, diciamo, un po' fatto sbattere contro il muro dell'Eurolega questo gruppo nuovo, perché l'Olimpia Milano è molto più attrezzata a livello di budget, di fisicità, di esperienza degli interpreti principali e forse anche dal punto di vista del tasso tecnico, senza il forse, ha qualcosa in più rispetto a questa Virtus. L'obiettivo è da qui in poi contro l'Olimpia Milano, contro la rivale di sempre degli ultimi anni, restare in partita fino al 40esimo, se non oltre, e questo è un obiettivo che per i prossimi derby d'Italia che ci saranno la Virtus si deve porre, perché Milano ha dominato in Supercoppa sempre sopra con la doppia cifra di vantaggio, ha toccato il più 20 in due occasioni, poi il meno 9 finale della Virtus è frutto di ultimi 5 minuti in cui Milano alzato il piede dell'acceleratore, però è chiaro che c'è da lavorare, e c'è da lavorare perché Alex Mumbrou predilige un tipo di pallacanestro che sembra abbastanza istintiva e casuale, ma in realtà è il contrario, cioè per correre così forte, per tirare nonostante la stanchezza con una certa precisione e essere presenti in difesa contemporaneamente, serve organizzazione, servono letture, serve che i meccanismi di gioco siano già ben oliati tra tutti i giocatori, quindi in questo senso c'è del lavoro da fare. Purtroppo il calendario e il tempo non sono dalla parte della Virtus, nel senso che le Vuniere venerdì alle 19.45 scenderanno sul parquet del Fenerbahce, che non è esattamente l'avversaria più agevole del mondo, e poi domenica si va a Varese, che è cambiata tanto, si ritroverà a Medeo della Valle, e quindi è chiaro che sono già due impegni abbastanza tosti.
14: Ci può stare, scusami, un po' Virtus con l'età media più bassa dell'Eurolega, se togli Hackett rimangono solo gli juniores, Marco, però quando poi dal punto di vista finanziario, no, è un momento di flessione, devi pure invertarti qualcosa, no? A me sembra che sì, però vedi, a parte che lo penso per il Bologna, lo penso per la Virtus, lo penso per la Fortitudo, cioè a me non dispiace l'idea che si riesca comunque a dare spazio anche un po' al coraggio, alle idee, alle scelte quindi da questo punto di vista non lo metto in discussione. Va bene, hai avuto la prima, pronti via con Milano, e Milano è il budget più importante della 1. Tutto sommato, cioè, che ruolo secondo te può ritagliarsi questa Virtus, che tra l'altro è una trasferta a Varese, mi dicevi tu, perché sei molto più bravo di me ovviamente, ha una trasferta, sì, non da sottovalutare a Varese, però che ruolo può ritagliarsi adesso in Eurolega vedremo, pessimismo figurati dilaga perché tanto è sempre così, però in campionato tu come la vedi? È la seconda forza? E invece
16: allora, come potenzialità del roster è a mio avviso sicuramente la seconda rosa, la seconda squadra sulla carta. Ad oggi, quindi a progetto e stagione appena iniziati, la Virtus forse parte leggermente più indietro rispetto alla Reyer Venezia, mi verrebbe da dire. Sono da valutare nuove realtà come può essere Varese, che o sono nuove del tutto le due romane, oppure sono cambiate molto in estate perché a livello economico sono cresciute e quindi stanno facendo partire a loro volta un altro tipo di progetto rispetto a quello che hanno avuto negli ultimi anni. Parlo magari di una Tortona che vuol fare il gradino in più, parlo di una Napoli che può essere competitiva per i playoff, parlo di una Varese, come dicevo, che ha acquistato giocatori importanti. Quindi è una Virtus che sulla carta come obiettivo deve porsi, secondo me, quello di arrivare a fine anno ad una dimensione per cui la semifinale playoff viene raggiunta. A quel punto dipende poi molto anche da tabellone, incroci, stato di forma, infortuni, fortuna, sfortuna, cioè ci sono mille fattori che si possono combinare. Ad oggi è una squadra che ha bisogno di lavorare tanto, di sbattere anche contro la fisicità altrui, come è successo contro Milano, succederà venerdì col Fenerbahce, lo possiamo già dire, per tararsi anche su un certo tipo di intensità che è quella di Eurolega. Quando ci sarà un po' più di abitudine a giocare partite di questo tipo, poi le partite di campionato risulteranno, se vogliamo, più leggere, detto che di partite leggere non ne esistono, soprattutto quest'anno, però risulteranno un po' più abbordabili, forse anche a livello mentale, e quindi anche questa è una crescita dal punto di vista psicologico, di convinzione nei propri mezzi, che questa Virtus deve fare. Poi anche lì dipende tanto da chi sceglie come interpreti Mumbrù, perché con Milano abbiamo visto Bello e Edwards, magari con Varese giocheranno Care e Klintmann, perché le convocazioni cambieranno e la Virtus girerà la meraviglia con due interpreti piuttosto che con altri due. Quindi bisogna anche capire che gerarchia ha in testa il nuovo allenatore.
14: Ci sta. Senti Max, noi ti seguiamo sempre su Sport Today, ovviamente le edizioni, sì, quotidiane su ETV, poi ci rivediamo domenica sera con Non Solo Calcio e avremo ospiti
16: domenica sera, giusto? Esatto,
14: saremo io e te, sì, e vedremo di palleggiare un pochino tra calcio, poco, vedremo un po' come saranno andate le nazionali, Fortitudo sicuramente, visto che comunque ci sarà la prima in casa, e la Virtus appunto, che tra l'altro avrà appena terminato la partita Varese. Racconteremo un po' queste cose sperando di avere dei protagonisti anche con cui dialogare proprio lì durante la nostra puntata. Ti do un grande abbraccio e grazie della compagnia.
16: A te, grazie a tutti, ci vediamo stasera alle 21, pallone del 7.
14: Yes, bravo, mi stavo già dimenticando. E a stasera ci sono anch'io.
16: E a stasera.
14: A dopo, ciao. Grazie, ciao. Massimo Guerrieri, dei ragazzi della redazione di ETV Rete 7. Ma dobbiamo recuperare un botto di messaggi. Quanto dura Berna?
17: 9 minuti.
14: Troppo. E Palladino ha un botto di messaggi, non lo volete, eh? Io Berna lo volevo far ascoltare, vabbè. Lo facciamo, lo lascio. Vabbè, vediamo. Vediamo. E da dove si riparte? Da qua. Da qua. No, io dopo Berna ve lo do invece. Faccio così. Però cerco di recuperare gli audio. Questo.
18: Ciao Manfred, buongiorno Davide. Ma insomma, Manfred, io però non riesco a capire. Allora, il sostituto di Lucumì era Erland. Sì. Cioè, perché non è vero che il Bologna non l'ha preso, l'hanno preso l'anno scorso perché sapevano che quest'anno andava via, l'hanno preso sei mesi prima,
14: già.
18: E poi hanno comprato Vitic e poi hanno comprato Eggen, ma voglio dire, se poi dopo certi giocatori non si riescono a integrare, perché, ma non è colpa della proprietà, oh. Cioè, anche lì resiste, Freuler, se l'allenatore dice c'ho le zuzze, cosa deve fare l'estate? Comprare un centrocampista? Dai, è il momento di serrare le fila, un momento duro. Io sono fiducioso, anche se il momento è molto duro. Ciao, forza sempre Bologna, dai ragazzi.
14: E allora poi io te l'ho già detto, a me la cosa che dispiace di più è che ognuno la racconta come gli pare e non aiuta. Però vabbè, cosa vuoi che ti dica? Poi dare retta, cioè, poi non è neanche bello così, perché guarda, perché poi cosa va a come va a finire? Che è colpa di Tedesco se non abbiamo preso il centrocampista? No, non è colpa di cioè non è neanche colpa di Tedesco, quindi poi ognuno la racconta come vuole, tanto va così, ognuno deve tirare l'acqua al proprio mulino, il problema è verso dove, dove vuoi che tiri l'acqua. A me è questo che deprime parecchio, parecchio, però ci sono e si va avanti. Audio.
17: Ah, volevo dire una cosa, che siamo tanto lamentati l'anno scorso del fatto che il VAR valutava solamente il fermo immagine e non la dinamica completa del fallo, che era secondo me infatti sbagliatissimo. Sì. Quest'anno che invece stanno facendo, a mio modo di vedere, nel modo giusto, ovvero che se guardi il fermo immagine del piede di Eggen è inevitabile che quello lì è rigore, ma obiettivamente se lui dopo aver preso quel colpo appoggia il piede e cade dopo, vuol dire che quel colpo lì non è stato determinante per la sua caduta, quindi io sinceramente la trovo una cosa giustissima, se continua a non farla ovviamente per tutti. Questo è il mio pensiero, ciao Carmelo.
14: Guarda, me l'hanno spiegata proprio così, io rimango un po' perplesso perché mi metto nei panni loro e se fossi stato Abate sarei stato abbastanza nervoso, infatti lo era, e aveva le sue ragioni. Mi ricorda moltissimo quello di Firenze con Bernardeschi, dove poi per giunta la penna fa il capolavoro di espellere anche Holm, no? Sulla ripartenza. Mi ricorda molto quello, con tutto che Berna era più dinamico, mettiamola così, visto che parliamo di dinamica o no, no? Però è molto simile. E poi la finiamo qua, è andata bene, no? Ci asciughiamo il sudore dalla fronte, poteva andare molto peggio, perdendola così a voglia. Infatti periodo molto molto, come diceva il ragazzo di prima, sono d'accordo, bisogna serrare i ranghi, cercare di stargli vicini se si riesce, o comunque non aumentare i danni ai danni, perché già da quest'estate per me ne abbiamo fatti tutti, tutto qua, tutti, non che la società non ne ha fatti, che i giocatori non c'entrano, che l'allenatore non c'entri, ci sono i gradi di responsabilità, l'ordine di responsabilità, tutti. Poi guarda come gioca il Cagliari con Pisacane, certo hanno avuto continuità, ma Manico conta. Che mercato ha fatto il Cagliari? Bello, però non hanno speso. Che mercato ha fatto il Frosinone? Bello, però non hanno speso, e Manico conta. Guarda come giocano, convinti, carichi, belli. C'ha ragione Fabregas, ne ha prese tre. Poi oggettivamente Palmisani gli ha parato di tutto, però è viva Palmisani, under 21, è un futuro. Poi Bologna deve fare altro e siamo tutti d'accordo, ma nel momento in cui devi serrare un attimo i ranghi, e l'hanno fatto loro, l'hanno fatto quest'estate dicendo ci dobbiamo preparare un po' all'impatto, secondo me si poteva gestire tutti molto meglio questa situazione. Ma molto, ero preoccupato e incazzato quest'estate e adesso ci ritroviamo qua.
19: Buongiorno Manfred, buongiorno a tutti. Adesso ci sono questi 20 giorni di ritiro dove Palladino ha la possibilità di tirare fuori il meglio da questi giocatori, perché si può tirare soltanto fuori il meglio, i giocatori sono questi, quindi soltanto Fenucci e Marco Di Vaio sono convinti che la rosa sia più forte o comunque paritetica a quella dell'anno scorso. Buona giornata a tutti, comunque sabato la partita inguardabile. Buongiorno, buona salute, saluti a tutti da Mario Di Zola, ciao.
14: Ciao, Belotti perché non l'hanno comprato? Io rispondo anche lui. Voi ridete come ha fatto vincere il Modena, ho capito, ha fatto vincere il Modena in Serie B. Belotti ha fatto una fatica, ragazzi, non... cioè, tu preferivi Belotti a Piccoli? Io non... va bene, eh? Torniamo indietro. Qua, madonna, 12:26, la Bolognini versione David Guetta che tira su e giù il cursore, manco forse lo space di Ibiza numero 1, Chicca ti fa nei complimenti, poi buongiorno sono Mauri, e tira su anche il dito con il collo che va avanti e dietro. Buongiorno, sono Maurizio da Treviso. Cranio subito, se no rischiamo di rovinare Pessina. Cranio? Ciao Manfredi, Benino il primo tempo. No, però noi dobbiamo andare in pausa e poi dopo dai, vi faccio ascoltare Berna e poi chiudiamo con i vostri messaggi per chiudere. Volevo far sentire anche Paladino. Ce la fanno Berna e Paladino insieme? Li metto in blocco? Così dai, dopo due ore ci sta. Va bene, apro e poi saluto. Ciao.
0: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
20: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
21: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
22: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
23: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
24: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Ghenu, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
25: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
26: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
27: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
26: Fantastico, e adesso?
27: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
26: E loro risolvono?
27: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
26: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
27: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
28: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
29: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
28: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
30: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
31: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
32: Siamo gli artigiani dei tessuti, siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
33: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
34: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.

0: lo spettro, usciamo dalle... Paladino da zone, mettiamo, e Berna in conferenza, va bene. Sì.
1: Federico, c'erano tante cose su questa partita, atteggiamenti, scoperte, chi siamo con un sistema diverso, con un nuovo allenatore. Prima ti chiedo questo, e poi c'è il rammarico di tre punti sfuggiti, la necessità di essere squadra anche nel dolore, diciamo così.
2: Sì, c'è tanto rammarico, ci dispiace non aver vinto questa partita onestamente, ma soprattutto ci dispiace che è tanto tempo che non riusciamo, no, a vincere in casa, quindi questo ne dobbiamo prendere atto, ne siamo consapevoli, abbiamo una responsabilità e credo verso questi tifosi, no, questo ambiente, perché danno veramente tanto, anche oggi l'abbiamo visto. Ne siamo consapevoli, ma credo che questo gruppo, ho sempre detto fin dall'anno scorso che sono arrivato, è un gruppo sano, un gruppo fatto di valori, con uomini veri dentro e grandi giocatori, quindi ne usciremo, siamo consapevoli del momento, ne prendiamo atto, prendiamo le nostre responsabilità, ma ne usciremo alla grande.
3: Ciao Fede.
2: Ciao.
3: Allora, immagino la tua gioia per il gol, perché a tratti abbiamo rivisto un po' di quel Bologna là, di quel Bologna bello, e poi che cosa succede? E poi ti dico un'altra cosa, io non ti tolgo mai dal campo, mio parere personale, o l'hai chiesto tu il cambio?
2: Ho chiesto io.
3: Okay.
2: Okay. ho chiesto io perché avevo sentito qualche cosina e quindi ho preferito uscire, sperando di essermi fermato in tempo. E...
3: Per il resto invece, questo Bologna che è entrato bene, poi esce dalla partita, poi alla fine non riesce proprio a chiuderle.
2: Guarda, io credo che in questi tre giorni il mister abbia veramente già impresso concetti veramente importanti, ha portato mentalità fin da subito e credo che l'abbiamo seguito bene. Siamo consapevoli che ci manca quel qualcosina, perché altrimenti questa partita la vince, non la pareggi, ne siamo consapevoli, è un periodo un po' così, siamo consapevoli anche di questo, ma credo che si sia già vista un'impronta di quello che il mister ha portato, anche se ha avuto solo tre giorni, e credo che questa sosta ci faccia molto bene, ci farà molto bene, abbiamo tempo di lavorare insieme, di stare insieme e di sempre di più di immagazzinare, no, quelli che saranno i concetti del mister. Dobbiamo continuare su questa strada, cercando di levare quello che in questo momento ci sta mancando, no?
3: Ti chiedo, poi lascio la parola agli altri, se avevi fatto un pensierino alla convocazione con Mancini o se magari ci penserai nonostante l'annata non sia iniziata bene per il Bologna.
2: Ma guarda, io... La nazionale deve essere un orgoglio, no? E credo che si dica... che c'è bisogno di una nuova generazione, no? E credo che queste convocazioni lo dimostrino. Io ho fatto parte di un ciclo vincente e credo che guardando al futuro queste convocazioni guardino al futuro, no? Quindi secondo me questa è la strada che il mister ha intrapreso e che intraprenderà e va bene così, cioè nel senso, io credo che bisogna stare vicini alla nazionale, l'ho sempre detto, e va bene così, quindi il mister è una grandissima persona, ha vinto tanto, ha portato tanto a nazionale e sono convinto che lo rifarà ancora.
4: Ciao, ti chiedevo questo, il mister ha detto appena arrivato che per il suo modo di giocare avete bisogno di lavorare tantissimo, soprattutto dal punto di vista fisico. Voi ci avete provato la prima mezz'ora, no? Anche col pressing alto a tenere, manca veramente la parte fisica, cioè fino a questo momento avete anche con l'altro mister, non per dare colpe, però magari lavoravate su qualcos'altro, vi manca la modalità di tenere 90 minuti come i primi 30?
2: Guarda, ma sicuramente manca qualcosa, sicuramente sì, manca qualcosa, che poi sia dal punto di vista fisico, che sia dal punto di vista un po' mentale, che sia dal punto di vista caratteriale, dobbiamo cercare di colmare quello che in questo momento manca. Secondo me non è solo una componente, sono più componenti.

0: E ripeto, secondo me abbiamo la fortuna di avere questa sosta queste settimane per lavorare, per abituarci anche a un concetto diverso, fisicamente migliorare la nostra condizione, quindi credo che ci faccia veramente bene. Un qualcosa manca, secondo me non c'è una sola spiegazione, magari ce ne sono diverse, ma dobbiamo cercare di ridurre queste cose.
1: Anche questo, ovviamente, essendo, diciamo così, il secondo errore abbastanza importante di Skorupski, come l'avete visto, insomma, chiaramente gli starete vicino, però è chiaro che forse questa mentalità che dici tu, un po' di tutta la squadra, sono visti anche questi due errori tra Bergamo oggi.
0: Io credo che l'errore non sia mai singolo, credo che sia una conseguenza di tante cose. In una squadra si è in 25, c'è chi può sbagliare un gol, c'è chi può sbagliare una diagonale, c'è chi può sbagliare una parata, non è questo secondo me la cosa importante, e dobbiamo cercare di mettere ognuno di noi nelle migliori condizioni possibili per sbagliare il meno possibile, no? Quindi non bisogna sempre vedere l'ultimo passo, secondo me, ma bisogna vedere la catena. E questa è una cosa importante, no? Io credo che questo gruppo qui ha la forza e avrà la forza di reagire e di riportare il Bologna dove merita di stare.
2: È andata davvero come ha spiegato Tedesco? Tu hai chiesto di non giocare più mezzala, di essere spostato all'ala? Grazie.
0: Ma guarda, il fatto è questo. Quando si è in una squadra ci sono delle cose che all'interno di un gruppo bisogna fare, e io nel mio passato ho sempre dato disponibilità a cambiare ruolo, l'ho fatto, ho giocato in ruoli anche non miei, quindi la mia disponibilità c'era, bisognava secondo me trovare poi un compromesso, no? Da tutti e due le parti, quindi non c'è mai stata nessuna discussione col mister, assolutamente, c'è sempre stata disponibilità sia da parte sua che da parte mia. Quindi era semplicemente trovare un po' la quadra. Poi purtroppo dispiace per il mister, perché era una grandissima persona, che non abbiamo avuto il tempo neanche di trovarla, quindi dispiace per lui, dispiace che se ne sia andato, anche perché comunque secondo me la responsabilità è sempre condivisa, non è mai di una persona, e ce la prendiamo anche noi. E quindi dobbiamo cercare di rimetterci in sesto, no?
3: Ciao, io volevo chiederti, alla fine ci sono stati fischi, la curva vi ha applaudito, vi ha dato sostegno, temi che questo momento possa portare comunque a una spaccatura nell'ambiente del Bologna, che invece negli ultimi anni ha fatto proprio della compattezza un marchio di fabbrica importante poi per i risultati raggiunti? Grazie.
0: Non credo, perché anche oggi ci hanno dimostrato la vicinanza, il calore, ci hanno dimostrato tanto, ci hanno incitato fino all'ultimo. Sappiamo che gli dobbiamo restituire qualcosa, no? Di questo ne siamo consapevoli, e credo che i tifosi del Bologna, chi viene allo stadio, la città, come ci fanno vivere Bologna, sia semplicemente straordinario. Credo che ci staranno vicini. Questa squadra ha dato tanto al Bologna e a Bologna, e credo che tutti lo sanno e lo stanno dimostrando, no? Quindi credo che l'ambiente sia unito, non ho visto particolari cose, ci sta a essere un po' arrabbiati al 90esimo, è normale, un po' di frustrazione, lo sappiamo, ne siamo consapevoli, abbiamo questa responsabilità, ci dobbiamo ritirare su.
4: Grazie
0: a tutti.
5: Mister, intanto ben ritrovato, partiamo subito dalle sensazioni. Un primo tempo molto buono, un secondo forse con qualche lacuna di troppo, ne parlavamo prima con Bernardeschi, forse sono subentrate delle vecchie paure che andranno eliminate da qui alle prossime 3 settimane.
6: Beh, indubbiamente non mi aspettavo la partita perfetta, perché comunque arrivando solamente 3 giorni fa non potevo che chiedere alla squadra una grande reazione da gruppo, da squadra, mettendoci dentro tutto quello che avevano, grande voglia di rivalsa, grande spirito, e sinceramente per gran parte della partita, soprattutto per 60-70 minuti, l'ho vista. Eravamo in comando nel primo tempo, abbiamo subito niente, nemmeno un tiro in porta, siamo andati in vantaggio, la partita era ovviamente nelle nostre mani, sicuramente con delle cose da migliorare. E poi c'è stato questo gol che ci è dispiacere, però insomma mi porto a casa la reazione del gruppo che ho visto. Oggi volevo vedere quello, volevo vedere come lottavano, come si aiutavano insieme, come uscivano dal campo, sono usciti stremati e hanno cercato di dare tutto. Ci è dispiacere perché volevamo vincere questa partita davanti ai nostri tifosi. So che i tifosi vorrebbero una vittoria, noi vogliamo regalargliela il prima possibile. Adesso tocca lavorare 3 settimane, cerchiamo di mettere dentro tanto lavoro, tanti principi, dobbiamo migliorare tante cose e avremo il tempo per poterlo fare con chi non va in nazionale.
5: Il gol del vantaggio nasce da una sua precisa richiesta, andare subito a prenderli, recuperare palla, andare in verticale, così avete fatto. Spesso però le chiedeva di giocare ancora di più in avanti ai 3 difensori, mentre si andava spesso all'indietro. Poi col passare del tempo il Bologna naturalmente ha perso qualche metro, su questo anche lei chiede tanto ai 3 difensori.
6: Beh, c'è un aspetto tecnico sicuramente che dobbiamo migliorare, perché ho visto comunque, ma non mi aspettavo di vedere grandissime cose sotto questo punto di vista, perché comunque veramente abbiamo lavorato veramente 3 giorni con la squadra e non potevo chiedere altro. Indubbiamente dobbiamo lavorare sull'aspetto fisico, perché io credo che per 60 minuti, fino a quando abbiamo tenuto bene il campo, la squadra si è comportata bene, era in partita, era giusta, era vogliosa, potevamo far gol con Pobega, potevamo far gol in qualche scelta finale che abbiamo sbagliato in qualche ripartenza, quindi la scelta finale. Poi è venuto a mancare anche un po' la condizione fisica, su quello bisogna lavorare, abbiamo apposta 3 settimane per farlo.
5: L'aspetto psicologico poi le devo chiedere come sta, diciamo così, tra virgolette, Skorupski, che arriva insomma da un periodo non semplicissimo. Oggi l'errore, le chiedo se gli ha parlato, insomma, se c'è anche questo aspetto da migliorare. Chiaramente sì.
6: Ovviamente ho parlato sia con lui che con la squadra. Ho detto che quello che penso in questo momento è che bisogna immediatamente azzerare gli errori. Mi interessa vedere come si reagisce all'errore, non mi interessa chi ha sbagliato, mi interessa come si reagisce. Io ho visto una squadra con grande spirito, che è viva, che ha voglia, che ha determinazione, che ha voglia di risalire da lì sotto, e io penso che la strada è quella giusta. Ovviamente non bisogna guardare la classifica in questo momento, ma stare in silenzio, pedalare, lavorare tanto, e io sono sicuro che lavorando tutti quanti insieme, con l'aiuto dei nostri tifosi, che oggi li ringraziamo perché sono stati al nostro fianco fino alla fine, noi ne usciremo presto.
4: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
7: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
8: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
9: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 14.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
15: Bentrovati, la regionale in Germania, un disastro, riconosce il cancelliere Merz, che però non lascia. Avanza ancora l'ultradestra dell'AfD, che dopo la Sassonia si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania. A Berlino vince la sinistra di Linke. Un operaio di 51 anni è morto a Polesine, nella bassa Parmense, mentre si trovava a lavoro con un macchinario in una cava di sabbia. Fatale, un trauma da schiacciamento. La battaglia dei diritti è lungi dall'essere conclusa, così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
16: La vicenda contemporanea si nutre ancor più del dissenso espresso da settori importanti della società. È il caso della condizione femminile in molti paesi, dall'Afghanistan all'Iran. Tutte ci indicano come la battaglia dei diritti sia lungi dall'essere conclusa, o che ne sia possibile, se non da taluni addirittura auspicato, un arretramento.
15: La nazionale affidata a Mancini riparte dalla Nations League a Coverciano, primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta 28 settembre, 2 ottobre Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. È tutto, a più tardi.
9: Nettuno Bologna 1.
17: Ho una sorpresa.
18: Un viaggio?
17: No, ho chiamato Polisi.
18: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
17: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
18: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
17: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
19: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
20: L'autunno ha un profumo speciale, è quello del Veneto. Il profumo della vendemmia tra le colline, dei borghi da scoprire, dei sapori autentici da condividere e dei paesaggi che si tingono d'oro. È il momento perfetto per concedersi un weekend tra cantine, tradizioni e natura. Lasciati sorprendere da un territorio che regala emozioni in ogni stagione. Scopri itinerari, eventi ed esperienze su veneto.eu. Veneto, vivi ogni emozione.
21: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
22: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
23: Impresa artigiana?
24: Presente.
23: Libero professionista?
24: Presente.
23: Gruppo di amici?
24: Presenti. Presenti.
23: Agenzia di eventi?
24: Presente.
25: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
26: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
27: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
26: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
27: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
26: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
0: una raccolta di drammi per te. Sfogliali tutti. No, mi è appena arrivata la mail da Netflix che dice così: Leonardo, una raccolta di drammi per te, sfogliali tutti. Buon pomeriggio, sono le 14.05, quasi gol. Io sono Leo Vicari, ci siete voi al 366-402-4022. Decidiamo poi anche insieme, volendo, come passiamo queste 3 settimane da raccontare, no? Cioè, vorremmo anche la sigla di Fred Buongusto. Magari la canta la Fra o la canta Enrico Faggiano, dai, nei prossimi giorni. Io saluto Crizia, che ieri è venuto a un mercatino, mi ha salutato, ci ascolta sempre, grazie. Io saluto tutte le squadre per cui faccio il tifo, le saluto, cioè non ne posso più. Il Malaga e il Bologna, no, dicevo, saluto tutte le squadre. Fra stava ascoltando i vocali. Io saluto tutte le squadre che faccio il tifo, per cui faccio il tifo, nel senso che le saluto, cioè basta, è il caso anche il Bologna, il Malaga, la Fortitudo, forte simpatia per il Cadice. 18 partite hanno fatto dall'inizio di questa stagione, 0 vittorie. Zero è quel numero che non fa parametro, non fa statistica, 0, ok? Quindi 0 su 18. Siamo diventati maggiorenni, ecco, ormai sono maggiorenne di partite non vinte dall'inizio di questa stagione. Stagione che ho scoperto ieri, guardando, mi sono recuperato gli highlights di 2 o 3 partite che non avevo seguito. Io non sapevo che su DAZN, lo sapevate voi, che su DAZN ci sono 3 opzioni quando vai a vedere il podcast della partita. Partita intera, highlights e la terza? Highlights brevi. Cioè, ragazzi, il calcio sta andando in una direzione per cui, secondo me, deve venire a molto più miti consigli e a tornare ad essere uno sport visibile, guardabile. Basta i conti, basta le plusvalenze, basta tutto il circolo, quanto è interessante il presidente federale, la politica sportiva, basta! I Regas non guardano più la partita, si annoiano. Il calcio deve tornare a fare il calcio, ok? A non vedere l'ora che qualcuno dice: oh, mi prendo queste 2 ore e guardo la partita. DAZN ha dovuto instaurare un nuovo regime per fruire dei propri contenuti. Gli highlights brevi, cioè uno può vedere gli highlights che durano, non so, Torino-Bologna, 3 minuti e mezzo. Gli highlights brevi durano ancora meno. Cosa sta facendo il calcio con se stesso? Ragazzi, stiamo raschiando il fondo del barile, non c'è più niente. Quando hai finito il mojito, tu puoi continuare a bere, stai bevendo acqua, stai bevendo il ghiaccio, non c'è più niente. La menta non sa più di niente, lo zucchero l'hai finito, non c'è più niente. Calcio, svegliati. Come dobbiamo, secondo me, svegliarci anche noi della stampa. Leggevo ieri su Carlino a Reggio Emilia una misteriosa writer che scrive sui muri, e l'articolo comincia con: questa donna esce di notte e fa strage di muri. Ma come cavolo parliamo? Strage, oh, strage, ma sappiamo, ma non sappiamo più utilizzare termini un po' più propri, che è poi il motivo per cui io dico: nel calcio non è sempre tutto top e flop, non è sempre tutto idolo o schifo. Ne parliamo questa settimana, e poi parliamo del Bologna, e vi chiedo come state oggi, perché è già passato comunque un paio di giorni dalla partita col Torino, con la classifica. Ah, non bisogna guardare la classifica. La guardiamo. Cosa conta oggi guardare la classifica? Niente per la classifica. Però sono punti lasciati lì con delle squadre con cui potevamo farne di più. Quindi è la prima volta che passiamo 3 settimane senza calcio, così, in questa fase, in questa situazione, perché l'abbiamo già fatto comunque ai tempi dei mondiali. Vi chiedo come state. Come state come tifosi, Come state come tifosi? Vi chiedo come state, vi chiedo di parlare della squadra se volete, e ovviamente vi propongo tutti i messaggi che non sono riuscito a leggere nella scorsa settimana. Oggi con Luca Sgarbi e con Bruno Bartolozzi cominciamo Quasi Gol.
1: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
2: El capè, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
4: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
0: Sì, cominciamo queste tre settimane. La voce è quella che è, la regia pure. Cioè, no, nel senso, esatto, Francesca Bologna, no, sta facendo un po' una cernita, così, l'inventario su quello che è la nostra condizione. Io sono Leo Vicari, quasi gol, vi aspetto, guarda, ci state già scrivendo, grazie, al 366-402-4022, tre settimane da raccontare, cominciandole con il capitano dei tornisti, Luca Sgarbi. Ciao Lu, come stai?
7: Ciao. Tutto bene.
0: Molto bene. Tra l'altro, l'altro giorno, pensa, mi arriva un messaggio che non sono riuscito a leggere, ne avevamo tanti, mi era sfuggito, l'avrei letto subito, se no, di un ragazzo che mi dice: oh, ma tutti vi chiedono del Bologna, tutti vi chiedono del basket, ma nessuno che vi chiede mai come state? E allora lo faccio io, come state? Oh, è stato molto carino sto ragazzo, molto carino, e lo ringrazio di brutto, perché come stai lo diciamo sempre meno. Infatti spesso cosa diciamo? Ciao, tutto bene? Come se dovessimo già rispondere noi all'altro, no? Ecco,
7: quindi. Bravissimo, perché ne ho parlato con una persona cara qualche giorno fa e si parlava di rapporti di vera o presunta amicizia. E io sostanzialmente, ma ti giuro, perché non ci siamo sentiti su questa questione, ho fatto la domanda perché è un mio cavallo di battaglia, che secondo me prima o poi, quando parli con un amico, può entrare, come dicevano i latini, in medias res, cioè gli scrivi per una cazzata, per una cavolata, così, anche far due risate, una roba che ti è capitata, insomma, quello che facciamo tutti. Poi però ad un certo punto, non tutte le volte, ma spesso devi dire: oh, come va il lavoro? Come stai? Tutto a posto? Cioè una formula di quel tipo, che non deve essere la situazione, diciamo così, pelosa della roba di circostanza, ma che lo fai perché dici: oh, tutto a posto, ti basta un sì, perché sei sinceramente interessato, non la frase circostanza. Quella secondo me è la discriminante che c'è tra un amico vero, una persona che tiene a te anche lontana, oppure una persona con cui condividi semplicemente un rapporto così, che può essere di simpatia, abbiamo vissuto cose assieme, quella è la differenza. Una persona che si interessa chiedendoti come stai, e non come formula di circostanza, ma come vera,
0: diciamo, ti dà la possibilità sì, di tirare fuori qualcosa che in quel momento lì è fondamentale, esatto, e sta macerando dentro di te, che poi non vuol dire che lo fai, sia chiaro, cioè, se no rientriamo anche nei famosi Goonies, no? Ti ricordi, fra i Goonies?
7: Sì.
0: Così. No, quando è quello che dice: allora raccontami tutto, ma tutto, e poi comincia a raccontare il bambino tutta la vita, no, ecco, no, quello no. Però secondo me la disponibilità a far uscire qualcosa da se stessi è una cosa che nel mondo contemporaneo abbiamo completamente dimenticato, bypassato, e stiamo evitando, e questo è un peccato. Cioè, un peccato, è un disastro. Cioè, oltre che
7: sì, ma se guarda che se tutti noi riflettessimo su le persone che ci circondano nella vita, ma non perché uno debba fare una riga e mezzo, chi da una parte, chi dall'altra, non è quello. Però se solo riflettessimo su quelli che ogni tanto ci chiedono come stiamo, come va il lavoro, come va, cioè si interessano a qualsiasi cosa che riguarda la nostra vita, anche in dettaglio. Quello ci permetterebbe, secondo me, di capire se abbiamo un buon rapporto, ma è un rapporto così con una persona, o se l'altra persona comunque tiene a noi, si informa, si interessa.
0: Luca, ci sono tanti, ci sono tante sfumature nei rapporti, cioè non è che uno è o amico o nemico, cioè
7: amico,
0: poi c'è il compagno, il corrispondente, c'è il collega, cioè ci sono un sacco di cose, cioè quindi non è che uno o è amico oppure uno stronzo, ecco, insomma, cioè
7: l'amico
0: è una fase molto alta,
7: ma poi gli amici tante volte sono quelli che ti la roba scomoda, cioè per esempio la voce denota che hai una coperta corta, che potrebbe essere la stessa coperta corta di Bologna e Malaga.
0: Io l'ho detto prima, io sono a 0 su 18 dall'inizio dell'anno.
7: 0 su 18. Ecco, vedi, ho fatto l'amico, ti ho detto la cosa.
0: Bologna-Malaga, Bologna-Malaga, Fortitudo e forte simpatia per il Cadice, 0 su 18. Cioè, ragazzi, quello che vi ricordate qualcosa del genere? Io no, 0 su 18. Cioè, anche gli anni peggiori, cioè quelli anche in cui dicevi guarda che arrivo ultimo e così via. No, qualcosa all'inizio avevi comunque tirato su. Luca, tra poco c'è la pubblicità, però ho già tanti messaggi. Voglio che ci scaldiamo. Ho fatto bene a chiedere a chi ci ascolta e chi ha voglia di partecipare. Come state oggi come tifosi? Perché non è il giorno dopo la partita, sono passati 2 giorni. Adesso abbiamo 3 settimane davanti. È cambiato l'allenatore. Si è usciti un po' tra i fischi, un po' tra i fischi col Torino. C'è questa sensazione di più che di impotenza, di fragilità. Poi arriva però anche l'impotenza, perché segni poco, non vinci. Cavolo, guardi la classifica e dici, ma come siamo finiti là sotto? Ho fatto bene a chiedere oggi il tifoso come sta, o secondo te arriveranno tutte risposte uguali?
7: Potrebbero arrivare risposte simili, questo sì, però non è una domanda, cioè è una domanda apparentemente quasi di forma, di circostanza, ma in realtà è molto meno di circostanza di quel che sembra, perché arrivi da quella roba lì, cioè già cambiato un allenatore dopo pochissime giornate, arrivi con quella classifica lì che non serve neanche dire, arrivi soprattutto con una sensazione sì, un po' di impotenza, nel senso che secondo me Bologna, questo Bologna di questi anni tante volte ha oscillato tra, e io stesso mi ci sono messo un'analisi, una sensazione di non un'impotenza calcistica, ma una sensazione dove calcisticamente veramente puoi mettere in difficoltà chiunque ed essere tanto, e delle volte una sensazione quasi opposta, come se ti venisse a guardare la squadra e dici, beh, ma come facciamo a far gol? Come facciamo a vincere una partita? Sì, la possiamo vincere sporca, ma con quelle robe proprio sterili. Cioè io
0: finora la stiamo perdendo sporca. Cioè quelle sporche, esatto, le stiamo perdendo tutte, le abbiamo perse tutte quelle sporche.
7: Sì, mi ricordo l'anno scorso, secondo me c'è stata una partita, forse mi sbaglio, col Comune 1-0, che fu un po' un'inversione rispetto all'inizio, se non mi sbaglio.
0: Allora, secondo me tu dici quella col Genoa, col rigore al 97. Col Genoa,
7: no, quella è troppo clamorosa. Mi ricordo un 1-0 con un gol sporco nel secondo tempo.
0: Beh, sporco Como, nel senso, la seconda di campionato col Como, sì.
7: Secondo me c'era già, però ti ricordi che c'era già, parlavamo già all'epoca di cosa arrivava dal 3-0 con la Roma la prima giornata?
0: Abbiamo perso la prima giornata perdendo a Roma, esattamente.
7: Sì, mi ricordo
0: traversa di Castro, no, non proprio imbarcata, però no, perdiamo,
7: brutta.
0: Sì, brutta.
7: E che poi si diceva, quanto conta adesso vincere, anche poter vincere una partita contro un'avversaria che comunque già avevi nasato, che era forse non da Champions League, ma che poteva diventare scomoda, anche vincere la sporca.
0: Sì.
7: E l'hai vinta non sporca così
0: sporca,
7: tanto.
0: Sporca,
7: però,
0: con Fabregas, no, che, dico, però, con Fabregas che si è lamentato dicendo il Bologna ti segue anche in bagno, no? Così non meritavamo di perdere, vabbè, è la vita, d'altronde. Sì, sì,
7: no, adesso invece la stai perdendo sporca. Cioè, io tante volte ho quello oscillazione lì col Bologna, cioè momenti dove dico, beh, questa squadra qua può veramente mettere difficoltà a chiunque, e momenti dove invece dico, ma chi fa gol qua? Cioè, come fai a vincere una partita adesso? Perché mostri poco, fai vedere poco.
0: È purtroppo quello che ho pensato al primo tempo con la Lazio. cioè il primo tempo con la Lazio, neanche il secondo, quando hanno fatto con loro, il primo tempo ho avuto purtroppo quella preoccupazione che mi sto portando dietro 5 partite dopo. Mi fermo, arriviamo, vi leggiamo e facciamo parlare Luca finché vuole.
6: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
8: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Piccherol tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
6: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crivo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
10: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
6: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
10: Torna Comacchio alla 28esima sagra dell'Anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'Anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
11: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
15: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
16: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
15: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
16: E cosa fanno?
15: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
16: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
15: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
18: Sai, sto valutando di cambiare auto.
29: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
18: Cioè?
29: Da Brum Brum, qui a Bologna, il tuo usato può valere 1.000 euro in più.
18: In più?
29: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1.000 euro di supervalutazione.
18: Auto ricondizionata?
29: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
18: Mo, voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
29: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1.000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
30: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
31: Ovvio, quello non può mancare mai.
30: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
31: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
30: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
31: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
30: Allora, forza, Immagina Bologna!
32: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
23: Impresa artigiana?
24: Presente.
23: Libero professionista?
24: Presente.
23: Gruppo di amici?
24: Presenti. Presenti.
23: Agenzia di eventi?
24: Presente.
25: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
33: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 14:25, Leo Vicari, Quasi Gol. Grazie per sopportare la mia voce tutt'altro che piacevole oggi radiofonicamente parlando. Saluto Francesca Bolognini, saluto Luca Sgarbi con cui stiamo per ricollegarci. Mi state scrivendo in tanti, vi è piaciuta la domanda come state? Vi è piaciuta e mi state scrivendo in tanti e sono molto preso bene per il fatto che mi state scrivendo anche in maniera seria, senza bisogno di essere seriosi, però seri, ecco. Luca Sgarbi con noi, ciao Lu.
2: Ciao.
0: Allora, senti che bel messaggio. Buon lunedì carissimo Leo e ospite di Leo, Luca Sgarbi. Sentirsi chiedere come stai è diventato un qualcosa di estremamente raro che per rispondere ci devo anche riflettere un attimo. Da tifosa non è un momento facile, che mi trovo sbigottita in quanto non mi sarei mai immaginata di rivivere, anzi speravo potessimo dimenticare. Voi come state? Saluti, Katia da Marzabotto. Allora, io sto bene, sbalzi d'umore che ho imparato a gestire. Tanti altri non hanno imparato a gestire i miei sbalzi d'umore, però non possono essere sempre problemi miei. Tu Luca come stai?
3: No, io bene, tutto sommato bene. Sì. Cioè, se dovesse argomentare, ecco, anche lì non è facile perché bisogna capire dove spingersi. Cioè, se volessi andare. Tu sei stato molto bravo.
0: Sì, sì.
3: Perché hai aperto, quindi massima sincerità,
0: sì, sì.
3: Ma hai aperto sul tema, non hai aperto nello specifico, giustamente, perché in privacy ci rimane.
0: No, cioè, dal momento che io dico bene, cioè, dal momento che io dico bene, non finisce lì. Cioè, se ho spazio, ti dico anche qualcosa
3: certo.
0: In più. Ecco, sì, sì.
3: Cioè non è bene e tu.
0: Certo, no, è bene tu, ciao, ecco, no, come stai?
3: Bene tu, ti restituisco subito la palla che mi sono tolta.
0: Sì.
3: No, è forma di cortesia. Ma sai, allora, a livello tematico, secondo me è più interessante che nello specifico, che ovviamente la vita di noi, certo adesso, però è più una cosa tematica come hai fatto tu, cioè come dire, sbalzi d'umore a gestire, hai spiegato un concetto. E senza andarne troppo nello specifico, giustamente.
0: No, perché non mi è stato detto cosa hai fatto ieri, come vedi il tuo futuro,
3: certo,
0: così
3: certo,
0: via.
3: Certo.
0: Come stai? Allora, in questi giorni mi sono tornati molti sbalzi d'umore che io so di sapere gestire, ma che non posso garantire che ho sempre lo stesso umore. Quindi se gli altri si aspettano Leonardo sempre uguale, no. La risposta è no. Quindi, dopo lo chiediamo anche a Francesca come sta.
3: Sai che la cosa, non vorrei buttare la palla in tribuna, però in realtà è molto importante quella cosa che hai detto, cioè il fatto di mi ha sempre colpito, ma anche positivamente delle volte, poi forse è un'ipocrisia, la gente che vedo sempre molto costante nei comportamenti, negli umori, perlomeno nei confronti degli altri, cioè in pubblico, ecco, non vado ad analizzare a casa, perché mi sono sempre chiesto se poi a casa è effettivamente così.
0: Sì, se poi dentro c'è l'Etna, esatto. Sì,
3: se dentro è magmatica la faccenda, sì, invece in realtà è la vallata incantata che sembra, capito? Cioè, ma no, perché poi sono convinto che molti sappiano dominare certe cose fuori, sì, verso gli altri, ma anche da soli si comportano poi allo stesso modo. Poi quel che c'è dentro è un altro discorso, ma sono abituati a vestirsi col vestitino,
0: esatto,
3: d'acciaio o di cemento.
0: Così. Bravo, non il vestito buono, quello,
3: sì,
0: d'acciaio, bravissimo. Fra, tu come stai?
3: Sì,
0: così ci facciamo questo check all'inizio di queste 3 settimane. Come stai, Fra?
4: Miseramente, cara, come sempre.
0: Cheat?
4: Sì.
0: Di chi?
4: Di Crudelia De Mon.
0: Ah, ok. Ognuno poi, vedete, ognuno.
4: Miseramente,
0: io
4: cari, come sempre.
0: Io stamattina ho detto che la mia cucina sembra quella della Pina di Fantozzi. quando lui apre tutti gli scomparti dove c'è il pane dappertutto,
3: il pane.
0: Ecco, perché ognuno. E la persona con cui stavo parlando è rimasta un attimo così, cioè interdetta, non sapendo se doveva ridere o se a un certo punto avevo finito di parlare. Ho detto, ognuno poi ha i propri riferimenti, perlomeno, no? Io ho quello come riferimento. Lu, allora, Katia da Marzabotto è un momento non facile, si trova sbigottita, non si sarebbe mai immaginata di rivivere questo con il Bologna. Allora, Lu, aggiungo questo messaggio, poi mi parti con il tuo editorialino. Mi dispiace il modo in cui è stato silurato Tedesco. Ora c'è Palladino, ma ricordiamo che la squadra ha poca qualità. Sono state fatte promesse da Fenucci, ricordiamolo, perché Palladino ci impiega un secondo a richiederlo poi anche apertamente. Luca, è successo tutto sta settimana, eh?
3: Sì, certo. Allora, quando mi avevi fatto la settimana scorsa, lunedì scorso, la domanda di nella posizione di che si può fare anche rispetto al materiale che c'è, cioè non è che siamo a luglio e ci sono lavori in corso, se è settembre e la squadra almeno fino a gennaio, ma direi fino alla fine della stagione più o meno è quella cosa lì. È facile, non è facile, che si fa, che non si fa? Allora la tua domanda era stata poi più specifica, era stata spingere un po' di più per cercare una chiave di lettura, diciamo così, più diversa da quella che è adesso, che evidentemente non funziona, o diciamo piccoli accorgimenti, cose più aggiustare quel che si ha, cambiare o aggiustare, quello traduco un po' così adesso, non era esattamente questa ma più o meno questa. Allora lì si è capito, secondo me, da quello che è uscito, che io ho visto, da quello che non so se lui l'abbia detto apertamente, ammetto l'ignoranza, o se sia stata una cosa che è poi uscita fuori, cioè il fatto che comunque Tedesco si sia mostrato nei confronti anche della società stessa, come dire, non so propriamente che fare, ecco, la traduco così, cioè come dire, sì, si può fare, però allora, non so che svolta
0: allora,
3: si
0: allora,
3: può dare.
0: No, è andata un'altra lì, aspetta, quando, allora io c'ero a quella conferenza ed è arrivata la conclusione, è simile a quella che mi dici tu, ovvero un quadro confuso, ok? Ma quando è andato nello specifico Fenucci, e questo rimane, no? Questo nella storia, dice: abbiamo fatto un summit col mister, abbiamo chiesto che idee aveva per cambiare la situazione, e lui ci ha dato delle risposte in cui il quadro ci appariva un po' confuso. Quindi Tedesco, da quello che ho capito io con le mie capacità, ok? Cioè, io ho capito che loro dicono cosa ha intenzione di fare, come possiamo fare, e lui gli abbia dato una risposta che a loro non ha minimamente convinto, anzi gli ha fatto mettere le mani nei capelli. Magari non so, metto Ferguson in difesa, per dire, cioè, ne butto una lì, eh. Non è che Tedesco è andato lì e ha detto: io non so più come fare con questi. No, non è andata così. È andata che Tedesco ha detto: oh, per me una soluzione potrebbe essere quella, e loro lì già erano poco convinti di andare avanti, e lì sono convinti di finirla.
3: Ma ti faccio una domanda per interpretare un po' quello che credi che sia l'umore della società, o anche quello che la società vorrebbe sentirsi dire, cioè il fatto è che chi comanda la società dice: ok, ho bisogno di sentirmi dire che una strada c'è,
0: bravo, allora,
3: anche se evidentemente la strada è,
0: raga,
3: ecco, quello
0: ha parlato solo l'amministratore delegato, quello dice cavolo, cioè non ha mica parlato il terzo portiere, cioè ha parlato amministratore delegato, ok, certo. Però se parla sempre lui, cioè siamo sempre lì, il quadro io ce l'ho, ma è incompleto il quadro,
3: sì.
0: Io ho la Mona Lisa davanti, ma se dietro non c'è quel, cioè, non ho il sorriso, magari ho gli occhi, ho i capelli, ma non ho il sorriso,
3: sì.
0: Cioè, a me mancano certi dettagli, ma non li ha nessuno questi dettagli, no? Quindi
3: no, allora cioè, no, volevo dare una risposta fatta meglio.
0: A me sembra che tutte le volte, io ti aggiungo una cosa, no? Perché stiamo facendo questa sorta di indagini, sì. Allora a me sembra che a tutte le risposte che ha dato nella presentazione di Palladino, a tutte le risposte che ha dato su Tedesco, io gliel'ho fatta la domanda su Tedesco proprio, cioè andandoci proprio, cercando di andare più a fondo possibile, poi fondo possibile ovviamente, che non vuol dire ditemi tutto, e sì. Mi sembra che a lui abbia sempre posto alla risposta il fatto di, e poi c'era Palladino libero.
3: Cioè, capito, sì.
0: Capito? Cioè, mi sembra che avessero avuto un po' di paura di dire: noi facciamo un'altra partita con un allenatore in cui non crediamo praticamente più, e magari domenica sera Palladino è a Napoli. Così per dire, cioè, no?
3: Sì, certo, molto realismo, sì, pragmatismo. Allora, se devo analizzare un attimo la situazione, per me è questa. La squadra, cioè, parto proprio dalla base, la squadra è stata indebolita, cioè non bisogna girarci troppo attorno. le magate in cui dai una, diciamo, una sterzata alla storia recente del Bologna, trovando 3-4 giocatori fortissimi nella stessa finestra di mercato, di cui due, di cui uno gioca titolare nella vicecampione d'Europa, l'altro gioca nel non gioca nel Manchester United, ma è un giocatore fortissimo. Quelle magate lì possono capitare anche se sei bravo una volta su 10 mercati che fai. Quindi quella roba lì è capitata, ha dato una sterzata alla vita recente del Bologna, ma è difficile che capiti. Di solito capita che se l'apparenza è che tu hai indebolito una squadra, è anche la sostanza poi che quella squadra effettivamente è stata indebolita. Cioè quello che a me sembra adesso è che mi è dato vedere, a prescindere dai risultati, cioè avrei potuto dirlo all'alba della prima e della seconda giornata di campionato, è che il Bologna non si è consolidato come l'ottava nona squadra, ma è scivolato un pochino di più verso le altre, che non vuol dire che arriva a sedicesimo, ma è scivolato un pochino di più verso le altre, ergo la squadra si è indebolita. Ma perché hai dato via i nomi buoni, i giocatori forti, hai tenuto i giocatori comunque da Bologna, certo buoni, ma non hai sostituito tecnicamente quelli che hai dato via nel corso di queste campagne acquisti di questi mercati, e questo direi che è sotto gli occhi di tutti allo stato attuale. Poi magari esce il nuovo Zirze, ce l'ha in pancia, non ce ne siamo accorti, io non me ne sono accorto che ci sia dentro il nuovo Zirze o il nuovo Calafiore lì in mezzo, però va bene.
0: Anzi, secondo me è un errore rimanere troppo legati a degli exploit e ritenere che si debbano andare a sostituire quegli exploit con cose di pari valore immediato.
3: Quello, allora la magata sul mercato, ripeto, se ti va bene la becchi una volta su 10 con i mezzi che aveva a disposizione Sartori, che aveva a disposizione il Bologna, ma perché oggettivamente è una magata, quindi se fosse meno di una magata sarebbe una roba che puoi ripetere una volta su 2, una magata forse ti riesce una volta su 10, va bene, quella è e quella rimane. La società ha fatto una scelta che secondo me è anche una scelta abbastanza ambiziosa. Vai a prendere Tedesco col curriculum che ha, se ci credi nella persona, e non ho motivi di diffidare che quando l'hanno preso ci credessero veramente. Non è proprio la scelta il dire sono andato a prendere l'allenatore promettente in Serie B in uno scenario di questo tipo. No, ho preso uno che ha guidato tra le nazionali più famose del mondo e roba del genere. Quindi voglio dire, non ho mirato in basso. Sei rimasto deluso dopo un paio di mesi da questo allenatore, l'hai visto confuso. Per carità, ci può stare, chi è che non sbaglia nella vita? Cioè la scelta di pragmatismo di andare verso Palladino, perché da come me l'hai descritta tu lì così, dando un'interpretazione chiaramente tua, mi sembra una cosa molto pragmatica. Cioè non posso dire oddio cosa hai fatto, no, cioè libero Palladino mi dà più garanzie di lui in questo momento, vado a prendere Palladino. A quel punto lì però non ti dico in termini così larghi vai a sconfessare quello che hai fatto, no, importa niente, importa trovare una soluzione, bisogna essere pragmatici. A quel punto lì però mi viene da dire, se Palladino lo reputi una soluzione giusta, perché ovviamente è un buon allenatore, un ottimo allenatore, era a spasso, e lo reputi più giusto per il Bologna e per il calcio italiano, per interpretare il campionato del Bologna, allora a quel punto lì mi verrebbe da dire perché sei andato a prendere un allenatore che, diciamo così, in una fase del Bologna può far fatica a entrare in corsa sul carro Bologna e a interpretare questa fase del Bologna, perché l'Italia in Italia non ci ha mai allenato. Il Bologna va tutto interpretato adesso, cioè non è che sei arrivato in Champions League e hai sostituito da Motta, sei passato a Tedesco. Questa è una fase diversa, evidentemente. Cioè, almeno poi ti ripeto, se c'è Zirze, ci sono Zirze e Calafiori in pancia, io non me ne sono accorto, faccio ammenda, ma non credo. Secondo me l'errore di prendere Tedesco, che in una fase del genere in cui non stai andando in Europa League o in Champions League, ma è una stagione, diciamo, che dovrebbe essere di ripartenza, verso cosa ancora non si sa perché oggettivamente non l'hanno comunicato, forse Tedesco è un profilo che è un po' sbagliato per il momento, col senno di poi intendo.
0: Tedesco, secondo me avrebbe avuto bisogno di essere aiutato dal vice pilota, un po' dal pilota automatico, e invece gli hai depauperato la rosa, e l'affidamento che lui faceva su questo, quello, quell'altro senatore non era sufficiente, perché in campo non ci va Tedesco. Va là che se tu prendi Tedesco e gli dai una macchina un po' più potente, Lui non fa un punto in quattro partite. Poi sono anche sempre quello io che dice che l'allenatore non è che deve andare in un posto solo perché gli garantiscono di avere la squadra più forte, eh. Però, come dice Luca, arriva il nuovo allenatore che non ha mai allenato in Italia, che è molto giovane, che non conosce nessuno, arriva senza il vice e senza il preparatore atletico suoi.
3: E gli sbatti in faccia una realtà difficile.
0: E gli sbatti in faccia sei cessioni.
3: Non l'hai aiutato.
0: Mi fermo, arriviamo subito.
2: Sì. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sto valutando di cambiare auto.
3: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
5: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
6: Ovvio, quello non può mancare mai.
5: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
6: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
5: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
6: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
5: Allora, forza, Immagina Bologna!
7: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
8: Via! Show!
9: Ah, così non ci riuscirai mai.
8: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
9: Con un po' di sale sulla coda?
8: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
0: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 14:44, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Ripeto la voce per chi si è messo all'ascolto solo adesso, è quello che è. Avrò usato minigonne troppo corte, Fra, cosa dici? Ecco, questa è una trasmissione che non fa dell'affidabilità il suo vanto, no? Direi a questo punto. Mannaggia. Luca Sgarbi con noi. Ciao Luca.
14: È una trasmissione un po' scollacciata, poco affidabile per costruire qualcosa di reale, di vero, di vivo, di tradizionale. Ecco.
13: Non siamo una trasmissione di famiglia, noi non siamo quello.
14: Non andrai mai su Rai 1.
13: Però tu sei un fusto, no? Io no, quindi...
14: bulli e pupe.
13: Ecco che...
14: Però bulli non si può chiamare.
13: Io un fusto di birra, Francesca, questa te la farò pagare. Beh, molto rudemente te la farò pagare. Vabbè, no, perché insomma, ogni tanto ci tiriamo della roba io e la Francesca, così ecco.
14: Però sai che pensavo una cosa, 0 su 18, ma neanche l'americano, quello là ai liberi, quello famoso.
13: Ah, il nostro, Grosel è vero, sì. Ma anche il nostro Deshaun Freeman quando arrivò, che aveva fatto uno 0 su 18.

0: mediocrità, eccetera, eccetera. Ho realizzato il giorno dopo e adesso si lamentano, fischiano, si arrabbiano? Bah, buona giornata. Forza Bologna, Christian. È un messaggio completo. Io posso non essere completamente dalla parte di Christian, perché secondo me c'è il diritto ad essere indispettiti e stizziti. Ma mi piace perché ha preso tutti gli aspetti, Luca, questo messaggio. Ha preso il generale, lo storico e il personale.
1: Sì, allora c'è il diritto, ovviamente, come quando si va a teatro, a fischiare, ovviamente. Quindi, cioè,
0: sì, io dico sempre che io non lo farò, che io non lo farò mai.
1: No, ma io idem, cioè io idem, quella è una. Però c'è quel diritto. Poi uno può decidere se appropriarsi di quel diritto o invece tenerlo un diritto lì, una possibilità che poi uno non utilizzerà mai. Quindi il fatto che uno stadio possa fischiare se non è soddisfatto, la valuto comunque come una possibilità assolutamente civile. L'imborghesimento di persone che magari hanno una storia di tifo molto più così, molto più piccola, più breve, è un tema, ovviamente, perché cioè, ma, però è un tema che va anche sul personale, cioè sul personale intendo su quello che uno ha vissuto, sull'età che uno ha e tutto il resto. Cioè se un ragazzo, perché è molto molto giovane, si ricorda poco di quella storia lì del Bologna, quindi nei suoi ricordi c'è qualche delusione, una salvezza così risicata alle ultime giornate, ma comunque una cavalcata bella che tutti ricordano, e poi delle coppe europee, io non posso fargli una colpa a questo ragazzo, come cioè, sul fatto che possa così bofonchiare, anche fischiare, eccetera, perché la sua storia è quella lì. Cioè se io attraverso invece epoche più complesse e più grandi della storia del Bologna dico ma cosa mi metto a fischiare, cosa vado a fischiare, cosa esprimo disapprovazione, cosa faccio se mi ricordo che per 20 anni ho fatto quello, che ho visto questo, quest'altro, cioè ho visto molta più vita. Cioè appartiene al personale, cioè, lo rispetto, cioè, capisco quel messaggio e concettualmente anch'io come tifoso di altre squadre sono vicino a quel concetto lì che esprime lui, quindi è un po' anche la mia filosofia. Dall'altro lato, rispetto anche il tono che ha usato nel messaggio, che è giusto, dall'altro lato dico solo che se uno ha una vita più recente di tifo forse ha una visione più breve, più piccola, e forse la sua reazione è differente, capito? Cioè ci può stare.
0: Luca, per togliere, perché ripeto, passiamo 3 settimane, io e te abbiamo avuto questo e altri 2 lunedì abbiamo prima che ricominci il campionato, no?
1: Cosa hai fatto di male?
0: No, a me non. Io fortunatamente abbiamo degli ascoltatori che da 8 anni e mezzo abbiamo abituato a non dargli solo calcio, ok? Anche perché il calcio non ci stava dando niente indietro. Cioè, sia stati bravi, io credo, gli ultimi 3 anni a fare questa trasmissione, Luca, sia stati più bravi i primi 5.
1: Cioè, mamma mia. Ecco.
0: Quindi, allora, Angelo da Casalecchio, giusto per togliere un attimo una nube nera che potrebbe esserci, ci portiamo dietro per queste 3 settimane, ma poi magari me la dici, no, la nube ci deve rimanere, non lo so, dice. Ma nello sperare che ogni anno ci siano 2 o 3 squadre che possano sbagliare il campionato, effettivamente una frase che è stata detta, noi speriamo, insomma, vogliamo essere competitivi e sperare che qualcuno sbagli per poi rientrare in Europa, che è una frase, ok, che è un po' così, dice, arriva poi il campionato dove siamo noi a sbagliare il campionato.
1: Allora, io non so quale sia il confine in quella frase lì, raccattiamo su quelle che sbagliano, dove sia il confine tra appunto il pragmatismo ed essere più realisti del re, oppure invece dove sia una scelta comunicativa un po' opinabile. Propendo per la seconda, cioè secondo me un trade union tra tante società che ci sono a Bologna è che non si va fortissimo sulla comunicazione, fortissimo, cioè non la comunicazione in sé per sé, ma la gestione della comunicazione da parte di certi protagonisti che parlano a titolo loro, rappresentando la società, ma che parlano per loro. Perché il dire che vai a raccattare, devi andare, cioè il tuo livello è quello di se qualcuna sbaglia mi faccio trovare pronto, è molto realista come cosa, cioè può essere anche interpretato in senso buono come ma sai io sono la decima, se 2 o 3 mi sento la decima e sono lì, secondo me se 2 o 3 sbagliano vado in Europa, però deve rimanere dentro questa cosa qua in pancia,

0: Perché dirlo
1: forse anche il modo in cui lo fai arrivare, no? Un
0: esatto,
1: conto dici
0: modo, certo.
1: Oh, noi veniamo da 18°, 17°, 14° e adesso 10°. Noi vogliamo confermarci 10°. E se davanti qualcuno non fa il suo dovere, guarda che ci siamo noi.
0: Esatto.
1: Se oggi il messaggio che arriva, non dico quello che vi è mandato, ma quello che arriva, come dice Luca, sai, noi speriamo di arrivare decimi, poi se davanti qualcuno dovesse sbagliare, è diverso.
0: Sì, è diverso perché, è diverso perché se io arrivo dalla fine, diciamo lì, l'era Mihajlovic, ecco, quell'era lì che poi è stato l'inizio di questa bella storia, arrivo lì e dico, vabbè, è sotto gli occhi di tutti che io sono 10°, 11°, eccetera. Se poi qualcuno davanti sbaglia, vogliamo farci trovare pronti. Lì, io e te, probabilmente questa frase non la prendiamo e non la commentiamo nemmeno, cioè non entra neanche nella trasmissione perché è quasi un'ovvietà. Cioè, ti fa sorridere, rimane lì ed è un'ovvietà. Ma se la dici dopo Champions League, Coppa Italia, Europa League e tutta questo po' di cose qua.
1: Esatto.
0: Ma non solo dopo queste, perché la ripetizione di queste cose, io credo che nessun tifoso del Bologna è così stolto da dire queste sono l'abitudine per noi. No, il punto è che però queste cose sono successe ed è agli atti. E tu poi hai venduto tanti giocatori forti senza rimpiazzarli. Te la dico così proprio terra terra. Se avvengono queste due cose qua, cioè risultati che ho ottenuto e poi ho ceduto giocatori e faccio la professione di, mettiamola anche buona, umiltà assoluta di andare davanti al popolo e dire io sono lì, se qualcuno sbaglia lo raccatto su, forse comunicativamente parlando forse potevi esprimerla meglio, forse potevi proprio non dirla, ecco, quello sì.
1: Come rispondi a questo ascoltatore di cui andrò a parafrasare il messaggio, ragazzi? Non è Facebook, ok? Quindi se lo trovo interessante vi parafraso, se no vi lascio perdere anche. Dice, non vorrei che fosse un po', come dire, io spero che licenzino il mio superiore, così prendo il suo posto. Invece che dire, io mi impegno il triplo per arrivare io a essere poi il suo superiore.
0: Ah, sì, cioè lì è, allora
1: io ci sto, ma guarda che per me ci
0: no,
1: sta
0: no,
1: questo
0: ci
1: paragone
0: io, ci
1: cioè,
0: no, ma è giusto, ma
1: il dire, noi abbiamo fatto il nostro, poi speri anche gli altri sbaglino. Oddio, raga, dai, è una partita di calcio, cioè, ma arriviamoci anche noi col dire, l'ha detto anche Palladino, noi vogliamo rompere le palle a tutti.
0: Esatto, allora, io infatti non bofonchiavo rispetto al messaggio che pur condivido, cioè bofonchiavo rispetto a, tornavo sul tema, sullo spirito con cui probabilmente è stata detta questa cosa, cioè, non è che, delle volte, essere molto pragmatici, non è che sia sbagliato, anzi, lo trovo quasi sempre giusto. Giusto. E non è che però se dai una stilla di ottimismo, di volontà, sia vendere fumo alla gente,
1: no,
0: capito?
1: No, esatto, anche un po' di leggerezza, cioè, delle volte.
0: Esatto, perché delle volte, cioè, se poi diventi, cioè, io penso che i protagonisti quando parlano tante volte sono talmente uomini di sistema che a quel punto lì è il sistema stesso che parla per loro. Cioè, perché la filosofia di base è qualsiasi obiettivo che io dichiaro poi me lo rinfacceranno, qualsiasi cosa. Il sistema non dichiara mai l'obiettivo, cioè il sistema è fatto di squadre che hanno scritto la storia di questo calcio, del nostro calcio, che hanno vinto di tutto e che se non vincono lo scudetto un anno sì e un anno no hanno fallito, che adesso si beano di arrivare quarti. Questo è il sistema. E il sistema è come parla. Allora, se poi lo trasliamo al Bologna, il sistema come parla? Il sistema parla che qualsiasi cosa che sia un po', che la gente possa leggere anche in termini un po' ottimistici, un po' di slancio, può essere un boomerang, perché poi possono venirmi a dire, cavolo, ho dato quello. No, cioè, nessuno ti verrà a dire se hai dato un po' di ottimismo e un po' di canna, se metti un po' di canna addosso, ti verrà a dire alla fine stagione o però avevi detto. Viene letta la gente, secondo me, alle volte è più matura di quello che le persone che stanno dentro al sistema pensino. Cioè, se io do un po' di ottimismo, non è che la gente, oddio, poi me lo vengono a rifacciare, la gente vede un po' di ottimismo. Viva Dio! Cioè,
1: riconduciamo anche tutto un po' a un terreno che secondo me dovrebbe essere comune, ovvero quello del calcio. cioè, esatto, quindi qualcosa,
0: non sta parlando di guerra, di vita, di morte, di conti ben più aspri.
1: Allora, no, sì, però io in questo perché non do colpa a Fenucci? Perché mandano perché ci va sempre lui a parlare.
0: Sì.
1: E se ci va sempre Fenucci a parlare, è ovvio che finiamo a parlare di stadio, di conti, ragazzi. Cioè, è
0: ma
1: ovvio.
0: Certo, ma sì.
1: Scusa,
0: ma,
1: cioè,
0: no, ma no, ma non è, cioè, non è, cioè, voglio dire, Freddie Mercury è Freddie Mercury perché andava sul palco e faceva Freddie Mercury. Se facevi gestire i conti del Bologna a Freddie Mercury,
1: ma esatto, forse anche i conti del suo concerto stesso, probabilmente non lo sapeva fare.
0: Infatti,
1: no?
0: Quindi, c'è chi fa il performer, cioè, c'è chi dovrebbe
1: arringare la folle.
0: Non ho minimamente
1: colpa
0: magari...
1: Fenucci, zero proprio. Però mi sembra che nel mondo variopinto della possibilità di tesserati Bologna che possono parlare, mi sembra che l'amministratore delegato stia parlando molto rispetto al solito.
0: Sì, perché comunque è una comunicazione che, viva Dio, è anche un po' burocratica, che nello stile, sì, cioè è lo stile di una persona di sistema, ma non nel senso negativo del termine. Di sistema significa che parla quel linguaggio che si parla nelle stanze di Bottoni, dove serve molto, molto realismo, quello. Cioè, se devo arringare la folla, non mando Fenucci.
1: Ieri il mondo social... direi che sia abbastanza tutto così scatenato, indignato per dichiarazioni di un ministro, no?
0: Sì.
1: Allora, se questo ministro parla della sua materia è un conto, se si mette a dare lezioni, se va a braccio dando lezioni di vita adesso. Ok, quindi, cioè, è un po' la stessa cosa, cioè, se io ho ospite Fenucci, difficilmente gli chiedo come si fa la carbonara, anche se lui è di Roma, no? Poi però ci arriviamo, magari, ma ci arriviamo dopo, e io lo so che se il tempo è poco e la conferenza c'è solo lui e la gestisce lui, si va sul suo campo, è ovvio che si va sul suo campo. Ecco perché sto con Luca e dico, ho bisogno di un Sartori, io ho bisogno di un, anche ogni tanto forse di un Saputo, anche di un Di Vaio, anche di un Lollo De Silvestri, io ho bisogno di campo, signori. Cioè,
0: c'è poco campo. Ma guarda che, scusa, spesso sì, quando torniamo alle dichiarazioni, quando commentiamo le dichiarazioni, mi viene in mente adesso, spessissimo io te commentiamo le dichiarazioni, che la società uguale Fenucci è quella cosa lì, ma nel senso buono del termine anche, cioè, però,
1: come giusto che sia,
0: sì, però
1: la cosa anomala è che parlo,
0: capito?
1: Di 15 giorni, la cosa anomala, sì, è che sta parlando di 15 giorni, ci stiamo abituando a Fenucci frontman comunicativo della società, cosa che invece un tempo, per avere l'intervista di Fenucci, cavolo, cioè era come avere l'intervista di Destro praticamente, che non parlavano, cioè, di fatto. Io mi ricordo un giorno, Claudio, fai un intervento a intervallo della partita della Fortitudo? No, dai, no. Ecco, cioè, un intervento all'intervallo della partita della Fortitudo, no? Quindi sono cambiate delle cose.
0: Nel mio piccolo era come io quando facevo Onesta Sassuolo, ero abituato che due volte all'anno Squinzi parlava Squinzi.
1: Certo,
0: due,
1: esattamente.
0: Volte, però due.
1: Luci, salutiamo con Stefano. Perdonaci, Stefano, dice: io non voglio cambiare radio perché siete troppo simpatici. Però per l'ennesima volta io vi devo scongiurare di mandare un segnale acustico prima di pronunciare certe parole, perché devo avere il tempo di sedermi. Ecco. E le parole. Hai già capito?
0: Quali sono?
1: Grosella, ecco. Va bene.
0: Scende il sipario, un saluto
1: a lunedì, ciao Luca,
0: lunedì. Ciao, a lunedì.
1: Arriviamo con voi e Bruno Bartolozzi.
2: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
5: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3.
4: classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia. Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Netturno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
5: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
4: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
2: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Torna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Centro.
4: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
15: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:06, Leo Vicari, quasi gol, quel che resta della voce del conduttore di questa trasmissione, ma per i prossimi 40 minuti vogliamo che la voce preponderante sia la vostra e quella di Bruno Bartolozzi. Ciao Bruno!
18: Ciao, buongiorno, cosa hai combinato?
1: Ma non lo so, cosa mi hanno combinato? Io non ho fatto niente. No, dicono che siano malanni di stagione. E infatti mi è arrivato un messaggio, oggi è anche un po' il tema della puntata, vorrei sapere come stiamo, no? Come stiamo? Che non ce lo chiediamo quasi mai. Ed è una domanda molto bella, secondo me, come stiamo? Anche poi ognuno risponde come gli pare, può anche tagliare corto, oppure può approfittarne per dire qualcosa di sé che tiene dentro da tanto tempo, ecco, così via. Tu Bruno, come stai?
18: Ma
1: te lo chiedono spesso, diciamo, come stai?
18: Ma non neanche tanto, anche perché poi le cose cambiano, quindi io sono dell'idea che queste diciamo affermazioni e queste valutazioni debbano essere fatte tenendo conto di una prospettiva e quindi di un percorso, diciamo in senso vettoriale e non statico. Quindi il come stai è presupposto di quello che hai fatto fino a quel momento e cosa pensi che possa accadere. Quindi diciamo grandi variazioni non ce ne sono. Se questa domanda è ripetuta a breve tempo, se fatta ogni 3-4 anni, allora magari sì.
1: Ok. Allora Bruno, io comincerei con i messaggi, a meno che tu non abbia un tema libero che volevi affrontare tu all'inizio. Sì. Ecco.
18: No, andiamo con i messaggi, perché un po' le cose le abbiamo dette, io ho provato a scriverle ieri. Sì.
1: Allora.
18: E quindi diciamo partiamo anche da quelle riflessioni, insomma, che c'è molto da lavorare.
1: Tu hai visto anche una luce, tu hai visto anche qualcosa, tu hai visto.
18: No, io non è... Dunque, io ho visto qualcosa, perché qualcosa non si poteva non vedere, però vedo la desolazione che è rimasta da tempo perso e da una campagna acquisti che sostanzialmente non ha tenuto conto dei veri problemi della squadra, che anche con Tedesco, dopo la sostituzione di Tedesco, si sono manifestati nella loro pienezza. Gli sforzi che sono stati fatti da Palladino non hanno risolto i problemi, che sono essenzialmente scarsa qualità complessiva, scarsa leadership in difesa, poche idee a centrocampo e molta leggerezza in attacco.
1: Io ragazzi, questa squadra tiri poco in porta e faccia pochi gol. Secondo me la trazione anteriore di questa squadra, secondo me, è stata depauperata. È stata depauperata in maniera determinante. Andiamo con i messaggi, Bruno. È molto netto questo amico che si chiama da Benidorm in Spagna. Sartori è stato bravo a scegliere Tedesco o esonerarlo dopo 4 giornate, secondo voi, Bruno?
18: Ma allora, sicuramente aver portato Tedesco ed essersi resi conto che non funzionava è un errore, no? È una colpa dichiarata, quindi questo è un dato di fatto. Che l'esonero sia un esonero, cioè solo loro avevano il polso della situazione, di quanto è quello che ripetono, le sue indicazioni non fossero recepite, uno e due non corrispondessero a quello che poi veniva chiesto di fare in partita. Quindi diciamo siamo di fronte a un grave problema, a un grave fallo, a un grave buco, una grave mancanza da parte di questo gruppo dirigente, che comunque si assume questa responsabilità, il fatto di aver immediatamente posto rimedio, diciamo, è la complementarità del fatto che sia stato un bel fallimento.
1: Bruno, credo, dice questo ascoltatore, che mai come quest'anno tutto giri intorno a una data, il 30 settembre, quando si deciderà per lo stadio nuovo. Ricordiamo che il 30 settembre il club e Bologna Fiere dovranno presentare alla Federazione Italiana Gioco Calcio il loro dossier relativo appunto al nuovo impianto, che allo stato attuale necessita, no, di un finanziamento intorno ai 300 milioni, ecco Bruno.
18: Questo un po' è il nodo, perché se supera i 300 milioni,
1: cioè, è così legato al campo,
18: funzionale,
1: cioè è così legato al campo,
18: No, secondo me non è, cioè, legato al fatto che, diciamo, lo saputo resti o no, perché il fatto che saputo resti o no è legato a una prospettiva. La prospettiva è lo stadio, dove si possono generare dei ulteriori guadagni, che invece, lo ha detto Fenucci, la situazione per accedere all'Europa bisogna sopportare degli investimenti che superano il 50% attualmente dei ricavi, e questo non è possibile, tant'è che in previsione di questo depauperamento il Bologna ha venduto come se non ci fosse un domani. Di conseguenza, se la situazione resta così, è evidente che Saputo non ha interesse a continuare un gioco dove non ci sono degli introiti che garantiscono il senso del business, perché se deve essere destinato a perdere il 50% di quello che arriva, dov'è la logica? Non c'è la logica, quindi al di là delle pie e delle intenzioni, diciamo, che possono essere strappate, c'è un senso profondo dei fatti che ti dice che un modello di business che per arrivare in Europa e quindi per generare una sorta di pareggio bisogna fare magari 2-3 stagioni investendo il 50% in più di quello che si ricava, è evidente che non ha nessuna logica.
1: Fenucci in conferenza stampa ha detto che lui e Sartori nella loro lunga carriera non avevano mai esonerato un allenatore così presto. Palladino ha detto che i giocatori sono poco allenati e hanno una gran voglia di cambiare, cioè difendere a tre. Ma era così scarso l'allenatore di prima, seguito per ben 2 anni? Chiede questo ascoltatore.
18: Evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato e che non sappiamo, perché che la squadra subisca dei crolli da un punto di vista fisico lo abbiamo visto ripetutamente, e la prova è proprio la partita con il Torino. Il Torino attorno al pareggio e negli ultimi 15 minuti della gara sembrava andare a un'altra velocità. A Napoli la squadra era ferma, o la preparazione è stata tale che ha, diciamo, in qualche modo impedito una seconda fase, cioè quella della velocizzazione. È comunque un errore, perché le partite di campionato sono tutte uguali, valgono 3 punti adesso e valgono 3 punti dopo, soprattutto per
1: anzi quello che cambiano sono gli avversari. Quello che cambiano sono gli avversari, perché ti sei già, tra virgolette, giocato in casa Sassuolo e Torino.
18: Quindi diciamo che da questo punto di vista degli errori sono stati commessi anche dall'allenatore, anche degli errori di relazione e di rapporto, perché poi non si cambia allenatore così presto se non si nota che è saltato qualcosa. Ripeto, per me la cartina di tornasole è stata quando Bernardeschi, dopo una gara giocata da mezzala, ha detto che quello non era il ruolo suo. Allora, se tu un esperimento lo blocchi così all'inizio e lo stronchi pubblicamente, è perché non c'è stata una preparazione, e i leader della squadra, insomma, in qualche modo vanno accompagnati, ti devono sostenere le scelte, non avversarle.
1: Per me in questa squadra ci sono pochissimi leader tecnici, e secondo me fa la differenza questo, Bruno.
18: Certo, ce n'è uno solo, è Bernardeschi, perché adesso, Moro sì. È tecnicamente adeguato, ma non è un leader.
1: E non gioca.
18: Tecnico, ma non è un leader.
1: Non gioca, non.
18: Sì. Poi Ferguson, diciamo, ancora deve trovare la sua collocazione. Dovbyk resta un oggetto misterioso che, dopo essere stato promosso in pectore da Palladino, insomma, continua a essere marginale proprio, certo, perché le sue condizioni non soddisfano. E comunque il Bologna ha pensato che il caso Calafiori, e cioè un giocatore gravemente infortunato e messo ai margini del grande calcio proprio perché tutti dubitavano che potesse tornare, e invece con il Bologna è tornato ed è esploso nella sua nel suo valore straordinario, si potesse ripetere all'infinito. Invece non è così, cioè quando le cose vanno bene non è che devono andare bene necessariamente tutte le volte. Se tu indovini un tipo di acquisto, in questo caso un giocatore reduce da un infortunio, non è che poi con Dovbyk fai la stessa cosa per forza, perché sei illuminato da una mano fatata che accompagna queste due scelte. E a volte può non andare bene, oppure ci vogliono magari qualche giorno, qualche periodo in più. Ma lo stesso Carlson ha avuto un problema di tipo fisico a livello della sua stagione iniziale, e poi questo problema fisico si è viralizzato in tanti altri aspetti, e lì il giocatore è fallito, lo stesso Dallinga. Quindi diciamo che da questo punto di vista le cose possono non andare bene.
1: Bruno, al volo, prima
18: se si scommette sempre, se si scommette sempre, il rischio è che si perdano anche le scommesse oltre a vincere.
1: Sì. Come ha fatto un ex politico,
18: si è viziati.
1: Okay. Un ex politico di un partito, un po' lontano da me. Sì. Le scommesse,
18: ecco,
1: così via.
18: Per esempio, qual è il vero problema? Qual è il vero problema di quelli che sono hanno un'addizione alle scommesse, rimangono impelagati nelle scommesse? È che all'inizio vincono. Se all'inizio vincono le cose vanno bene, dice beh, allora ci riprovo perché va bene, e poi le cose non sempre vanno
1: bene. Poi
18: entri
1: in un vortice da cui non riesci a uscire, perché quello è il discorso, cioè non fai più per divertirti, non riesci a uscire.
18: Esatto, non riesci a uscire perché poi investi sempre su, non puoi mai investire sul sicuro, cioè sul malen di turno o sui giocatori che costano un po' di più, però hanno dei requisiti di garanzia, quindi vai sempre a rischiare meno perché scommetti che stavolta ti andrà bene.
1: Anch'io trovo che la normalità sia, se tu prendi Immobile e Bernardeschi, la normalità è che uno ti vada bene e uno male. Sì, ci sta che la normalità sia quella. Però poteva andare male tutte e due, eh? Cioè alla fine poteva andare male tutte e due.
18: Esatto, sì.
1: Bruno, arriviamo subito con ti anticipo già questa domanda, dai. Domanda secca. In estate il Bologna avrebbe dovuto avere tra le priorità anche quella di individuare un nuovo portiere titolare? Bruno, mi rispondi in maniera secca appena torniamo.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
19: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
20: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
21: Go!
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
0: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
0: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
21: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEC 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
23: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
24: Che silenzio e che comfort.
25: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
26: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
25: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
26: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
27: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del Lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
28: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Dama Dorè, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
30: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Alle 15.23, Leo Vicari, quasi gol. Con noi c'è Bruno Bartolozzi, ancora fino alle 15.40. Ciao Bruno.
18: Eccoci, buongiorno.
1: Ben trovato. Allora, il Bologna avrebbe dovuto, ti chiede questo ascoltatore, avere tra le priorità quella di individuare un nuovo portiere titolare?
18: Ma il problema di scelte di questo tipo è dettato dalle conoscenze che si hanno. Cioè, se il Bologna aveva contezza che ci potesse essere una crisi di questo tipo, e attenzione, Skorupski ne ha avute, magari adesso sono stati due episodi assolutamente clamorosi, ma altri episodi e balbettii ce ne sono stati, come del resto è accaduto anche ad altri portieri che lo avevano sostituito. Quindi diciamo, se il Bologna non si era accorto di questo declino progressivo del portiere titolare, è chiaro che questo è una colpa. Perché quando io faccio il discorso che sulle scelte della domenica bisogna sempre dare all'allenatore la presunzione della buona fede, ma della buona scelta, del giudizio ben formato, perché l'allenatore fa le cose per l'interesse della squadra, quindi del risultato, e in base alle conoscenze che sono superiori a tutte quelle che abbiamo noi. Però questo significa anche avere delle responsabilità, e quindi girando questa visione delle cose all'analisi dell'organico, se la visione delle cose relative alla consistenza e alla tenuta di Skorupski era una visione confortevole, e questo poi non è corrisposta alla realtà, beh, c'è un ulteriore aggravio delle responsabilità, della mancata predittività, della capacità di prevedere le cose da parte della società, e questo è un bel problema.
1: Allora Bruno, un ascoltatore, sentendoti dire una parola che hai detto prima, vettoriale e non statico, dice improvvisamente comprendo quanto mi manchi la tua rubrica del mattino, Bruno. Ecco, ti scrive questo. Un ascoltatore di Bologna, Bruno, ecco, la trasmissione dell'anno scorso. E, allora, per la
18: ringrazio Bruno, alla memoria. Lo ringrazio alla memoria di un'esperienza, comunque di un modo di affrontare le cose che è un po' condiviso con gli ascoltatori, perché poi ho visto che le domande sono molto in linea con questo modo di ragionare, cioè non sono violentemente polemiche, cercano di ragionare, cercano di introdurre elementi critici.
1: Sono molto bravi loro, credo che siamo stati bravi anche noi in questi anni, Bruno, credo siamo stati bravi anche noi.
18: Siamo stati bravi tutti quanti, siamo cresciuti o comunque abbiamo fatto un percorso insieme e ci ritroviamo, come dire, stretti per mano a valutare le vicende della vita sportiva di questa città.
1: Vero, ma se io avessi dato tanti anni fa spazio a quello che sembrava volesse la gente, ovvero trattare uno spazio radiofonico come tratti un social network o come tratti il bar, sicuramente avremmo avuto un hype immediato maggiore, ma avremmo finito dopo due stagioni, tre stagioni. Io non sarei riuscito ad andare avanti, ecco, lo ammetto, cioè, non in quel modo lì. Bruno, il nostro portiere in crisi nerissima da Genoa a Bologna 3-2. Davvero strano, non so se se ne siano accorti o non siano corsi ai ripari con tutto il tempo per farlo, diciamo.
18: Beh, un po' al corso ai ripari sono dovuti.
1: Io ammetto che non ho visto questa crisi nerissima, ad esempio. Io lo ammetto, cioè mi converrebbe dire è vero, è in crisi, era evidente. Io la crisi nerissima di Skorupski non l'ho messa nelle priorità, lo ammetto, quindi magari ho sbagliato, ecco, sicuramente.
18: Ma non è compito nostro essere informati in tutti questi dettagli, perché chi vede gli allenamenti, chi conosce la vita, chi conosce quello che sta vivendo, un percorso, ma anche il passato, ripeto, Skorupski errori li ha fatti nel passato, non è la prima volta. Stavolta sono su 5 partite, nelle ultime 3, diciamo, per 4, 2 errori assolutamente clamorosi che fatti nel finale sono costati 3 punti. Questo è il dato di fatto. Ecco perché sono ancora più evidenti, però ce ne sono stati nel passato.
1: È vero, Bruno. Poi arriva il difensore. Adesso faccio proprio il difensore, faccio il Perry Mason qua della situazione, mica quello d'ufficio, faccio proprio l'avvocatone, faccio qua l'avvocatissimo, e dico: ok, sono costati 3 punti perché invece gli errori degli attaccanti là davanti no?
18: Ma soprattutto c'è anche un altro errore che io ho provato a sottolineare, l'errore dovuto al cambiamento. Se tu giochi con la difesa a 3 e poi quindi con un centrocampo rafforzato, perché se sposti un po' più avanti i due esterni hai minore distanza fra gli interpreti del ruolo di centrocampo, no? Però poi questo si traduce in una distanza molto grande fra i due reparti, ed è stato proprio il gol che il Bologna ha subito, è stato un gol dovuto all'errore di Skorupski, ma dovuto al fatto che il tiro era estremamente ben piazzato, perché il giocatore ha fatto 20 metri di campo.
1: Ha avuto tutto il tempo di fare quello che non vediamo fare in Serie A, è vero, hai ragione.
18: Esatto, e quindi quello è un errore, perché vuol dire che tu, è stato un rischio calcolato quello di schierare la difesa a 3. Il vantaggio era avere più densità e quindi rispetto alla minore qualità, minore errore a centrocampo. Però è stato anche quello di non provarlo, e che quindi in situazioni di stress come quelli del finale tu potessi avere queste linee così allargate, nessuno che fosse in grado di andare a coprire quel giocatore, e De Silvestri, che tra l'altro era entrato per supportare delle difficoltà dal lato destro della difesa, è avanzato in ritardo, ha perso un contrasto, insomma c'è stata tutta una catena di errori, di cui l'ultimo e più clamoroso è quello di Skorupski. Ma il gol è venuto per questo, perché se ci fosse stata appunto la capacità di contrastare, certamente il gol non sarebbe arrivato, cioè Skorupski non si sarebbe trovato in condizione di commettere quell'errore.
1: Roberto dice: avevamo già scambiato qualche opinione nei confronti dell'apparato del nostro portiere già con la, nella partita col Sassuolo. Avevo rimarcato il fatto che il portiere oggi non dà sicurezza alla squadra. Con questo spero che ritorni a essere quello che era, ma attualmente non può essere il portiere titolare del Bologna. Prima una cosa io, poi Bruno finché vuole. Io mi sono un po' stancato, non di te Roberto, sia chiaro, mi sono un po' stancato del fatto che noi partiamo da una, dal finale per poi andare a ricostruire tutto quello che c'è stato prima. Ovvero, ma perché deve essere Skorupski a dare sicurezza alla squadra? Perché deve essere Tedesco a motivare i giocatori? Ma cavolo, ma cioè, non ce la fanno da soli questi ragazzi? Cioè, Teat, Eggem, Elland e De Silvestri hanno bisogno dietro di uno che li rincuori, di uno che li coccoli, li accarezzi e che gli racconti che sono bravi e che devono credere in loro stessi. Cioè, io questa cosa che il portiere deve anche dare sicurezza alla squadra, cioè ti giuro Bruno, è una cosa che posso ascoltare una volta, ma non posso credere che sia così. Non posso credere neanche che un allenatore, perché è un po' imbarazzante, cioè dica al portiere: sei tu che devi dare sicurezza ai tuoi compagni di reparto. Ma io sono un portiere, dico: ma Sadito, scusa Bruno, vai.
18: Io credo che la sicurezza non avvenga attraverso le parole, ma attraverso un comportamento, e il comportamento è anche come ci si muove. È chiaro che in una difesa che ha le difficoltà della difesa del Bologna, cioè una difesa che ha perso la qualità tecnica di chi per esempio impostava e usciva, di chi coordinava i movimenti con la difesa, insomma è una difesa che ha maggior bisogno di un'esperienza di chi ti dica: fai un passo indietro, fai un passo avanti, muoviti, alzati ora. Cioè tutte le prassi di esecuzione che sono obbligate.
1: Bruno, quello fa parte del compito vero del portiere, però sta cosa della sicurezza, no, cioè, cominciate a non far arrivare Kulenovic davanti al portiere voi innanzitutto, no?
18: Sì, ma certo, però quello significa che tu hai comunque una serie di abitudini per cui non è che il portiere te lo segnala, ma insomma sei indotto ad andare avanti quando c'è un buco di quel tipo, ma ci vai nei tempi giusti. Quindi sono tutte cose che si acquisiscono col tempo. È chiaro che se tu cambi la difesa la stravolgi, poi cambi l'allenatore e poi contemporaneamente il portiere fa delle cose che lo mettono già in situazione di difficoltà. È chiaro che ci sono tutti i pezzi, cioè una squadra non è fatta di un elemento solo che va in crisi o di un fatto che colpisce in maniera deterministica e risolutiva finale una struttura, un apparato. Sono tutte piccole cose che possono andare a posto, possono entrare in difficoltà, e allora quando entrano in difficoltà è evidente, quando c'è l'effetto domino di queste difficoltà, è evidente che poi non esci bene, o comunque ogni episodio può essere un episodio sfortunato in cui inciampi in un incidente, ma in realtà non è solo un incidente, ma è un atteggiamento che non viene che non viene più adottato, perché hai subito troppi cambiamenti, perché non sei all'altezza psicologica di gioco, tattica e via discorrendo.
1: Sì, un ascoltatore dice: la sicurezza si intende avendo giocato in porta per diversi anni, che se su ogni tiro prendi gol o sbagli molto, i difensori giocano più tesi, tutto qua. Quello che ti dico io è: se ogni volta che il tiratore dell'altra squadra prende il pallone e non lo marca nessuno, è già successo due volte su due, Samardžić e Kulenovic, io il concetto lo posso anche ribaltare. Allora, invece che fare quello è scarso, gli altri poverini ne risentono di quello che è scarso, oppure il contrario, gli altri sono scarsi e lui ne risente di quello degli altri, io credo Bruno che ci siano responsabilità da condividere in questo.
18: Esatto, è quello che stavo provando a dire prima, cioè che non c'è un fatto che determina la situazione, ma c'è un concorso di difficoltà che impoverisce o indebolisce la struttura, e questo è successo. Il percorso virtuoso sarà quando a poco queste cose andranno a posto, si tenterà di mandarle a posto e crescerà una consapevolezza e si tradurrà poi in una tranquillità maggiore, ma questo non è che avviene di colpo, come di colpo non è avvenuto quello che stiamo vedendo oggi.
1: Bruno, io torno sul messaggio di Stefano, sulla seconda parte di cui ti chiedevo di rispondere. A Bologna Scorupsi si è giocato il posto secondo te per Lecce?
18: Ma sai, non è che sia andato molto meglio Pessina, eh? Diciamo le cose come stanno, cioè a Lecce non è andato meglio Pessina.
1: A Napoli dici per la...
18: Sì, a Napoli, sì.
1: Quindi... ha giocato meno, però ha giocato meno, è ridursi dalla convocazione anche volendo in nazionale, quindi magari giochi anche su quello. Cioè,
18: questo spetterà a Palladino vedere qual è la condizione dei due, parlare con i due, capire meglio e scegliere in base a dei dati che noi non abbiamo a disposizione. Però io ripeto, da quello che sto vedendo è chiaro che adesso ci sono 3 settimane. Secondo me Skorupski ha tutto il tempo per recuperare la sua lucidità, la sua capacità e soprattutto lo staff dirigenziale tecnico Bologna ha tutte le possibilità per acquisire le informazioni tali per cui Skorupski possa continuare, oppure si ritenga che Pessina, che partiva come secondo assoluto, cioè senza discussioni, possa sfilargli il posto, il che sarebbe un ulteriore indizio di crisi, però.
1: Bruno, Lecce è una partita molto delicata.
18: Cioè, certo, perdi a Lecce e comincia a diventare un problema.
1: Lecce è una
18: perché adesso
1: delicata.
18: La classifica, adesso la classifica, anche se se finisse oggi, ma siamo
1: no, vabbè, giornate, sì,
18: cioè, non fa testo, perché sono punti, basta una vittoria, un pareggio e già hai raggiunto le altre. Pensiamo a quello che è successo alla Fiorentina, no? Lecce, perdere a Lecce, poi ci sono altre due partite delicate, insomma.
1: Hai Lecce, poi hai Inter, Cagliari, Milan, se non sbaglio.
18: Il Cagliari non lo so se sarà lo stesso Cagliari di adesso, se fosse già anche solo l'80% di questo che è Cagliari di adesso, è come affrontare Inter e Milan.
1: Ragazzi, questa è la squadra, è un Bologna nettamente più scarso di quello dell'anno scorso, che era più debole di quello prima. Questo è il nostro campionato, il livello del Bologna è quello del Torino, se poi pensiamo all'allenatore c'entra poco. Bruno, nel salutarci, il livello del Bologna è quello del Torino?
18: Non lo so, questo è un problema, perché mi verrebbe da dire sì, ma speriamo. Però ieri il Torino non ha mostrato di essere una grande squadra, mentre a me ha fatto più impressione il Sassuolo, e il Torino non ha fatto una grande impressione, ciononostante è venuto a giocarsela in maniera anche pericolosa. Se avesse fatto gol alla fine con tutta quella serie
1: se fischiava quel rigore, Bruno, quel
18: rigore non c'era, ma è
1: allora anch'io devo ammettere che questo scandalo non l'ho visto, perché lui la fa vedere veramente male Oristanio, la fa vedere male, poi lascia il piede lì. Però Bruno, l'abbiamo visti fischiare questi rigori, cioè non possiamo dire niente.
18: Ti dà il rigore, perdi la partita, insomma.
1: Legittima
18: dicendo io ho fatto gli ultimi 15 minuti,
1: certo,
18: in trasferta,
1: sì,
18: in un angolo.
1: Certo. Bruno, io ti ringrazio, sei ancora in libreria ovviamente, sempre in giro con le presentazioni anche, no? Con il Neocalcio.
18: Certo, sì.
1: Dove sei?
18: Ci sono state adesso questa settimana, venerdì scorso siamo stati a Casale Monferrato, tra l'altro in compagnia di un cittadino di Casale Monferrato che è Domenico Marocchino, e abbiamo parlato molto del Bologna.
1: Io lo adoro Marocchino. Poi una cosa da darti, Bruno, quando ci vediamo ricordi che quando passi di qua, una cosa da darti. Ciao Bruno, un abbraccio. Benissimo.
18: Un saluto a tutti quanti, grazie.
1: Mi fermo, leggiamo Bruno Bartolozzi su Stadio con i suoi editoriali e io vi aspetto qua tra un paio di minuti che ho da ascoltarvi, da leggervi tutti.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Bologna.
1: Domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino. In collaborazione con
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
1: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
5: Sai, sto valutando di cambiare auto.
6: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
5: Cioè?
6: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
5: In più?
6: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
5: Auto ricondizionata?
6: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
5: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
6: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
7: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
8: Fermati, non serve andare nel panico.
7: E cosa facciamo?
8: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
7: Come ho fatto a non pensarci prima?
6: Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
8: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
6: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
14: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
15: Ovvio, quello non può mancare mai.
14: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
15: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
14: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
15: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
14: Allora, forza, Immagina Bologna!
16: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: È un mondo quello dei materassi, eh? Attenzione a entrare in questo, nelle spirali della scelta del materasso, eh? Stiamo andando un po' tutti fuori di testa, quelli a cui ne parlo, ecco, diciamo così. Allora, Leo Vicari, quasi gol, ciao, 366-402-4022, tanti vocali da ascoltare, tanti messaggi da leggere, eccovi.
0: Ciao Leo.
19: Ciao.
0: A me sinceramente l'entrata di De Silvestri all'ottavo del secondo tempo, perché

0: sruffianarsi i senatori. Potrei vederla come un sintomo di poca personalità, ma Paladino ne è come di personalità. Ha fatto una scelta tecnica, non ho la riprova per dire se ha sbagliato, però è una scelta che ha concorso a costare un punto al Bologna. Andiamo a leggerla tutta quella situazione, perché il ragazzo norvegese è stanco all'ottavo del secondo tempo. Cioè, per me è quello oggi un problema del Bologna, non ritenere che se entra De Silvestri, che mi risulta faccia giocatore per il Bologna, e io, secondo me sarebbe molto più grave se De Silvestri facesse il giocatore del Bologna col Bologna che gli dice tu non giocherai mai. Cioè, che cosa fa la spia dello spogliatoio, eh? Che cosa fa quello che porta la carne alle grigliate, fa la guida turistica per Bologna? Ragazzi, De Silvestri fa il giocatore del Bologna, è un giocatore del Bologna, l'allenatore ha facoltà di fare delle scelte tecniche. Chiedo Vitic a che cosa serve oggi nel Bologna. Cioè, il problema oggi non è che entra De Silvestri, il problema è come sta il ragazzo titolare e perché quello che è rimasto in panchina non ha giocato lui. Cioè, il problema non sarà mai De Silvestri. Cioè, io non posso pensare De Silvestri ogni volta che entra in campo regala la palla agli avversari. È capitato. Voi ricordatevi allora, cioè, un infortunio in campo può capitare. E un infortunio nel senso un infortunio tecnico. Non credo sia stato fatto perché De Silvestri tiene sotto scacco lo spogliatoio e quindi lo mette contro Palladino. Ragazzi, un po' meno. Cerchiamo di capirlo bene il problema e di non andare troppo in là. Oggi il problema è che Vitic non è ancora un giocatore del Bologna dopo un anno e cinque partite. Non è un giocatore. Cos'è Vitic oggi? Il problema è che un giovane virgulto deve essere sostituito in difesa, quando di solito gli allenatori non la vanno mai a toccare la difesa.
1: Ciao, buongiorno da Luca. Ma io sono d'accordo anch'io che la squadra è stata indebolita, ma diciamo anche che quelli che sono rimasti, che erano qui anche gli altri anni, sono tutti sottotono, ma tutti, non ce n'è uno che ha alzato il livello, a parte Berna che ha due piedi che non c'entrano niente con gli altri, è un livello troppo superiore, ma gli altri sono tutti sottotono, tutti lentissimi e completamente persi, anche quelli rimasti. Quindi capisco essere indeboliti, ma anche quelli rimasti storici, da Ferguson, Pobega, Moro e altri, non sono più al livello di prima.
0: Allora,
1: poi mi sono scordato, ovvio, anche il portiere.
0: Allora, questa è una cosa che noi possiamo anche traslare ad altri aspetti di ogni professione, credo. Quando tu chiedi a qualcuno a cui hai sempre chiesto di fare una cosa, di farla al meglio, ma non di essere decisivo e determinante, protagonista per quella cosa, può succedere, come succede a tanti musicisti, come succede a tanti attori teatrali anche, che scorgi che il tuo ruolo non è quello. Scorgi che tu sei bravissimo a fare la spalla, tu sei bravissimo a fare il gregario, diciamo la parola gregario, sei bravissimo a fare il secondo, sei bravissimo ad aiutare perché le cose vadano bene, ma non deve dipendere da te, dal tuo protagonismo, solamente dalla tua prestazione, dalla tua leadership, dalla tua forza. Non basta quella perché le cose vadano bene. Tanti tante coppie nel mondo.

0: mondo dello spettacolo, no? C'è magari quello un po' più protagonista e quello che lo traina. Poi a un certo punto, dopo che l'ha trainato all'inizio, lo lascia andare perché l'altro è più forte, l'altro è più veloce, potente, arriva, regge. Quanti nel mondo della comicità, nel mondo della musica stessa, magari ci si divide e uno va normalmente avanti nella sua carriera, l'altro scopre di essere forse inadatto a fare il frontman. Io trovo che il Bologna di quest'anno sia abbastanza colpevole di aver dato il ruolo di frontman a troppi giocatori che non sono in grado di assolverlo.
1: Buongiorno a voi. Ma io non sono tanto d'accordo con l'analisi di Anacleri, cioè la squadra non l'ho vista veramente Anacleri. In grande confusione. Sono sinceramente dubbioso che il modulo a 3, che poi diventa 5, sia adatto a questa squadra. In particolare ci manca, se giochiamo a 5, quello che fa il centrale dei tre, perché Eggen assolutamente non lo può fare. Adesso io non credo neppure Viti, che visto le sue continue amnesie, io non lo so, non mi ricordo se Casale giocava centrale dei tre nella Lazio quando giocavano tre con Sarri. E in più questo modulo crea poi problemi laterali, e qui bisogna trovare assolutamente il modo di far giocare Bernardeschi assieme a Orso. Sì. Quindi secondo me questo modulo, io ho dei forti dubbi. Ciao, grazie.
0: Ciao Dennis, ti rispondo con una domanda, o la faccio anche a voi se volete, che non è la domanda mi fate la formazione del Bologna. La domanda è questa, guarda, non voglio la risposta della Fra, però le do uno spunto. Mettiamo 11 in campo del Bologna, tutti nel loro ruolo. Ce la facciamo? Ce la facciamo? Ce la facciamo con questa rosa metterne 11 in campo, tutti nel loro ruolo, con un modulo però che sanno fare? Perché non è che mi metti Miranda alla sinistra, e Mancino deve stare a sinistra, alla sinistra Miranda non è un'ala sinistra. Lascia stare il no, ma lui lo può fare, cioè Bernardeschi punta a sinistra perché intanto è Mancino, così fai cross. Non l'ha mai fatto, cioè nel senso lo faceva alla Juve, che non è il Bologna, ok? Cioè lui doveva mettersi al servizio degli altri, degli altri alla Juve, qua nel Bologna no. Quindi noi ce ne abbiamo 11, tutti li mettiamo nel loro ruolo? Per me no, per me no. Dice la Frava, anche il centrocampista di regia. Possiamo anche giocare con un modulo dove non c'è il centrocampista di regia. Noi giochiamo con 4 a centrocampo, però giochiamo con 4 a centrocampo e là davanti facciamo il 3-4-3 di Palladino, no? Come li metti quei tre là davanti? Orsolini dove lo metti? E se lo metti nel suo ruolo Orsolini, Bernardeschi dove lo metti? Cioè, vogliamo giocare col trequartista perché vogliamo far giocare le due punte, Piccoli ed Ovbic? Va bene, ci sto. Berna trequartista. Orsolini dove lo metti? I tre di centrocampo, magari serve veramente lì il regista. I tre di centrocampo, chi metti? Chi metti centrale? Cioè, per me c'è un evidente equivoco. La rosa non è neanche malvagia a nomi. Io trovo che sia una rosa che, a differenza di quella di tre anni fa, che era una rosa, scusate la parolaccia, fottutamente geniale. La rosa di tre anni fa era clamorosamente geniale. Ciao Frank. La rosa di oggi a nomi non è male, ma non si incastra la rosa di oggi. Io ci provo, non riesco a fare un 11 in cui tutti sono nel proprio ruolo. C'è sempre qualcuno che si deve adattare, qualcuno che si deve forzare, qualcuno che, ma secondo me quello lo può fare, e così via. Contando poi che sembra che Cambiaghi debba giocare sempre, no, nel Bologna, e secondo me il Cambiaghi attaccante è uno dei problemi del Bologna, ecco, però vabbè, secondo me Cambiaghi giocherebbe meglio in una squadra più forte del Bologna, ve lo dico tranquillamente, perché gli farebbero fare il quinto di centrocampo forse.
2: Ma non ha interesse neanche così. Gli hanno proposto 300 milioni, siamo partiti qualche anno fa, non 10, a 80-100 milioni, adesso perché c'è il tetto apribile 300 milioni, ma non c'è mica l'anello al naso, ho saputo.
0: A parte che il tetto apribile ce l'aveva anche la mia Smart, e poi ecco, cioè, poi è successo
3: che io ti ho beccato nel parcheggio della radio un inverno mentre stava nevicando e tu col tettuccio aperto fuori dal tettuccio, sì, dentro la macchina ma fuori dal tettuccio, che facevi, che alzavi musica, le braccia
0: con
3: al cielo
0: con la musica a palla, eravamo io e Rashard Griffith della Virtus, che
3: e non si chiudeva
0: così
3: il tettuccio, me lo ricordo, lavorare. Stava venendo giù una gran nevicata tu avevi il tettuccio che non si chiudeva.
0: Una delle avventure veramente peggiori di quelle raccontabili ovviamente della vita è stata quando in Spagna il giorno di Pasquetta ho scoperto che il tettuccio non si richiudeva più. Quando è stato 3 mesi a Cadice il tettuccio non si richiudeva più.
3: Forse ho ancora il video, sai, di quel momento.
0: Era Pasquetta, solo che loro non festeggiano la Pasquetta, quindi ho trovato anche il modo di andare dal meccanico, se no era stare tutto il giorno con la macchina aperta.
3: Okay? Chissà se ho ancora quel video. Lo metto al pari col tuo racconto della lavastoviglie,
0: che non abbiamo ancora fatto in radio. Okay. L'ultima puntata, quando avremo il sentore di... No, lo stadio col tetto apribile è stupendo comunque. Grazie amico del messaggio.
4: Ciao Leo, sono Ale. Io ho giocato in porta tanti anni. Ciao. E ti posso garantire che se il portiere è sicuro tutta la squadra gira meglio, e te lo dico per esperienza, quindi è inutile. Se adesso Skorupski non è sicuro, bisogna che si accomodi in panchina e giochi qualcun altro. Infatti i 2 anni in cui era una sicurezza sia con le mani sia con i piedi si è visto, siamo andati in Champions, abbiamo vinto una Coppa Italia e abbiamo fatto l'Europa League fino alla Aston Villa. Quindi stavolta non sono d'accordo, il portiere deve essere un punto fermo e dar sicurezza, allora, sennò tutti gli altri poi sbragano.
0: Ale, ecco, esatto Ale, allora io te la giro dall'altra parte, cioè noi adesso mettiamo Pessina in porta, fa conto, no? E a Pessina che cosa gli chiediamo? Di parare, di essere bravo coi piedi e di essere sicuro. Ma se nessuno dei due oggi ha le sicurezze necessarie e sufficienti, cosa facciamo? Non ci presentiamo alle partite perché i 3 difensori gli tremano le gambe? Cioè, quello che dico io è che in un concetto di squadra, è una cosa che dissi anche a un mio vecchio gruppo di amici, in una squadra, in un gruppo, non si va alla velocità di quello che in quel momento è al top. Si cerca di non escludere l'ultimo, si cerca di andare alla velocità dell'ultimo. E non perché, ah no, dobbiamo far gruppo, andiamo in Serie B, chi se ne frega del fare il gruppo, è che lo perdi. Cioè se tu dai tutta la responsabilità a uno, non stai facendo la squadra. La squadra deve fare in modo che quando uno dà un po' meno, quando uno dà un po' meno, gli altri debbano essere in grado in quel momento di dare un po' di più. Arriviamo.
5: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et capè, u carot.
7: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di Via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia. Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
5: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
12: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
5: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
7: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
5: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
13: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it. Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
14: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 16.05, Leo Vicari, quasi gol. Dunque, Vicky, che è stato convocato dalla Repubblica Ceca all'11 rosso-blu di chi è partito per le nazionali, si aggiunge anche Martin Vitic per le partite in casa contro Croazia e Inghilterra, le trasferte contro Spagna e Inghilterra. Beh, toste, dai. Allora, 366-402-4022, i vostri vocali, eccolo qua.
15: Ciao Mirko, ciao. Non hai la riprova tecnica dell'errore di Padalino su De Silvestri? No, Padalino. Ce l'hai. De Silvestri con Italiano non giocava mai più di 8-10 minuti al massimo. Non ce la fa, non regge, non sta in piedi. Padalino gli fa giocare mezz'ora e infatti si è visto, dopo 10 minuti non lo teneva più, non ce la faceva più a tenere l'attaccante, e l'hai pagato perché alla prima occasione, spalla alla porta, l'attaccante gli è andato via. Cioè, vogliamo tutti bene De Silvestri, ma non è un giocatore da mezz'ora, assolutamente. È un anno e mezzo che non gioca più De Silvestri più di 10 minuti, si sa il perché.
0: Mirko, io ti continuo a dire, io non ho detto che ha fatto bene a far entrare De Silvestri, io ti ho detto che non ho la riprova tecnica che l'allenatore abbia sbagliato, perché la mia domanda a te è: ma se Elland no, che è uscito, ma se Elland non sta in piedi, giochi in 10 pur di non far entrare De Silva, chi fai entrare? Dimmelo. Cioè, è per quello che io dico, non focalizziamoci su l'allenatore ha sbagliato. Quali sono gli strumenti a sua disposizione? Io l'altra sera ho mangiato male, però ho aperto il frigo, avevo solo i salamini, ok? Non mi piacevano, mi sono rimasti solo i salamini, ho mangiato male. Quindi dice, hai sbagliato a cucinare. Avevo solo quelli. Quindi ti dico, per dire
3: salamini,
0: che...
3: Quelli già sbucciati piccolini.
0: Terribili. Terribili. Terribili. Io non mi viene in mente un momento della mia esistenza in cui quelli potrebbero essere
3: piccanti, però non sono male.
0: Vi piace è un periodo che vi piace a tutti il piccante.
3: No, a me da un bel po' piace il piccante.
0: Guarda che rischi poi di non riuscire più a mangiare normale se ti abitui al piccante, eh?
3: Beh, un po' è già così.
0: È come quelli che mettono la maionese da
3: tu tutto. Conta che a me il piccante è cominciato a piacere in realtà in tarda età, e dopo un trauma per colpa di mio fratello, quello che ti sta simpatico.
0: Sì,
3: che ha preso un peperoncino calabrese, l'ha spezzato a metà e mi ha detto: non ti preoccupare, questo è verde, non è piccante, è finto, metti la punta della lingua qui. Lasciamo stare,
0: stiamo proprio andando avanti. Va bene, io dovrei dire a questo ascoltatore anche meno, dai. Franco Vitic, sveglia. Franco, non ci conosciamo, perché dici sveglia a una persona che non conosci? Perché oggi tu dici Vitic, però magari quante volte l'hai visto giocare in quest'ultimo anno e 5 partite?
3: Beh, potrebbe Vitic dire a Paladino, Vitic.
0: No, cioè, per sapere, no, cioè, mo tutti partito di Vitic tutt'oggi, oh, perché vi piace, no, Vitic? L'ascoltatore scrive Vitico Casale, perché vi piace Vitic, no? Cioè, è uno che ha convinto, è uno che con Italiano ha giocato molto, no? Uno con Tedesco ha giocato molto, quindi mo è colpa di Paladino perché non ha messo Vitic. Boh, ragazzi, boh, ne siete convinti voi? Io no. Ecco perché non riesco a dire, non vedendo gli allenamenti di Paladino, come non li vede nessuno, io non riesco a dire in che condizioni sia Vitic oggi. Ecco, però arrivare però a leggere questo messaggio: De Silvestri ha giocato benone e per il gol non ha colpa, non ci arrivo su quello, ecco, insomma, non è, cioè, fare l'estremo dall'altra parte, non ci arrivo. Vitico Casale meglio di De Silvestri sicuro. Ragazzi, se ne siete convinti voi, io continuo a dirvi, secondo me oggi l'allenatore del Bologna non ha troppi strumenti se vuol giocare con la difesa a tre e un giocatore deve uscire, non ha troppi strumenti per dire dai, faccio entrare quell'altro che comunque è forte uguale. Quindi Frank, dimmi. Allora, ecco, sì, esatto, cioè non mi piace nessuno dei due, dice questo ascoltatore, però almeno sono dei difensori centrali. Il fatto che siano dei difensori centrali fa sì che non perdano quel pallone? Boh, ragazzi, ma mi sembra che abbiamo tutti oggi delle certezze che, se torniamo indietro di una settimana, le avete uguali quelle certezze? Ti fa giocare Casale al posto di Elland, perché Elland ha un risentimentino. Sei contento, amico, di vedere Casale titolare? Secondo me storci il naso, come lo storci per De Silvestri, come lo storci per Vitic. Questa è la loro storia nel Bologna ad oggi. Scusa, Frank?
9: No, scusami tu.
0: Dimmi.
9: No, che, allora, io sono d'accordo con quello che dici, perché si fa con quello che si ha a disposizione e... Cioè, per me a disposizione non c'è troppo materiale, sia per Tedesco che per Paladino adesso, però Vitic effettivamente è uno che a tre praticamente ha giocato tutta la sua carriera in una difesa a tre.
0: Benissimo,
9: considerando...
0: quindi non perde la palla?
9: No, io non ho detto che non perde la palla, cioè... ho detto che però, considerando che è un giocatore su cui hai speso tanti soldi e mi interessa, non ce la faccio, Leo, cioè nel momento in cui ci parlano di soldi in continuazione io non posso tirare in ballo il discorso dei soldi. Vitic per me deve giocare invece che De Silvestri.
0: Ok, chi fa l'allenatore però? Lo fa uno che non paga gli stipendi, quindi,
9: certo.
0: Quindi allora facciamo così. Visto che prima mi era... perché abbiamo cominciato a parlare di questo? No, perché ragazzi, cerchiamo di trovare una base comune, no? Visto che mi viene detto da un messaggio: Paladino fa giocare De Silvestri per fare il ruffiano nei confronti dei senatori. Allora, Paladino, se fa giocare Vitic, fa il ruffiano nei confronti dei dirigenti. È uguale, eh? Cioè il concetto è lo stesso.
9: Per me no.
0: Signori, nessun allenatore dei tre del Bologna ha fatto giocare Vitic. Io questo vi dico, però quando parliamo di Carson diciamo Carson è un cesso. Quando parliamo di Wittig, oggi è colpa di quello, quello e quell'altro. Ragazzi, il materiale è quello che è. Cioè, come la giriamo sta squadra? Purtroppo abbiamo un buco. A giocare con la difesa a 3, che a me non dispiacerebbe neanche fare il 3-4-3, però è uno schema difficilissimo da far funzionare. A giocare con la difesa a 3, secondo me rischi che quando ti si fa male uno, o quando uno non è in giornata, non hai gli altri due così forti. Oh,
9: no, ma ci sta, eh. Io sulla cosa che hai detto prima, per me far giocare De Silvestri è un errore. Cioè, far entrare De Silvestri al posto di Haaland è un errore, far entrare Wittig non ti sta imbonendo nessuno. Cioè, dovrebbe, per me, dovrebbe essere il corso naturale delle cose, senza mancare di rispetto a De Silvestri, che comunque per questa squadra ha fatto.
0: Ci sta benissimo. Regas, continuate a dirmi perché non prendere Acerbi? Perché non c'è posto. Non il Bologna. Se prende Acerbi, no, non c'è posto in lista.
9: No,
0: non può.
9: Tra l'altro, io ho anche verificato sta cosa. No, secco.
0: No, ragazzi, non si può. Allora, come adesso fanno tutti i difensori centrali, vedi Mancini, Ndicka, Bastoni, quelli del Lecce, quelli del Sassuolo, Bremer, tutti fanno fallo alle spalle dell'attaccante e se gli va via lo falciano. Eggen deve andare incontro anziché allontanarsi. Esatto, cioè per me la questione di Eggen, di cui non parla nessuno, cioè è centrale. Cioè, c'è uno che corre verso la porta e Eggen che non marca nessuno. Cioè, poi il portiere ha fatto malissimo, De Silvestri ha fatto malissimo, ma Eggen in tutto questo? Grazie del messaggio, che aggiunge poi Lucas fa la vera più grossa di tutti, certo, ma è anche la più evidente. Eggen fa il difensore, non sappiamo più marcare. Effettivamente Wittig pensavo potessero provarlo, peggio di Lollo non si può fare. Però era giusto premiare i senatori, coloro che hanno salvato il gruppo dall'orco tedesco, dice Leo da Piazza. Capisco il sarcasmo, ok. Leo, quanto è bello il calcio, prima nessuno voleva Casale, adesso è il salvatore della patria, fantastico, dice quest'altro messaggio. Sì, sì, è bello, bello. Il Bologna non ricorre agli svincolati, in sto modo si va giù. Ah, può anche ricorrere agli svincolati, li paga per non giocare alla fine, perché non possono giocare. Le do del lei perché non ci conosciamo. Lei ha detto che Palladino non aveva alternative a De Silvestri. Non aveva, ne aveva almeno due. Bisogna usare meglio l'italiano. Io ti ho detto che non ho detto che non aveva alternative, ho detto che gli strumenti sono quelli. Non ti ho detto che non aveva alternative. Quindi, se mi trovi il podcast in cui io ti dico che non aveva alternative, io smetto di fare questo lavoro. Facciamo così? Però lo facciamo, sta cosa. Se no, mi dai una pizza. No, mi dai una pizza, se no mi paghi una pizza. Che non aveva alternativa, non aveva alternative a far giocare De Silvestri. Io ti ho detto che non ha gli strumenti oggi. Se giochi a tre, tu non hai gli strumenti per dire si fa male quello, aspetta che faccia entrare quell'altro che sono sicurissimo che è forte. Secondo me Palladino ha, a conti fatti, sbagliato la scelta, ma non poteva azzeccarla certamente. Era un tiro di dadi. Oggi il Bologna là dietro, se giochi a tre, una squadra che non ha mai giocato a tre, è un tiro di dadi. Sai, quanto vuoi fare? Due? Ho fatto cinque col dado. Hai sbagliato. Secondo me non è così facile dire io faccio questo e farlo. Quando hai la sorte, no? Che decide per te. Per me il Bologna oggi è molto nelle mani della sorte. Comunque Eggen, che di testa ne vince una su tre col Ciolito, mi fa tenerezza, dice Nick da Ozzano. A me fa più tenerezza vedere un giocatore che tocca così tanti palloni come Eggen, che ha delle difficoltà a stopparli, però è sempre rimasto lo stesso giocatore dell'anno scorso. Cioè anche l'anno scorso Eggen faceva fatica a stopparli. Cioè Eggen non è un amico del pallone, no? Eggen deve stare sull'uomo. Io dico che giocare con la difesa 3 a me non dispiacerebbe, 3-5-2 no, 3-4-3 a me non dispiacerebbe il Bologna. Abbiamo gli strumenti per farlo? Sono felice perché questo Bologna mi istica di più a idratarmi. Secondo me non bisogna fermarsi sul singolo, neanche secondo me, Daniele, neanche secondo me. Purtroppo il problema è il livello tecnico di tutta la squadra. Alcuni giocatori stanno attraversando un'involuzione preoccupante. Sabato avremmo sbagliato il 70% dei passaggi. Eggman arretra, va a stringere su Teate sul gol. Ma guarda, cioè, io quel gol lì, cioè, ma anche poi, tra l'altro, particolare anche come questo tiro a Kulenovic esca molto scolastico, no? Però molto preciso, scolastico, ma preciso, un po' da scuola calcio gli esce questo tiro. E prendiamo quel gol lì, cioè, quando può andare male va peggio in questo momento, eh. Io, Daniele, ti seguo, ma ti ripeto sull'involuzione tecnica. Per me non è tanto l'involuzione tecnica, è che se giochi di fianco a un leader, a te ti si può chiedere una cosa. Se non giochi di fianco a un leader, il leader lo fai tu, ti si deve chiedere qualcosa in più. Quindi forse è ancora peggio dell'involuzione tecnica, è che non hai più margine di fare meglio di così. Se si fa male un difensore nella difesa 3, sono costretti poi a giocare a 4. Hai ragione. Hai ragione. Cioè, il discorso è esattamente questo. Hai ragione. Registriamo l'audio. No, sta registrando l'audio questo ascoltatore. Statistiche della partita. Perché mi mandi le statistiche della partita? Vabbè, comunque. Che bello essere tutti mister e avere la soluzione in tasca, ma purtroppo tutti vediamo la nostra formazione. Il mister del Bologna è Palladino, lui farà le scelte, noi continuiamo a fare la nostra formazione anche se arriva Guardiola. No, no, ma infatti te l'ho chiesto anche prima, ho detto: voi ce l'avete un 11 in cui tutti fanno il loro ruolo di questo Bologna? Io non ce l'ho. Un ascoltatore dice: le vostre teorie sono interessanti, Tedesco, Bologna, Palladino, però come controprova c'è il caso di Sarri all'Atalanta. Sarri, che non è subentrato come Tedesco in una squadra in transizione, è un po' smantellata, comunque ha grossi problemi di risultati. Ma sì, ha speso 40 milioni per Rowe, hanno tenuto tanti giocatori forti, quasi tutti. Sarri però, né Sarri né Tedesco sono subentrati, eh? Sarri e Tedesco hanno fatto parte della squadra mentre c'era il mercato aperto, no? Quindi non ho capito il fatto del subentrati. Sarri sta avendo problemi di risultati. Tra l'altro, da quando è arrivato Rowe, l'Atalanta cos'è? Non ha fatto un punto. Ha passato il turno in conference. Non lo so, è un campionato anche abbastanza strano su questo. A me stupisce anche il Genoa di De Rossi, francamente, che sia così in una buca. A gennaio ci vogliono dei giocatori, ragazzi, il 21 settembre, è estate. Quando finisce l'estate? Domani o oggi? Oggi finisce, siete sicuri? Finisce oggi l'estate? Ragazzi, è estate, stiamo parlando di gennaio. Gennaio è metà inverno, cioè è un po' presto oggi per dire: ah, noi a gennaio faremo, ragazzi. Il campionato va risolto in questi mesi, eh? Non è che dobbiamo inseguirlo e dire: ah, non faccia niente fino a gennaio.
3: O ogni anno ci sbagliamo, perché ogni anno
0: fa la formazione.
3: Ogni anno viene fuori il discorso dell'equinozio d'autunno, il 21, no, l'equinozio d'autunno è il 20...
0: Io comincio ad avere una certa età, ripeto le stesse cose.
3: È il 23, è il 23 di settembre, quindi ecco, non è, cioè, oggi.
0: Siamo ancora in piena estate oggi, esatto. piena, anche domani. Eggen non è scarso, sta pagando il mondiale. Skorupski trasmette in sicurezza tutto il reparto arretrato. Un po' di panchina farebbe bene al polacco, dice Marco. Accetto quello che mi dici sul fatto che Eggen sta pagando il mondiale. Mi dispiace, c'è Mbappé che ci ha fatto 10 gol, per dire. Cioè, sta pagando il mondiale il 21 di settembre, ragazzi. Cioè, basta con sta pagando il. Non sta. Fa fatica a stoppare il pallone, sta pagando il mondiale, non lo so, raga. Mi sembra tutto una ricerca di una scusa che alla fine, però, se tutti hanno un problema, la società ha sbagliato a fare sta squadra. Allora, a gennaio è ancora estate, dice giustamente questo ascoltatore preoccupato dal clima, e lo sono anch'io. Siamo patetici, dice Andrea da Casalecchio. Siamo tornati a un livello di 8-10 anni fa. Al momento siamo i più scarsi della Serie A. Hanno venduto le seggiole, retrocediamo. Sveglia anche i giornalisti o pseudo opinionisti. Spiegami Andrea, con chi ce l'ha? Per quanto riguarda me, che sto parlando adesso, cosa sto sbagliando? Cioè, visto che dici sveglia o pseudo opinionisti, visto che tu hai la verità, mi dici che cosa sta sbagliando Leonardo in questo momento, che la trasmissione è mia la trasmissione, quindi sveglia i giornalisti o pseudo opinionisti, dimmi Andrea che cosa stiamo sbagliando, cosa posso fare io per il Bologna, cosa posso fare, vado a difendere, cosa posso fare, vado a far gol, cosa posso fare io, Andrea, no, visto che cominci con siamo patetici, svegli anche i giornalisti o pseudo opinionisti, dimmi cosa devo fare io. Possiamo dare la colpa anche al bibitaro ingradinato, poverino, dai, disse Giampi, ma la responsabilità del gol è tutta del portiere, un tiro del genere non può sorprendere un portiere. Io ti dico che è colpa del gol, la responsabilità è di tutta la fase difensiva che ha fatto correre uno per metà campo. Cioè qui ci tengo a fare la differenza tra colpa e responsabilità. Skorupski è colpevole, il 90% del gol è di Skorupski, ma non si è buttato la palla in porta da solo, eh? C'è stato un giocatore che tu mi dici quante azioni di Serie A vedi di un giocatore che si fa tutta la metà campo e va a tirare, gli passo la palla, va a tirare libero, liberissimo. Dimmi. Ciao Leo, tatticamente Eggen sul gol ha fatto benissimo, è scivolato all'indietro coprendo lo scarico e lasciando un tiro a Kulenovic da fuori dall'area senza neanche avere lo spazio per caricarlo, infatti esce una mozzarella. Un difensore in quella situazione sceglie il male minore, il tiro, perché dovrebbe esserci il portiere. Non sarò mai d'accordo con questo, mai. Poi, le teorie del calcio dicono questo, per me un difensore deve andare a evitare che ci sia quel tiro. Io trovo che Eggen sia stato una concausa del fatto che in questo momento, visto che tutti mi dite il portiere sta facendo malissimo, una concausa del fatto che hai lasciato il portiere da solo contro l'attaccante. Visto che facciamo che il calcio lo spieghiamo con le statistiche e lo spieghiamo con la teoria e con le conoscenze, mi va benissimo ragazzi, avete un sacco di conoscenze. Poi però andiamo sull'aspetto pratico, in questo momento hai un portiere in difficoltà. Sapendo che hai un portiere in difficoltà, lasci un giocatore contro il portiere perché così tu hai fatto il tuo compito e hai marcato l'uomo. Io ti ripeto, in una squadra si agisce da squadra. In quel momento lì, io credo che sarebbe stato meglio immolarsi e andare su Kulenovic. Poi due giorni dopo, siamo bravi tutti. La verità è che questa società ha sottovalutato le cessioni e sbagliato i rinforzi. Fede, io sono abbastanza d'accordo su quello. Comunque, aspetta. Chi ha pensato a questa squadra, secondo me ha ritenuto che chi rimaneva era più forte di quello che in campo invece finora aveva detto. Poi, se vogliamo sintetizzare tutto con sottovalutato le cessioni, sbagliato i rinforzi, ci sto. Non è solo quello però. Secondo me abbiamo ritenuto che fossero più forti di quello che sono a fare il loro nuovo ruolo di leader, giocatori che sono rimasti. È stato un po' un gol di Kulenovic, dice giustamente Stefano da Imola. Allora, che pazienza sto calcio, cos'è diventato, ci scrivono. Poi la formazione, se dobbiamo avere tutti nei loro ruoli. Pessina, Holm, Eggen, Teat, Miranda, Moro, Ferguson, Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi, Piccoli. Ci posso stare? Ci posso stare, poi però, giochi col trequartista, perché Bernardeschi fa il trequartista, e non ti lamenti se Bernardeschi voracemente tocca tutti i palloni. Cioè non mi metti Bernardeschi trequartista, però gli chiedi di tornare indietro e fare il terzo di centrocampo. Io ci sto, La prima volta che vedo questa formazione dico bravo Palladino, perché deve avere del coraggio a giocare con Bernardeschi e Orsolini, con Bernardeschi trequartista, e avere del coraggio. Io lo farei, bravo, bella. Alcune situazioni non sono state da Sartori. Uno, esonero allenatore frettoloso. Ragazzi, ha spiegato che non è frettoloso. 2, smembramento della squadra, l'ossatura delle precedenti stagioni, cioè è stato presto, che non vuol dire frettoloso, smembramento della squadra, l'ossatura delle precedenti stagioni non esiste più, che se ne dica. Per me invece l'errore è stato quello, ritenere che l'ossatura è rimasta, te l'ha detto anche Fenucci in conferenza, li abbiamo tenuti, l'ossatura, ti ha anche detto che a novembre dell'anno scorso erano rimasti tutti questi, poi non è vero che erano rimasti, cioè che che eravamo primi proprio con quelli che sono rimasti, contrariamente agli anni passati dove si cedevano al massimo uno o due giocatori. Tre nel 2027 scadrà il suo contratto. Boh, Loris, Sartori mi risulta che sia il capo dell'area tecnica, quindi io dire è colpa di Fenucci, Sartori avrebbe fatto diversamente, io non lo so fare e non lo faccio, sicuramente non lo faccio.
2: A proposito della colpa collettiva di squadra, riprendo la famosa storiella di Velasco della ricezione fatta male, dell'alzata fatta male, sì, della schiacciata, sì, fatta male, tutta, sì, l'apposto, penso che la conosci. Secondo me si adatta a questa situazione, sì, ognuno deve fare, sì, la sua parte, sì, non è sempre questione di errore individuale.
0: Sono d'accordo.
2: Mauro Ravenna.
0: Sono d'accordo. In tutto questo ci sto, con il panchinare Skorupski, ma non voglio renderla panchinare Skorupski, ma con il far giocare Pessina. Ci starei. Però dire che il Bologna la partita l'aveva vinta e si è fatto gol da solo col portiere non è tanto ingeneroso. Per me è sbagliato. Cioè, ha ragione questo messaggio. Quando fai la ricezione fatta malino, l'alzata fatta malino, poi la schiacciata va sul muro, cosa ti rimane in testa? La schiacciata che va sul muro, cavolo. Però gli altri due come gliel'è andata la palla?
10: Buongiorno Leo, sono Max. Ciao. Per me il problema è quello che ti ho mandato, la foto che ti ho mandato adesso, come l'anno scorso. I tiri. Abbiamo delle percentuali di tiri in porta che è una roba che non si può guardare.
0: Mi ricordava Matteo, i treni, ciuff, i treni. Sì, hai ragione, sono la vedo come te, questa è una squadra che tira poco e malino in porta, hai ragione.
16: Buongiorno cari amici, io l'unica paura che ho è che questi ultimi mercati che ha fatto il Bologna, che l'ha portato a diventare meno forte e quindi meno potente sul campionato, possa far tornare le nuove generazioni a tifare per altre squadre, perché si vergognano un po' a dire che tifano Bologna, perché quando vanno a giocare contro le grandi squadre il Bologna ultimamente le prende, mentre prima ne dava un bel po'. Ed era bellissimo vedere la città, la provincia, con i campetti di bimbi che giocavano a calcio e il 60% di loro aveva la maglia del Bologna. Ecco, questo arretrare gli obiettivi non vorrei che allontanasse le nuove generazioni. Ale Zanini.
0: Ale, io ti posso portare la mia io ho sempre detto che il tifo secondo me è come l'orientamento sessuale, non lo scegli tu e non lo sceglie tuo papà, ok? Cioè il tifo vero ce l'hai dentro e ti nasce in un modo, ti cresce in un altro e poi si attecchisce a seconda della persona che sei. Io mi sono accorto che tifavo per il Bologna a 12 anni e non ho cominciato a vedere il calcio a 12 anni, Prima io sono stato un super mega tifoso di un'altra squadra. A 12 anni, quando il Bologna è retrocesso in Serie C, mi sono reso conto che ci tenevo di più al Bologna che a quell'altra super squadra. Quindi oggi pensare che il Bologna deve vincere per fare in modo che i bambini tifino per il Bologna è una cosa che io non riesco a sposare. Come non riesco a sposare il fatto che se ti inducono una cosa in testa, allora tu diventi quella cosa, che è una, credo che ormai ci siamo, no? Cioè non è che uno diventa quello che è sessualmente parlando, no? Cioè lo è, ok? Poi puoi esprimerlo o non esprimerlo, lo è. E secondo me il tifo è uguale. Tu a un certo punto ti accorgi a cosa tieni. Ti accorgi se corrispondi a quella squadra, a quella mentalità, a quella tifoseria, perché no? Ma poi fa anche molto parte di te e secondo me i risultati contano solo in parte. È una specie di ricattino morale che al Bologna io non farò mai, quello del non vincete, allora i bambini tiferanno per un'altra squadra. Non ce la farò mai e non gli darò assolutamente al Bologna questo compito. Vorrei dargli un pochino il compito di vincere le partite, quello sì. Ciao ragazzi, se volete ci sentiamo domani.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
2: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
5: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Un film luminoso e pieno di speranza.
18: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
16: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
19: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
20: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
19: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
21: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Dal 23 al 25 settembre il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato negli Stati Uniti su invito del presidente americano Donald Trump. Lo ha riferito lunedì il portavoce del Ministero cinese degli Esteri. Il fatto che i capi di Stato dei due paesi si scambino una visita nel giro di soli 6 mesi riveste un significato storico e rappresenta una pietra miliare, ha ribadito lo stesso portavoce, aggiungendo che la parte cinese desidera lavorare e collaborare con Washington per arricchire il contenuto delle relazioni costruttive di stabilità strategica tra i due paesi, rafforzare il dialogo e la cooperazione, gestire adeguatamente le divergenze e promuovere la pace, la stabilità e la prosperità nel mondo. Il 20 settembre intanto si sono svolte a New York le consultazioni economico-commerciali tra Cina e USA. E il presidente cinese ha recentemente risposto a una lettera inviata dai giovani studenti di 10 università americane andati in Cina per un programma di scambio tra giovani cinesi. Americani. Nella sua risposta, Xi Jinping ha invitato i giovani a impegnarsi per promuovere l'amicizia sino-americana, la conoscenza e l'affinità reciproche tra i due popoli e lo sviluppo stabile e duraturo delle relazioni bilaterali, contribuendo così alla costruzione di un mondo migliore. Quasi 100 studenti provenienti da 10 università, tra cui Harvard, avevano scritto al presidente cinese dopo aver partecipato in Cina a diverse iniziative di scambio. Lunedì si è tenuta la riunione dell'ufficio politico del Comitato Centrale del PCC, presieduta dal segretario generale Xi Jinping. La riunione ha stabilito che la 5ª sessione plenaria del 20° Comitato Centrale si terrà a Pechino dal 26 al 29 ottobre. È stato inoltre deciso di sottoporre alla sessione un documento sul rafforzamento costante e rigoroso dell'autogoverno del partito. Il presidente dell'Assemblea Nazionale dell'Angola, Adão de Almeida, ha recentemente visitato la Cina. Nell'occasione Giorgione, in un'intervista alla TV statale cinese, ha ribadito che Luanda è da sempre in prima linea nel rafforzamento delle relazioni con Pechino e nella tutela degli interessi bilaterali, ricordando il fatto che oggi centinaia di imprese cinesi operano e investono nel paese africano e da dicembre 2024 la Cina applica dazi zero al 100% delle categorie di prodotti importati dall'Angola, che è il suo quarto partner commerciale in Africa. De Almeida ha inoltre espresso sostegno alle quattro iniziative globali proposte da Pechino, ritenendole utili a promuovere un multilateralismo più efficace. Il 20 settembre si è tenuto a Macao il concerto dei film dell'area della Grande Baia. Oltre 100 figure del mondo del cinema e della musica provenienti da entrambe le sponde dello stretto, da Hong Kong e da Macao, nonché da numerosi paesi stranieri, si sono riuniti per celebrare la festa di metà autunno. Il concerto viene organizzato dal 2021 ed è ormai diventato un noto marchio culturale e un ponte che unisce i cinesi di tutto il mondo. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
7: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
15: Dai, sali! Ti faccio vedere la mia macchina nuova.
22: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
15: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
22: E cosa fanno?
15: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
22: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
15: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
23: L'autunno ha un profumo speciale, è quello del Veneto. Il profumo della vendemmia tra le colline, dei borghi da scoprire, dei sapori autentici da condividere e dei paesaggi che si tingono d'oro. È il momento perfetto per concedersi un weekend tra cantine, tradizioni e natura. Lasciati sorprendere da un territorio che regala emozioni in ogni stagione. Scopri itinerari, eventi ed esperienze su veneto.eu. Veneto, vivi ogni emozione.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rossoblù con Francesca Bolognini.
26: Buon pomeriggio, ben ritrovati, eccoci qua, lunedì 21 settembre 16:39, pomeriggio in rossoblù insieme a voi fino alle 18 anche di quest'oggi. Iniziamo le nostre tre settimane senza calcio, sarà difficilissimo, almeno per quanto mi riguarda, non per Leo che invece con questa voce squillante
27: No, perché invece il calcio queste prime quattro settimane
26: è stato semplice, semplice, assolutamente sì. Assolutamente sì, si è perso, però sì. voglio dire, l'ha reso relativamente semplice. Detto questo, 366-402-4022 per i vostri messaggi che come sempre andremo a leggere. Io non posso mai iniziare una trasmissione in maniera seria per colpa di Leo Vicari. Detto questo,
27: come Skorupski,
26: è come Skorupski, sì, ormai uguale, fa acqua da tutte le parti, anche Leo Vicari da un certo punto di vista. Sì, fa un po' acqua tutto in questo momento e in assoluta controtendenza con tutto quello che ha sempre pensato e pensa Leo effettivamente sull'allenatore, io vado proprio da un'altra parte e credo che quest'anno, questa stagione, ma già l'avevo detto con Tedesco, ma lo ripeto con Palladino anche dopo la partita di sabato, credo che quest'anno conti tantissimo come l'allenatore riesce a far giocare questa squadra, a come riesce eventualmente a migliorare determinati giocatori, che sia con un modulo particolare, con la sua idea di calcio, con il mettere giocatori in posizioni in cui si trovano a loro agio e quindi tirare fuori il meglio delle qualità di ciascun giocatore, ma credo che almeno fino a gennaio, dove eventualmente e spero si potrà intervenire sul mercato per fare un po' di quei correttivi che evidentemente sono stati, non sono stati fatti durante il mercato estivo e che hanno sicuramente impoverito la rosa rispetto agli anni scorsi, credo che l'allenatore sia molto molto importante, sia e diventi più importante di altri, di altre volte magari con altre squadre. È chiaro che quando hai magari una rosa che è un po' meno qualitativa rispetto ad altre, secondo me in quel momento è in quel momento lì che l'allenatore forse conta anche qualcosa di più. Ne ero convinta con Tedesco dopo il mercato estivo, ne sono, continuo ad esserne convinta anche con Palladino, e spero che Palladino, che comunque di base ha sempre fatto bene, ha sempre risolto comunque eventuali problemi che ci potessero essere, spero che almeno fino a gennaio, dove ripeto secondo me qualcosa sul mercato bisognerà intervenire, credo che in questi mesi sia molto molto importante quello che sarà il lavoro dell'allenatore con la squadra. Detto questo, a proposito di allenatore, giocatori eccetera, andiamo anche a recuperare un po' le parole dei protagonisti del post gara di sabato, in particolare quelle di Palladino, ovviamente dell'allenatore in conferenza stampa, poi andremo a sentire anche Bernardeschi, perché tra l'altro comunque anche Bernardeschi parla anche della sua richiesta di cambio durante la partita, perché aveva sentito qualcosa e, come poi sentirete anche in conferenza, insomma spera sì di essersi fermato in tempo. A questo punto mi viene da dire comunque fortunatamente ci sono 3 settimane di stop in cui non si andranno a eventualmente sforzare o si andranno a perdere, ma speriamo di no, altri giocatori. Detto questo, andiamo a sentire un po' di parole prima di andare a parlare con voi e i vostri messaggi e con Manuel Minguzzi come ogni lunedì, iniziando da Palladino in conferenza stampa.
1: Come giudichiamo un po' questa situazione, no? C'erano tante aspettative, tante chiavi di lettura che avevi dato all'inizio, nella vigilia, no? Un sistema diverso, un approccio diverso, un modo anche di aggredire la costruzione avversaria, tante chiavi di lettura, l'intensità, la gamba, ecco, cos'è che oggi ti brucia di più, ti dà fastidio di più e che non ha funzionato quel gol preso in quella maniera, forse, non lo so, prego.
2: Beh, cerco di fare un'analisi un po' generale. Intanto, arrivando 3 giorni fa, non mi aspettavo una partita perfetta, indubbiamente, perché comunque ho avuto modo di stare davvero poco con questi ragazzi. La cosa che mi aspettavo, che ho chiesto e che ho visto, è stata la loro reazione da squadra, da gruppo, e quindi questo è un aspetto positivo su cui dover ripartire. Quindi ho visto una squadra viva, una squadra che ci tiene, una squadra che non accetta stare lì sotto, altrimenti non avrebbero fatto una partita giusta come l'hanno fatta oggi per 60-70 minuti. Ci sono delle cose da migliorare a livello tecnico, indubbiamente, ci sono dei principi da sistemare, però ho visto una squadra avere una reazione giusta e quindi su quello sono soddisfatto. Il dispiacere è che per 60-70 minuti siamo stati in controllo, siamo stati in gara, perché nel primo tempo non abbiamo preso nemmeno un tiro in porta, abbiamo avuto la possibile occasione con Pobega per andare sul raddoppio, e nel secondo tempo abbiamo sbagliato qualche ripartenza di troppo, secondo me nell'ultima scelta, ultimo passaggio potevamo essere più lucidi, e poi siamo calati tanto di condizione fisica, perché si è visto, ve l'avevo detto già in conferenza, che purtroppo questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Abbiamo la fortuna di avere adesso la sosta, 3 settimane con cui non va in nazionale, ovviamente lavoreremo, però mi prendo tante cose positive, le partite ti danno indicazioni e quindi andrò a lavorare su queste cose, tenendo conto ovviamente che ci dispiace perché oggi volevamo la vittoria davanti ai nostri tifosi.
1: A completamento, in effetti anche i macronumeri, per quello che possono valere, ci dicono queste cose del primo tempo, e il discorso sistema di gioco, interpretazione di un altro modo di stare in campo, divisione dei compiti e collaborazione in generale, difesa 3 e seguenti, è una strada da percorrere, questa che percorrerete?
2: Sì, è quello a cui credo, è quello che la squadra secondo me può farlo, perché comunque gli interpreti che abbiamo in quel ruolo, nella difesa a tre, nei quinti, in mezzo al campo. Comunque questa squadra a volte ha giocato a due, a volte ha giocato a tre, però nelle corde ce l'hanno. Poi abbiamo comunque le qualità per poter giocare con, e l'abbiamo dimostrato anche oggi a tratti per 60-70 minuti, perché è una squadra che non abbiamo preso nemmeno un tiro in porto contro un buon Torino, che stanno insieme già da 3-4 mesi. Quindi io oggi non mi aspettavo di fare una partita perfetta, come ho detto prima, però ho visto tante cose positive su cui lavorare, e poi più sto insieme a questi ragazzi ho bisogno di stare più tempo con loro e più capirò se questo è il loro vestito più ideale, più comodo, e sicuramente io cercherò di dare una mano, perché sono ragazzi che ci tengono al Bologna e

0: veniva già da un errore passato, però a me interessa quello che gli ho detto a fine partita, è questo nello spogliatoio, sia lui che la squadra, come si reagisce all'errore. Mi interessa come reagisci, perché quello è importante, perché ti fa capire che sei un giocatore di livello e non bisogna buttarsi giù, perché l'errore capita. Posso sbagliare anche io sulla panchina a fare delle sostituzioni o a leggere la partita, possono sbagliare gli arbitri, possono sbagliare i calciatori, l'importante è come si reagisce all'errore.
1: Massimo e poi Leonardo. O indifferente, anche il contrario, come preferite.
2: Salve, chiedo un giudizio sui due cambi. Ha tolto Cambiaghi per inserire Odgaard, voleva dare più fisicità all'attacco, e De Silvestri per Elland per mettere più esperienza nella linea difensiva. E perché De Silvestri e non Vitic? Grazie.
0: Questa è stata una lettura durante la gara. Allora, Cambiaghi ovviamente ha speso tanto nel primo tempo, ha fatto un lavoro straordinario, ha fatto un'ottima partita sia in fase di non possesso che in ripartenza, ha dato tanto per la squadra, aveva speso tanto e stava calando. Volevo mettere un giocatore un po' più fisico davanti, Odegaard, che comunque si è comportato bene in quella posizione. E per quanto riguarda De Silvestri, l'ho provato questa settimana in una difesa a tre, e lui come terzo mi ha detto che gli piace giocare anche lì in quella posizione, può fare anche il quinto, perché comunque da ex terzino lo può fare in maniera tranquilla. Mi serviva un po' di esperienza, mi serviva un po' di letture dietro, perché avevo Eggem che comunque Teate che avevano dato tanto, e mi serviva un giocatore di esperienza, di letture, di capacità anche di far risalire la squadra e di capire anche i momenti della partita. Io credo che eravamo in controllo della gara, poi abbiamo preso questo mezzo buco ed è successo questo gol. Ci dispiace tanto, c'è un po' di rammarico, però purtroppo bisogna accettarlo in questo momento.
3: Queste le parole di Palladino in conferenza stampa, e ascoltavo anche quello che prima diceva Leo a proposito del portiere, della fase difensiva eccetera, e che trovo in gran parte giusto, perché è vero, cioè l'errore parte sicuramente anche da una fase difensiva che non è stata efficace, l'errore di De Silvestri assolutamente sì, però poi se si va ad analizzare, a vedere anche il tipo di tiro che è partito dai piedi dell'avversario, un conto è quando tu per primo in fase difensiva non schermi bene, non marchi bene l'avversario, lo lasci tirare e parte un tiro forte, angolato, che se arriva, che se lo lasci tirare sai che 9 volte su 10 magari anche per un bravo portiere può essere non parabile, e allora lì l'errore secondo me si concentra molto tanto sulla fase difensiva, che evidentemente ha avuto qualche problema. Ma nel momento in cui si va a vedere il tiro del giocatore del Torino, è partito un tiro che non era, diciamo così, così imprendibile, così imparabile, anzi forse era anche abbastanza lento, e lì mi dispiace, ci vedo tanta responsabilità invece di uno Skorupski che non è partito in maniera sicura e che non è riuscito a tenere purtroppo quella palla. Quindi ci vedo forse di più a quel punto l'errore del portiere, un po' come è stato anche con l'Atalanta. Andiamo, per concludere anche le parole dei protagonisti del post partita, anche a sentire le parole di Bernardeschi in conferenza stampa.
4: Federico, c'erano tante cose su questa partita, atteggiamenti, scoperte, chi siamo con un sistema diverso, con un nuovo allenatore. Prima ti chiedo questo, e poi c'è il rammarico di 3 punti sfuggiti, la necessità di essere squadra anche nel dolore, diciamo così.
5: Sì, c'è tanto rammarico, ci dispiace non aver vinto questa partita onestamente, ma soprattutto ci dispiace che è tanto tempo che non riusciamo, no, a vincere in casa, quindi questo ne dobbiamo prendere atto, ne siamo consapevoli, abbiamo una responsabilità e credo verso questi tifosi, no, questo ambiente, perché danno veramente tanto, anche oggi l'abbiamo visto. Ne siamo consapevoli, ma credo che questo gruppo, ho sempre detto fin dall'anno scorso che sono arrivato, è un gruppo sano, un gruppo fatto di valori, con uomini veri dentro e grandi giocatori, quindi ne usciremo, siamo consapevoli del momento, ne prendiamo atto, prendiamo le nostre responsabilità, ma ne usciremo alla grande.
6: Ciao Fede.
5: Ciao.
6: Allora, in

0: Ha generato gioia per il gol, perché a tratti abbiamo rivisto un po' di quel Bologna là, di quel Bologna bello, e poi che cosa succede? E poi ti dico un'altra cosa, io non ti tolgo mai dal campo, mio parere personale, o l'hai chiesto tu il cambio?
1: Ho chiesto io perché avevo sentito qualche cosina e quindi ho preferito uscire, sperando di essermi fermato in tempo. E
0: per il resto invece, questo Bologna che è entrato bene, poi esce dalla partita, poi alla fine non riesce proprio a chiuderle.
1: Guarda, io credo che in questi tre giorni il mister abbia veramente già impresso concetti veramente importanti, ha portato mentalità fin da subito e credo che l'abbiamo seguito bene. Siamo consapevoli che ci manca quel qualcosina, perché altrimenti questa partita la vinci e non la pareggi, ne siamo consapevoli, è un periodo un po' così, siamo consapevoli anche di questo, ma credo che si sia già vista un'impronta di quello che il mister ha portato, anche se ha avuto solo tre giorni, e credo che questa sosta ci faccia molto bene, ci farà molto bene. Abbiamo tempo di lavorare insieme, di stare insieme e di sempre di più di immagazzinare, no, quelli che saranno i concetti del mister. Dobbiamo continuare su questa strada, cercando di levare quello che in questo momento ci sta mancando, no?
0: Ti chiedo, poi lascio la parola agli altri, se avevi fatto un pensierino alla convocazione con Mancini o se magari ci penserai nonostante l'annata non sia iniziata bene per il Bologna.
1: Ma guarda, io la nazionale deve essere un orgoglio, no? E credo che si dica che c'è bisogno di una nuova generazione, no? E credo che queste convocazioni lo dimostrino. Io ho fatto parte di un ciclo vincente e credo che guardando al futuro queste convocazioni guardino al futuro, no? Quindi secondo me questa è la strada che il mister ha intrapreso e che intraprenderà e va bene così, cioè nel senso, io credo che bisogna stare vicini alla nazionale, l'ho sempre detto e va bene così, quindi il mister è una grandissima persona, ha vinto tanto, ha portato tanto a nazionale e sono convinto che lo rifarà ancora.
2: Ciao, ti chiedevo questo, il mister ha detto appena arrivato che per il suo modo di giocare avete bisogno di lavorare tantissimo, soprattutto dal punto di vista fisico. Voi ci avete provato la prima mezz'ora, no? Anche col pressing alto a tenere, manca veramente la parte fisica, cioè fino a questo momento avete, anche con l'altro mister, non per dare colpe, però magari lavoravate su qualcos'altro, vi manca la modalità di tenere 90 minuti come i primi 30?
1: Guarda, ma sicuramente manca qualcosa, sicuramente sì, manca qualcosa, che poi sia dal punto di vista fisico, che sia dal punto di vista un po' mentale, che sia dal punto di vista caratteriale, dobbiamo cercare di colmare quello che in questo momento manca. Secondo me non è solo una componente, sono più componenti e ripeto, secondo me abbiamo la fortuna di avere questa sosta, queste settimane per lavorare, per abituarci anche a un concetto diverso, fisicamente migliorare la nostra condizione, quindi credo che ci faccia veramente bene. Un qualcosa manca, secondo me non c'è una sola spiegazione, magari ce ne sono diverse, ma dobbiamo cercare di ridurre queste cose.
2: Anche questo, ovviamente, essendo, diciamo così, il secondo errore abbastanza importante di Skorupski, come l'avete visto, insomma, chiaramente gli starete vicino, però è chiaro che forse questa mentalità che dicite un po' di tutta la squadra, sono visti anche questi due errori tra Bergamo oggi.
1: Io credo che l'errore non sia mai singolo, credo che sia una conseguenza di tante cose. In una squadra si è in 25, c'è chi può sbagliare un gol, c'è chi può sbagliare una diagonale, c'è chi può sbagliare una parata, non è questo secondo me la cosa importante, e dobbiamo cercare di mettere ognuno di noi nelle migliori condizioni possibili per sbagliare il meno possibile, no? Quindi non bisogna sempre vedere l'ultimo passo secondo me, ma bisogna vedere la catena e questa è una cosa importante, no? Io credo che questo gruppo qui ha la forza e avrà la forza di reagire e di riportare il Bologna dove merita di stare.
3: È andata davvero come ha spiegato Tedesco? Tu hai chiesto di non giocare più mezzala di essere spostato all'ala? Grazie.
1: Ma guarda, il fatto è questo. Quando si è in una squadra ci sono delle cose che all'interno di un gruppo bisogna fare. E io nel mio passato ho sempre dato disponibilità a cambiare ruolo, l'ho fatto, ho giocato in ruoli anche non miei, quindi la mia disponibilità c'era. Bisognava secondo me trovare poi un compromesso, no? Da tutti e due le parti, quindi non c'è mai stata nessuna discussione col mister, assolutamente. C'è sempre stata disponibilità sia da parte sua che da parte mia, quindi era semplicemente trovare un po' la quadra. Poi purtroppo dispiace per il mister, perché era una grandissima persona, che non abbiamo avuto il tempo neanche di trovarla. Quindi dispiace per lui, dispiace che se ne sia andato, anche perché comunque secondo me la responsabilità è sempre condivisa, non è mai di una persona, e ce la prendiamo anche noi, e quindi dobbiamo cercare di rimetterci in sesto, no?
4: Ciao, io volevo chiederti, alla fine ci sono stati fischi, la curva vi ha applaudito, cioè vi ha applaudito, vi ha dato sostegno. Temi che questo momento possa portare comunque a una spaccatura nell'ambiente del Bologna, che invece negli ultimi anni ha fatto proprio della compattezza un marchio di fabbrica importante poi per i risultati raggiunti? Grazie.
1: Non credo, perché anche oggi ci hanno dimostrato la vicinanza, il calore, ci hanno dimostrato tanto, ci hanno incitato fino all'ultimo. Sappiamo che gli dobbiamo restituire qualcosa, no? Di questo ne siamo consapevoli, e credo che i tifosi del Bologna, chi viene allo stadio, la città, come ci fanno vivere Bologna, sia semplicemente straordinario. Credo che ci staranno vicini. Questa squadra ha dato tanto al Bologna e a Bologna, e credo che tutti lo sanno e lo stanno dimostrando, no? Quindi credo che l'ambiente sia unito, non ho visto particolari cose, ci sta a essere un po' arrabbiati al 90esimo, è normale, un po' di frustrazione, lo sappiamo, ne siamo consapevoli, abbiamo questa responsabilità, ci dobbiamo ritirare su.
5: Grazie.
1: Grazie a tutti.
6: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
7: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Trovato Mazzola, che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
6: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
8: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
6: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 17 e 2 minuti.
14: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
15: L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparsa a 83 anni. Lutto cittadino a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Il ricordo di Mazzola nelle parole del presidente dell'Inter, Marotta.
16: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo nel mondo interista, ma nel mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene.
15: Nuovamente affidato affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfè. Il ritiro a Coverciano, out per problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci e Ruggeri. Europei maschili di pallavolo oggi, Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia-Serbia completano gli ottavi. Da domani i quarti che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Ganna nella prova elite ai mondiali di Montreal, il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne, tra gli uomini speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
14: Nettuno Bologna 1.
5: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
9: Sai, sto valutando di cambiare auto.
10: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
9: Cioè?
10: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
9: In più?
10: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
9: Auto ricondizionata?
10: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
9: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
10: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
17: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
18: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
19: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
18: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
20: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
21: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
22: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
23: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
24: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
26: 17.06, rientriamo in studio con la seconda parte di Pomeriggio in Rossoblù. La prima l'abbiamo dedicata tanto ad ascoltare un po' sia le parole di Palladino che quelle di Bernardeschi in conferenza stampa. Ripartiamo da qua, ovviamente ripartiamo anche dai vostri messaggi al 366-402-4022 e oggi con, come ogni lunedì, con Manuel Minguzzi si apre ufficialmente per tre settimane la rubrica di dediche richieste a Pomeriggio in Rossoblù. Io le smisto, Manuel Minguzzi Guzzi canterà per voi la canzone richiesta. Ciao Manuel.
27: Oppure la posta del cuore.
26: Anche facciamo così, ci mandate la posta del cuore, noi rispondiamo e poi scegliamo la canzone apposta giusta per il vostro stato d'animo. Potrebbe essere una cosa positiva in queste tre settimane senza calcio, in cui mi viene da dire, Manuel, che forse al di là ovviamente di noi che ci mancherà il calcio per tre settimane eccetera, forse per il Bologna in questo momento è una cosa assolutamente positiva poter avere tre settimane su cui lavorare. Poi certo non mi piace chiamarlo sarà un mini ritiro, si ricomincerà la preparazione, semplicemente perché metà squadra non c'è, quindi il ritiro di solito si lavora comunque almeno con la maggior parte degli effettivi. Oggi qua tu hai tanti comunque che sono andati in in nazionale, a partire per esempio da Pessina stesso, che anche quando riprendo le parole di Palladino, no, che dice in conferenza Skorupski non è in discussione perché sono qua da troppo poco, devo valutare, ho bisogno di valutarli, di valutare Skorupski, di valutare Pessina, e lui giustamente in queste tre settimane sicuramente valuterà Skorupski come sta, gli parlerà e tutto quanto, ma non potrà valutare effettivamente poi anche Pessina se continuerà a essere in nazionale. Però tutti questi argomenti adesso ovviamente li affrontiamo. Partiamo però come sempre, Manuel, dall'analisi delle considerazioni della partita di sabato. Anche da parte tua, io ho detto una cosa all'inizio, l'avevo già detta con Tedesco dopo il mercato estivo, la ripeto anche adesso: per me questa sarà un'annata, almeno fino a gennaio, se e quando si interverrà in un certo modo sul mercato, in cui secondo me sarà molto molto importante il lavoro dell'allenatore e la mano dell'allenatore quest'anno.
0: È un'annata secondo me dove devi badare al sodo, almeno fino a gennaio, poi speriamo nei rinforzi, perché poi Bologna non ha una rosa da Europa, ma non ha neanche una rosa da retrocessione. Però le annate storte possono nascere, come è successo l'anno scorso da Fiorentina, e quindi nel momento in cui passi comunque tre settimane al terzo ultimo posto, devi un po' calarti nella nuova realtà, che è quella di insomma lottare un po' nel fango, sporcarsi e insomma metterci dentro tutta l'umiltà possibile, perché oggi per quanto riguarda i risultati, poi vabbè anche le prestazioni non è che siano scintillanti, ma sicuramente come risultati Bologna non è neanche da metà classifica. Poi certo siamo solo alla quinta, ci sono ancora 33 partite, non siamo qui certo a disegnare una stagione da ultimi tre posti per il Bologna, ma nel momento in cui ti ci ritrovi devi un po' abituarti al contesto, perché sennò rischi di non accorgerti di dove sei finito. Dopo poi le cose si complicano, fai come la Fiorentina l'anno scorso, che alla fine è venuta fuori, ma soffri per tre quarti di stagione almeno.
26: Infatti da questo punto di vista, Manuel, tu hai detto bene, cioè ci vuole anche la mentalità giusta, bisogna inserirsi nel contesto e nella mentalità giusta, nel senso che quante volte abbiamo parlato di magari come per esempio la Fiorentina l'anno scorso, di alcune squadre che hanno giocatori che magari non sono abituati, no, a stare in determinate zone della classifica, e quindi di avere quella mentalità della lotta, adesso la estremizzo, per non retrocedere, e quindi nel momento in cui magari non ci si cala effettivamente nella parte del siamo nel fango, bisogna imparare a nuotarci, rischi di fare peggio di una squadra magari più debole di te qualitativamente parlando, ma che è abituata a stare in quel contesto lì. Io credo che Palladino debba almeno fino a gennaio cercare di inculcare molto bene anche questo tipo di mentalità eventualmente al Bologna.
0: Sì, perché magari il Bologna ne uscirà, anzi diciamo probabilmente prima o poi ne uscirà, però per uscirne deve capire in questa fase come sta messo, e quindi deve arrivare la partita con Lecce con la fame di uno scontro diretto, perché a inizio stagione magari pur avendo depauperato la rosa potevamo vedere scontri diretti, quelli come con la Lazio, con l'Atalanta, forse anche con Sassuolo, e oggi lo scontro diretto diventa quello con Lecce. Diventa quello con Lecce perché purtroppo la classifica ti dice questo, in mezzo c'è stato già un cambio d'allenatore. Ci sono anche tanti problemi extracampo, o meno ci sono stati, nel senso che comunque quello che sta succedendo sulla porta è un qualcosa che si trascina anche dalla primavera, dall'estate, quando Bologna aveva cercato un portiere sul mercato, e quindi sai, sono tante piccole o grandi cose che sommate in questo momento ti hanno portato ad essere terzultimo, e quindi nei momenti in cui sei terzultimo devi andare a Lecce con veramente la mentalità da provinciale che va là a farsi la partita della vita per contro un avversario che oggi è la tua, non dico pari grado, ma è uno scontro diretto, rappresenta uno scontro diretto, quindi ti devi proprio abituare a questa cosa qua. Poi magari dicembre, se abbiamo infilato una serie di risultati consecutivi, ovviamente i discorsi cambieranno, ma per infilarli questi risultati consecutivi, detto che poi il calendario non è semplice perché hai 3 trasferte nelle prossime 4 e c'hai anche Inter e Milan, però per uscirne, per fare il filato di risultati, devi secondo me calarti nella realtà che oggi è molto più dura di come era stata forse ipotizzata in estate, nonostante le cessioni.
26: Tema condizione fisica. Allora, credo che sia abbastanza, o almeno credo che si veda che questi ragazzi comunque arrivano al 60esimo, 70esimo, vogliamo dire, che sono molto molto sulle gambe. È un tema la condizione fisica, cioè è stato sbagliato qualcosa evidentemente nella preparazione estiva da Tedesco o anche lì magari, non lo so, cioè, è un tema la condizione fisica. Perché ormai ce lo siamo sentiti dire da Palladino, in campo vediamo quello che vediamo, infortuni, cioè...
0: Non so risponderti, Fra, perché mi sembra di essere tornato al 2011 la preparazione fisica di Bisoli, che venne definita disastrosa all'inizio, poi alla fine, quando Bologna anche ad aprile viaggiava a mille, poi si disse ma aveva messo benzina nelle gambe in estate. Io non lo so, perché... i giocatori ci hanno disegnato e raccontato un lavoro fisico a Valles molto intenso.
26: Sì.
0: E quindi io non so se siamo nel campo anche un po' della sfiducia mentale, quindi quando le cose non ti vengono e i risultati non ti vengono, diciamo, fai una corsa in meno perché hai
26: la meno testa
0: entusiasmo.
26: Ti fa crollare anche sì. I muscoli, esatto.
0: Oppure se rimaniamo sull'aspetto fisico, le strade sono due: Tedesco l'ha sbagliata, o meglio il preparatore Tedesco l'ha sbagliata, quindi adesso Palladino in queste 3 settimane deve ricostruirla, oppure è stata talmente dura quella a Valles che magari Bologna tra qualche settimana comincerà a viaggiare a mille e durerà per diversi mesi, quando magari le altre avranno dei periodi di flessione. Io questo onestamente non lo so, però i giocatori ci hanno detto in ritiro stiamo lavorando un sacco fisicamente, e quindi non posso dire che non hanno lavorato, perché i giocatori ci hanno detto il contrario.
26: Questo anche è vero. Andiamo invece anche sul portiere. Tema Skorupski. Tema dell'errore di Skorupski anche sabato. Io mi perdonerà Skorupski, do più responsabilità all'errore di Skorupski per quel gol subito che all'errore che comunque c'è in fase difensiva, perché comunque non lo escludo l'errore anche in fase difensiva, perché ci si perde l'uomo, perché si lascia libero un'altra volta un uomo di tirare, e quello di base magari la fase difensiva, i difensori, i giocatori in marcatura devono sempre pensare che la prima cosa è non lasciare un uomo libero di tirare. Però poi se vado ad analizzare l'azione e vado a vedermi anche il tiro che è partito dai piedi del giocatore del Torino, non era un tiro imprendibile, imparabile, fortissimo, angolatissimo. Cioè quel tiro lì mi aspetto che un portiere, anche come Skorupski, almeno come è stato Skorupski fino all'anno scorso, mi aspetto assolutamente che lo prenda.
0: Guarda, io capisco come ha fatto Bernardeschi e come ha fatto Palladino, insomma, che dentro un gruppo non puoi certo buttare il compagno in pasto alle critiche, certo. Quindi si parla sempre da squadra, si ragiona da squadra, e giustamente hanno segnalato che prima c'erano stati altri errori, insomma, perché si difende in 11. Però un conto è se Kulenovic, saltando De Silvestri e non trovando posizione, l'avesse messa nel 7.
26: È quello, è anche la tipologia di tiro che devi andare ad analizzare.
0: Beh, però quel tiretto lì,
26: appunto, si deve prendere.
0: Sono
26: d'accordo. Sono d'accordo.
0: Poi, tra l'altro, io sembra che sia un portatore di sventure, perché giovedì in conferenza stampa gli avevo chiesto di leggere a chi della porta, Palladino, lui non l'ha detto.
26: Manuel, con queste domande, non chiedere, chiedi sull'altra squadra, no? Ma il portiere dell'altra squadra?
0: No, è che secondo me sul portiere c'è stata una sottovalutazione generale, perché noi sul mercato abbiamo parlato cessioni di quello che non è arrivato negli altri reparti, però c'è stato un grosso caos su quel ruolo lì, su quel reparto lì. Perché allora Skorupski viene da 2 gravi infortuni muscolari e già l'anno scorso aveva dimostrato di essere in difficoltà con un paio di errori gravi.
26: Sì.
0: in tutto ciò Ravaglia
26: e con una certa insicurezza esatto. In alcuni momenti che non era tipica dell'ultimo Skorupski, se non altro magari del primo ma non dell'ultimo.
0: Esattamente, Ravaglia lo ha sostituito con degli alti e bassi, però diciamo ha cercato di fare il suo, e poi ci si è ritrovati in primavera, perché comunque il calciomercato comincia un po' in primavera, dove le notizie davano il Bologna alla ricerca di un portiere, e i due nomi che io confermo erano quelli di Falcone e Provedel. Quindi l'idea di cambiare, prendere un altro titolare c'era,
26: c'è stata, sì.
0: Poi dopo magari Provedel con la chiamata dell'Inter, che probabilmente avrà offerto anche di più di ingaggio, non era accessibile, ma ci sta. Falcone però credo fosse prendibile, quindi questa cosa qua, che poi dal cercare di prendere un portiere titolare nuovo si è passati al rimane Skorupski come primo e promuoviamo Pessina come secondo, che invece sarebbe dovuto andare a giocare per fare esperienza, significa che qua abbiamo avuto veramente tanta confusione sul da farsi, perché poi magari Ravaglia non accettava più un ruolo di secondo ed è stato ceduto,
26: sì.
0: Però la posizione di Skorupski era, insomma, non dico dichiaratamente, perché in Bologna certe cose non te le conferma, ma i movimenti di mercato indicavano il club su un paio di portieri, quindi comunque la riflessione era in atto. Poi dopo cosa sia successo per cambiare tutto radicalmente non lo so, ma oggi qua abbiamo un problema, nel senso che Skorupski non è più a livello di prima e dovresti affidarti a Pessina, che sono sicuro diventerà un grande portiere, ma è ovvio che oggi a 18-19 anni qualche incognita ancora te la propone, ma è fisiologico, perché certo, è giovanissimo, e quindi ci può stare che magari, come è successo a Napoli, ti fa l'apparatissima, poi ti sbaglia un'uscita dove Højlund per poco non fa gol, però è la normalità delle cose, e quindi sei un po' in difficoltà perché non hai una certezza, e quindi Palladino per me deve ragionarci sopra. Io sarei per un cambio, nel senso che alla fine, pur nelle brutte prestazioni, quei due errori di Skorupski valgono 3 punti. Metti quei 3 punti in classifica, insomma, un po' più tranquillo lo saresti.
26: Palladino ha detto Skorupski non è in discussione perché sono qua da troppo poco tempo, ho bisogno di valutare con più tempo i giocatori, ho bisogno di valutare lui, Skorupski, ho bisogno di valutare Pessina. E il lavoro sarà tanto, secondo me, e approfondito da fare anche da questo punto di vista in queste 3 settimane. Poi, come dicevo prima, è chiaro che Pessina non c'è.
0: Esatto, quindi tanti problemi, perché praticamente non può Palladino lavorare con Pessina, che sarà in nazionale, e non può lavorare neanche con i difensori, perché non ce ne sono più.
26: Esatto.
0: Rimane solo Casale, perché anche Vitti che è stato convocato.
26: Sì.
0: E quindi, sai, le due... Non dico i due reparti più in difficoltà, perché insomma a centrocampo sapete che io batto il tasto da sempre, però insomma è chiaro che lì abbiamo avuto dei problemi. Eggem è lontano parente dall'Eggem dell'inizio della stagione scorsa, quando sembrava, insomma, Sartori avesse trovato un'altra pepita d'oro. Poi vabbè, purtroppo, anche se io insomma in questo momento sto un passo indietro sulle critiche a Palladino, perché la prima partita insomma sarebbe eccessivo, ecco, Ellen avrei tenuto in campo, anche perché qui un po' secondo me Palladino è stato, diciamo, anche nell'analisi post partita, diciamo, qualche sua dichiarazione è stata un po' in contrasto con quello che è successo, nel senso che se tu mi dici che per 60-70 minuti eri in controllo e sostanzialmente non avevi fatto tirare il toro verso la porta, allora mi viene da dire, non avevi motivo per cambiare un difensore.
26: Per cambiare un difensore, cioè, che sì,
0: se la difesa va bene, non hai motivo di cambiare, nel senso che se effettivamente poi non, insomma, ci stava come Bologna, per me non ha giocato bene e non ha comandato la partita, però effettivamente Skorupski non aveva fatto grandi parate fino a lì.
26: No, è vero.
0: Quindi nel momento in cui tu dici che la squadra stava facendo bene, difensivamente aveva concesso poco, perché mi hai cambiato un difensore? Qui stride un po'.
26: Piccola pausa, poi rientriamo con tanti messaggi e ovviamente ancora tanti temi. A tra poco.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Bologna adesso in possesso del pallone. Zanella all'interno dell'area di rigore per lo Monaco. Lo Monaco subito 2-1 del Bologna. Ha segnato lo Monaco la propria doppietta. Gol bellissimo del Bologna.
1: Domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino. In collaborazione con
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
1: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
5: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
6: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
7: Ovvio, quello non può mancare mai.
6: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
7: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
6: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
7: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
6: Allora, forza, Immagina Bologna!
8: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
9: Ritorna a Comacchio la 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio. Nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 17.25, rientriamo in studio con Pomeriggio in Rosso Blu. Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web, ancora collegato con noi. Ciao Manuel di nuovo.
13: Ciao Fra.
12: Allora, andiamo con un po' di messaggi al 366-402-4022. Partiamo con questo vocale.
14: Ciao ragazzi, Enzo da Castelmaggiore. Io, la mia paura è che davanti stanno veramente andando a manetta e sono tutti punti salvezza. Noi con calma adesso vedremo di ingranare, però vabbè, non stiamo a parlare adesso della settimana e mezza di Freud, di Skoruskiy, ragazzi, perché è il male minore. Cioè, Skoruskiy diventerà il secondo, prima fai giocare il ragazzo e buonanotte. Ma il problema è che qua abbiamo dei giocatori che al 60esimo non corre più nessuno. Quindi aspettiamo gennaio, sperando che non siano fuggi, e facciamo dei cambi prima. L'unica cosa, io, mi viene in mente è quella cosa lì: facciamo dei cambi a fine primo tempo e vediamo di dividere un po' la squadra in due tempi. Magari uno dà tutto per giocare 50 minuti, non lo so. Comunque, pesa.
12: Manuel.
15: Allora, è ovvio che Skoruskiy è forse la punta dell'iceberg, ci mancherebbe. Ci sono dei problemi che nascono ovviamente dal mercato, dai mercati precedenti che ci trasciniamo, soprattutto dall'ultimo. Poi però è ovvio che andando puntualmente, settimanalmente a guardare le partite, quello che è emerso sabato è questo. Poi dopo è sul concetto che la squadra smette di correre al 60esimo. Io, ragazzi, non so come rispondere, cioè È ovvio,
12: è quello che dicevamo un po' prima,
15: esatto. Cioè, farei delle accuse al precedente preparatore atletico senza avere sufficientemente elementi, sufficienti elementi, se non appunto quello che ci hanno detto anche fuori dai microfoni i calciatori, che in ritiro hanno sgobbato tanto dal punto
12: esatto,
15: di vista,
12: e quindi le cose, i concetti cozzano a quel punto, quindi effettivamente qui è quello, ed è quello che un po' dicevamo prima. Non vorrei, sono d'accordo con quello che hai detto, Manuel, che la testa in questo momento, che sicuramente evidentemente è sfiduciata, bisogna lavorarci anche sulla mentalità e tutto quanto, che ogni tanto, sai, è la mente stessa che ti fa rallentare, no? Anche fisicamente, quindi anche su quello bisogna effettivamente vedere. Intanto Artem Dovbyk ha lavorato con i compagni, è tornato in gruppo oggi, e quindi questa è la notizia, che anche lì io mi auguro che queste 3 settimane, se non altro Dovbyk, e lì sì che le possa sfruttare per tornare in una forma fisica di un certo tipo, perché al di là degli altri, Dovbyk fin dall'inizio mi è parso sempre in una condizione fisica molto molto molto indietro.
15: Eh beh sì, questo lo avevamo messo in preventivo, lo sapevamo fin dal suo arrivo. Sarebbe importante, insomma, che gli acciacchi lo lasciassero stare, che poi capisco che, insomma, il fisico così imponente di un giocatore che comunque viene da un lungo infortunio, alle prime sollecitazioni, come poi è avvenuto, possa accusare dei fastidi. Speriamo che queste 3 settimane non succeda nulla, che possono tranquillamente servire a Palladino per rimetterlo in una forma, insomma, migliore, perché poi io non mi tolgo dalla testa che, al di là dei difetti strutturali che spero il Bologna riuscirà a sistemare a gennaio, però insomma fino a lì la nostra stagione passa da Bernardeschi, Orsolini e Dovbyk, sì, perché sono i 3 giocatori più di qualità che abbiamo, e quindi ci serve la loro miglior versione, perché poi tutto il resto, cioè abbiamo tutta una serie di giocatori magari applicati, anche generosi, però stringi quando arrivi sui 16 metri o accende qualcosa Bernardeschi, non accende niente nessuno.
12: Vedi Piccoli e Cambiaghi, generosi, che si spendono, che corrono, che fanno, però hanno, cioè, arrivano fino a un certo punto. Non sono i bomber, perché, insomma, non sono...
15: Sì,
12: purtroppo.
15: Nel senso che poi Cambiaghi è un giocatore... cioè, oggi qual è il problema di Cambiaghi? Adesso, al di là del fatto che lui ha sempre segnato poco, però essendo una delle poche armi, diciamo, del Bologna in un qualche modo, cioè armi intendo giocatore da uno contro uno, quindi da dribbling se vogliamo, comunque giocatore che salta l'uomo, è ovvio che oggi gli avversari lo curano un po' di più, cioè ovviamente
12: lo marcano di più, certo,
15: ti tengono un po' più possibile ingabbiato Bernardeschi, magari su Cambiaghi scatta raddoppio per non lasciare l'uno contro uno, e dopo noi da lì non riusciamo più a innescare Piccoli se non col lancio lungo da dietro. Quindi Cambiaghi potrebbe anche essere un giocatore che, ma a partita in corso, come poi successe il primo anno di Italiano, può diventarti utile per spaccare la partita, però devi avere anche degli altri giocatori che tengano occupata la difesa, che possano liberare un po' più di spazio a Cambiaghi, in modo tale che abbia l'uno contro uno per andare dritto per dritto e fare magari un cross teso, così facciamo fatica, perché non abbiamo sbocchi a centrocampo, non abbiamo idea a centrocampo, da dietro i difensori, a parte Teat, fanno fatica a costruire. Abbiamo anche dei terzini o comunque dei quarti di centrocampo, cioè Miranda, Zortea, Olma, che stanno dando pochino in questa fase. Miranda un po' meglio degli altri, ma non è ancora il vero Miranda, o comunque quello che aveva fatto vedere nelle annate precedenti. E quindi mancano molte armi per cercare di far male davanti, c'è poco da fare.
12: Oh, e Zortea dovrebbe trovarsi meglio in realtà con la difesa 3 e fare l'esterno di centrocampo.
15: Ah, però sabato non li ho visti questi miglioramenti,
12: so,
15: di Zortea.
12: Però in teoria quello dovrebbe essere, però, più il suo ruolo che ha là, che quello del terzino.
15: Esatto. E poi ho visto un atteggiamento di Olm da subentrato
12: non buono.
15: Insomma, no.
12: Sì.
15: No.
12: Sì, sì, sì. E altro vocale, Manuel.
13: Ciao, sono Fabio. Ma tutte queste speranze che nel mercato di gennaio comprano 3-4 giocatori di grazie, se ne comprano uno, forse due, e poi comunque, ragazzi, se per comprare dei giocatori abbiamo le liste bloccate, quindi ne devono dar via. Non so quali sono i giocatori che danno via, domanda. E poi a gennaio, lo sapete, i costi si alzano, quindi non le abbiamo prese in estate, non penso che ne prenderemo, diciamo, a gennaio. Ciao.
12: Quello sulle liste è assolutamente un discorso giusto, perché ovviamente se devi far entrare qualcun altro devi farne uscire, perché ad oggi per esempio tanti ascoltatori, no, che dicono ma perché non si va sugli svincolati, ah ragazzi non c'è posto in lista, quindi puoi prendere lo svincolato e lo fai stare di fianco a Leo Boselli e a Filippo Cotti a fare la terza voce in Radio Cronaca, cioè...
15: Guarda Fra, cioè io voglio pensare che insomma se il Bologna si dovesse ritrovare a gennaio in difficoltà, insomma, adesso non dico stanno chiamando dal call center ovviamente mentre sono in diretta,
12: rispondiamogli vediamo che cosa ci vogliono vendere oggi.
15: Non dico i livelli del 2019 dove eravamo messi molto male, però insomma saputo quando ha percepito odore di rischio in un qualche modo a gennaio si è fatto trovare pronto, anche perché poi a gennaio sì, alcuni profili possono costare molto di più, però ci possono anche essere dei giocatori che magari dopo un giro d'andata passato ai margini con poco minutaggio possono anche venire via da certe squadre anche in prestito per qualche mese, cioè il mercato di riparazione può anche essere fatto veramente nel breve termine, non per forza
12: sì, con, esatto, con dei prestiti per...
15: esatto,
12: sì.
15: Quindi, però siccome Fenucci ha lasciato intendere giovedì che il margine di manovra c'è, qualora il tecnico lo dovesse richiedere, e io credo che Palladino da questo punto di vista sia molto più incisivo rispetto a Tedesco, nel senso che Palladino se ha bisogno di acquisti te lo dice, rispetto a Tedesco secondo me qualcosa arriverà.
12: Luigi da Palermo dice: capisco benissimo che la squadra è indebolita, ma senza i clamorosi errori di Lucas oggi avremo 5 punti e faremo certamente altri discorsi. Cioè, sicuramente Skorupski in questo momento è, tra virgolette, è un problema, nel senso che non è lo Skorupski di qualche anno fa, che è in evidente difficoltà e ha fatto 2 errori enormi tra Atalanta e ieri con il Torino, però ragazzi è proprio tutto un insieme di una squadra appunto che è stata indebolita rispetto agli anni scorsi, che ha perso tutta una spina dorsale che invece aveva fatto, era un perno fondamentale di questa squadra, e obiettivamente il lavoro da fare è tanto.
15: Ma guarda, sì, l'abbiamo detto prima, insomma, che 5 punti in più, 3 punti in più ti darebbero un'altra serenità, cioè 5 punti in classifica. Cioè,
12: non li hai ottenuti comunque... per un motivo, non solo per Skorupski, poi anche per lui.
15: Ma... insomma, certo, nel senso che vabbè, allora possiamo metterci dentro tutto, abbiamo preso gol dal fallo laterale con la Lazio, allora era un altro punto in più, fallo laterale anche con Napoli, però poi con Napoli è rimasto lì asserragliato per 90 minuti nella tua area di rigore, cioè... Col Sassuolo abbiamo pareggiato in extremis anche con un pizzico di fortuna, se vogliamo, cioè insomma gli episodi nel calcio ci sono, a volte ti vanno bene, a volte ti vanno male, però resta secondo me il quadro d'assieme, è un Bologna che è depotenziato, cioè lo vedi nel senso che poi oggi siamo di nuovo in una fase dove c'è un nuovo allenatore, quindi apprendistato di nuovo, è come se ripartissimo da zero, ci mancherebbe, però io lo percepisco vedendo le partite che ci sono dei momenti dentro al campo dove ti manca proprio quella qualità che servirebbe per fare un certo tipo di calcio e di giocata soprattutto, e quindi dobbiamo un po' adattarci. Credo che Palladino lo abbia capito, perché comunque ha messo, perché giocare a tre significa mettere un difensore in più innanzitutto, che diventano poi 5 con i 2 esterni, cioè Miranda e Zartea sabato, quindi comunque un po' più di difensore, un po' più di protezione, ma l'ho capito perché poi ad un certo punto si è andati molto col lancio lungo, cioè io credo che Palladino lo sappia che questa squadra farà fatica a costruire da basso con qualità. Poi attenzione, possiamo anche prenderci un periodo di valutazione, nel senso che quando tornerà Orsolini, tornerà Dovvig, magari metti Orsolini e Bernardeschi assieme, qualcosa in più cacci fuori là davanti, Dovvig comunque un giocatore che ti apre spazi, vediamo, però credo che Palladino abbia costruito un 3-4-3, 3-4-2-1, consapevole che dovrà fare un Bologna molto più di lotta che di Fioretto,
12: sì,
15: e quindi di mettere la sua intensità sulla bagarre, magari giocare sulle seconde palle, perché per costruire il calcio di Motta, quello di Tagliano, la qualità è scesa.
12: Loris dice: ciao, io non capisco perché si parla sempre di lanciare i giovani, poi quando ci sono le possibilità iniziano le paure e le incertezze. Skorupski sta facendo male, è giusto dare spazio a Pessina. Donnarumma è cresciuto sfruttando le incertezze del titolare. Sì, allora, sì, nel fatto che non mi sento di paragonare quello che era Donnarumma a 17 anni a quello che è Pessina oggi, dovuti ovviamente le dovute differenze, però sono abbastanza d'accordo con Loris.
15: Sì, sì, io lancerei Pessina titolare, l'abbiamo detto prima, senza tentennamenti, sapendo che magari qualche errorino potrebbe esserci, però io penso che devi anche dare forse a Skorupski qualche partita, insomma, per far sedimentare un po' alcune cose, rasserenarsi lui stesso. Quindi sì, andrei con Pessina, ovviamente il giovane portiere può emergere, come è successo con Donnarumma, ma ci sono anche altri esempi, emerge nel momento in cui ha spazio, ci mancherebbe, quindi io andrei così. Non so cosa farà Palladino, nel senso che mi è sembrato un allenatore come prima uscita, anche per inserirsi dentro lo spogliatoio, che ha cercato di affidarsi ai veterani, e li ha messi sostanzialmente tutti, perché poi dei neoacquisti ha messo Teat e ha messo Piccoli,
12: sì.
15: Tutto il resto è stato i veterani che c'erano già, quindi Ferguson, Skorupski, Bernardeschi,
12: e ci metto dentro anche Lollo De Silvestri,
15: e poi la scelta di Lollo De Silvestri, ovviamente sì, quindi credo proverà Palladino, secondo me, andare avanti ancora un po' con qualche senatore, a meno che la sosta non gli faccia proprio cambiare idea, però non avendo lui a disposizione Pessina, mi viene anche meno discorso, devo conoscerlo.
12: Non riuscirà
15: a conoscerlo.
12: Infatti. Sì. Max che dice: ciao Francesca e Manuel, ascoltando nei limiti del possibile oggi i vostri appuntamenti, mi è capitato di ascoltare questa affermazione: chi ha fischiato a fine partita il Bologna ha sbagliato. Ma chiedo, si deve essere sempre silenziosi e accondiscendenti a prescindere? Allora Max tira fuori un argomento che in questo momento, che abbiamo anche la pausa, se ti va lo tiriamo fuori subito dopo la pausa, poi ti lascio andare, perché comunque due parole dai le diciamo tra pochissimo.
15: Vai.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
16: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
17: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
18: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento, e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
19: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
20: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
19: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
20: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
19: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
21: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
22: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
23: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
22: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
24: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
25: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
26: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
27: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
26: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
27: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
26: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
28: Sai, sto valutando di cambiare auto.
29: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
28: Cioè?
29: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
28: In più?
29: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
28: Auto ricondizionata?
29: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
28: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
29: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto condizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
30: Sto pensando di cambiare furgone.
31: Perché?
30: Non ci sta più niente dentro.
31: Sicuro che il problema sia il furgone?
30: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio.
31: 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
32: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
31: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
33: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
34: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 17.46, ultima parte di Pomeriggio in Rosso-Blu, ancora qualche minuto con Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web. Manuel, allora, argomento fischi. Io, guarda, non sono mai stata una di quelle, anche quando ero tifosa, che fischiava o che mi viene l'idea o la voglia di fischiare, ma per come sono fatta io, semplicemente me ne vado arrabbiata, ma quello è un altro discorso, me ne vado prima, me ne vado arrabbiata, quel che è. Però io sinceramente credo che tra virgolette andare ad accusare o attaccare chi nella piazza, in una piazza come Bologna, che è sempre stata una piazza comunque di cui io vado fiera, molto morbida, che ti fa alla fine lavorare bene, non è la piazza di Firenze per cui ci si lamenta veramente e si contesta tutto, ogni minima cosa, o altre piazze, uscendo anche da Firenze, da altre parti dove magari alle prime difficoltà l'ambiente diventa molto pesante. Bologna non è mai stata così e mai sarà così, e io di questo ne sono contenta. Però anche nel momento in cui ci sono le cose che non vanno bene, in cui stai vedendo obiettivamente uno spettacolo che non è bello, io credo che non sia, cioè non è un qualcosa di cui accusare, ah, non bisogna fischiare, vogliamo dire non durante la partita, dopo, eccetera. Però secondo me, cioè, fa parte anche del calcio e dello sport la critica, il fischio se vedi qualcosa da tempo che non sta andando bene. Cioè, per dire, l'anno scorso quando Italiano se la prese tantissimo per i fischi, come se fossero arrivati fischi da tutta la stagione, per qualche fischio è arrivato dopo la partita in casa, non mi ricordo quale fosse, con la Roma. Esatto. Cioè, io sinceramente quelle parole di Italiano le presi abbastanza male, perché mi viene da pensare, ma di cosa ci stiamo lamentando? Cioè, stai veramente lamentando di una piazza come Bologna?
0: Guarda, innanzitutto va detto che comunque nell'anno solare Bologna ha vinto due partite in casa solamente,
12: ma scusa,
0: di campionato.

0: cose dentro. E quindi quell'errore può aver esacerbato un po', che poi è durato poco, sono stati fischi di 10
1: Sì,
0: secondi, non è che è
1: esatto.
0: stata.
1: Sì, perché poi
0: Però
1: anche lì
0: sai.
1: non è che anche quando fischia lo stadio il Dall'Ara è una roba che non si sta.
0: Esatto, anche perché poi dopo la squadra è andata sotto la curva, c'erano gli applausi, quindi sono stati veramente fischi di 5 secondi, poi dopo è finita lì. Però insomma i numeri sono quelli, cioè il Bologna che aveva nel Dall'Ara un fortino, ma veramente un fortino, cioè non vinceva mai nessuno, e adesso è un lasciapassare Dall'Ara, quindi fanno punti tutti, è un po' di stanchezza, è comprensibile, cioè stiamo veramente da diverso tempo anche con l'italiano, quindi ci mancherebbe. Stiamo vedendo delle gran sconfitte, delle brutte partite, insomma, dopo un po', visto che ormai sarà passato quasi un girone, probabilmente, di partite in casa, insomma, un po' di stanchezza c'è.
1: Guarda, Luca dice: io ho 61 anni e ne ho viste tante. Io non fischio mai, però neanche la passerella sotto la curva per avere applausi. Allora, ma ognuno quello come reagisce allo stadio nei limiti della, ripetiamo sempre, legalità, rispetto, eccetera. Ognuno può reagire come vuole. Cioè, chi non vuole, non è un fischiatore, quindi decide di andarsene via prima, di andare via borbottando, eccetera. E chi invece, magari a fine partita, fa sentire il suo dissenso allo stadio con un po' di fischi. Io trovo una cosa, un qualcosa che sia normale, che faccia parte del calcio, soprattutto in momenti in cui è da tempo che non stiamo vedendo proprio dei bei spettacoli.
0: Guarda, io credo che insomma, spesso la forza di Bologna è stata questa, cioè
1: Sì,
0: concedere tranquillità, serenità.
1: esatto.
0: Bisogna sempre capire qual è il limite, nel senso che è al 99% dei casi questo è un grande vantaggio, magari ci può essere quell'1% in cui la troppa tranquillità può diventare uno svantaggio, perché magari il giocatore è un po' s'adagia. Non riesce a, cioè, non dico che non riesce a stimolarsi da solo, però sai, nel momento in cui le cose vanno male e la piazza rimane tranquilla, può esserci il rischio, no, che il giocatore non si renda perfettamente conto di cosa stia succedendo, quantomeno il rischio in prospettiva di andare incontro a una stagione un po' più complicata. Però vabbè, insomma, adesso è un po' presto per parlare di
1: Sì,
0: questo.
1: sì, sì, sì.
0: Poi Bologna nel momento in cui, faccio brevissimo, nel momento in
1: Vai, vai.
0: cui ha avuto bisogno di farsi sentire, di farsi vedere, lo ha fatto. La marcia sotto casa di
1: Sì,
0: Guaraldi,
1: sì,
0: tutti in Via
1: sì, sì.
0: dello Sport con Saputo,
1: Esatto.
0: o dall'altra parte anche le adunate prima di una partita importante salvezza per
1: Certo,
0: cercare di infondere un
1: certo.
0: po' di carica, ecco.
1: Assolutamente, ma è proprio per questo, comunque per come è fatta in generale la piazza di Bologna, che non è esagerata né da una parte né dall'altra, anzi, che è una piazza che se può ti sta sempre molto molto vicina, credo che se si arriva poi magari a qualche fischio o ai fischi a fine partita, al termine di un'ennesima partita in cui non è stato un bello spettacolo, credo che sia una reazione legittima, legittima. È un po' come poi quando non lo so, quando io ero piccola, i miei genitori mi hanno sempre tutelata molto, lasciato tanto fare, tanta fiducia, eccetera, eccetera. Poi c'erano dei momenti in cui però forse si era arrivato un attimo al limite, le sgridate belle toste me le dovevo prendere e facevano bene, e
0: Cosa
1: meno
0: avevi
1: male,
0: combinato?
1: e di tutto, guarda, lasciamo stare. Però meno male che sono arrivate, capito, anche quelle sgridate, perché va tutto bene, cerchiamo di fare tutto senza la sgridata tosta, però poi a un certo punto ci vuole, cioè, credo sia giusto.
0: Sì,
1: La
0: credo
1: vedo un po'
0: che
1: così.
0: insomma, dopo questo lungo scoring in casa nell'anno solare, che ripeto, ormai sarà passato quasi un girone intero, insomma, anche i giocatori devono. Poi dall'altro lato capisco che insomma, nel momento in cui vinci così poco e cerchi in tutti i modi di arrivare a quel risultato, ti aumenta anche un po' la scimmia, un po' la pressione addosso e diventa sempre più difficile perché poi il gorgo ti trascina, però insomma, bisogna arrivare a un punto in cui anche la squadra un po' dovrà
1: Sì.
0: responsabilizzarsi, perché soprattutto ora che di fatto insomma, le prestazioni e i risultati hanno già portato a un esonero, quindi in ogni caso l'alibi è già decaduto. E
1: Esatto,
0: non ce ne sono più da qui in avanti, perché se fai male che un paladino vuol dire che non era colpa di Tedesco.
1: esattamente. Ti leggo l'ultimo messaggio, Manuel Andy, che dice: se non ti presenti alla riunione tecnica, poi devi essere un fenomeno in campo. Lucas, non ci siamo proprio, ma non ci siamo davvero.

0: Guarda, su Lucas, su quello, sul periodo che sta attraversando, credo che ci sia anche tanto proprio evidentemente di testa, di mentale, no? Che magari viene dagli infortuni. Questo sicuramente non è lo stesso Skorupski di un anno fa. Questo no.
1: Ah, io la spiegazione non ce l'ho, però posso immaginare che buona parte dei fischi di sabato fossero un po' più per lui, ecco, proprio per quel pregresso lì, perché comunque che sia stata un'assenza totale, o anche solo un ritardo,
0: poi ti devi far perdonare sul campo.
1: Esatto, esattamente.
0: Sono d'accordo. Manuel, grazie mille, ovviamente come sempre ci risentiamo lunedì prossimo, preparati, non lo so, un po' di consigli amorosi, eccetera, anche un po' di canzoni aggregate per tutti i nostri, per la nostra rubrica che lunedì comincerà ufficialmente a questo punto.
1: Sarà una lunga tosta.
0: Lunghissima. Ti sentiamo domani con Dario e giovedì ovviamente allora Dario, e noi ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao Manuel.
1: Ciao Fra, grazie.
0: Ciao. Un saluto a Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web, che come detto risentirete domani allora Dario e anche giovedì, e poi con noi invece al pomeriggio, come sempre, ad inizio settimana, il lunedì. Siamo quasi in chiusura, però abbiamo tempo di un po' di per leggere ancora un po' di messaggi al 366-402-4022. Mamma, questo è un tema. Sì. Ho 66 anni e sono romano, ma da sempre tifoso del Bologna, tanto che sono stato presente all'Olimpico in occasione delle uniche vittorie dei nostri amati colori in 50 anni, e presente anche al Dallara quando perdemmo con il Parma retrocedendo in B. Ho avuto il piacere di conoscere Saputo e di esprimermi la mia gratitudine per avere una presidenza degna di questo nome, ma quest'anno io, a costo di diventare ripetitivo, il mercato estivo non l'ho proprio compreso, tanto che da diverse settimane ho espresso il timore che lotteremo per non retrocedere, spero proprio di sbagliarmi. Sono davvero molto deluso e mi piacerebbe che la società fosse più chiara nello spiegare le scelte fatte, ma gradirei anche che non si continuasse a dire che la squadra ha paura e che bisogna lavorare di più. Frasi che sinceramente trovo un po' stucchevoli, non dimenticandoci che non vinciamo in casa da aprile con una squadra oggi che non ha una propria identità e per di più priva di grandi qualità. Nel ringraziarvi e dare voce alla mia delusione, Fabrizio. Fabrizio, guarda, è un messaggio il tuo che trovo molto molto giusto, al di là del fatto che credo che questa squadra, l'ho detto tante volte, sia stata sicuramente impoverita rispetto agli anni scorsi, non credo che sia però una squadra da retrocessione, quindi bisognerà lavorare, però non credo che sinceramente dovremmo preoccuparci di quello, ma comunque ci sono tanti tanti problemi, bisogna cercare di uscirne, perché ad oggi comunque l'abbassamento della qualità c'è stato ed è innegabile, e sono molto d'accordo col tuo messaggio, perché io per prima, e l'ho ripetuto tutta quest'estate ma l'ho ripetuto anche dopo, sinceramente io per prima non ho compreso appieno la strategia e la logica di questo mercato estivo, anche proprio in base a tutto quello che la dirigenza ci ha fatto sapere, quindi il rientro dei costi, il presidente che comunque ne ha dovuti mettere per ripianare, quindi con l'anno senza Europa, in cui capisco che bisogna fare anche più economia degli altri anni, però a maggior ragione, dette queste cose qua e spiegateci queste cose qua, ci sono tante cose su questo mercato estivo, sulla strategia di questo mercato estivo, che sinceramente faccio ancora abbastanza fatica a comprendere, non l'ho molto compreso, perché mi sembra una squadra che ad oggi manchi effettivamente di un'identità chiara, che spero che l'allenatore di oggi riesca a dare nel più breve tempo possibile, che eventualmente a gennaio, se ci sarà bisogno, ma secondo me sì, possa intervenire invece la proprietà con qualche innesto. Ragazzi, vi ringrazio, vi saluto, appuntamento ovviamente a domani alle 16:30 con una nuova puntata di Pomeriggio in Rosso Blu. Scusate a chi per chi non sono riuscita a leggere i messaggi, siete sempre tantissimi e di questo vi ringrazio. Scrivetemi anche domani, sempre alle 16:30, sempre qui su Nettuno, Bologna 1. Adesso lui è peggio di me. Ciao a tutti, a domani.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 17:59.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
3: Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza, ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia rimasto schiacciato da un macchinario. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca che a rotazione segue gli eventi del presidente ha deciso di non coprire più l'attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura odierna. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo, parlando poi del Movimento 5 Stelle, ha confermato le sue critiche, sono stato estromesso, è un dato di fatto. L'addio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, centinaia i tifosi nel piazzale antistante. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
7: 99 non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99.
8: Pronto?
7: Puma, 99.
8: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Sai, sto valutando di cambiare auto.
15: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
14: Cioè?
15: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
14: In più?
15: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
14: Auto ricondizionata?
15: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
14: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
15: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Questo programma è presentato da Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
19: Sì, mi devi credere!
18: Lunedì?
19: All you can eat di Crescentine!
18: Ah, bene! Martedì?
19: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
18: Tutto illimitato?
19: Sì!
18: Mercoledì?
19: All you can eat di carne alla griglia!
18: Giovedì?
19: Tomahawk!
18: Illimitato?
19: Sì!
18: Prenotare subito!
20: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
21: Nettuno Bologna 1.

0: Buonasera, buonasera amici di Nettuno Bologna 1, buonasera Simone Onestini, ciao One.
1: Buonasera, bentrovati.
0: Ciao a tutti, questi ultimi giorni d'estate, che finisce il 23 di settembre.
1: No, ma quindi. Che finisce il 23 di settembre? Fino a fine ottobre.
0: Ufficialmente, ma date no. Canoniche sono 23 settembre.
1: Sì, vabbè.
0: Per l'inizio dell'autunno.
1: E quindi?
0: Oggi è lunedì 21 settembre.
1: Oggi
0: lunedì
1: 21.
0: Lo diciamo ai nostri amici che ascoltano la prima puntata di questa settimana di Lui è peggio di me, insieme a voi fino alle ore 19 più o meno. E ovviamente oggi, dato che siamo in post partita, parleremo dell'ultima partita del Bologna prima delle tre settimane di sosta, ovvero Bologna-Torino, che si è giocata sabato alle 15. Dimmi.
1: Devo tossire.
0: Ah, vai. Perfetto, guarda, proprio abbiamo una connessione fantastica. Quindi ultimi giorni dove appunto si è giocata la partita, ovvero sabato, tra Bologna e Torino, 1-1 il punteggio finale.
1: Partita.
0: Esatto, dato che dobbiamo chiamarla tale, anche se non è stata una partita. Comunque per tre settimane non vedremo in azione il Bologna, forse da un certo punto di vista è anche meglio, magari non a livello radiofonico, dato che poi sappiamo che a voi, ma in realtà anche a noi ovviamente, piace parlare del Bologna. Per tre settimane ovviamente i temi legati al Bologna ce ne saranno leggermente meno, ma noi dalla nostra bravura e capacità sapremo trovarne di diversi, anche molto interessanti. Quindi 366-402-4022 per i vostri messaggi, e iniziamo a commentare la non partita di sabato, perché di fatto è stato uno spettacolo abbastanza noioso da guardare, da ammirare, sia dal vivo che dalla televisione. È stata una partita, secondo me, non giocata bene dal Bologna, neanche nel primo tempo. Per me è stata una partita non interpretata bene dal Bologna. Si sono viste effettivamente già determinate richieste da parte del nuovo allenatore, perché comunque io personalmente, poi ovviamente ci sono cose che uno magari vede in un modo e un altro in un altro, quindi ovviamente io voglio anche la tua, Simo, anche se so benissimo che me la darai. Ho visto questa ricerca dell'uomo contro uomo più o meno a tutto campo come idea, dall'inizio fino più o meno alla fine, anche quando magari il fisico non rispondeva più come poteva rispondere nei primi minuti di gioco. E poi ho visto questa tendenza del Bologna nel cercare di allargare il gioco, ecco, per quanto abbiamo cercato, l'abbiamo fatto poco, perché effettivamente lo schema principale è stato palla a piccoli e poi vediamo, palla lunga su piccoli, poi speriamo che lui riesca a tenerla più o meno per tutti i 90 minuti. Poi ecco, qualcosa io l'ho visto del nuovo allenatore, diciamo che io rimango e rimarrò sempre un disco rotto, ma quello che manca è quella cosa lì che non nomino neanche, ma penso che chi ci ascolta da un po' di tempo ormai sa a cosa mi riferisco. La trovo una squadra che fa molta fatica ad esprimersi, se non riesce ad andare il triplo rispetto agli altri, se non ha quella fame verace rispetto agli altri, che è quello su cui per forza dobbiamo andare. Non è un limite, però ecco, la via della qualità secondo me noi la possiamo percorrere poco quest'anno.
1: Allora, mi guardi col punto interrogativo stampato in fronte?
0: No, ti guardo chiamando una tua analisi di ieri,
1: no,
0: poi dopo ovviamente snoccioliamo meglio tutti i vari temi.
1: Guarda, io parto dal presupposto che alla fine comunque l'unica cosa veramente positiva secondo me è stata che abbiamo visto mettere in atto, a prescindere dall'allenatore, no? Dagli interpreti in campo, la cosa basilare più semplice per questo Bologna, ovvero Cambiaghi, nazionale italiano, gran bel giocatore, che va a rubare un pallone, accende Miranda, che è più brava ad attaccare che a difendere,
0: sicuramente
1: butta la palla nel mezzo, piccoli, importante fisicamente, va a fare a sportellate, in qualche modo mette Bernardeschi nella condizione di stoppare il pallone e fare gol. E tu lì hai già visto quella che può essere la massima espressione della qualità visto che magari mi dici latita, no, per certi versi, cioè questo è quello che oggi possiamo avere. Poi rientra Orsolini, è un po' meglio di quello che abbiamo visto domenica? Penso, spero, mi auguro di sì. Troverà la forma fisica, che al momento mi sembra abbastanza latitante, e ha la qualità lui per poter fare quelle giocate. Ti rientra Dobvik, sta bene, non sta bene, non lo sappiamo. Riusciremo a vedere Enem? Magari lui quella qualità lì ce la può avere. A me preoccupa molto l'involuzione che, a mio modo di vedere, continuiamo ad avere in mezzo al campo, dove abbiamo giocatori che fanno tanta fatica. Questo mi preoccupa. E dietro, dove secondo me bisogna che qualcuno si dia una svegliatina, perché non puoi, allora, a parte il gol che hai preso, che siamo veramente al limite del grottesco, però lì c'è anche un problema di un portiere che in questo momento non è sereno. Ha fatto un errore che, insomma, da un portiere di 35 anni con la sua esperienza e col suo giocato non mi aspetto.
0: Ma forse fa proprio quell'errore perché ha 35 anni e ha due infortuni alle spalle. Forse.
1: Ma sai, sono due infortuni muscolari. E alla fine lui
0: proprio di spinta, mi è sembrato l'errore. Di spinta che manca.
1: Sai che invece secondo me lì, come anche a Bergamo, ha calcolato male proprio, è proprio una questione di tempi. E poi si è buttato in un modo che non...
0: Però sai, se ti spingi forte, boom, ti spingi forte, la mangi così.
1: Ma, insomma, se ti passa in mezzo alle braccia, te puoi spingere quanto vuoi, ma ti passa in mezzo alle braccia.
0: Eh no, ma se spingi di più non ci arriva alle braccia, bensì la pancia. Cioè, per quello che ti dico,
1: sì,
0: capito?
1: Però io mi aspetto che, avendo due arti in più degli altri giocatori, no, oltre alle gambe alle braccia, io mi aspetto che il portiere usi le braccia, non usi
0: no,
1: la pancia.
0: No, beh, certo. Perché? No, cioè la pancia la usi per... La usi per appoggiare, per dare, per coprire un po' di più, ecco.
1: Però ti dico, ho la sensazione che sia una questione mentale anche la sua. Cioè lui in questo momento non è sereno, non lo so, non è tranquillo. E quando, ripeto, sbaglia il centravanti rimani 0-0, quando sbaglia il portiere 1-0 per gli altri. Stavolta per fortuna è stato 1-1. Anche perché se Berna non fa gol nel primo tempo, siamo spacciati, poi siamo sempre lì. Io ho visto una grandissima partita di Roberto Piccoli, perché ha corso tantissimo, si è sacrificato, ha fatto un sacco a sportellate. Poi, come ho scritto recentemente, lui per me non è un 9 a sto punto, lui è un 8 e mezzo, è quasi un 9, perché è un giocatore che è vero, magari vede meno la porta di altri, no? Però fa un lavoro sporco, cioè, ha stoppato 750 palloni, ha messo giù 320.000 palloni, tutte le volte, anche sul gol stesso. Cioè, ragazzi, noi ci dimentichiamo, ma nel recente passato su quei palloni lì avevamo qualcuno che guardava la palla passare. Lui, consapevole del fatto che fosse comunque difficile arrivarci a quella palla lì, perché comunque il cross di Miranda era difficile, no, da girare in porta, per la velocità, per la posizione
0: da dove arrivava, sì,
1: era sul primo palo. Però nonostante questo ha fatto quello che deve fare un attaccante: andare a rompere le balle al difensore. È andato a saltargli davanti, l'ha messo in difficoltà e la palla è caduta finalmente su Berna, che ha fatto quello che era giusto fare, ha stretto lì. Poi ti posso dire, l'errore grossolano che ha fatto Piccoli è stato sempre nel primo tempo, quando Cambiaghi, che ancora una volta ha saltato l'uomo e ha buttato la palla forte sul primo palo, non ha attaccato quel pallone, non ha attaccato il primo palo e non è andato a prendere un pallone che con un attimo di velocità in più poteva sbattere dentro, per dirne un'altra, no?
0: Ma Piccoli, no? Che sabato è stato Piccoli in purezza, perché Piccoli è quel giocatore lì, cioè uno che dà lotta. Anche se le richieste del mister probabilmente non so se fossero quelle, ma è venuto fuori che la sua partita è stata veramente esageratamente di sacrificio, cioè proprio è stata una lotta continua, una corsa, una battaglia, proprio è piccoli impurezza quello, cioè piccoli quella cosa lì è lui in tutto e per tutto.
1: È un lavoratore
0: perfetto.
1: Là davanti,
0: un giocatore così che, ripeto per l'ennesima volta, io voglio in squadra, perché un giocatore così io lo voglio nella mia squadra. Lo pago 20 milioni? Con carenze che mi paiono, non dico, cioè, evidenti, e lo dico senza usare parole, evidenti è poco, cioè dire evidenti sulle carenze che ha questa squadra è dire poco. Spendere 20 milioni per Piccoli, che è giocatore non da 80 gol in stagione, ma da grandi battaglie, e è giusto che tu dica che ha giocato bene. Io sono d'accordo con te, perché ha giocato una bella partita Piccoli, perché si è sacrificato, ha fatto tutto, non lo ripeto. È giusto pagare 20 milioni per un giocatore di questo tipo, con le carenze chiare, perché abbiamo carenze chiare, allora, in diverse zone del campo, partendo anche dal portiere. Perché anche il portiere, a cui ci pensiamo poco, perché ci pensiamo poco, è un portiere che in queste prime quattro partite, perché una non l'ha giocata, ha commesso due errori che ti hanno fatto perdere punti. Perché mi sembra quello di sabato no, perché mancava un quarto d'ora giù di lì.
1: Beh, ti ha fatto perdere punti.
0: Sì, vabbè, magari, sai, magari, magari loro
1: perdere nella stessa misura.
0: No, vabbè, ma magari loro ci fanno con lo stesso, quindi non lo posso dire. Con l'Atalanta a Bergamo, cioè l'errore di Skorupski a Bergamo è un punto in meno. Oh, quello sì,
1: Torino,
0: perché era l'ultima azione della partita.
1: Il Torino ha fatto solo quel tiro in porta lì.
0: Beh, insomma, Simo, siamo
1: Torino,
0: penso che
1: Torino
0: siamo,
1: penso che sia abbia giocato una, cioè se il Bologna non ha giocato, il Torino non si è neanche presentato.
0: Beh, negli ultimi 15 minuti hanno dato l'idea di poter fare il 2, però, cioè, ma in maniera abbastanza importante. Oltre al fatto che gli manca un rigore nella mia idea di calcio.
1: Allora, sì, quel rigore lì oggettivamente sanguina, perché è stato un intervento scellerato, ma come è stato una cosa folle l'uscita di De Silvestri a centrocampo.
0: E anche la scappata indietro senza accorciare in avanti, sempre di chi ha commesso l'errore sul potenziale rigore. Perché va bene che De Silvestri sbaglia, e dopo andiamo anche sulla decisione di mettere De Silvestri in campo, però, cioè, nel momento in cui c'è un giocatore che punta la porta, fa 20 metri palla al piede e non c'è un giocatore, compreso il difensore centrale, che non gli vada addosso a coprire la conclusione sulla linea dell'area di rigore, per me è un errore quello lì.
1: Assolutamente sì.
0: Anche perché Kulenovic tira la famosa mozzarella, ma un altro giocatore, anche Simeone, io penso che da lì possa essere piuttosto pericoloso con la conclusione dal limite dell'area.
1: Ha avuto, allora, c'era un'autostrada davanti, cioè bastava piazzarla,
0: sì,
1: ho capito,
0: cioè,
1: io
0: insomma.
1: Però tolto questo, nel senso che comunque non hanno scalato, non si sono mossi nel modo giusto tutta la partita. Elland, secondo me, è stato discreto, ma l'unico giocatore che è andato a mettere pezze dappertutto, ivi incluso il centrocampo, è stato Teat, perché è andato a mettere delle pezze a Ferguson e Pobega, che a mio modo di vedere hanno ancora una volta interpretato quel ruolo nel modo più sbagliato possibile, perché Ferguson porta palla all'infinito, cioè a me cosa serve un centrocampista che tiene la palla in mezzo ai piedi e mi scarica la palla a 3 metri? Rallenta il gioco.
0: Secondo me, sai che
1: non accende,
0: dipende un po' anche da chi c'è di fianco. Io sono con te,
1: sì, però
0: io sono con
1: a
0: te.
1: Lui gli hanno chiesto di fare, ragazzi. Allora, l'equivoco per me è questo: se noi pretendiamo, no? Hai detto, oh, ma te la senti di fare il Freuler? Ma sì, dai, perché no? L'ho anche fatto qualche volta, ma è un altro ruolo, è un altro giocatore, è un altro passo. Freuler, ogni volta che andavamo anche a tirare un calcio d'angolo o che c'erano delle azioni offensive di un certo tipo, scalava, stava 3 metri indietro, faceva l'ultimo uomo. ma stiamo parlando di un giocatore con un'intelligenza dei piedi e una corsa, nonostante la sua età, completamente diversa. Lui quella roba lì adesso non ce l'ha, anche perché fisicamente non è al 100%.
0: No, ma anche
1: Povega, adesso voi mi dovete spiegare, ragazzi, ha colpito tutte le parti umane presenti in mezzo al campo, ok? Tranne l'unica parte inanimata, che era quel cavolo di pallone. Lascia stare la dormita che si è fatto su quel pallone.
0: No, a me non frega niente. Guarda, quella cosa lì proprio non mi interessa.
1: Beh, insomma, però lì,
0: cioè, no, no, però lì, nell'economia della partita di Pobega mi interessa poco.
1: Ok, cioè, però
0: anche se è un errore gravissimo.
1: Sì, però se un centrocampista, ok? Un centrocampista che si inserisce a quel pallone lì non fa gol e tu rimani 1-0 a un quarto d'ora dalla fine, soprattutto messo come sei messo adesso, sia psicologicamente che fisicamente, per quello che stiamo vedendo, pesa. Perché se tu la butti dentro e fai 2-0, il Torino non, ma, cioè, è una squadra che al momento, io di quelle che ho visto giocare contro il Bologna adesso, è quella che mi è sembrata la più scarsa.
0: Beh, ampiamente, certo. Ah, è la squadra che sta peggio tra tutte le cinque,
1: allora,
0: tra tutte le cinque con cui abbiamo giocato. È la squadra che sta peggio. E abbiamo giocato contro Atalanta e Napoli, che non sono due squadre che stavano bene quando ci abbiamo giocato contro. Quindi,
1: beh, sì, che poi alla
0: ci
1: fine
0: sono dei valori, ovviamente, nettamente sì, diversi. Ma, cioè, comunque, il Torino, ti ripeto, negli ultimi 15 minuti mi ha dato l'idea di, cioè, di essere molto pericoloso.
1: Ma ci devi
0: e che alla fine
1: sei sotto, cosa fai?
0: No, no, dopo il gol fatto.
1: Sì, ok, dopo il gol fatto.
0: Dopo il gol fatto, Kulenovic ha un'altra palla in testa.
1: Perché hanno capito che eravamo in banana dura. Però tu vai a vedere il computo delle occasioni, allora c'è stato Miranda a un certo punto che aveva la palla sul suo piede. Bastava che con un piattone, volgarissimo piattone, interno del piede, dritto per dritto, appoggiata a 3 metri, c'era Piccoli che era lanciato in porta. Cioè, quella lì è una roba da scuola calcio, è riuscito a sbagliarlo. Quindi vuol dire che anche qui non c'è serenità, per dirtene un'altra, perché un giocatore di Serie A una roba del genere non può sbagliarla. Non puoi sbagliarla una roba così. Cioè, io sono questi gli occhi che guardo. E nel secondo tempo tu hai avuto l'occasione, ok? Anzi, dopo che, a parte che Piccoli, ragazzi, non è stato sostituito, al 94esimo ha avuto anche il coraggio di piantare uno scatto di 50 metri e provare ad andare in porta. E anche lì non è stato assistito a dovere, perché e ci ha provato, poverone, non è riuscito a far gol. C'è la pubblicità?
0: Sì, esatto.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola, che finta il tiro da 3 punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per 3.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
8: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
9: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Ci sono auto iconiche che non hanno bisogno di presentazioni. Ford Focus è una di queste. Oggi da Stracciari trovi una selezione limitata di Ford Focus a soli 109 euro al mese, con tasso al 3,95 e permuta o anticipo di 6.800 euro. E puoi averla subito, in pronta consegna. Scegli la tua da Stracciari, la Ford a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
14: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
15: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
14: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
15: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
18: Scusatemi una cosa, ma Palladino dice che per 70-80 minuti abbiamo avuto la partita in mano, cosa che io sinceramente non ho visto. Comunque, a prescindere da questo qui, se veramente sai la partita in mano, perché devi andare a cambiare Haaland?
0: Allora, questo è il punto di vista di un ascoltatore che ci ha mandato questo vocale. Allora, io non ho visto la partita in mano, perché comunque può anche starci che al quindicesimo fai gol, quindi il pallino del gioco rimane agli altri, e va bene. La partita in mano non l'ho vista nemmeno io. Il cambio Haaland De Silvestri non proprio è una cosa che non riuscirò mai a comprendere, né perché Haaland giù non me lo aspettavo e non lo comprendo, e né perché De Silvestri possa entrare al sessantesimo per sostituire Haaland. Cioè, questa è una cosa che io non comprendo. Forse ragioni di spogliatoio, ragioni non me lo so spiegare in altro modo. Cioè, perché ci sono Vitic e Casale che si vedono passare davanti, De Silvestri che io ovviamente rispetto e ci mancherebbe altro, perché è un giocatore che con noi ha sempre fatto il massimo, ha sempre dato tutto e ha dimostrato di tenerci sempre tantissimo, ma è anche un terzino, tra virgolette, se vogliamo anche mettere il discorso del ruolo, non è, può starci in una difesa a tre, può giocare in quella posizione lì, ma nel momento in cui io sono Viti che vedo passarmi davanti De Silvestri dico, però... addirittura, cioè, senza ovviamente voler mancare di rispetto a De Silvestri, ci mancherebbe.
1: Ma secondo me ha voluto mandare un po' anche un messaggio, nel senso che De Silvestri comunque fa parte di questo gruppo come tante cose, no? È tanto che lo diciamo, e Palladino probabilmente ha pensato io l'ho interpretato così, cioè, piuttosto che fa giocare Casale o Vitic, dei quali non sono particolarmente entusiasta, prova a metterci De Silvestri. Cioè, non lo so, hai capito? Non l'ho capito nemmeno io. L'ho pensato.
0: Lui ce l'ha spiegato, Palladino ha spiegato dicendo che è un giocatore che dà
1: più. Però posso dire una cosa, poi magari ragazzi io la vivo diversamente. A me le spiegazioni degli allenatori, nel senso, che cosa ti può dire? Cioè, a me la spiegazione Cioè io,
0: no, no, beh, puoi dire ovviamente quello che vuoi.
1: Capito? Io credo più in quello che vedo. Cioè, hai messo dentro un giocatore di 38 anni che ha sicuramente alle spalle tanta esperienza, che ha sicuramente una grande qualità come terzino destro e che ti ha dimostrato nella sua carriera, ivi compreso qui a Bologna, di essere importante. Oggi, però, soprattutto in un momento così delicato, personalmente ho trovato un pelo fuori luogo fare quella sostituzione, ecco, mettiamola così.
0: Buon pomeriggio, ho notato le battute giù come piombi eccetera eccetera, non si fanno più, forse qualcuno si sta iniziando a preoccupare finalmente. Adesso io dirmi preoccupato no, perché comunque ci sono delle squadre peggiori del Bologna, secondo me meno di quanto si pensi, beh, però ci sono. Le prossime quattro partite dopo la sosta comunque sono Lecce fuori casa, Inter in casa, Cagliari fuori casa, Milan fuori casa. Ecco, sono quattro partite che possono dirti una cosa o dirtene un'altra, perché cioè, se tu non vinci con il Lecce fuori casa, dopo hai l'Inter in casa e... tanti auguri sull'Inter in casa, tanti auguri. Cagliari fuori casa, Milan fuori casa, insomma, diciamo che le prossime quattro partite del Bologna sono tutt'altro che facili. Quindi ecco, si gioca secondo me la prossima contro la squadra peggiore del nostro campionato, non dico tanto per Calcio Espresso quanto per valore della rosa, per me sono 20 su 20 come posizione loro per valori. Quindi ecco, è una partita da non sbagliare, e il non sbagliare è vincere.
1: Vabbè, io la ragiono diversa. Quattro partite sono quanti punti? 12 punti. Facessero come vogliono, l'importante è che ne facciano abbastanza, nel senso che se pareggi con Lecce e poi vinci con Inter e Milan va poi bene uguale, dico io.
0: No,
1: cioè,
0: va benissimo, ci mancherebbe altro.
1: Nel senso che Frank, purtroppo quando i campionati partono in questo modo, ok, adesso già hai cambiato allenatore e non ci voglio neanche più tornare sopra. Questo ragazzo ha preso in mano una situazione che insomma, descritta patata bollente,
0: direi. Bene. Patata bruciata.
1: Vabbè, una patatina bollente. Adesso lui cosa deve fare? Secondo il mio modesto punto di vista, starsene sereno finché non riapre il mercato, fare più punti che può e cercare di dare un'idea e un'impronta al gioco.
0: Però Simo, è il 21 settembre, sì. Cioè il mercato è bello in là, bello in là.
1: Ma ti sto dicendo, però intanto adesso non è che abbia poi una squadra disastrata, ha una squadra dove diciamo che qualche singolo ha reso rispetto alle aspettative, ha reso un po' di meno, dove hai 3-4 punti interrogativi, ragazzi, perché noi abbiamo 3 giocatori, 4, che non abbiamo ancora visto giocare, perché a Mondragon l'abbiamo visto giocare una partita sola, ok? Bangula l'abbiamo visto giocare uno scampolo di partita, Enem idem con patate, e poi abbiamo anche come si chiama l'altro ragazzo che abbiamo preso? Libra, che non gli abbiamo ancora dato, no? Magari lo spazio che merita. Quindi,
0: no.
1: Con calma, cerchiamo un attimino di. Se riusciamo ad arrivare, mi viene da dire, indenni, no? Al mercato, e mi riferivo al messaggio, no? Del giù come piombi. Io penso che la società, conscia e consapevole di aver sbagliato qualcosina, diciamola, mettiamola così, interverrà sul mercato, perché comunque non credo che il Bologna, inteso come squadra, società eccetera eccetera eccetera, abbia voglia di fare un campionato da retrocessione, no?
0: Ah beh, direi proprio di no, però sai, un conto è non avere voglia, un conto è comportarsi in un modo per il quale è una cosa che non può neanche balenare il cervello. Io sono convinto che il Bologna non retrocederà fermamente ancora. Però ecco, un'idea sul fatto che possano esserci determinate difficoltà ora ce l'ho un po' di più.
1: Però quelli che ti stanno deludendo, perdonami, perché cioè, secondo me sono più non quelli che non sono arrivati o quelli che sono arrivati che oggettivamente non hai ancora visto. Secondo me il problema sono più quelli che già c'erano e che non stanno rendendo e che sono sotto il loro standard.
0: Ah,
1: perché
0: sì,
1: ragazzi,
0: io non so
1: Odgaard, Odgaard l'altro giorno è entrato, ma ti spiego, io mi dispiace, ma se ero io il mister, dopo 10 minuti lo ricambiavo, ma te lo giuro, perché tu non puoi approcciare, entrare in quel modo lì. Poi a me mi possono dire quello che... e credimi, è un giocatore, è un tuttocampista che io vorrei sempre, però se entri in quel modo lì, ragazzi, vuol dire che qualcosa non funziona.
0: Secondo me i cambi il mister non li ha fatti proprio bene.
1: Ma tu hai fatto caso che sono entrati gli stessi giocatori che ha fatto giocare Tedesco fino ad oggi? Non ci sono state delle altre, non c'è stata un'altra lettura. Cioè lui chiaramente adesso
0: De Silvestri no.
1: De Silvestri no. Però secondo me lui ha cercato di non stravolgere le cose e in punta di piedi, intelligentemente, sta cercando di capire da dove partire.
0: Beh, comunque
1: ha fatto una partita sola. Dopo tre...
0: Beh, certo, ma infatti io non so.
1: Quanti allenamenti ha?
0: Io non sono qua
1: Palladino
0: a dare
1: 5.
0: Contro Palladino e lungi da me farlo, anche perché in una stagione così, con questo materiale a disposizione qui, io come mi appellavo prima a Tedesco, lo vedevo come salvatore, passatemi il termine.
1: Non si chiamava Domenico.
0: Faccio lo stesso con Palladino. Quindi io ovviamente non sono qua a criticare il tecnico, a dare contro il tecnico. Criticarlo sì, lo posso criticare.
1: Vabbè,
0: perché per me i cambi
1: giornate.
0: Certo, perché per me i cambi non li ha fatti bene, però è ovviamente sempre il mio parere ed è una critica che non è che serve particolarmente, soprattutto a lui. Però Odgaard è stato messo come ala sinistra, cioè io alla sinistra Odgaard l'ho visto, mi sa, due volte. Entrambe le volte per me è stato inqualificabile, cioè ha fatto delle partite. Ricordo una partita contro il Como fuori casa, quella che pareggiamo 2-2 con gol di Ealing Junior e Castro.
1: Beh, lui
0: due anni fa, da ala sinistra, ha fatto una partita da 4, cioè è stato da 4.
1: Però con Motta ha giocato spesso esterno.
0: Alla destra, è diverso.
1: Capito ragazzi, però
0: è diverso per alcuni giocatori, evidentemente è diverso dato che non è un'ala lui, dato che non è un'ala e nasce come punta centrale ed è stato portato a fare il trequartista. Dalla destra abbiamo visto che poteva avere un certo tipo di senso, alla sinistra io quando l'ho visto per me è sempre stato da insufficienza grave, se vogliamo identificare il voto in una pagella, cioè per me è stato da 4, compreso sabato, perché sabato è stato da 4. Ma il discorso per me è che noi a livello qualitativo siamo poca roba e su quello che dicevi tu legato a ti stai secondo me quelli da cui ti aspetteresti qualcosa ti stanno deludendo tra virgolette, quello più o meno che dici tu, no?
1: Sì.
0: Sì, ma non mi aspetto chissà che cosa, cioè io da Pobega non mi aspetto chissà che cosa, io da Eggem non mi aspetto chissà che cosa, soprattutto se fa il centrale, perno centrale di una difesa a 3 che non ha mai fatto, non mi aspetto chissà che cosa. Io da Ferguson
1: non ti aspetti qualcosa in più?
0: Sì, mi aspetto, mi auguro di vedere qualcosa in più.
1: Vedi tu?
0: Da
1: Miranda non ti aspetti qualcosina in più?
0: Sì, mi aspetto qualcosa in più, ma non
1: aspettami,
0: chissà
1: in
0: più.
1: Da Holm non ti aspetti qualcosina
0: da
1: in
0: Holm,
1: più?
0: Sì,
1: a
0: da
1: proposito
0: Holm, sì.
1: Di approcci, no?
0: Da Holm assolutamente.
1: Benissimo. Ecco, allora.
0: Da Cambiaghi poi... no, per esempio.
1: Ma Cambiaghi ha fatto una gran partita, eh?
0: Ah, va bene, vedi.
1: Cambiaghi ha fatto una gran partita.
0: Questa è la gran partita di Cambiaghi. Per me la gran partita, beh, insomma,
1: ho capito, però,
0: cioè, se
1: però,
0: questa è una gran partita, abbiamo identificato il giocatore, secondo me.
1: Ma secondo me invece no, perché tu la settimana scorsa mi hai detto avresti lasciato partire Bernardeschi. Io ti dico che se questo Bologna non avesse avuto Bernardeschi, adesso sarebbe a meno 5 probabilmente, perché domenica è sceso perché ha sentito un tirottino, ha chiesto per precauzione di scendere, ma non l'avrei cambiato mai, non l'avrei cambiato mai, come non avrei cambiato mai.
0: Ah, beh, è una squadra che non ha un briciolo di qualità, l'unico giocatore che ce l'ha, è ovvio che non lo cambi mai. Ma se tu vai a rivedere la partita e ti concentri solo su Bernardeschi, è una partita, per me è una partita normale, perché Bernardeschi, oltre al gol e i 5-10 minuti prima di uscire, perché negli ultimi minuti prima di lasciare il campo fa uno o due giocate belle da giocatore di talento, oltre al gol nella prima ora di gioco fa poco, perde dei palloni, perde tempo e sbaglia diverse scelte.
1: Guarda, sono completamente in disaccordo. Anche perché se tu mi dici
0: in mezzo
1: che devo guardare la partita solo di Bernardeschi, ti invito a guardare la partita nel singolo di tutti gli altri, non se ne salva uno allora.
0: Infatti io sono qua a dirlo, io sono qua a dire questo, sono qua a dire questo, Simo. Cioè, per me Bernardeschi è giocatore di talento che nella carriera comunque ha sempre avuto grossi problemi di continuità, perché di questo che parliamo. Bernardeschi è giocatore di grande talento, di grandissimo talento, ma che in carriera ha dimostrato di avere problemi di continuità. E penso di non dire una bugia o una cosa inventata. Insomma, per me è così. Poi è sicuramente giocatore di grande talento. In mezzo a questa squadra sembra Diego Armando Maradona. E questo, ok. Beh. Per me sarà destinato ad avere sempre voti sempre un po' più alti rispetto a quello che in realtà ha dato all'interno del campo. Questo è il mio parere su Bernardeschi, che comunque è un giocatore che in questa squadra qua è cruciale, forse il più importante di tutti, e forse proprio per quello che Tedesco lo voleva mettere a centrocampo. Perché chi è che costruisce in questa squadra? Chi è che costruisce qualcosa in questa squadra? Dal centrocampo in giù, chi è che lo può fare?
1: Ah, ma è quello che dalla prima giornata sto ripetendo, e qui la risposta che mi avete dato è sempre stata quella che i centrocampisti comunque erano quelli lì.
0: Io no, sicuro.
1: Allora io ti sto dicendo, l'unico centrocampista di ruolo con della qualità, è molto giovane, è Libra, punto. Prima parlavi di Skorupski in questo momento è in crisi. Bene, bisogna avere il coraggio di dire: oh, sai,
0: basta.
1: Che c'è? Abbiamo un ragazzino,
0: sì,
1: che
0: basta,
1: è il portiere della nazionale, adesso gli si dà fiducia. Sbaglia un pallone, ne sbaglia due, ne sbaglia tre, però prima o poi deve cominciare a giocare.
0: Però si presenta alle riunioni tecniche,
1: ma a prescindere da
0: perché se un perché se un giocatore mi fa un errore grave contro l'Atalanta a Bergamo e perdo un punto, e dopo due partite c'è un'assenza a una riunione tecnica, se tu mi fai, già per me non doveva giocare contro il Torino, ma va bene, se tu mi fai un altro errore di quel tipo contro il Torino, per me la prossima stai a sedere. Per me, sì, che io sono Francesco Loreti dallo studio di Borgo Panigale di Nettuno Bologna 1, sì, quindi non sono, non ho conseguito uno studio a Coverciano, ma per me ci sono comportamenti che poi meritano delle conseguenze, a prescindere. No. Poi dopo, se in campo facciamo quello che facciamo, ha maggior ragione. Andiamo in pausa.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: Bologna.
1: Domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino. In collaborazione con
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
1: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
4: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
3: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
4: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
3: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
5: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
6: Ovvio, quello non può mancare mai.
5: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
6: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
5: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
6: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
5: Allora, forza, Immagina Bologna!
7: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
8: Ma che meraviglia!
9: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
8: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
9: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
8: E quanto costa?
9: Meno di quello che pensi.
10: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
11: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
14: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
13: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
15: Sto pensando di cambiare furgone.
16: Perché?
15: Non ci sta più niente dentro.
16: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
10: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
16: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
10: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Qualche messaggio, vai.
18: Ciao Frank, come giocare a calcio sinceramente ci sto capendo poco. Ho visto il Cagliari, Bergamo e a Udine, Pullman, Lancia, Mendy, Caprile migliore in campo, un tiro, un gol, 6 punti. Pisacane allenatore al momento, una squadra che fa barricate. Ha ragione lui, Steve 72.
0: Ma vai a vedere Steve, però vai a vedere la partita che fanno a Bergamo. Vai a vedere quella che fanno in casa, adesso non mi ricordo, non mi viene quella, mi sa l'ultima in casa.
18: Parla del Cagliari?
0: Sì, sì. Vai a vedere quelle. Poi contro l'Udinese effettivamente sì, hanno fatto un po' di barricate, ma va bene. Vai a vedere che giocatori ci sono nel Cagliari. Vai a vedere che cosa fanno all'interno del campo. Cioè un giocatore come Romano, io non so come il Bologna non faccia prenderlo a 6 milioni di euro. Poi io, queste sono, cioè, sono state delle scelte.
18: Oh, ci sono poi anche gli altri, magari ci sono arrivati prima loro.
0: No, ma non c'è dubbio. Ma noi abbiamo deciso di presentarci con Pobega e Ferguson. E questo è quello che succede, ovvero un centrocampo lentissimo che non ha creazione e vediamo quello che faranno. Poi io, magari ci stupiscono, Pobega inizia a dribblare tutti, a segnare da 40 metri tutte le partite, Ferguson fa avanti e indietro tutto il campo in 12 secondi.
18: In questo momento sono in crisi, magari si ripigliano, se non si ripigliano anche loro faranno.

0: Ci credo. Quindi... perché vogliono. Vabbè, hai ragione. Non spinge con le gambe. Chi ha giocato come portiere lo sa. Ciao Paolo. Si riferisce al discorso di Skorupski.
1: Ma poi per me, oltre le gambe, bisogna che alcuni giocatori, se hanno determinati comportamenti, vadano in panchina.
0: Ciao, con Odgaard in questa condizione non capisco perché sia entrato lui e non Enem o Mbangula. Lorenzo.
1: Vabbè, Enem è una punta, quindi a farla la. A fare l'ala non ce lo vedo tanto, chissà, forse sempre per un discorso di spogliatoio, cioè Odgaard Mbangula forse da mettere alla sinistra, forse metto Mbangula effettivamente, no? senza pensarci un attimo, proprio Mbangula, cioè senza
0: Si vede che lui, sì, ma io sono d'accordo, infatti anch'io avrei fatto quella scelta lì, però probabilmente non lo vede pronto, non lo so, poi ripeto, gli allenati 5 giorni, cioè, c'è anche
1: no, vabbè, ma no? Infatti, cioè, dare colpa all'allenatore è impensabile, io non le ho date a Tedesco dopo un mese complicato, quindi ci mancherebbe, cioè non le darò a Palladino, anche perché i problemi sono ben altri in questa situazione, in questa squadra soprattutto.
0: Ma Pobega, se segna, è finita, appunto.
1: Pobega ci ha messo, deve ancora tirare, deve ancora calciare.
0: Ciao ragazzi, non sento già parlare del mercato di gennaio. Non credo sia la soluzione definitiva dopo non aver inciso profondamente sulla squadra d'agosto. Lavoro e cambieremo a fine stagione? O pensate che non si possa arrivare almeno 17esima questa squadra? Alessandro Castel San Pietro. No, per me 17esimi non ci arriviamo mai.
1: No, cioè lui dice dal 17esimo in su, cioè che non retrocediamo sicuramente.
0: No,
1: lui
0: quello
1: dice.
0: No, quello no. E si sta parlando del mercato di gennaio, nel senso che se quelli che ad oggi ci sono non riescono a dimostrare, a dare e a portare il loro secchiellino d'acqua, è inevitabile che la società vada sul mercato. Se la società va sul mercato, secondo me lo fa in maniera abbastanza pesante in questo momento, perché è necessario farlo. Ciao ragazzi, per me Piccoli può anche mettere giù 1000 palloni, ma le partite si vincono con i gol. Per me non potrà mai essere un giocatore di livello, spero di sbagliarmi. Ciao da Luca. Rispondigli tu a Luca.
1: Che io non sono per niente d'accordo. Perché è un giocatore che ti aiuta a fare determinate cose e, come detto più volte da parte mia, è uno che voglio sempre in squadra, ma non può costare 20 milioni di euro. Io un giocatore così non posso pagarlo 20 milioni di euro, soprattutto se sono primo sostenitore di un calcio sostenibile. Scusatemi la ripetizione, ma se io parlo di questa sostenibilità, è sostenibile qui, è sostenibile là, è quello, quell'altro, quindi dimostro attraverso le parole di avere un occhio di un certo tipo per le spese, io 20 milioni non li posso mettere su Piccoli, che comunque è un giocatore utile, sì, ma è un giocatore che non posso pagare 20 milioni di euro. Primo, per l'età, 2001. Secondo, perché è un giocatore che di gol in canna, in carriera, ne ha sempre dimostrato di averne non così tanti all'interno di una stagione. E terzo, perché queste cose qua, se tu non prendi un attaccante giovane che ti dia la possibilità di fare plusvalenza seria, seria, forte, dato che fai un calcio sostenibile, io non prendo Piccoli a 20 milioni.
0: Sai che la penso diversamente. Ragazzi di punte che fanno il lavoro sporco, sia per caratteristiche o per modulo dell'allenatore, ne avrei le tasche piene. Quando prendiamo un male non Lautaro?
1: Mai, bisogna prenderlo.
0: Proporzioni, ovvio, dicendi.
1: Bisogna prenderlo quando sono in fasce. Quando sono in fasce, prendi un male non Lautaro. Il Bologna ha la possibilità di prendere questi giocatori qua quando sono molto, molto giovani. Quindi devi arrivare prima degli altri.
0: Sì, oppure prendere qualcuno che, come può essere stato Roux, oppure come può essere stato Zirze, giocatori bravi, giovani, 21-22 anni, che però nella squadra dove erano e nella stagione precedente non hanno reso o hanno avuto dei problemi tali per cui si è riuscita a portarli qua. Anche perché l'appeal che può avere una squadra, con tutto il rispetto, che è la Roma e che, o che può essere l'Inter tra Champions, eccetera, eccetera, eccetera, in questo momento purtroppo il Bologna ce l'ha un po' meno. Quindi

0: Ah, tra parentesi, Rowe migliore in campo contro la Juve ieri. Ieri era, sì.
1: E com'è finita?
0: Hanno perso, ah, però okay. ha fatto veramente una gran partita. Ha sembrato essere proprio un, cioè, da solo contro tutti. Tra l'altro aveva anche subito fallo da rigore.
1: A me piace, cioè,
0: questa è la preparazione di Tedesco, che forse su Rowe ha funzionato di più rispetto agli altri.
1: Beh, sai, Rowe ha fatto tutta l'estate in Giamaica, magari là si è rilassato diversamente. Castro, visto che Gasp non gli fa vedere il campo, magari a gennaio lo prendiamo in prestito. Ciao Gav, la vedo abbastanza dura.
0: No Gav, è impossibile.
1: Gav. Però poteva essere un'idea. Ciao, ma Piccoli non è in prestito con diritto di riscatto? Marco da Bologna.
0: 2 milioni di prestito oneroso, obbligo di riscatto a 18 milioni in caso di salvezza. Questa è la formula di Piccoli.
1: Ok.
0: Quindi è un obbligo di riscatto.
1: Sì, anche se io nelle operazioni Piccoli, Frank, ci vedo molto un gentleman agreement tra Bologna e Fiorentina, considerando anche che gli abbiamo dato Fabian, ti ricordi come? Uh-huh. Quindi secondo me, sai, tra direttori sportivi, tra società, in qualche modo delle volte ci si guarda anche.
0: Però anche cambiato. Ah no, è vero, effettivamente no, c'era già Paratici, mi pare, quando loro ci prendono.
1: Esatto, quindi magari hanno detto vabbè, ascolta, è andata così, però dai, allora aspetta, vi piace qui, facciamo una roba, e hanno fatto tornare un po' tutti i conti col pallottoliere in qualche modo.
0: Ma io, se io non sono di quella, non
1: succedono,
0: sono di quel pensiero
1: queste
0: lì.
1: Cose, succedono.
0: Io non sono di quel pensiero lì comunque.
1: Au. Ciao, con gli stessi soldi di Piccoli la Fiorentina ha preso Pellegrino. Ciao Max. Pellegrino poteva essere un giocatore che però, vedi, anche lì, a me piace Pellegrino, io l'avrei preso. Però, vedi, nonostante tutto, il Bologna secondo me non ci ha mai creduto fino in fondo, perché non ha mai spinto su Pellegrino.
0: No.
1: Quindi probabilmente non piaceva nemmeno l'area tecnica, mi viene da pensare.
0: Ah, evidentemente no. E a noi piacciono tanto i vostri messaggi, che però non riusciamo a finire di leggere perché dobbiamo.
1: Abbiamo un minuto?
0: 30 secondi proprio.
1: No, i 58, sono i 56.
0: Vai.
1: Piccoli, fa almeno i gol di Castro. Ciao Dan, sono d'accordo con te.
0: Speriamo.
1: Ciao ragazzi, la cosa che preoccupa di più è la condizione fisica di tutta la squadra. Siamo imbullonati per terra. Qualsiasi altra squadra del campionato va più forte. Cosa hanno fatto in ritiro? È un piacere ascoltarvi. Ciao Maga. Ma... ciao Maga, è un piacere anche per noi sapere che ci ascolti.
0: Sì, ma sai che io tutte ste squadre che mangiano il campo non le ho viste fino ad ora.
1: È quello che dicevamo prima.
0: Ho visto il Como, il Frosinone che mangia.
1: Como ieri col Frosinone ha fatto una bella lingua lunga.
0: Sì, poi Palmisani è stato migliore in campo del Frosinone, ci ha parato veramente la qualunque.
1: Però
0: comunque sono squadre che mangiano il campo, sono queste due, la Roma. Ecco, queste tre. Io direi queste tre, io per quelle che ho visto, poi cioè quelle che proprio fanno vedere di essere, di avere una condizione fisica di un certo tipo. Il Torino, per esempio, non mi è sembrata una squadra che mangiasse il campo sabato come tante altre. Quindi il problema della condizione fisica non ce l'ha solo il Bologna, ecco, dato che si rischia sempre di dare anche questa responsabilità all'ex allenatore, che per me di responsabilità ne ha veramente poche, pur avendone qualcuna.
1: Ci sentiamo domani. Un sacco di messaggi bellissimi, purtroppo siamo in ritardo.
0: Ci sentiamo domani. Tanto
1: forse.
0: Siamo sempre qua alle 18.
1: Forse.
0: Forse. No, ci siamo. Ciao ragazzi, ciao. State qua. Black and White su Nettuno Bologna 1, tra pochissimo.
2: Nettuno Bologna 1. One e Frank. Lui è peggio di me. Questo programma è presentato da...
3: Quindi alla trattoria da Christian ogni sera c'è un all you can eat nostrano?
4: Sì, mi devi credere!
3: Lunedì?
4: All you can eat di crescentine!
3: Ah, bene! Martedì?
4: All you can eat bolognese, lasagne, tagliatelle!
3: Tutto illimitato?
4: Sì!
3: Mercoledì?
4: All you can eat di carne alla griglia!
3: Giovedì?
4: Tomahawk!
3: Illimitato?
4: Sì!
3: Prenotare subito!
5: Trattoria da Christian, strada provinciale di Padulle a Sala Bolognese. Sui social Trattoria da Christian.
6: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 19.
8: telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
11: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
15: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, Black and White, la Virtus alla radio.
17: Seconda puntata stagionale di Black and White. Per chi ci sta guardando dalla televisione vedrete che abbiamo già seminato uno dei componenti per la strada, ma in realtà sarà con noi lo stesso solamente da casa. Intanto saluto il mio compagno di presenza stasera, Luca Giardini. Ciao Luca.
18: Buonasera a tutti.
17: E poi dovremmo avere anche il nostro Dave Trebbi collegato da casa, se non dico male. Facciamo subito una prova. Dave, sei dei nostri?
19: Ci sono, buonasera a tutti.
17: È presente e arruolato. Ecco, allora, sicuramente non la partita che la Virtus sperava di portare a termine, tanti aspetti sicuramente andranno un attimino rivisti, però sicuramente, quante volte ho detto sicuramente? Sicuramente
18: più delle certezze che in questo momento ha la Virtus.
17: Sicuramente tante. Una partita non proibitiva, ma complessa, vista sicuramente la profondità e la complessità dell'avversaria, ma la Virtus ha pagato un po' la sua stessa caratteristica di costituzione, nel senso, una squadra fatta per correre e per tirare con grande continuità e grande fluidità, che paga quando appunto la palla nel canestro non ci entra. Luca.
18: Sì, diciamo che la Virtus ha vissuto una partita a due facce nella prima uscita ufficiale, che c'è stata sabato sera a Tortona, una prima metà in cui Milano ha fatto valere la sua caratura, mi verrebbe da dire, la sua impronta più europea, più esperta rispetto sicuramente alla Virtus, lo ricordiamo per l'ennesima volta, squadra più giovane che affronterà l'Eurolega questa stagione. Poi una seconda parte, come sottolineato dallo stesso Mumbrù, che invece ha mostrato una reazione, ha mostrato il tentativo di pareggiare la fisicità degli avversari, ed è venuta fuori anche con 48 punti realizzati da terzo e quarto quarto, una gara piuttosto equilibrata alla fine.
17: Sì, devo dire che il secondo quarto è stato probabilmente il punto di massima difficoltà e il fattore che ha reso la partita una salita quasi insormontabile, perché le percentuali all'intervallo erano davvero complesse. Dave?
19: Sì, diciamo che c'è stata semplicemente una differenza tantissimo a livello fisico e il fatto, come appunto dicevate voi, che se la Virtus non trova risorse a livello offensivo, poi non si impegna in difesa, è un po' quello che ha detto anche lo stesso Mumbrù, ovvero di non smettere di giocare una volta appunto che non si riesce a far canestro. e soprattutto di difendere, e quindi di conseguenza è stata molto difficoltosa da parte della Virtus cercare di pareggiare questo gap quando le cose non andavano, e quindi il risultato all'intervallo, che è stato un 23-40, è stato molto molto rotondo, ma ha fatto ben capire com'era la situazione in quel momento. Poi è stata anche ammirevole la reazione appunto della Costa Bologna, con Fraser fino al meno 10, però appunto è una Virtus che si è trovato un avversario diverso magari da quelli incontrati in precampionato, è stato un campanello d'allarme giusto in questo momento, giusto ora, perché comunque adesso parte veramente la stagione, partono anche due partite complicate contro Fener a Istanbul e a Varese, e lì bisogna veramente fare di correggere subito gli errori e cercare di dare una bella reazione. Sono molto curioso di vedere la reazione già giovedì contro il Fener.
17: Sì, di certo un inizio che non sarà semplice per quanto riguarda la stagione delle V-Nere. Stavo andando a recuperarmi, ecco, proprio i numeri di questa semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco, allora, il secondo quarto si è concluso per 23-9 in favore di Milano. Per il resto, anzi, la Virtus ha vinto sia il terzo che il quarto quarto. Purtroppo però il differenziale accumulato fin lì è stato, diciamo, un pochino troppo pesante. Sicuramente i fattori un po' più indicativi: 8 su 30 dalla lunga distanza, che però fino a metà era molto peggio di così, e 68% ai liberi, che sicuramente non brilla. Per il resto, insomma, tutto sommato abbiamo 16 palle perse contro 18 palle perse dell'Olimpia. Non sono tanto questi i fattori, però diciamo che tanti tiri anche dalla lunga distanza presi che non sono andati a segno subito nella prima metà di gara ci hanno condizionato. Prima metà di gara in cui abbiamo tirato male anche da due, perché all'intervallo eravamo intorno al 35%, quindi appunto abbastanza sorprendente. Forse è mancato un po' l'apporto di alcuni giocatori, magari dopo guardiamo un po' più nel dettaglio. Ho detto che appunto è presto sicuramente per fare questo tipo di valutazioni, però appunto ecco, un 0 tiri tentati dal campo da parte di Momo Diouf, secondo me non è diciamo è un buon disegno della serata. Dave.
19: Ma sicuramente giocare contro Moses Wright sarà un problema per tante squadre, perché comunque anche nella finale c'è stata una Milano con Wright e una Milano senza Wright, e è un giocatore fondamentale, forse fin troppo per quanto riguarda Milano, ma sono quei giocatori appunto che a livello di caratura, a livello di quello che hanno fatto vedere anche gli ultimi anni in Eurolega, sapevamo una volta arrivato a Milano cosa si era portato in squadra. Un giocatore che aveva praticamente firmato col Barcellona e poi per questioni economiche poi si è ritrovato senza squadra, lì è stato molto bravo a Milano a prenderlo. E diciamo che poi Diouf, che secondo me ancora fisicamente non è al 100%, ha fatto molta fatica contro di lui, e i 0 punti tentati, i 0 tiri tentati sono proprio perché ha fatto veramente molta molta fatica, sia lui sia anche Diarra, soprattutto a livello difensivo hanno avuto momenti in cui hanno avuto anche problemi di falli, e se ti giri poi dalla panchina, visto che comunque non è stato convocato Klintman, l'alternativa a livello di centimetri è stata Ferrari, e lì la Virtus ha fatto ancora più fatica schierandolo nel ruolo di 5, che sicuramente per Ferrari non è il ruolo suo a livello di centimetri, e lì ha fatto veramente ancora più fatica la Virtus ad adeguarsi alla grande fisicità, come appunto vi dicevo, di Milano. E però sì, insomma, è ovvio che adesso perdere con Milano non piace mai, 366-402-4022, per sentire anche la vostra le vostre opinioni di questa partita. Sicuramente, Gabri, una partita che sicuramente da facile da cancellare, perché
17: vedo che anche a te piacciono sicuramente, insomma è una
18: dovrebbe
17: serata,
18: averlo detto qualche volta,
17: è una serata piena di sicurezze tra me e te. Allora, dicevamo, sì, una partita che comunque alla fine si è conclusa con appunto sul punteggio di 80-71, direi buono per come si era messa all'inizio, anzi, quindi la Virtus si è fatta, diciamo, trovare sicuramente in miglior forma dal rientro dopo l'intervallo lungo, appunto, e è riuscita secondo me a mettere un po' più in difficoltà Milano rispetto a quello che era stato prima. Luca.
18: Ma soprattutto anche perché è stato un po' sorprendente a mio modo di vedere come si è passati troppo velocemente dal 13-6-13-7 sul quale si era portata la Virtus a metà primo quarto all'essere sopraffatti fisicamente anche in termini di proprio possibilità di effettuare delle scelte nella, sia nella metà campo difensiva che nella metà campo offensiva dagli uomini di Poeta, e trovarsi all'intervallo sotto addirittura di più di 15 punti. E, sicuramente un aspetto che è mancato è stata la reazione mentale nel secondo quarto, che poi parzialmente si è vista nel terzo quarto, e questo è a mio modo di vedere l'aspetto principale su cui Mumbrù stesso deve lavorare, perché in Eurolega la concentrazione, il livello di concentrazione, il livello di tenuta mentale è sicuramente ancora più alto rispetto a quello che richiedeva la Supercoppa, e quindi lo stesso Moore non mi ha troppo entusiasmato in termini di tenuta mentale, soprattutto perché si vedeva quanto magari volesse lasciare un'impronta, quanto ci tenesse a fare bene, quanto però magari si sia intestardito a cercare delle conclusioni che erano un po' affrettate, fuori luogo, degli isolamenti non necessari, motivo per cui l'hanno portato anche ad uscire completamente mentalmente, mi viene da dire, dalla partita nel secondo quarto, anche con quel gesto di stizza nei confronti degli arbitri che mi è sembrato emblematico del primo tempo della Virtus.
17: Sì, lui probabilmente quello in maggior difficoltà insieme a Diouf. Arrivano i primi messaggi, appunto. Leo ci scrive: buonasera, partita equilibrata, forse ho visto un match diverso, ma che basket è tirare i primi secondi dell'azione da 7-8 metri? La serata della vita da 3 ti capita una volta su 10, e le altre? Allora, lasciami dire, partita equilibrata più di quanto non sembri, perché una partita a questo livello, quindi livello Eurolega, non equilibrata, giocandola così la perdi tra i 20 e i 30, e invece l'hai persa di 9, e non perché Milano ha tirato i remi in barca, ma perché hanno giocato abbastanza male anche loro, soprattutto dopo il rientro. Sul discorso del basket, del tirare a iniziazione da 3, allora lì sono filosofie. Devo dirti, Leo, che secondo me quest'anno un po' ti dovrai abituare, perché è un po' lo sport del nostro coach. Quindi Valencia giocava abbastanza così, per certi versi anche la Germania. Qui magari faccio fare una spiegazione più accurata a Dave, ma parliamo di un allenatore adesso non da classico corri e tira, ma sicuramente una squadra che corre tanto e un'impostazione per cercare di segnare tanto e velocemente.
19: Ma credo che principalmente la differenza tra un corri e tira e efficace non è l'aspetto difensivo, perché sia la squadra di Valencia sia la squadra di Parigi, l'abbiamo visto lo scorso anno, sono squadre che atleticamente stavano molto bene e principalmente ti prendevano già, non dico a tre quarti di campo, ma quasi, e quindi avevano una fisicità e un fiato e gambe talmente tanto superiori rispetto ai propri avversari, quindi questo corri e tirati stritolava nel cercare di reggere un ritmo del genere. E il problema è che tutte le volte che la Virtus ha provato a fare i contropiedi, Milano si è coperta degnamente, e tutte le volte che ha cercato di partire in contropiede, Milano aveva due o tre giocatori già pronti ad aspettarli, quindi è anche stata preparata secondo me a livello tattico da parte di Poeta molto bene, e quindi capite che se manca il contropiede, se manca il tiro da tre punti, se manca il tiro da sotto perché c'è Wright, capite perché è stata una partita difficile. Ma per quando si parla di partita equilibrata, vuol dire che sostanzialmente comunque la Virtus è stata brava poi nei momenti di maggiore difficoltà di reagire. Quel terzo quarto si scrive e ti dice, e a un certo punto quel meno 10, tu un po' anche da dentro vedendo la partita, un po' di voglia e di illusione di poterti avvicinare sempre di più alla partita l'hai avuto nel complesso. Poi ovvio che è stata molto brava Milano ad andare poi sopra di 19 e chiudere a meno 9, però comunque il fatto che tu da quella 23 a 40 hai avuto quella reazione vuol dire che comunque l'idea della Virtus è stata quella di reagire alla situazione. Ovvio che non è arrivato il risultato, perdere con Milano non è mai bello e tutte queste cose, però diciamo che è finita solamente più 9, se non era competitiva come gara, come appunto diceva Gabri, finì sotto di 30.
17: Sì, la grande bravura di Milano credo sia stata, come dicevi tu in precedenza, limitare al massimo le possibilità di contropiede della Virtus, quindi appunto anche per questo poi i tiri arrivavano da fuori e da distanze importanti, perché non c'era modo di arrivare realmente sotto, non ci hanno lasciato correre, che credo sia un po' l'obiettivo che avranno tutte le squadre, appunto essendo questa una squadra che vuole correre, come dicevamo. Buonasera a tutti i tifosi della squadra più tifata d'Italia, ci dice, messaggio lungo questo, ci dice Andrea: confesso che sono preoccupato per il campionato, il settore stranieri sarà sempre monco, mancandone sempre 3 su 9 rispetto alla versione d'Eurolega, il settore italiano è più debole, Achele non sostituito, Niang e Paiola sostituiti da Baldassi e Casarin. Il prezzo da pagare in campionato a causa delle partite di Eurolega sarà più alto e ci sono molte più squadre competitive per il secondo ottavo posto e non è detto che si riesca ad arrivare nelle prime quattro posizioni, rendendo i playoff ardui. Quanto poi al campionato in generale, la distanza tra la prima Milano e le altre è aumentato, sicuramente lo scudetto mi pare molto indirizzato, spero di sbagliarmi. Comunque mi pare che la Virtus quest'anno sia stata costruita pensando più a render meglio in Eurolega piuttosto che in campionato, che ne pensate? Non lo so, secondo me è stata principalmente costruita pensando alla prevenzione degli infortuni, nel senso che avere un giocatore in più alla fine ti fa la differenza, perché l'anno scorso siamo stati puniti ai playoff per avere due infortunati in sostanza, quindi è fondamentale avere dei giocatori in più da cui poter attingere. Sono d'accordo che in quest'estate così particolare probabilmente siamo stati un po' limitati dal punto di vista numerico negli italiani, quindi non certo qualitativo ma numerico, perché quelli che abbiamo preso sono secondo me giocatori molto giusti, probabilmente ci manca un po' di profondità da questo punto di vista, un giocatore in più forse proprio quel Niang che appunto avrebbe scelto di guardare in America probabilmente avrebbe fatto molto comodo in una stagione come questa, però appunto per il resto direi che pensare all'Eurolega, pensare al campionato, qui gli impegni sono due, quindi avere tanti giocatori giovani sicuramente ti aiuta, uno, ad avere più energie, due, a cercare di riuscire a limitare l'impatto che gli infortuni possono avere. Luca.
18: 3, mettere in atto il gioco improntato sulla velocità che vuole Mumbrù, perché essendo più giovani si sa si hanno molte più forze fresche a propria disposizione, e questo sicuramente magari nei momenti più concitati della stagione l'essere giovani, l'essere la formazione più giovane dell'Eurolega potrebbe ritornare utile. Sul discorso del campionato italiano che si è molto livellato, ne avevamo già parlato lunedì scorso, l'abbiamo riconosciuto anche noi, si è livellato verso l'alto, quindi è ovvio che la lotta per i primi 8 posti che danno possibilità di post season sarà ovviamente molto più serrata. Sul fatto che la Virtus possa finire oltre le prime 4 posizioni ci andrei cauto comunque, perché è stata solo una partita e sono dei ragazzi che hanno bisogno di comunque conoscersi ancora al 100% l'uno con l'altro, di imparare tutti i principi dettati da Mumbrù, dunque soprattutto per il campionato rimarrei molto cauto. Sull'Eurolega è un discorso sicuramente diverso.
17: Sul discorso italiano cosa pensi?
18: Sul discorso italiano sicuramente riconosco il fatto che magari nei ruoli 1, 2, play, guardia, la Virtus è andata a sostituire il principale addio dell'estate, Paiola. A mio modo di vedere, bisognerà vedere anche come si adattano, come si sviluppano le proprie capacità Baldassi e Casarin, però in maniera opportuna. Come hai detto tu, un Niang in più avrebbe sicuramente fatto molto comodo, anche perché sarei comunque stato curioso di vedere sabato come Niang se la sarebbe cavata contro Wright, visti i 3 falli spesi da di Arraidiu.
17: Ecco, prima partita Casarin mi è piaciuto molto, Baldasso credo gli abbiano passato poco la palla, è ancora presto per vedere.
18: Più che poco passato la palla, mi aspettavo un minutaggio leggermente più ampio per Baldasso, mi aspettavo di vederlo in campo con più costanza, però è stata solo, credo, un'impressione personale, vedremo come si evolverà il suo minutaggio e il suo utilizzo.
17: Andiamo momentaneamente in pubblicità e poi ci ritroviamo sempre qui su Nettuno Bologna 1.
2: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
20: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va in chiesa. inchiodare la schiacciata. Aliu di Arra.
2: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
1: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
2: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
21: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
22: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
23: people. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
24: Sto pensando di cambiare furgone.
25: Perché?
24: Non ci sta più niente dentro.
25: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
26: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
25: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
27: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Black and White, la Virtus alla radio.
17: Stanno arrivando vari messaggi appunto un po' sui temi di cui parlavamo prima. Intanto qui rimane, diciamo, uno dei primi ad essere arrivati. Dice: ciao Regaz, non ho visto la partita con Milano, so che abbiamo faticato tanto, ma troppo presto per tirare delle conclusioni. Squadra nuova, coach nuovo, ci vorrà tempo ancora. Me lo ripeto anche per il Bologna, ma in questo caso mi autoconvinco meno. Spero solo di non fare una figura barbina per la prima di Eurolega. Un altro stress non lo reggo, dice Tommy. Beh, prima di Eurolega che sicuramente non sarà diciamo un esordio comodo e morbido per la Virtus, giusto Dave?
19: E come, diciamo che la partita già di Supercoppa è stata, e parlo di Supercoppa d'Eurolega, ha fatto capire un po' che il Fener avrà per l'Eurolega un ruolo da coprotagonista, perdendo solamente di 2 punti dopo essere andati in vantaggio e perdendo solamente nel quarto contro l'Olympiakos, una squadra che è campione in carica e che non è affatto un basket mercato da ridere quest'estate, anzi ha preso giocatori importanti come Montero, per farvi solamente un nome, e quindi sicuramente è un Fener completamente diverso rispetto all'anno scorso. Sono arrivati giocatori che conosciamo bene, come ad esempio Shields, Clyburne, una squadra che gioca più sugli esterni, e sarà un test importante, soprattutto vedere la reazione della Virtus dopo appunto la sconfitta appunto in Supercoppa contro Milano.
17: Dave, indovina chi ci ha scritto.
19: Vittorio.
17: No, più facile.
19: Nicola.
17: No, no, il nostro Alessandro Iannacci che dice, felice di sentire che Dave ha sistemato la lavatrice, e io posso dirgli sì anch'io molto, perché se vi ricordate, Luca forse non la sa questa storia,
18: no,
17: te la illustriamo. Praticamente ogni collegamento telefonico con Dave dell'anno scorso sembrava che ci chiamasse da dentro una lavatrice in funzione, ma in funzione centrifuga proprio, quindi invece l'audio di stasera è particolarmente favorevole, quindi o ha finito il bucato oppure
19: che poi sai o niente che succede.
17: Esatto, adesso vedi che va ad accendere i macchinari per replicare il decollo dell'aliante. Esatto. Allora, alla V serve tempo e comunque la regia sarà in mano a Carr assente. Corretto, però Carr era assente non perché stesse male, ma perché è stata fatta valutazione che in questo momento fossero più utili alla causa i suoi due colleghi di reparto per questa singola partita, e per quello che avevo visto nell'amichevole contro Maxima Roma mi sento di essere d'accordo. Poi chiaro, dopo aver visto il risultato, probabilmente a questo punto Carr verrà immediatamente ripristinato e vedremo un attimo chi farà, chi gli lascerà il posto, anche se appunto in Eurolega possono giocare tutti, ma la base era contro Milano. Ti serve la fantasia realizzativa di Frazier, ma ti serve anche la capacità straordinaria, secondo me, di segnare in tanti modi diversi di Bello e anche di andare a rimbalzo, difendere sui lunghi, difende sui lunghi come un matto. Questo è un giocatore veramente piccolo come statura, ma cerca di stoppare i centri, secondo me Bello è un giocatore di cui faremo veramente fatica a fare a meno in corso di stagione, quindi proprio Luca, adesso è arrivato un messaggio che dice buonasera da Luca, ma Luca ce l'abbiamo anche qui, ci scriveranno i tuoi amici stasera, perché mi raccomando,
18: non so, li ho avvisati,
17: ormai abbiamo detto che se non ci scrivono entro la terza puntata qua saranno presi seri provvedimenti. Allora chi ci scrive non ha nome, buonasera, domandona per iniziare: perché su Nettuno Bologna 1 ci sono 10 ore al giorno di calcio e un'ora a settimana di Virtus? Dai ben che siete bravini. Beh, noi ringraziamo.
18: Grazie.
17: Ma appunto, no, non è vero, poi dai, il nostro Dario alla mattina di basket ne parla, quindi dai.
19: Esatto.
17: Allarghiamo, poi tra l'altro il venerdì c'è buzzer beater, insomma, momenti ce ne sono. Parliamo
19: ancora non era partita la stagione, ragazzi. Adesso poi
17: venerdì scorso è partita, quindi.
19: E quindi dopo si parte, come si dice.
17: Parliamo di basket, dice sempre l'ascoltatore. Mura ha visto la difesa europea e non ci ha capito nulla. Momo o si ripiglia o quando torna Kokila fa solo della panca. A proposito di Niang, paga e va o torna e quante cose. Allora, le altre due le delego. Niang paga e va o torna. Niang se va paga e se non va torna, in sostanza. E se non va e non torna vuol dire che qualcun altro pagherà, però insomma la storia bene o male qui si conclude. Per quanto riguarda il resto, Moore lo passo a Luca e Momo lo passo a Dave, quindi in quest'ordine
18: vado con Moore.
17: Vai.
18: Ribadisco il fatto che è il giocatore che comunque, nonostante la prima partita ufficiale, più mi intriga di questa stagione. E mi ha colpito soprattutto un po' in negativo il suo atteggiamento nel secondo quarto, sia mentale che difensivo, e soprattutto ha lasciato segnare la difesa dell'uomo che stava marcando dell'attacco Meneghino piuttosto facilmente. Non l'ho visto così reattivo sulle gambe, pronto a scivolare per cercare di rendergli la vita il più difficile possibile alle guardie di Milano, che mi sembravano piuttosto competenti. Una su tutte Bolmaro, che ha rivinto, tanto per ripresentarsi, il miglior difensore della Supercoppa, e sarà a mio modo di vedere uno degli uomini chiave della Milano di Poeta. E per quanto riguarda la sua la sua serata al tiro, 0 su 7 complessivo. E capita a tutti chiaramente di sbagliare una gara al tiro,
0: certo.
18: Il suo magari ciò che ingigantisce il suo 0 su 7 è che sia capitato alla prima, però come può capitare a lui, può capitare
17: e anche dopo un'amichevole come quella con Maxima, che aveva diciamo giocato molto bene.
18: Sì, aveva messo anche una discreta tripla per risolvere la contesa sul finale di quarto periodo, quindi rimane secondo me ancora uno dei principali terminali offensivi cui la Virtus darà fiducia e cui la Virtus si appoggerà già a partire da venerdì ad Istanbul. Detto ciò, è chiamato, per quanto è alla sua prima esperienza in Europa, ad adattarsi velocemente come richiesto dall'allenatore, e l'Eurolega non sarà altro che una palestra che velocizzerà.
17: Esatto, siamo mica in NBA qui, bisogna mettersi sotto.
18: E soprattutto a livello mentale dovrà cercare di pareggiare l'intensità degli avversari e mettersi nella lotta per combattere per più vittorie possibili.
17: Luca ci scrive, un altro Luca ci scrive: Dario è fantastico quando parla di basket, ma lo fa veramente troppo poco. Va bene, riferiremo ai piani alti. Dave, vai avanti con Momo.
19: Ma sai, alla fine un po' quello che ho detto anche prima, cioè la differenza con Wright si nota tutto, ha avuto problemi di falli e questo l'ha tenuto veramente fuori da essere insomma protagonista. E su Moore dico anche la mia, il problema secondo me su Moore, che al momento non si ha molto chiarezza quale può essere il suo ruolo. Nel senso, è un giocatore che può giocare da due, ma può difendere sui tre e viceversa. Fin quando non si riesce a sistemare la situazione del ruolo, e questo problema c'è perché nel ruolo di tre si è scelto e si continuerà ad andare con Alston Junior. Ecco, da quel momento lì capiremo un po' se sarà Moore la riserva di Alston, quindi il giocatore della panchina, oppure un giocatore che partirà nel ruolo di guardia in questa squadra. Questo è un po' il quesito, dopo comunque Moore che ha fatto 58 punti insieme, appunto, è stato uno dei maggiori top scorer di tutto il precampionato della Virtus, e questo è al primo vero test contro Milano il problema principale. Sul discorso di Diouf, il giocatore è fuori condizione, secondo me si vede, e Wright, come ho detto, è un brutto cliente. Vediamo con Silva e con gli altri centri del Fener quale sarà la sua reazione, e anche con Kamagaté per quanto riguarda contro Varese. Bel test, perché comunque in campionato deve giocare di più. Per Kokila si attenderà più o meno gli inizi di ottobre, al momento la coppia di lunghe di Arrai Diouf.
17: Sì, per forza di cose. Ragazzi, Monbru giustamente dice che dobbiamo capirci e crescere. Certo, se fosse stato a raduno dal primo giorno, magari oggi eravamo messi meglio, dice un altro Luca. Da un lato sì, però nel senso, nel momento in cui prendi l'allenatore della nazionale tedesca, lo sai.
18: Metti anche un po' in conto.
17: Lo metti per forza in conto. Un altro Luca, no, allora qui si sta sbagliando la cosa. Io avevo chiesto agli amici di Luca di scriverci, non tutti gli amici che si chiamano Luca. Buonasera da...
18: Luca,
17: non per edulcorare la pillola, ma tutto questo celebrare la forza di Milano mi fa sorridere. Con una squadra che giochi non sotto i minimi termini, come abbiamo fatto sabato scorso, sperando non ci siano già frizioni tra giocatore e allenatore, Tedesco e Docet, la musica cambia radicalmente. Del resto la celebrazione di quanto è bella l'Armani era cominciata già nel prepartita, come sempre da anni, e parliamo anche degli arbitri, se vogliamo molto attenti che nessun milanese si facesse male. Allora, nel senso che Milano sulla carta sia una squadra splendida è il segreto di Pulcinella. Poi può giocare male, cosa che ha fatto dall'intervallo in poi, un po' per merito nostro, un po' per demerito suo, però a leggere i nomi Milano squadra da paura. Il problema è che non fanno i playoff di Eurolega da anni, quindi qualcosa non va, però a livello di album di nomi la squadra è pazzesca, quindi non è che possiamo far finta che sia, diciamo, che siano complimenti di cabala o insomma di opportunità per cercare di lavorare su questa, diciamo, come dire, sulla difensiva, per dire: ah, ma tanto loro sono più forti per forza, costano il doppio di tutti gli altri, anzi costano il doppio delle seconde, poi rispetto alle terze probabilmente anche il triplo, il quadruplo, quindi è normale che l'Armani abbia, tra virgolette, il dovere di mostrare tutto questo, tutta questa superiorità. Se non lo fa, o è demerito suo o è merito degli altri. Dave o chi sì, vuole in realtà.
19: Sì, sì, sì, no, sicuramente, sicuramente. Diciamo che le analisi bisogna comunque essere lucidi nell'analizzare che comunque l'Armani, anche per come giustamente hai detto te, Gabri, costa il triplo rispetto alla Virtus a livello di squadra e quindi è parte obiettivamente favorita, ma questo non vuol dire che in un campo da basket dove non c'è lo stipendio come valore possa risultare la favorita. Ovvio, parte avanti rispetto a tanti, però lo sappiamo bene, la stagione d'Eurolega è lunghissima, molto molto lunga, e non tutti stanno al 100% a giocare di continuo, e quindi sicuramente la Virtus dovrà fare lezione di quello che è successo appunto nella giornata, appunto nella partita contro la Supercoppa, per poter ripresentarsi con un'altra faccia. E per rispondere anche alla domanda sull'allenatore, sulla preparazione, le finestre FIBA ci sono quest'anno in maniera particolare, in un momento che ha rotto tante preparazioni e tante costruzioni di squadre, perché molti appunto erano impegnati con la nazionale, e è una cosa purtroppo di quest'anno. Rispondendo un'altra domanda, rispondo ulteriormente perché ho guardato a livello di italiani disponibili, ragazzi, quest'anno ci sono 4 squadre in più che fanno l'Eurocup, e sono Napoli, le due Roma e Tortona. Capite che se tu dai la possibilità agli stessi italiani di avere una vetrina come l'Eurocup, con più minuti per poter giocare, capisci che poi il ruolo che prospettava la Virtus, che magari era quello del 13esimo, 14esimo, 12esimo posto, lo guardi con meno voglia rispetto agli anni scorsi, quando in Eurocup c'era solamente Trento e Venezia. Quindi capite che anche a livello di cambiamento, ed è tutto un vantaggio il fatto di avere appunto così tante squadre in coppa, porta ovviamente anche gli stessi italiani a fare scelte diverse e non andare dalle solite.
17: 58 punti ma contro Rimini e Pesaro, dice un ascoltatore. L'unica pecca che si può dare alla V è un precampionato contro nessuno. Ora, con rispetto di Rimini e Pesaro, che sono comunque squadre però di c'è categoria, Tortone, di categoria più bassa, c'è anche Tortona, cioè io mi ricordo le amichevoli in cui, di precampionato appunto, in cui Matt Walsh umiliava il CSKA Mosca, però i campionati poi sono stati ben diversi, nel senso cioè il CSKA poi vinceva l'Eurolega e la Virtus di Matt Walsh, con tutto il rispetto, faticava poi ad agguantare i playoff. Cioè non è che 3 partite, 4 partite di precampionato ti svoltino la cosa, adesso devi cominciare a mettere i giochi sulle gambe. Poi chiaro, appunto, sono scelte, però insomma mi sembra che sia un problema a cui viene attribuito più valore di quanto in realtà non abbia. Luca?
18: Ma sì, non punterei il dito sul fatto che la Virtus abbia fatto magari, a differenza del, ritorniamo sempre lì a parlare di Milano, una prestagione in cui magari ha affrontato già squadre di Eurolega, e credo sia stato anche una scelta stessa della Virtus affrontare squadre magari non al pari livello, per cercare di facilitare la comprensione dei nuovi meccanismi che, con l'arrivo di un nuovo allenatore e con una rifondazione, l'arrivo di tantissimi nuovi giocatori, come sono tanti quelli che sono arrivati alla Virtus, a mio modo di vedere è stata una scelta sicuramente più consona, anche per amalgamare il gruppo, per cercare di tracciare una linea magari più diretta, una linea che avesse un unico filo conduttore, mi viene da dire. Ovvio è che adesso un piccolo assaggio è stato Milano, un assaggio abbondante, mi verrebbe da dire, arriva venerdì contro il Fenerbahce, il livello di fisicità tra Fenerbahce e Rimini è diametralmente opposto, e quindi ora la Virtus dovrà magari cercare di adattarsi ancora più velocemente di quanto non debba fare se avesse fatto una pre-season contro squadre di Eurolega, mettiamola così.
17: Tommy ci chiede anche: ma secondo voi Milano quest'anno stenterà ancora in Eurolega come l'anno scorso? Vederla arrancare mi provoca una discreta gioia, lo ammetto, dice il nostro ascoltatore. Non lo so, sicuramente avranno un valore aggiunto, ovvero quello di un centro che è forte, probabilmente come Nibo, ma più integro a livello di salute, quindi potrebbero sicuramente fare un po' meglio da questo punto di vista. Però io non me li vedo come una squadra da playoff diretti, anche perché Bolmaro in questo formato, voglio vedere se riesce a fare tutto l'anno, cioè ci sono una serie di cose da verificare, però insomma sicuramente hanno il margine per poter far bene. Un'altra presa che del tutto non mi convince è quella di Darius Thompson. Capisco che sia italiano e tutto quanto, però mi sembra un giocatore un po' troppo timido per poter essere, diciamo, considerato un game changer a questo livello, se non altro adesso.
18: Sì, anch'io non ti so dire con certezza se arriveranno ai playoff diretti in Eurolega, che per quanto mi riguarda è l'obiettivo minimo che Milano si è posta, e, o comunque l'obiettivo a cui aspira. E, se dovessi azzardare un pronostico, direi che fa sicuramente meglio degli anni scorsi, per come è stata costruita.
17: Ma meglio di un posto o meglio di 5?
18: No, allora 5 non lo so, però decisamente meglio degli anni scorsi. Va secondo bene. Me play-in ci arriva.
17: Ci guardiamo, altra pausa pubblicitaria e poi torniamo da voi.
0: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football.

0: Bologna.
1: Domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino. In collaborazione con
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
1: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
4: Fermati, non serve andare nel panico.
3: E cosa facciamo?
4: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
3: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
4: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
3: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
5: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Impresa artigiana?
8: Presente.
7: Libero professionista?
8: Presente.
7: Gruppo di amici?
8: Presenti. Presenti.
7: Agenzia di eventi?
8: Presente.
6: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
9: L'autunno ha un profumo speciale, è quello del Veneto. Il profumo della vendemmia tra le colline, dei borghi da scoprire, dei sapori autentici da condividere e dei paesaggi che si tingono d'oro. È il momento perfetto per concedersi un weekend tra cantine, tradizioni e natura. Lasciati sorprendere da un territorio che regala emozioni in ogni stagione. Scopri itinerari, eventi ed esperienze su veneto.eu. Veneto, vivi ogni emozione.
10: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, Ida Madore, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
16: Di nuovo con voi. Luca aveva una precisazione da fare, mi diceva, non so se mi sono spiegato correttamente, allora gli ho detto, beh scusa, spiegati correttamente.
17: Sì, un piccolo post-it da aggiungere al discorso amichevoli. E, dato che la Virtus è appunto, come ben tutti sappiamo, una squadra nuova, nuovo allenatore, nuovi principi da imparare e da amalgamare, è la scelta dell'avversario, Rimini e le Rimini del Pesaro di turno, ma anche la stessa Tortona, credo sia stata dettata dal fatto anche che è poi in partita che quando devi amalgamare, devi imparare, devi trovare i tuoi punti di riferimento sui nuovi schemi, sui nuovi nuovi rapporti che hai con i compagni, le nuove sinergie, tutto questo. È ovvio che magari ti può venire più facile quando affronti in partita una squadra di livello leggermente inferiore o anche un po' inferiore al tuo rispetto che a una squadra come può essere il Fenerbahce, che si andrà a affrontare venerdì, che potrebbe rendere le cose, rendere le azioni, gli schemi da mettere in pratica sicuramente più difficili e complicati. Ecco, questo era il sunto.
16: Sicuramente sì. Allora ci arriva un altro messaggio che dice: io temo che Diouf faccia più fatica degli altri a correre avanti e indietro a quella velocità, spero che mi smentisca al crescere della condizione. Francesco, Dave, tu cosa ne pensi?
0: È un bel dubbio, per me sì, è un bel dubbio. Spero che io e Francesco possiamo aver sbagliato nell'analisi, però è un bel dubbio, è un bel dubbio. Vi confesso che sicuramente il Diarra ha fatto vedere sotto quell'aspetto di essere più pronto, ovviamente, però non possiamo pensare che Diouf sia sempre questo. Crescerà prima o poi in condizione, crescerà e a un certo punto sarà anche una risorsa nei momenti di maggiore difficoltà, quando la Virtus magari avrà situazioni di difficoltà al tiro da fuori. Avere un giocatore sotto canestro che gli dai palla e ti fa canestro è una risorsa. E giochi in una maniera completamente differente rispetto a Diarra, dove a differenza di Diarra, Diouf ha più movimento in post, ma se riesci a integrarlo, inserirlo in un contesto di gioco e far sì che diventi pericoloso e quindi porti appunto la difesa a fare delle scelte, poi Diouf può anche farti da esca per liberare dello spazio gli stessi tiratori. Quindi capite che il discorso di Diouf è un discorso, dopo la parità con Milano, legittimo pensarlo. Però ecco, come ti dicevo, ci auguriamo che non possa essere sempre questo, sennò è un problema bello grosso.
16: Vittorio ci scrive: difensivamente ci ho visto molto indietro, temo che in Eurolega prenderemo qualche imbarcata, in LBA probabilmente saremo più impegnati a guardarci le spalle. Ciao ragazzi, Michele dice senza bisogno di sentenziare dopo la Supercoppa, però a me questa squadra non piace, e non per il ridimensionamento che ci sta, ma perché si è scelto di puntare su giocatori per me assolutamente troppo leggeri per la categoria e con mediamente davvero poche attitudini difensive. Per il corriere la gente si dimentica che la parte fondamentale viene prima, difendi. Stiamo a vedere, ma viste Milano, Venezia e Tortona con Napoli e Roma, arrivare nelle prime quattro è dura, molto dura, dice. Beh, vi sento comunque tutti globalmente ottimisti. Ecco, e devo dire che mi ricollego un po' a quello che diceva Dave la scorsa settimana, ovvero a tutti però piaceva veder giocare, adesso faccio degli esempi semplici, però la Varese di Brasi, per non dover appunto scomodare Parigi, la Valencia di Mumbrù, eccetera, cioè sono squadre che comunque vincono con questo sistema. Quindi, anche se sono fatte appunto di giocatori magari non eccessivamente grossi, oppure anche perché i giocatori grossi, che però sono anche forti offensivamente, costano. E come diceva l'ascoltatore, non per il ridimensionamento, ma le cose vanno di pari passo. Tra l'altro aggiungo, la scorsa stagione i giocatori che hanno performato meglio sono stati proprio quelli, diciamo, pescati un po' più dal sottobosco, quindi l'intenzione era proprio questa.
0: No, e aggiungo anche un'altra cosa: quest'anno in particolar modo in Eurocup sono arrivate delle corazzate piene di soldi, al punto che il PAOK se n'è andato a prendere Cedi Osman direttamente dal Pana,

0: E quindi per giocare in Eurolega ed essere appunto anche parte, quei 5 milioni vanno a quelle squadre delle pluriennali all'origine, e quindi capite che dando dei soldi per parteciparne diviso per questi, crei ancora di più
1: Quei
0: forbice in una
1: 5?
0: fase di
1: Quei
0: mercato.
1: 5 o quei
0: 5
1: 50?
0: milioni. Quest'anno 5.
1: Ah, ok. Un po' per volta. Ti
0: Esatto.
1: giro una domanda, Dave. L'ultima di Tommy, che ha promesso che è l'ultima. Come pensate la Virtus debba affrontare il Fenerbahce?
0: Difesa soprattutto e soprattutto continuare con le cose che si fanno, perché comunque se l'aspetto difensivo migliora e quei tiri ben costruiti, perché alla fine sono ben costruiti, entrano, è un conto. Come ha detto giustamente Monbru, quello che non gli è piaciuto è il fatto che non sono entrati quei tiri, allora smettiamo anche di difendere. No, non funziona così.
1: Senza dubbio, anche perché comunque in questo caso parliamo di una squadra veramente costruita per arrivare in fondo, anche se, lasciami dire, una squadra estremamente diversa rispetto alla Virtus, perché è una squadra che ha fatto tanti acquisti, diciamo, molto in là con gli anni. In
0: Sì,
1: primis
0: è
1: mi
0: vero.
1: vengono in mente appunto Shields, Clyburn, ma anche lo stesso Larkin, Luca.
0: Esatto.
2: Però ha anche aggiunto, e secondo me avremo modo di vederlo molto bene venerdì, uno che è destinato a fare bene come Trent Forrest, che arriva dal Baskonia, che l'anno scorso qui ormai non si giocava più per accesso a play-in post-season varie, però mi impressionò per capacità di battere il primo uomo e creare un vantaggio per se stesso e per la squadra una volta anche battuta la prima linea difensiva. Dunque, sul come dovrebbe affrontare la Virtus il Fenerbahce, a mio modo di vedere, dovrà cercare di estendere quella reazione nel terzo quarto che ha avuto con l'Olimpia quanto il più possibile riuscirà a permetterselo nel corso della partita, perché ovvio è che se trova la continuità difensiva che aveva trovato nei primi 5 minuti del terzo quarto con Bello che ringhiava letteralmente addosso a a tutte le guardie milanesi e la capacità di correre per trovare dei tiri aperti come il buon Trent Frazier ha trovato, la capacità di trovare ritmo, poi viene da sé che puoi anche pensare di fare una partita quasi alla pari con una squadra che, come avete ben ricordato, lotterà quasi sicuramente si è candidata per lottare tra i primi tre posti della
1: Sì,
2: regular season.
1: come altre Virtus del passato, io sono convinto che questa Virtus, per quanto costruita in modo diverso, vincerà partite che non spera di vincere e perderà partite che non pensa di poter perdere. Cioè, quello è un discorso che credo continueremo a portarci dietro nonostante appunto tutta la novità che abbiamo avuto in quest'anno. Domenica poi comincia anche il campionato di LBA a livello proprio di partite ufficiali, comincia con la trasferta a Varese alle ore 19 di domenica 27, Varese che ha cambiato tante cose e che, come diceva diciamo, un altro collega nei suoi contenuti, quest'anno propone una panchina che è più forte del roster dell'anno scorso, quindi sicuramente una Varese molto più ricca, molto rinforzata, ci sono vari punti, diciamo interessanti. C'è anche da dire che potrebbe andare quasi a incrociare una criticità, ovvero che tra Duke, McDowell White, Della Valle, Alviti e Hunter Hale probabilmente potrebbero servire più palloni, però diciamo che è sicuramente una squadra molto profonda e molto pericolosa a livello balistico, quindi non aspettatevi la Varese delle ultime stagioni. Dave.
0: Sì, assolutamente, anzi, un ipotetico mio con Power Ranking l'ho messo tra quelle che appunto possono sicuramente avere uno spot tra i playoff. È curioso vedere anche, come dicevi giustamente te, tutti questi realizzatori come si lavoreranno insieme per portare a casa la vittoria. Mi intriga tanto David Duke che viene dalla G League, ma appunto hanno tanti tanti realizzatori e Kamagate, sono curioso di vedere al ritorno appunto a Varese che impatto avrà, ecco.
1: Sì, poi appunto come dicevamo, Amedeo Della Valle che appunto
0: Certo.
1: separato forzatamente da Miro Bilan, però sì, diciamo che credo cercherà in una squadra elastica come quella di Varese di ripresentare comunque le sue caratteristiche offensive, che ormai, nonostante l'età,

0: cominci, perché poi non è vecchio, però cominci ad avanzare, lo hanno reso uno dei migliori realizzatori e uno dei migliori tiratori degli scorsi due campionati. Luca,
1: da attenzionare sicuramente come di dovere, uno della sua caratura ci si aspetta, perché Della Valle, per quanto riguarda il campionato di LBA, è una certezza, è arrivato anche a giocarsi 2 anni fa la finale scudetto proprio contro la Virtus, quindi arriva in una Varese da forzato a separarsi con Brescia, con il suo amato Miro Bilan, perché non so se avete visto anche la scena con cui sono stati premiati agli Awards della scorsa stagione, commossi riconoscendo quanto all'un l'altro piacerebbe giocare in futuro di nuovo insieme. È chiaramente molto conosciuta, a differenza magari di altri profili di Varese per quanto riguarda il loro impatto nel campionato in LBA. Ciò che mi posso permettere di dire è che se Varese dovesse avere qualche minimo dubbio su chi affidare una palla, e affidare una palla con certi risultati, la affiderebbe secondo me ad Amedeo Della Valle.
0: Esatto, il discorso che facevamo è proprio questo, vedendo poi come risponderanno a questa cosa tutti gli altri tiratori di questa squadra comunque lunga, perché appunto è una squadra lunga. Quindi non ci sono, diciamo, dobbiamo cominciare a rivedere un po', tra l'altro, anche l'innesto di Camagate, ex Milano, Tortona, eccetera, che aveva storicamente fatto bene, soprattutto a Tortona. Insomma, dobbiamo secondo me rivedere un po' le nostre graduatorie della Serie A, perché gli equilibri in gioco sono cambiati, non che siano più forti di noi, ma non dobbiamo più considerarla come una squadra quasi cuscinetto come invece era stata la scorsa stagione. Dave?
2: Assolutamente, anzi credo che la stessa Varese appunto entra di forza di quelle squadre appunto che sono state cambiate tanto in positivo, metto anche Napoli e anche Tortona che ha fatto quel passettino in più, però sì, vedo che Venezia e Varese sono, scusate, Napoli e Varese sono quelle che sono arrivate appunto alla griglia di partenza con un altro pedigree e un altro aspetto rispetto allo scorso anno.
0: Bene, direi che anche per stasera è tutto, siamo già sopravvissuti alla, o riduci vogliamo dire, dalla Supercoppa. Cominciano i campionati, non mi resta che dire buona stagione a tutti, supportate questa squadra, non cominciamo subito a tirarci indietro, è il momento di mettere un po' di carne al fuoco, di mettere un po' di carbone, diciamo, nella caldaia. Un saluto da parte di Gabriele Platania, un saluto a Dave Trebbi, ciao Dave.
1: Ciao Dave.
2: Ciao a tutti.
0: Ah, adesso sì, vedi, anche Luca giustamente fa i saluti. Anche oggi i tuoi amici per il momento non pervenuti, adesso li metteremo sotto per la terza puntata, ma basta poi un qualche aneddoto divertente, via, non si può provare a iniziare in radio senza qualche aneddoto divertente per rovinare la reputazione da subito. Quindi,
1: molto bene. Molto
0: come
1: bene.
0: Il buon Alessandro Iannacci che mi faceva gli scherzi telefonici quando non era in puntata. E, bene, quindi ciao Luca, grazie.
1: Grazie a voi per averci ascoltato, ci ritroviamo lunedì prossimo.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori e rimanete qui con noi su Nettuno Bologna 1.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
4: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 20 e un minuto.
6: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
7: Impresa artigiana?
8: Presente.
7: Libero professionista?
8: Presente.
7: Gruppo di amici?
8: Presenti.
7: Agenzia di eventi?
8: Presente.
6: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione. E se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
9: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
6: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
13: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
12: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
13: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
12: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
14: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Dama Dorè, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
5: Sono le 20 e 4 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
16: L'ultimo voto del 2026 cambia gli equilibri politici tedeschi. L'ultradestra di AfD vince nel secondo Land dell'Est, Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2%, dove invece la CDU per la prima volta resta fuori dal Parlamento regionale. A Berlino invece la sinistra della Linke conquista il primo posto con il 24,9%. Di fronte alla doppia debacle del suo partito, il cancelliere tedesco Merz ammette il disastro, ma annuncia che non intende mollare, mentre l'ultradestra ha subito impugnato il successo. Siamo diventati noi il partito più forte, Merz tragga le conseguenze, lo faccia per la Germania, il messaggio a caldo della leader di AfD, Alice Weidel. politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che i giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato il primo emendamento della Costituzione che tutela la libertà di stampa. Trump, che aveva annunciato la decisione di escludere i giornalisti venerdì scorso, ha respinto le accuse. La Casa Bianca non sta mettendo in atto un attacco alla libertà di stampa, sta mettendo in atto un attacco alle fake news, qualcosa che è cresciuto come un cancro nei nostri amati Stati Uniti d'America, ha scritto Trump su Truth. Il potente tifone Dujuan spaventa il Giappone, dove a oltre 1,5 milioni di persone è stato dato l'ordine di evacuare dalle proprie case. La 25esima tempesta dell'anno nel paese, che al momento sta generando venti sostenuti con raffiche fino a 194 km orari, rischia di provocare frane e inondazioni. Le autorità locali hanno segnalato il rischio di forti precipitazioni, soprattutto nel Giappone orientale e centrale. Ai trasporti, con la chiusura di alcuni tratti autostradali e la cancellazione di diversi voli aerei. È stata scelta Amatrice quest'anno per la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2026-2027, una scelta dal forte valore simbolico. Sono trascorsi infatti 10 anni dal terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia, provocando 299 vittime, 365 feriti e 4.000 sfollati. Alla cerimonia, che si è svolta all'Istituto Sergio Marchionne, uno dei simboli più tangibili della ricostruzione post-sisma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L'uso ripetuto dei social mentre si trovava agli arresti domiciliari costa il carcere a Mario Adinolfi. Il nuovo provvedimento disposto dal GIP di Roma è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Capitale. Lo stesso Adinolfi lo ha anticipato sui suoi profili, pubblicando anche una foto dei provvedimenti. Mi portano in carcere perché scrivo su Facebook. Sono il primo italiano nella storia a subire questo tipo di arresto, commenta Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari dallo scorso luglio nell'ambito di un'inchiesta per truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Mezzogiorno rossoblù, presentato da...
17: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
18: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
19: Buongiorno a tutti, mezzogiorno rosso-blu, buon lunedì e buon inizio di settimana. Alle 12.03 i vostri messaggi al 366-402-4022. E intanto che ci colleghiamo con Pepe Anaclerio, il riassunto della partita di sabato è 60 minuti in un modo, l'ultima mezz'ora completamente in un altro. Ci sono fondamentalmente due situazioni. Il primo è la condizione, a me sembrano piantati, poi ognuno ovviamente dica la propria impressione, piantati. La seconda cosa, un po' i cambi di Paladino legata poi all'infortunio di Skorupski, che poi alla fine condannano il Bologna a un 1-1 che poteva anche andare molto peggio visto il rigore non assegnato da Guida, che sembrava francamente lampante. Ci ho detto, sono con Pepe Anaclerio e dopo... Buongiorno Pepe, sei già con me?
20: Sì. Sì, ciao Manfred, ciao a tutti.
19: Ciao, buongiorno. Allora, più tardi faccio risentire il post gara con Bernardeschi, che dice la sua, E secondo me va sentito, anche perché poi non li ascolteremo per 3 settimane, quindi secondo me rimane il punto, no? Di queste prime 5 partite andate male per il Bologna. E poi anche quelle di Paladino, che sono comunque il primo suo post gara, secondo me ci può stare, tanto sono abbastanza brevi e le riprendiamo a luna, visto che Dario le ha date da poco. Pepe, ascolta, la mia impressione al di là del, beh, magari partendo dalla partita, tu come l'hai vista in generale?
20: Bologna ha somigliato, ha cambiato allenatore, ma poi alla fine, se tu ci rifletti, a parte Napoli, insomma, Bologna è sembrato quello precedente, cioè una squadra che comunque le partite le ha sempre avute in controllo senza avere un gioco spumeggiante, dove ha sbagliato dei gol e poi il primo gol della squadra avversaria ha preso gol, cioè non è cambiato, cioè se uno chiude gli occhi e dice non so se il Bologna ha cambiato l'allenatore o no, non ti accorgi che l'ha fatto, perché questo è per dare merito a Paladino, cioè l'allenatore nuovo, abbiamo giocato a 3 dietro invece che a 4, ci sono stati dei cambiamenti, 2 esterni d'attacco invece di stare larghi entravano molto dentro il campo. Però la sostanza non è cambiata, cioè la partita la dovevi vincere, l'hai comandata fino a un certo punto, dopo purtroppo, ripeto, mi spiace sottolinearlo continuamente, questo inizio di campionato, al primo tiro ci fanno gol, il portiere ovviamente sta facendo errori clamorosi e dopo cambia tutto, dopo, anche perché a Bergamo lo prendi che la partita è finita. Qui in casa lo prendi, penso forse dopo il 70esimo, dove hai speso tanto, dove la stai portando a casa, dove l'avversario pare non riuscire a impensierirti, e dopo cambia tutto, dopo riemergono fantasmi, paura, e è andata bene che non l'abbiamo persa, perché infatti eravamo assieme a commentarla, rigore a parte che ci poteva stare per il Toro, ma proprio la sensazione che avevo era che eravamo completamente andati in confusione e quindi l'avversario poteva punirti, quindi diciamo che alla fine non vedevo l'ora finisse la partita, perché il pareggio mi è andato bene, per dirti, però la partita è stata quella che ho visto spesso quest'anno, Napoli a parte, questo è quello che ho visto io.
19: Senti, allora, questa condizione comunque, cioè, non lo so, io ho avuto la percezione a mezz'ora dalla fine più o meno che fossero un po' tutti al gancio. Poi è vero che chi è entrato bisogna distinguere, perché per me Orso non è entrato per niente male, Olme è entrato malissimo, le scelte di Paladino, sicuramente quella di De Silvestri un po' stupisce, perché Haaland poi non aveva problemi fisici, però lui le ha visti spegnersi, così come quello di Odgar con Cambiaghi, insomma qualcosina da questo punto di vista, secondo me, arrivati alla 5ª partita ed essendo ormai al 20, lì eravamo al 19 di settembre, insomma, un po' spaventa, allarma, più che altro perché la prima cosa che ha detto Paladino è sono scarichi, e la cosa che dice nel post partita si è scesi di condizione. Com'è possibile che succeda una cosa così? E soprattutto perché quest'estate abbiamo parlato di un lavoro molto intenso da questo punto di vista e ci aspettavamo, dai, che prima o poi si sarebbero sbloccati, no? Sotto questo profilo.
20: Allora, andiamo per ordine. Intanto il caldo, non è un caso che a Bergamo ha giocato di sera 8:15 e insomma siamo stati in partita, abbiamo aggredito molto di più, il caldo non aiuta, ma vedo anche le altre squadre, perché la Fiorentina con Napoli addirittura mezzogiorno e mezzo, qui crampi in terra, cioè quello è un fattore. Poi dopo il Bologna in ritiro, sentendo i protagonisti, hanno lavorato tanto sul fondo, cioè non è che Bologna non ha lavorato, Bologna ha fatto una preparazione vecchio stampo, hanno detto poca palla, molto lavoro senza distanze lunghe, aerobico. Cos'è che manca al Bologna, sentire anche Paladino adesso? Un po' quando arrivò Sinisa per Inzaghi, disse la stessa cosa, cioè ringrazio Inzaghi perché ha messo dentro benzina, che magari ce la troveremo più avanti, però questa squadra manca intensità nel breve, cioè l'esplosività, la velocità, il fatto che diceva Sinisa, e questo penso valga anche per Paladino, ascoltando quello che dicono, essendoci stato dentro, cioè ci sono attori che ti danno il fondo, l'aerobico, però adesso non va neanche più tanto di moda. Tedesco pare abbia fatto un'operazione proprio vecchia maniera, quindi Paladino parla di intensità, che è diverso, quindi questo il Bologna deve trovare. Però io sinceramente fino a Paladino lavorerà lì anche nell'intensità delle partitelle, magari, perché poi la partita della domenica è lo specchio di quello che fa in settimana, magari durante la settimana con Tedesco si lavorava più lentamente, se questo io non posso saperlo, però il senso è questo. Poi ti dico la verità, io domenica sinceramente, invece sabato la partita fino, ripeto, al gol, io non ho visto una squadra scarica, io ho visto una squadra che con Teat che prendeva alto, un giocatore avversario, lo ricordo ancora che ne parlavamo, cioè è chiaro che dopo quando prendi quel gol lì in quella maniera lì, dopo è la testa più che le gambe, perché andavi, correvi, lottavi, poi prendi un gol così e magari poi crolla tutto, anche l'aspetto fisico. Io la vedo in questa maniera. I cambi col senno di poi è facile, però i cambi l'allenatore li fa, è appena arrivato, l'ha spiegato cosa voleva da chi è entrato, e poi quando pareggi da partì, magari se avessimo vinto 1-0, certi errori, quello dei Silvestri, anche la partita negativa di Odga, sicuramente, magari la notavi meno l'entrata in campo di Holm, che è lì, secondo me è inaccettabile. Però siamo sempre lì, Manfred. Se Bologna portava a casa come doveva essere la gara, tu certe cose le notavi meno. Io, a me, il Bologna fino a quel momento lì, al gol preso, non era dispiaciuto per niente, considerato che abbiamo cambiato allenatore e che l'allenatore ha avuto 2-3 giorni per giocare in quella maniera lì, perché è stato coraggioso e non si è avvertito questo cambio, e lo dico in senso positivo. Dal gol preso è cambiato tutto.
19: Beh, allora a questo punto va bene, Paladino fa i cambi e ovviamente va nella direzione, dico ovviamente per quello che poi ha scelto, no? E quindi qual è la motivazione per provare a portare a casa una partita fondamentale che bisognava vincere per forza. Ha scelto i giocatori un po' più esperti, quindi ha preso De Silvestri e l'ha messo lì pensando che gli potesse comunque dare qualcosa, e così via. Anche tutti gli altri giocatori che sono entrati sono giocatori, permettimi, di esperienza. Non è andato a cercare, non lo so, Mondarà, in Libra, quei giocatori che quest'anno Bagulà, insomma, da questo punto di vista ti possono dar di meno, e non ha pagato, va bene, o comunque il Bologna non ha risposto, però Paladino prima di questo momento per me imposta la partita bene, cioè più che altro coraggioso. Dal primo momento decide di riportare il Bologna su un vestito con una difesa 3, 4 centrocampisti e 3 giocatori offensivi, 3-4-2-1, chiamalo come vuoi. Ha fatto bene per te a partire subito dritto verso la direzione. Magari c'è anche un discorso, no, nazionale, pausa lunga, tanti vanno via, in 11 partono, si va dritti verso questa direzione qua? Subito?
20: Ma non credo che Paladino, per storia sua, non è che gioca solo in una maniera. Evidentemente, di solito non è così, quando arrivano attori nuovi hanno poco tempo, rimangono almeno la prima partita su quelle certezze che Bologna aveva prima, con giocando a 4, ma evidentemente parlando con i giocatori e con le caratteristiche che hanno i centrali, hanno scelto di giocare in quella maniera, e tutto è sembrato che non fosse cambiato niente in quella direzione, cioè non ho avvertito io questo cambio, che giocare da 3 o a 4 cambia, quindi quello è in senso positivo che lo dico. Ma io, noi facciamo tanti discorsi, però ragazzi, io continuo a dirlo e mi dispiace, ma diventa dura quando tu fai il Bologna oggi, non merita minimamente quei punti che ha. Diventa dura anche che tu sei lì all'avversario, glielo concederai un mezzo tiro, ma se quel mezzo tiro diventa un gol, diventa problematico. Poi si può anche parlare del fatto che concretizzi in base a se ieri magari Pobega deve far gol, fai 2 gol come poteva succedere in casa con la Lazio, non li fai, quello è un altro limite che hai. Però la porta, noi vediamo le partite, io guardo le partite, cioè il portiere della Lazio sta, la Lazio è prima in classifica perché il portiere sta parando, cioè il portiere è lì per parare, il suo almeno, cioè non dico fare cose straordinarie. Cioè, il problema del Bologna, ragazzi, è questo inizio campionato e non solo, anche il girone di ritorno dell'anno scorso, e mi dispiace sottolinearlo continuamente. Poi si fanno tanti altri discorsi perché non è solo quello, ma quello è un problema grosso, perché diventa, non puoi pensare minimamente, perché la difesa su due ragioni, su quello che concede agli avversari, ripeto, Napoli a parte, anche se poi anche a Napoli la difesa ha lavorato bene, concede poco, infatti le partite le perdi 1-0, hai fatto 1-1, perché? Perché concedi poco, ma quel poco concedi, almeno io penso che il portiere quel poco lo deve prendere, tiri parabili almeno andrebbero presi, il problema ragazzi sta lì, poi dopo a ruota viene fuori tutto il resto, se no parleremo d'altro e magari non avremmo neanche cambiato allenatore.
19: Ci sta, ci sta, e ovviamente sì, però beh, in effetti comunque c'è poco da dire. Come la vedi quella questione di Skorupski allora? Al di là dell'infortunio, a questo punto
20: è molto semplice, deve giocare uno che sta meglio, cioè non sono mai cose definitive. Skorupski è stato un portiere, secondo me, quando è arrivato da noi, che qua è da una vita, vuoi che non lo conosca? Portiere normale fino a un certo punto, normale. Poi dopo con Motta è diventato un portiere fortissimo, con l'italiano il primo anno idem, poi da quando è tornato l'anno scorso dall'infortunio invece è tornato un portiere normale, peggiorato perché magari ha più anni, non spinge più perché magari non so, al momento dico, non so se è perché ha più anni di infortuni, io gli auguro di cuore di tornare quello che abbiamo visto con Motta il primo anno d'italiano, ma al momento è meglio l'altro, cioè molto semplice, che tra l'altro è stato convocato a Pessina, è stato convocato in nazionale, quindi vorrà pulire qualcosa, e non ne frega niente che ha 18 anni, ha giocato già, non era la prima esperienza, ha dimostrato di poterci stare, cioè al momento per me sarebbe semplicissima, io non l'avrei trovato neanche tutte quelle robe che ho sentito dire, è arrivato in ritardo, Skorupski, cioè anche a Napoli, gioca a Pessina perché in questo momento sta meglio, punto, cioè molto, per me è più semplice di quello che in realtà la fanno sembrare, poi magari speriamo che Skorupski magari stando fuori, magari, perché magari non gli fai neanche un favore adesso così mentalmente come messo a farlo giocare, cioè io la vedo molto semplice, ci sono dei momenti, dei periodi per i giocatori, questo vale per il portiere che è ancora più importante degli altri ruoli, ma vale anche per gli altri, cioè Bona hanno fatto, sono stati determinanti, abbiamo vinto la cosa, sì, tutto bello, però poi il calcio purtroppo per fortuna azzera tutto e in questi momenti devono giocare i giocatori che stanno meglio, che ti danno più garanzie, e il portiere è un ruolo talmente importante che andrebbe fatto il suo discorso ancora diciamo in maniera più evidente.
19: Ci può stare. Senti, a questo punto si riparte con 3 settimane di sosta. 11 giocatori se ne vanno, sicuramente sì. 11 giocatori però se ne vanno e Paladino ha spinto tanto sull'aspetto di stare vicino ai giocatori, no? Di legare con loro, cercare di passare del tempo insieme il più possibile. Lui spinge molto su questo aspetto, in effetti anche a Bergamo e a Firenze, insomma, lui aveva lasciato col gruppo una sensazione di esserci proprio dentro.
20: È bene fatto, perché al di là dei moduli tante chiacchiere si fanno sul calcio, ma è la base, veniamo proprio da qualcosa che non è accaduto fra Tedesco e i giocatori, perché a me me la raccontano come voglio, ma è giusto che non dicano quello che è accaduto negli spogliatoi, ma Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, non solo perché non sono venuti i risultati, ma anche perché evidentemente non è riuscito a legare completamente con una parte magari importante del gruppo, e Paladino bene fa, è stato un grande giocatore, insomma un giocatore di qualità, conosce bene quel mondo lì e sa che quel lavoro lì nelle teste dei giocatori, lavorarci mentalmente, soprattutto poi in questi momenti dove la fiducia viene meno, non vengono i risultati, è determinante, quindi lavorerà sicuramente su altro, fisicamente, sulla tattica, sul modulo, però credimi Manfred, il calcio è cambiato, cambiano tante cose, però quel discorso di ogni giocatore ha la sua testa, ogni giocatore va trattato in maniera diversa, perché non sono le regole, sono uguali per tutti, però i giocatori hanno una testa diversa, quindi un giocatore che ha una storia va preso in una maniera, uno che magari non ce l'ha in un'altra, quindi per me Paladino in questo, se la sua strategia è questa, il suo modo di lavorare è questo, fa bene, infatti poi comunque i risultati almeno per la sua breve carriera parlano per lui, e se la sua qualità migliore è questa, insomma, ci dà buone garanzie in futuro, almeno mi dà buone garanzie in futuro per questa scelta di star. Lui lo dice sempre, lo sento, sì, che dice devo stare con i ragazzi, sembra una frase fatta, ma è la verità, soprattutto se devi fare in fretta a fare dei punti, e i punti arrivano spesso più per questo che per altre cose.
19: Ok, allora Pepe, ci risentiamo lunedì prossimo, vediamo un po' come va sta settimana, e poi adesso dobbiamo aspettare anche di capire Bernardeschi, perché ha sentito una pizzicata, speriamo che non sia niente di che.
20: Ma io ho visto che ha chiesto il cambio perché non poteva più, però poi speriamo ovviamente di no, poi anche se non è nulla di grave, ci sono 3 settimane, credo che mi ha visto Orso, che comunque ha fatto abbastanza in fretta a rientrare, diciamo che la sosta poi viene nel momento giusto anche per questo motivo.
19: Ci sta, grazie mille Pepe,
20: ciao,
19: un bacio
20: a te,
19: grande
20: a te. Ciao a tutti, ciao.
19: Allora andiamo un attimo in pausa e torniamo subito.
0: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna.

0: domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino. In collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99,
3: pronto?
2: Puma.
3: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
5: Sto pensando di cambiare furgone.
6: Perché?
5: Non ci sta più niente dentro.
6: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
7: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
6: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
8: Sai, sto valutando di cambiare auto.
9: Boh, allora questa non te la puoi perdere.
8: Cioè?
9: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
8: In più?
9: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
8: Auto ricondizionata?
9: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
8: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
9: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
10: L'autunno ha un profumo speciale, è quello del Veneto. Il profumo della vendemmia tra le colline, dei borghi da scoprire, dei sapori autentici da condividere e dei paesaggi che si tingono d'oro. È il momento perfetto per concedersi un weekend tra cantine, tradizioni e natura. Lasciati sorprendere da un territorio che regala emozioni in ogni stagione. Scopri itinerari, eventi ed esperienze su veneto.eu. Veneto, vivi ogni emozione.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Ciao Manfredi, buongiorno. Io volevo chiedere una cosa. Ma perché non si riesce ad ammettere candidamente che quest'anno la società ha sbagliato tutto? Perché sono due anni, un anno e mezzo abbondante, che sappiamo che abbiamo un problema in porta. E purtroppo Skorupski è un pochino bollito. Pessina ancora un pochino acerbo. Era così brutto mettere quei 2 milioncini per andare a prendere Falcone a Lecce?
14: Due.
13: Perché dobbiamo continuare a trovare mille alibi a ciò che è stato un mercato ampiamente insufficiente, dove anche il più si rende conto delle mancanze che abbiamo in porta, in mezzo al campo, di fantasia. Un saluto.
15: Allora, prima cosa, la chicca ti ha abbassato il cursore, occhio a quello che dici. E, attenzione che arriva la censura.
16: È una cosa bella, però lo devo fare assolutamente. L'ho già ringraziato privatamente sabato durante la partita perché aveva scritto, ma voglio assolutamente ringraziare Red Sox, Robby Red Sox, che per farsi perdonare della parolaccia che aveva detto nel vocale mi ha regalato due libri, uno il suo su Bologna e uno di Morozzi sul Bologna, con anche un'agendina del Bologna per farsi perdonare, quindi assolutamente perdonato. E grazie Red Sox.
15: E questo per te, Omar,
16: troppo carino.
15: Vuol dire che o sono due orini o due libri per la chicca, scegli tu la pena. Ci ho detto sulle società che ha sbagliato le scelte. Boh, secondo me, cioè, già quando abbiamo parlato di Tedesco, no? Più di così. Sul portiere, per me, la cosa è inspiegabile. Io non capisco, tra l'altro veramente non capisco che cos'ha. Però se metti insieme 5 partite E a me dispiace, perché poi sapete che se posso evito di andare a massacrare, no? Che è lo sport preferito dei falliti. Ma devo dire la verità, se in tre partite, una è Bergamo, l'altra è sabato, e ne dico tre su cinque, perché comunque quella di Napoli non la giochi per quel motivo lì, io non so più che problema, cioè non capisco, perché io me lo sono chiesto, e quando Skorupski avrà fatto il suo rientro e tutto, no? Penso che dal punto di vista fisico e atletico abbiano dato riscontri positivi, quindi dal punto di vista di forza nelle gambe, esplosività, il recupero che si fa dopo due guai muscolari, no? Perché quel dubbio è naturale che l'avessimo tutti, ne abbiamo parlato, ma quanto? Tutta fine stagione dell'anno scorso? Fine stagione del campionato, quindi tutto maggio? Sì, anche perché Lucas era entrato oggettivamente male, era rientrato male. Quindi qui io non capisco se è un problema fisico o mentale, chiamatelo come volete, perché se è il secondo allora posso anche capire, è un po' il pensiero di quella partita saltata a Napoli, così, non tanto nel, ve l'ho già detto come la vedo, cioè scollegato, e un po' mi fa pensare, vabbè, se è la seconda forse si ripara anche, forse, ma se è il primo io voglio capire come sia possibile, perché in Serie A sarebbe abbastanza grave, quindi non posso credere al primo, mettiamola così, e voglio credere al secondo. Se dovesse essere il primo è un errore a catena enorme, no? E questa è la prima cosa. Su Pessina come scelta di secondo in una stagione come questa, come secondo, io ho detto che per me il percorso di Carne Secchi è quello standard e perfetto, certo che c'è solo il rischio che lo devi mandare da qualche parte dove gioca, e tanto, perché sennò si rischia di perdere più un anno che altro. Se andati verso un'altra direzione, mi infuoca anche averlo come secondo, e oggi come oggi un collega molto più giovane di me, ma bravo, mi ha detto una cosa: preferisco che sbagli un ragazzo di 18 anni piuttosto che Lucas così, e lo sposo. E qui ci siamo. E sul centrocampo, no, l'abbiamo detto in tutti i modi, vi ho anche detto che Bologna aveva Romano e Azic, lo dico anche loro, non è che è questione di... Il problema è che poi nelle scelte condivise col mister hanno preso un'altra strada. Non so cosa dirvi su questo, sicuramente sì. Devo dire la verità, che se tu metti un centrocampista adesso nel Bologna, la mia percezione è: o ha fatto come Piccoli, che gran parte della preparazione l'ha fatta da un'altra parte, oppure per me è piantato come gli altri, però quindi comunque sì, il centrocampista magari prendendolo all'ultimo. Io non voglio dire che adesso il Bologna ha sbagliato completamente la preparazione, ma se la preparazione di quest'estate ha completamente escluso la faccenda che si gioca 5 partite e poi ci si ferma 3 settimane, vuoi o non vuoi, qualcosa che non va c'è, e questa squadra è piantata tutti, non ne vedo uno, a parte, cioè anche Berna dopo 70 minuti aveva corso tanto, per carità, però chiede il campo, va bene, una pizzicata, un crampo, oppure speriamo di no, vediamo, però 70 minuti. E Cabiaghi al gancio, e ditemeli voi, cioè non sceglietene uno, a centrocampo siamo piantati. Pobega alla reazione mia la mattina per svegliarmi e alzarmi dal letto su quel tiro, non mi sembra che Pobega da quel punto di vista desse tanti pensieri, insomma la stecca ce l'ha, caricarla e metterci 5 minuti sembrava un video, un meme o un reel, è arrivato, io lo chiamo Jim Fitz, comunque è arrivato il giocatore del Torino dall'altra parte del campo, insomma incredibile, cioè ci sono proprio tempi di reazione e forza, secondo me, imbarazzanti, e questo è purtroppo preoccupante. Questo non vuol dire niente, vuol dire che comunque qualcosa quest'estate non ha funzionato da questo punto di vista, di sicuro, perché 5 partite così sono preoccupanti. Oltretutto è preoccupante il fatto che in diversi vanno via, quindi potrà anche lavorare su altro paladino adesso e provare a metterci una pezza, però con alcuni, altri no. Quindi anche qui e quindi che cosa ci vuoi fare? Ci ho detto, secondo me è molto semplice, cioè in queste due ore la linea è stata solo una: sui conti è meglio che non ne parliamo. I conti nascono solo da chi ha incominciato a sparare plusvalenza di qua, plusvalenza di là, nascono da lì. Quindi chi ha incominciato a parlare di plusvalenza ha incominciato a fare il commercialista. La storia è questa. Chi ha speso un minuto di tempo per dire guardate che sono andato a vedere dove finiscono tutte queste plusvalenze nei debiti. Punto, apriti cielo. Per tutto il resto non abbiamo dato 4 al mercato. Non mi sembra che siamo rincoglioniti, capito? Poi vedi tu. Dall'altra parte però mi sembra anche che se un anno ti chiedono di serrare i ranghi perché c'hanno un buco da 60 kg importantino, provare a metterci una pezza, spalmarlo in 2 anni, e la reazione è questa, fate voi. Io ho visto gente in missione da maggio per sta roba, senza neanche spiegarla, semplicemente in missione, lì sfondo. E questo mi dispiace, perché poi oggi si arriva a un clima insopportabile, con tutto che non vincere in casa da aprile, e c'erano Lukumi e Rowe, e c'erano Freuler, c'erano tutti, Castro, eppure non vincevano. È insopportabile per un tifoso, quindi chi ha fischiato a fine partita perché gli si è chiusa la vena lo capisco. Io non fischiavo neanche da tifoso, dicevo ieri, quando si è retrocessi, ma quello lì è una questione di ognuno. Sai, a Palazzo a vedere la Fortitudo quante volte avrei dovuto? Mai. E ognuno faccia quello che crede. Se uno sbotta perché gli si chiude la vena, visto che da aprile non ne vinci una, io non posso dirgli niente. No, l'importante è non farlo nei 90 minuti, perché mi sembra una squadra che ha bisogno di sentirsi ha bisogno di affetto, cioè bisogna volerle bene, perché comunque vuoi o non vuoi questi l'anno scorso c'erano e giocavano molto meglio di così. Ecco, bisogna riprendersi un attimo anche da questo punto di vista, prima fisico e poi di conseguenza secondo me mentale. Vedremo. E il caldo c'è per tutti, e sì, sono d'accordo. Tra l'altro ha giocato a mezzogiorno la Fiorentina con il Napoli, sono scoppiati anche loro giocando a campo aperto da una parte all'altra, però hanno corso il triplo. Io vedo ogni squadra, tutte di Serie A correre più di noi. Cioè ieri guardavo il Lecce, ne ha prese 3 dal Milan, corre il doppio di noi. Corre il doppio. Il doppio. E sulla questione economica, che se non spendi non fai squadre, dovete chiedere a Frosinone, a Cagliari, hanno 12-10 punti. Frosinone ha fatto 5 pere. 5. Tra l'altro 6, perché quella annullata a Raimondo non ha senso, soprattutto col metro di adesso. E quindi mi dispiace, perché Raimondo ne aveva fatto un'altra, però pazienza. Ed è il budget più basso della Serie A, fine, cioè proprio il budget più basso di tutta la Serie A. 6 pere, a Fiorentina e Como che in 2 hanno speso quasi 300 milioni. Quindi c'è stato tutto il collegamento: se non spendi non competi, è vero, sicuramente è meno margine. In Bologna l'anno che è andato in Champions ha fatto meno 10, quest'anno farà meno 15, quindi lascia un po' il tempo che trova. Poi si può sbagliare, ne hanno sbagliato sicuramente delle scelte, adesso ci devono mettere una pezza e lo faranno, punto. E si rimboccano le maniche e lo faranno. Buongiorno, livello di depressione non altissimo, non altissimo, ma comunque sotto la soglia di sicurezza. Dopo il mercato mi aspettavo una stagione difficile, ma non così, non da zona rossa. Salutissimo. Va bene, non tiriamoci delle gufate, quindi lo dico, sperando che non sia una gufata, è la quinta partita. La Fiorentina ne ha 4. L'Atalanta è a 6, se non sbaglio, adesso vado a memoria. Gioca da cani. Ci sono squadre in difficoltà. Ce ne sono diverse, noi quelli più in difficoltà di tutti. Però anche la Viola non l'ho vista benissimo in sto inizio, no? Vediamo, bisogna mettere a posto le cose, Bologna ne ha da mettere a posto più di altri. E questo posso, Chicca?
14: Sì. Eri, buongiorno, sono sempre Giorgio. E Lucumi, dovevi lasciarlo andare, lo sappiamo tutti, ma nel momento in cui sai che devi lasciarlo andare, devi subito pensare a un sostituto. Se tu ti dai un budget, qualsiasi esso sia, la parte principale deve andare in quel ruolo, perché è uno dei più importanti che hai. Io purtroppo l'ho visto ieri giocare con la Juve e tutti parlano di Bremer, leader Bremer, eccetera. Non è vero, è Lucumi che è in mano alla difesa e si vede chiaramente negli interventi che fa. E noi non abbiamo pensato a un sostituto valido dal punto di vista della personalità.
15: Beh, teatro, però.
14: Freuler, stessa cosa, al di là del budget.
15: Teatro. Non mi sembra che abbia fatto neanche una brutta partita l'altra, anzi, un gol preso così non ti fa crollare. Comunque sono d'accordo, Lucumi insostituibile, ma abbiamo detto milioni di volte, eh. Uno come Lucumi sul mercato non lo trovi, perché se non fosse stato un anno di scadenza, Lucumi vale 40 milioni sul mercato più o meno, non lo so, ditemi voi, è insostituibile per il Bologna, quindi bisogna ricostruirlo. Che infatti Bologna questo prova a fare, ma il problema è che negli ultimi 2 anni non c'è riuscito. Ne vendi 2 sperando di prenderne 4 e che 2 ti crescano vicino a quelli che ti hanno portato dove ti hanno portato l'anno prima. Loro fanno così per cercare di fare una patta, che poi non gli è riuscito 2 anni in Europa. Al primo anno che non sei in Europa ha staccato un meno pesantissimo, quindi comunque è anche difficile. Comunque un gol preso così non ti fa decollare improvvisamente, solo la condizione, ma anche braccia ed altre estremità assortite. E sì, ti fa cascare le braccia, tu dici, e non solo la condizione. Scusatemi, sì, sicuramente mentalmente fragili, no? Poi prendere un gol così ti fa scendere la catena, sicuramente sì. Prenderne 2 in 5 partite è peggio ancora. Però ripeto, al di là della questione mentale, dove secondo me noi potremmo provare a dare una mano, fate come volete, però io lo penso, e quella fisica è più rilevante, perché se recuperi la prima, secondo me poi la seconda viene da sola. E su questo per me Paladino credo che stia un po' concentrando tutto il lavoro e l'attenzione di questa prima fase, di questo suo insediamento. Andiamo in pausa, torniamo. Fra poco abbiamo anche Max Guerrieri, verso l'1 credo. È presto per dare Berna? Forse sì, l'abbiamo dato troppo vicino. Volevo farlo sentire partire da lì. Non lo so, ci pensiamo durante la pubblicità, arriva subito.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
17: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
18: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
19: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica domenica alle 19 in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
20: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo dalla progettazione all'installazione ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
21: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Dama Dorè. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
22: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
23: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
22: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
23: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
22: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
24: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
23: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
25: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Allora, alle 12.42, aspetta, c'ho tutti i messaggi, c'ho questo, posso? Clicco?
26: Ciao, buongiorno da Luca, ma era da st'estate che ne parlavamo tutti di prendere un portiere.
15: Lo so.
26: Cioè, tutti erano d'accordo per un portiere e non è stato preso. Posso capire che la società l'abbia tenuto per gratitudine per tutti questi anni, che ha fatto anche dei bei campionati, però già dall'anno scorso si è visto che non è più un portiere in grado di giocare, cioè, non è sicuro, va giù lento nei movimenti, fa dei rinvii coi piedi allucinanti, ci mette un'ora ad andare giù, ci è già costato 4 punti in queste partite.
15: Sì, quasi 4, perché ripeto, se gli danno il rigore comunque.
27: Ciao Manfred, sono Franco da Sala Bolognese. Ma guarda, io non butto la croce addosso a Skorupski, ci ha dato tanti punti gli anni scorsi, per cui non è presto per dire che sia finito o non finito, come dice qualcuno, quello giudicherà l'allenatore. Io dico solo che questa squadra è oggettivamente debole, non fa mai gol, quasi mai gol, e fa una fatica tremenda a non prendere gol. Obiettivamente è più debole la squadra rispetto a quella dell'anno scorso. Palladino è stato molto bravo a subentrare a Firenze e a Bergamo, spero che abbia nelle corde l'impresa anche per il Bologna, perché altrimenti, se non è così, noi dovremo lottare per la salvezza fino all'ultima giornata. Spero tanto in Palladino.
15: Sì, come può lavorare Palladino, che sono in tanti via con le nazionali, soprattutto la difesa completamente via e solo Casale Vitic? Avrà un motivo per valutare meglio Casale Vitic al posto di De Silvestri, non so, senza mancare di rispetto a Lollo, che per l'amor di Dio, però insomma è stata una scelta veramente un po' così, però arrivato da 2 giorni non posso neanche... Capisco che magari si è appellato ai più esperti per cercare

vabbè, non è facile e va bene. Sapete anche che sono un eghemista. Eghemé, da quando è tornato, fa una partita bene a Bergamo di fianco ad Elland, perfetti. Anche a Napoli, secondo me, bene. E se ci pensate, malissimo la prima con la Lazio, malissimo in casa con il Sassuolo e malissimo col Torino. Gioca bene fuori casa, mettiamola così. È particolare, e quindi non so neanche che game sia, se uno o l'altro. Di sicuro non è quello che abbiamo visto al mondiale con la Norvegia, e basta. Lì aveva di fianco Ayer, l'anno scorso aveva di fianco Lukumi. Diventa difficile, però Lolle è una situazione diversa. Per stare, per me, con la squadra devi essere dentro il gruppo squadra, quindi rosa, e io credo che sia un compromesso tutto sommato accettabile, no? Lo è stato fino a ieri, non è che può diventare un problema dopo la partita col Toro, dai. Poi in campo è un altro discorso, lì c'è un allenatore che deve valutare. Paladino in due giorni secondo me non ha valutato bene adesso, poi magari Lollo servirà, magari non come braccetto, chiamatelo come volete, o magari anche sì, e gli allungherà la cadera, però ci devi lavorare, no? Cioè, io credo che sabato ci è andata grassa, il rigore secondo me grida vendetta, anche per me, e la squadra di Motta quando subiva gol si esaltava e ribatteva colpo su colpo. Questi mettono la coda tra le gambe e non reagiscono, sono mentalmente giù. Io ripeto, per me non hanno avuto un'estate semplicissima, però a qualcuno piace così e sono in missione, lo vedo, e avanti con la loro missione. Io faccio esattamente la frontiera opposta. E ciao Manfred, il Toro giocava con una sola punta, perché devi giocare a tre? La squadra era 4 anni che non giocava a tre dietro, forse qualcosa di più, sai, perché anche con Thiago, quindi fai 2 di Italiano, 2 di Motta con Sinisa, forse sì, 4-5 anni, Manu. E infatti secondo me, a parte i primi 20 minuti che erano un po' nel cercare di mettere più delle pezze che fare altro, poi piano piano li ho visti meglio. Ma poco prima del gol, al di là dei cambi e tutto, io li ho visti proprio crollare fisicamente, poi col gol anche mentalmente, e abbiamo finito lì. Buon pomeriggio amici con figli in under 15, mi parlano di un clima non idilliaco nel settore giovanile dopo la fuoriuscita di Margotto. Bene, mettiamoci anche questa, che pare aver pagato la cattiva gestione del caso Fustini. Boh, caso Fustini, la cattiva gestione, ragazzi, cioè è arrivato il Como, ha appoggiato un sacco di soldi, ma un sacco, al giocatore. Le voci di corridoio danno Sartori che non rinnova, a me non lo danno. E questa storia è incredibile. Guarda, se Sartori, a me dispiace, perché poi la gente non si rende conto, e a me dispiace, è offensivo, davvero, cioè lo offendono. Quando uno dice che Sartori è castrato nelle scelte, o quando uno dice che Sartori è demansionato, e questa storia va avanti da 3 anni, e lo fanno per giunta non le voci di corridoio dei portici, radioportici e cose varie, no, gente come me, è offensivo pensare a Sartori che sta lì alla Zalone a godersi il mobbing, che chiama Saputo, Joey, quanto mi rilassa il mobbing, è clamoroso. Se a Sartori non va bene qualcosa, prende e se ne va, si dimette, non ha problemi, ma che problemi avrebbe? Poi andranno avanti insieme, non andranno avanti insieme, non lo so. Le ultime scelte fatte complessivamente sono andate bene o male? Non benissimo, sicuramente, quindi avranno sicuramente da che discutere. Mi sembra che però Finucci nella conferenza, non l'ultima, quella prima, abbia detto un gruppo che lavora bene. Io, visto da fuori, per me ho anche tutte le convinzioni. La scelta per esempio anche di Tedesco è una scelta che hanno preso tutti insieme, e ne ho certezza assoluta, non ho un motivo per dubitarne. Non vedo questi problemi, non vedo questi pensieri. Poi quando andò Margotto non fu rinnovato, anch'io per primo ho detto, beh, questo è un brutto colpo, perché comunque ero fedelissimo di Sartori. Questo sicuramente sì,

0: ma si ferma qui la storia, non si va oltre, no? E basta. E poi anche Giovanni Sartori, Marco Di Vaio, Claudio Fenucci sbagliano scelte. Succede. Punto. Punto. E però se a qualcuno non va bene, non preoccupatevi, alza una manina, prende e se ne va. Se ha saputo non va bene Sartori, come fece con Sabatini, prende e lo manda via. Punto. Non c'è la gente lì a prendersi a 70 anni lo stipendio perché ne ha bisogno, soprattutto uno come Sartori che fino a 2 mesi fa ha avuto mezza Serie A dietro. Questa storia qua per me non aiuta, ma piace tantissimo, e la cosa grave è che non è della Radio Portici e neanche di Nettuno Bologna 1, certamente. A me dispiace dirlo, ma l'annata di quest'anno secondo me bisogna digerirla con una salvezza tranquilla e nulla di più. Vedremo. L'errore tecnico, non della proprietà, è aver fatto una rivoluzione a metà. Anche qua, bellissimo, ne abbiamo parlato. Vi ricordate, eravamo con Molla. Anzi no, forse ne parlavo un po' Molla con Leo e un po' a ruota, insomma ci rimpallavamo un po' così, adesso non mi ricordo com'è andata. Tu dicevo fai tabula rasa e riparti, coi rischi del caso, con queste mezze rivoluzioni rischi addirittura di fare peggio. Il problema di fare le rivoluzioni complete è vendere i giocatori, perché venderli è un attimo, se qualcuno però te li compra, e per vendere i giocatori al prezzo che vuoi tu non è che puoi mettere i saldi, soprattutto se hai 60 milioni di buco da mettere a posto. Quindi solitamente ti vengono a prendere i più forti. E oltretutto c'è stato anche un periodo medio lungo, perché Castro va via la prima settimana di agosto, Lucumì a metà agosto, quindi è stata anche lunga. Ma poi tra dire e fare bisogna che qualcuno te lo compri a prezzo giusto. E quest'anno a Bologna, vuoi o non vuoi, non hanno bussato tanti alla porta. Sì, ci sono state delle richieste, delle annusate per Cambiaghi, sì ce ne sono state per Moro, ma troppo tardi. Sì, per Miranda, e anche qua un po' tardino. Finito qui. Vado a memoria, non vorrei dimenticarmi qualcosa, ma abbiamo finito qui. Quindi diventa un po' complicato. I motivi sono diversi, che dalla Serie A fare dei movimenti è complicato e si sa. Dall'estero non hanno avuto molto fascino, no? Quindi anche questo discorso è più facile farlo in 2 anni e forse per certi aspetti è anche meno rischioso, visto che hai cambiato anche allenatore. Poi alla fine è una scelta questa, cioè questa è una cosa che invece forse non è neanche così vera, visto com'è andata. Buongiorno, domanda: Sartori voleva fare piazza pulita di tutti i senatori durante il calciomercato, questo chi l'ha detto? Tedesco, Fenucci, Di Vaio hanno scelto di continuare con i vari senatori, questo chi l'ha detto? Se tutto ciò è vero, che non l'ha detto mai nessuno, cosa aspetta Sartori a fare un bel ciaone invece di rimanere lì e vedere tutto ciò? Grazie Claudio. Infatti io ti chiedo, perché è ancora lì e non si è dimesso? Poi fra una settimana si dimette? Fra 2 settimane si dimette? Allora a quel punto apriti, apriamo il discorso. Ma secondo me quando è andato via Tedesco si sarebbe dimesso subito. Sartori era il primo ad andare a prendere Paladino, nei video tra l'altro. Ti sembra uno che abbia il filo staccato? L'avete visto in tribuna quando abbiamo preso gol? Ti sembra che abbia staccato la corrente? Non vi fate bene, non fate bene a nessuno, vi dico la verità, però fate come vi pare. Scusate, ma ho visto Falcone cosa sta combinando. Ma lo hanno visto Falcone cosa sta combinando? Giornali? Sì, non è iniziato bene neanche lui. Adesso lascia perdere la partita di ieri. Il gol di Pulisic per me è una magia e è un riflesso che secondo me è talmente bello quel gol che non puoi avere, mettiamola così. Però non ha iniziato bene, ha fatto 2 o 3 capelli importanti, detta proprio in maniera brutale. No, non mi piace. Questo era il discorso del risparmio. Una squadra che l'anno scorso è arrivata ai quarti di Europa League, perché dovrebbe. Scusami, partivamo prima. Buongiorno Manfred, risparmiare in estate per spendere con gli interessi a gennaio, stesso errore del 2018 con Inzaghi, molto male. Guarda, risparmiare o non risparmiare, il concetto te l'ho già detto, Bologna comunque risparmia fino a un certo punto, perché comunque deve comunque ripianare, e l'hanno detto. Saputo tra l'altro ne metterà anche degli altri, cosa che io non mi aspettavo sinceramente, e l'hanno detto. E questo bene, giusto, dovuto, non lo so. Ovviamente dopo che si è scritto sui giornali tutti i giorni, uno in particolare, rientra, vuole rientrare, vegetariani che mangiano carne, è più facile che Saputo smetta di rientrare, robe varie, non ha scritto una riga su questo, ovviamente, e non ha anche scritto scusate, abbiamo portato la gente a non capirci niente per tutta un'estate, questo lo dico io, anche perché qua mi sono dovuto fare sangue amaro per 3 mesi. Quanto è durata l'estate? Non hanno scritto una riga e neanche scusa. 051 per la cosa di Rowe, che per me ha esagerato, ha fatto una cosa molto chiara, apprezzo molto di più, ho molta più stima, senza se e senza ma. E, però ci ritroviamo sempre qua, quindi risparmiare non lo so. Certo, il Bologna quest'anno, nel cercare comunque di tamponare il costo e quello che vuoi, ha sbagliato le scelte. Amondaraina ancora non abbiamo visto in campo, e Bangula che è arrivato al posto di Rowe l'abbiamo visto 2 minuti e mezzo, va bene, sono 5 partite, però intanto questo conta. E lì in difesa, vabbè, meno male che è arrivato Teat. Abbiamo visto partire anche qui, ragazzi, comunque rimango un pochino Alassane, che comunque non sembra un giocatore ancora dentro le questioni. Dovbik ha fatto più infermeria che campo, e Piccoli, devo dire la verità, ecco, su Piccoli io non, meno male che c'è in questo momento almeno. E poi chi è che manca? Aiutatemi. Vabbè, abbiamo Enem che viene lì e sembra essere un'assicurazione su Dovbik, quindi non bene, non si può dire altro, almeno alla quinta. Questo invece si può dire tutti i giorni, senza se e senza ma. Ad oggi male. In più, scusami, il portiere, in questo momento tu hai puntato su Skorupski, sapevi che l'anno scorso avevi un rischio da correre, hai deciso di correrlo, in questo momento è un rischio che hai già corso e sei andato a schiantarti in questo, diciamo che hai picchiato sul cordolo, hai rotto e hai forato. Poi fra 3 settimane vediamo come si riparte. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
4: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da 3 punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per 3.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
5: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
6: Go! Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Bologna 1.
8: Sai, sto valutando di cambiare auto.
10: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
8: Cioè?
10: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
8: In più?
10: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
8: Auto ricondizionata?
10: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
8: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
10: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
11: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
12: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
11: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
16: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
17: Dai, sali! Ti faccio vedere la mia macchina nuova.
18: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
17: Lo so! Per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
18: E cosa fanno?
17: Ricondizionano gli interni dell'auto. Volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
18: Rigenerazioni Auto. A Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
17: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
19: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna. Via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
20: Ma che meraviglia!
17: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
20: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
17: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
20: E quanto costa?
17: Meno di quello che pensi.
20: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
21: Ciao Marco, hai fatto l'abbonamento al Bologna?
22: Ovvio, quello non può mancare mai.
21: E la casa, sei poi riuscito a venderla?
22: Sì, certo, ho seguito il tuo consiglio e mi sono rivolto ad Ivan di Immagina Bologna. Casa venduta in tutta sicurezza e a un prezzo eccezionale.
21: Lo sapevo, di loro ti puoi sempre fidare.
22: E come? Con Immagina Bologna ho venduto la mia casa al meglio.
21: Allora, forza Immagina Bologna!
23: Vuoi vendere casa anche tu? Affidati all'esperienza di Immagina Bologna. Seguici sui social e visita il sito immaginabologna.it. Immagina Bologna, c'è chi vende casa e chi vende casa al meglio.
24: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
25: Con Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa, anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
26: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Audio.
2: Freddy, ti volevo fare una domanda. In questi momenti di crisi, pseudo crisi, chiamala come ti pare, la parola alla squadra ampi margini di miglioramento è frequente. Secondo te questa squadra li ha gli ampi margini di miglioramento? Sai che io faccio fatica a vederli gli ampi margini di miglioramento. Sì, magari potrà migliorare a livello fisico, ma per il resto
1: è la testa.
2: Secondo me, no? Mio parere, l'attacco magari li può avere, ma centrocampo e difesa mi danno da pensare un bel po'.
1: Ascolta.
2: Ok, ciao, buona giornata.
1: Va bene, ti daranno da pensare un bel po'. Io ho visto le partite dell'anno scorso, ho visto Bologna giocare, ve l'ho già detto, giocare a Vigo, forse una delle partite più belle dell'anno scorso. C'era Fabian trequartista che diceva anche non poteva giocare trequartista. C'erano Pobega e Moro a centrocampo. Andate a prendervi la formazione di Udine, non me la ricordo neanche, guardate chi c'era a centrocampo. È una questione di testa, fiducia e gambe, prima di tutto. Poi sicuramente sulla qualità, sulle scelte, si può discutere, poteva servire un centrocampista diverso, tutto questo è vero. Adesso mi sembra che abbiamo un pochino perso un po' di memoria su quello che comunque l'anno scorso si è fatto. Su Lucas, ma c'è Massimo Guerrieri con me? Vi dico, dire che l'anno scorso che Lucas si sia rotto sia stato un bene, e per me siamo fuori di testa, anche perché fino a quel momento Lucas stava facendo una stagione all'altezza di quelle precedenti. Il problema è come è tornato dopo l'infortunio, i due infortuni. Comunque, Massimo Guerrieri, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Allora, amico mio, questa è un lunedì da incubo, perché Supercoppa Fortitudo fuori con Cividale, Supercoppa Virtus fuori con Milano, il Bologna col Torino doveva solo vincere, pareggia tra l'altro in un modo agghiacciante, e dobbiamo anche aggrapparci a una svista o comunque a un'interpretazione nuova del VAR che lascia un po' a desiderare. In diversi mi hanno segnalato che per esempio su alcuni circuiti nazionali dicono che quello in realtà non era rigore perché un contatto leggerissimo, ma a me, io ho provato a chiedere, andarci dentro. Fondamentalmente, più che contatto leggerissimo, sono i tempi di caduta di Oristagno che hanno portato il VAR a non intervenire. Ci ho detto, per me quando uno si prende un rigore, rigore è. E questo era per me solare. Non entro tanto nel discorso degli arbitri, perché per tutte le altre quattro partite non ne ho parlato e non ne parlo quest'anno, pur essendo fiducioso che la strada sia buona. A te piace un arbitraggio un po' più largo così?
3: A me piace molto. A me piace molto, io sono molto contento. Io uno dei numeri che guardo con più attenzione dopo le partite è quello del tempo effettivo, che è oggettivamente salito con questa nuova amministrazione, chiamiamola così, e è un tempo effettivo che in Italia non si è praticamente mai visto, almeno nel calcio moderno. Ci stiamo avvicinando a un ritmo nelle partite, anche in partite non di cartello e non con squadre così forti a contendere il match, che è un ritmo molto più simile a quello di altri campionati nazionali, ma soprattutto delle coppe europee, e questo ci deve far ben sperare per il percorso delle italiane nelle coppe europee, se poi il Bologna ci tornerà ancora meglio, perché vuol dire essere più abituati, giocando il proprio campionato ad un certo ritmo, ad una certa intensità, che poi ti avvicina un po' a quello che le altre squadre già fanno nei loro campionati e in Europa, appunto.
1: Ci sta. Ascolta, da dove partiamo? Dopo faccio ascoltare Bernardeschi, però ne parlo, sì, magari lo anticipo con te. Allora, vabbè, fa una partita oggettivamente di spessore, dai, in una partita brutta, perché comunque anche il Toro, mamma mia, abbiamo problemi noi, ha problemi il Toro, ha problemi la Fiorentina, che però mi sembra che si stia un po', cioè che abbia già preso una direzione, poi vedremo. L'Atalanta ha problemi, e Berna ieri l'altro è spiccato per essere un giocatore comunque che fa un altro sport, e
3: sì,
1: poi parla a fine partita. E come l'hai visto tu? Ti è piaciuto, non ti è piaciuto, ti ha convinto? partirei un po' dalle responsabilità che si è preso lui con tutto il gruppo per quello che è successo con Tedesco, fino ad arrivare poi a quello che ha detto su Paladino, quello che ha detto sul momento, anche il fatto di stemperare un po' questo rapporto che sembra un po' essersi incrinato con parte della piazza. Da dove vuoi partire?
3: Da tutto, da un po' tutto l'insieme. Mi è piaciuto in campo e fuori. In campo, finché ne ha avuto, ha fatto una partita, concordo pienamente con te, di grandissimo spessore. È attualmente il giocatore più tecnico e più in grado di creare pericoli estemporanei anche alle difese avversarie da solo della rosa del Bologna. Mi è piaciuto quello che ha detto nel post partita. Sono d'accordo con chi dice che lo avrebbe potuto dire un giocatore del Bologna, diciamo, di peso nello spogliatoio anche nel pre partita, forse sarebbe stato quasi meglio, però mi è piaciuto nel post perché ha fatto prendere responsabilità al gruppo per quanto accaduto con Tedesco, perché poi non è giusto che paghi anche a livello mediatico solo Tedesco per questo avvio di campionato balbettante, diciamo così, del Bologna. Suo ruolo, quando ha parlato del suo ruolo e dei compromessi che lui e Tedesco avrebbero dovuto accettare insieme per far sì che potesse giocare a centrocampo, io sono convinto che parlasse di compromessi tra le due fasi di gioco, quindi attacco e difesa. Io l'ho letta così, quindi lui accettava di partire un po' più lontano dalla porta in fase di possesso e quindi avere meno chance di fare assist e fare gol, ma dall'altra parte voleva che il suo allenatore accettasse di fargli fare un altro lavoro rispetto agli altri centrocampisti in fase difensiva. Sono abbastanza convinto che intendesse quello, poi magari intendeva altro e allora l'ho letta male io. In ogni caso sono state parole da leader, quelle della conferenza post gara, e comunque da uno dei giocatori dal pedigree più elevato e più esperto, uno dei più esperti dello spogliatoio.
1: Ci sta, e a questo punto anche Paladino le scelte, e lui le ha motivate implicitamente parlando di De Silvestri, ma poi per me si allarga a tutti gli altri. Ha cercato di mettere dentro i giocatori che lui non poteva sceglierli in due giorni, dai. Oggettivamente ha dato più sull'esperienza, sulla fiducia che poteva avere in quei giocatori che hanno un po' più di esperienza, oggettivamente, cioè non ci sono altre considerazioni, secondo me, da questo punto di vista, o tu te ne sei fatto altre? È il gruppo
3: no.
1: Che ha vinto, e quindi è un patto che ha fatto, non credo.
3: No, non credo sia un patto, detto che è abbastanza normale per un allenatore che subentra e che deve giocare una partita ufficiale dopo soli 3 giorni dal suo arrivo, affidarsi un po' a quelli che sono i senatori dello spogliatoio. Io, ne parlavamo anche ieri a Non Solo Calcio su ETV, ho dei seri dubbi sulla scelta di togliere Elland, nel senso che posso capire in altri ruoli affidarsi ad esempio sugli esterni non a Mbangula ma a Odgaard, che può essere un po' più duttile, un po' più fisico, può dare una mano maggiore in fase di copertura, in fase difensiva. Se giochi accoppiato uno contro uno, accettando del campo alle spalle, cosa che non vedevamo dall'anno scorso con italiano, giochi per vincere i duelli, giochi per anticipare l'avversario, io continuo a non comprendere il cambio Elland De Silvestri. Però è chiaro che poi Palladino ne ha fatto una questione di esperienza e di letture. Facciamo notare tutti, perché è un dato abbastanza oggettivo, che proprio su una lettura di De Silvestri è nato il gol del Torino, perché quella è una lettura, non è un duello perso, non è l'attaccante che ti brucia perché ha meno anni di te correndo palla al piede, cioè quella è la voglia di De Silvestri di anticipare l'avversario in un momento in cui probabilmente non va anticipato, a meno che tu non abbia un certo tipo di strappo nella corsa o un certo tipo di fisico per vincerlo quell'anticipo, quel duello. Quindi faccio un po' fatica ancora, nonostante sia passato qualche giorno dalla gara, a capire quel cambio lì. Comprendo come Palladino, appena arrivato, avesse voglia però di affidarsi ai più esperti. esperti, ai leader dello spogliatoio, ecco.
1: Max, faccio un salto anche al basket, visto che ho te. Ieri sera, tra l'altro, avevamo anche Guerri, il presidente Fortitudo, ospita non solo calcio sulle TV Rete 7. Ha parlato un po' di questa Supercoppa, di com'è andata come esperienza, se vuoi riassumere, e anche ha parlato, tra l'altro, perché ci interessa anche questo, tra pochi giorni, il 23, dovrebbe esserci l'arbitrato, tra l'altro io almeno ho scoperto, perché non mi era assolutamente chiaro questo, che l'arbitrato poi alla fine è stato chiesto da Gentilini SRL, quindi questo cambia un pochino dal mio punto di vista un po' le prospettive delle cose, e lo anticipo io, insomma, mi è sembrato abbastanza fiducioso, viste un po' le analisi che hanno fatto sulla questione, con ovviamente chi hanno chiamato come consulenti per valutare la faccenda. Il 23, secondo te, ci sarà un punto, e come hai visto la Fortitudo in questa Supercoppa, e come valuti un po' il riscontro di Guerri?
3: Sì, allora parto dalle questioni societarie, dall'arbitrato, dal 23, che sicuramente è una data importante in questo senso. Io ho visto un Guerri particolarmente fiducioso ieri, che si possa tutto concludere secondo quello che auspica la Fortitudo, e quindi che si possa tutto chiudere con un nulla di fatto, mi pare di poter dire. C'è stato un errore formale lo sappiamo tutti, e credo che l'arbitrato possa andare in direzione Fortitudo e non in direzione Baldi, almeno per come ho visto Guerri e per la tranquillità che ho visto nel suo volto e ho sentito nelle sue parole nel parlare della faccenda. A livello di campo l'ho visto molto tranquillo anche su quanto accaduto in Supercoppa Ravenna contro Cividale, nel senso che Guerri ci ha poi raccontato che è stata una bella esperienza, una partita da cui trarre spunti in positivo, in negativo, per migliorarsi. Guerri ha detto che gli è piaciuta la gestione tecnica di Demis Cabina, e comunque è un dato importante, perché era la prima ufficiale da capo allenatore della Fortitudo per Cabina, quindi anche questo è un bel riscontro da parte del suo presidente, di Guerri. C'è da iniziare bene la stagione, perché il calendario lo consente, perché la prima in casa al Paladozza, dopo che è stato fatto il record di abbonamenti degli ultimi anni, e quindi sono più di 4.700, quindi serve un avvio forte, anche magari, perché no, per rispondere coi fatti e sul parquet alla sconfitta contro Cividale, che comunque ha bruciato, per come è arrivata con una F sempre in controllo per più di 30 minuti, e poi Cividale che ti sorpassa proprio nel momento decisivo, e poi obiettivamente che domina l'overtime, quindi il momento catartico della partita, e quindi mi pare si possa dire tutto bene al momento. Aspettiamo l'inizio di stagione, ma sia lato societario che lato campo, al di là adesso dell'85-83 contro Cividale, che lascia anche un po' il tempo che trova, mi pare di poter dire tutto bene.
1: Puoi stare con me, che ti chiedo anche
3: certo,
1: la Supercoppa della Virtus, comunque ne parliamo un secondo, certo. Ti chiedo anche lì che impressione hai. Arrivo subito.
4: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna.

0: domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino. In collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Sto valutando di cambiare auto.
3: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
2: Cioè?
3: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
2: In più?
3: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
2: Auto ricondizionata?
3: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
2: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
3: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
4: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
5: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
6: Impresa artigiana?
7: Presente.
6: Libero professionista?
7: Presente.
6: Gruppo di amici?
7: Presenti. Presenti.
6: Agenzia di eventi?
7: Presente.
8: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
9: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
10: Fermati, non serve andare nel panico.
9: E cosa facciamo?
10: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
9: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
10: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
9: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
11: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: L'autunno ha un profumo speciale, è quello del Veneto. Il profumo della vendemmia tra le colline, dei borghi da scoprire, dei sapori autentici da condividere e dei paesaggi che si tingono d'oro. È il momento perfetto per concedersi un weekend tra cantine, tradizioni e natura. Lasciati sorprendere da un territorio che regala emozioni in ogni stagione. Scopri itinerari, eventi ed esperienze su veneto.eu. Veneto, vivi ogni emozione.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Eccoci qua, siamo tornati con me, Max Guerrieri della banda di ETV Sport.
15: Eccoci.
14: Eccoti qua. Ti ho chiesto di Fortitudo, ti chiedo anche di Virtus.
15: Sì.
14: Roster nuovo, tanti giovani. Tra l'altro, situazione abbastanza simile un po' per altri aspetti al Bologna, no? Quindi una, sì, una rosa da rifondare. Nel basket i contratti lo sappiamo, è più facile. C'è stata una rivoluzione tecnica importante, abbiamo visto tra l'altro al, al Paradozza, no? Prima l'amichevole con Roma, poi adesso invece la prima uscita con Milano. C'è un po' di lavoro da fare, però sembra anche avere trovato, non lo so, una linea giovane che comunque incuriosisce, no? Al di là delle scelte anche, no? Di Imbrugge, abbiamo parlato ieri, quella di Bello al posto di Carr, qualche esclusione che comunque va fatta, e per ora si va in questa direzione.
15: Sì, è certamente un progetto interessante quello della Virtus, età media più bassa di Eurolega, quindi anche un certo tipo di idea, di concetto nella costruzione del roster, un roster che a livello di scelte è stato insomma condiviso e poi allestito dalla dirigenza, da Paolo Ronci, ma anche da Alex Mumbrù, in determinati interpreti soprattutto. La prima uscita ufficiale ha, diciamo, un po' fatto sbattere contro il muro dell'Eurolega questo gruppo nuovo, perché l'Olimpia Milano è molto più attrezzata a livello di budget, di fisicità, di esperienza degli interpreti principali e forse anche dal punto di vista del tasso tecnico, senza il forse, ha qualcosa in più rispetto a questa Virtus. L'obiettivo è da qui in poi contro l'Olimpia Milano, contro la rivale di sempre degli ultimi anni, restare in partita fino al 40esimo, se non oltre, e questo è un obiettivo che per i prossimi derby d'Italia che ci saranno la Virtus si deve porre, perché Milano ha dominato in Supercoppa sempre sopra con la doppia cifra di vantaggio, ha toccato il più 20 in due occasioni, poi il meno 9 finale della Virtus è frutto di ultimi 5 minuti in cui Milano hanno alzato il piede dell'acceleratore, però è chiaro che c'è da lavorare, e c'è da lavorare perché Alex Mumbrù predilige un tipo di pallacanestro che sembra abbastanza istintiva e casuale, ma in realtà è il contrario, cioè percorrere così forte per tirare nonostante la stanchezza con una certa precisione e essere presenti in difesa contemporaneamente serve organizzazione, servono letture, serve che i meccanismi di gioco siano già ben oliati tra tutti i giocatori, quindi in questo senso c'è del lavoro da fare. Purtroppo il calendario e il tempo non sono dalla parte della Virtus, nel senso che le Vunere venerdì alle 19.45 scenderanno sul parquet del Fenerbahce, che non è esattamente l'avversaria più agevole del mondo, e poi domenica si va a Varese, che è cambiata tanto, si ritroverà a Medeo della Valle, e quindi è chiaro che sono già due impegni abbastanza tosti.
14: Ci può stare, scusami, ho un po'... E Virtus con l'età media più bassa dell'Eurolega, se togli Hackett rimangono solo gli juniores, Marco, però quando poi dal punto di vista finanziario, no, è un momento di flessione, devi pure invertarti qualcosa, no? A me sembra che
15: sì,
14: però vedi, a parte che lo penso per il Bologna, lo penso per la Virtus, lo penso per la Fortitudo, cioè a me non dispiace l'idea che si riesca comunque a dare spazio anche un po' al coraggio, alle idee, alle scelte quindi da questo punto di vista non lo metto in discussione. Va bene, hai avuto la prima, pronti via con Milano, e Milano è il budget più importante della 1. Tutto sommato, cioè, che ruolo secondo te può ritagliarsi questa Virtus, che tra l'altro è una trasferta varese, mi dicevi tu, perché sei molto più bravo di me ovviamente, ha una trasferta, sì, non da sottovalutare a Varese, però che ruolo può ritagliarsi adesso in Eurolega vedremo, pessimismo figurati dilaga perché tanto è sempre così, però in campionato tu come la vedi? È la seconda forza e invece...
15: Allora, come potenzialità del roster è a mio avviso sicuramente la seconda rosa, la seconda squadra sulla carta. A ad oggi, quindi a progetto e stagione appena iniziati, la Virtus forse parte leggermente più indietro rispetto alla Reyer Venezia, mi verrebbe da dire. Sono da valutare nuove realtà come può essere Varese, che o sono nuove del tutto le due romane, oppure sono cambiate molto in estate perché a livello economico sono cresciute e quindi stanno facendo partire a loro volta un altro tipo di progetto rispetto a quello che hanno avuto negli ultimi anni. Parlo magari di una Tortona che vuol fare il gradino in più, parlo di una Napoli che può essere competitiva per i playoff, parlo di una Varese, come dicevo, che ha acquistato giocatori importanti. Quindi è una Virtus che sulla carta come obiettivo deve porsi, secondo me, quello di arrivare a fine anno ad una dimensione per cui la semifinale playoff viene raggiunta. A quel punto dipende poi molto anche da tabellone, incroci, stato di forma, infortuni, fortuna, sfortuna, cioè ci sono mille fattori che si possono combinare. Ad oggi è una squadra che ha bisogno di lavorare tanto, di sbattere anche contro la fisicità altrui, come è successo contro Milano, succederà venerdì col Fenerbahce, lo possiamo già dire, per tararsi anche su un certo tipo di intensità che è quella di Eurolega. Quando ci sarà un po' più di abitudine a giocare partite di questo tipo, poi le partite di campionato risulteranno, se vogliamo, più leggere, detto che di partite leggere non ne esistono, soprattutto quest'anno, però risulteranno un po' più abbordabili forse anche a livello mentale, e quindi anche questa è una crescita dal punto di vista psicologico, di convinzione nei propri mezzi, che questa Virtus deve fare. Poi anche lì dipende tanto da chi sceglie come interpreti Mumbrù, perché con Milano abbiamo visto Bello e Edwards, magari con Varese giocheranno Care e Klintmann, perché le convocazioni cambieranno e la Virtus girerà la meraviglia con due interpreti piuttosto che con altri due, quindi bisogna anche capire che gerarchia ha in testa il nuovo allenatore.
14: Ci sta. Senti Max, noi ti seguiamo sempre su Sport Today, ovviamente le edizioni, sì, quotidiane su ETV, poi ci rivediamo domenica sera con Non Solo Calcio e avremo ospiti
15: domenica sera, giusto? Esatto,
14: saremo io e te, sì, e vedremo di palleggiare un pochino tra calcio, poco, vedremo un po' come saranno andate le nazionali, Fortitudo sicuramente, visto che comunque ci sarà la prima in casa, e la Virtus appunto, che tra l'altro avrà appena terminato la partita Varese. Racconteremo un po' queste cose sperando di avere dei protagonisti anche con cui dialogare proprio lì durante la nostra puntata. Ti do un grande abbraccio e grazie della compagnia.
15: A te, grazie a tutti, ci vediamo stasera alle 21, pallone nel 7.
14: Yes, bravo, mi stavo già dimenticando. A stasera ci sono anch'io.
15: A stasera.
14: A dopo, ciao. Grazie, ciao. Massimo Guerrieri, dei ragazzi della redazione di ETV Rete 7. Ma dobbiamo recuperare un botto di messaggi. Quanto dura, Berna?
16: 9 minuti.
14: Troppo. E Palladino ha un botto di messaggi, non lo volete, eh? Io Berna lo volevo far ascoltare, vabbè. Lo facciamo, lo lascio. Vabbè, vediamo. Vediamo. E da dove si riparte? Da qua. Da qua. No, io dopo Berna ve lo do invece. Faccio così. Però cerco di recuperare gli audio. Questo.
17: Ciao Manfred, buongiorno Davide. Ma insomma, Manfred, io però non riesco a capire. Allora, il sostituto di Lucumì era Elland. Sì. Cioè, perché non è vero che il Bologna non l'ha preso, l'hanno preso l'anno scorso perché sapevano che quest'anno andava via, l'hanno preso sei mesi prima,
14: già.
17: E poi hanno comprato Vitic e poi hanno comprato Eggen, ma voglio dire, se poi dopo certi giocatori non si riescono a integrare, perché, ma non è colpa della proprietà, oh. Cioè, anche lì resiste, Freuler, se l'allenatore dice cioè le zuzze, da cosa deve fare lo stadio? Comprare un centrocampista, dai, è il momento di serrare le fila, un momento duro, io sono fiducioso anche se il momento è molto duro. Ciao, forza sempre Bologna, dai ragazzi.
14: E allora poi io te l'ho già detto, a me la cosa che dispiace di più è che ognuno la racconta come gli pare e non aiuta, però vabbè, cosa vuoi che ti dica? poi dare retta, cioè poi non è neanche bello così, perché guarda, perché poi cosa va a come va a finire? Che è colpa di Tedesco se non abbiamo preso il centrocampista? No, non è colpa di cioè non è neanche colpa di Tedesco, quindi poi ognuno la racconta come vuole, tanto va così. Ognuno deve tirare l'acqua al proprio mulino, il problema è verso dove vuoi che tiri l'acqua. A me è questo che deprime parecchio, parecchio, però ci sono e si va avanti. Audio.
16: Ah, volevo dire una cosa, che siamo tanto lamentati l'anno scorso del fatto che il VAR valutava solamente il fermo immagine e non la dinamica completa del fallo, che era secondo me infatti sbagliatissimo. Quest'anno che invece stanno facendo, a mio modo di vedere, nel modo giusto, ovvero che se guardi il fermo immagine del piede di Eggen è inevitabile che quello lì è rigore, ma obiettivamente se lui dopo aver preso quel colpo appoggia il piede e cade dopo, vuol dire che quel colpo lì non è stato determinante per la sua caduta, quindi io sinceramente la trovo una cosa giustissima, se continuano a farla ovviamente per tutti. Questo è il mio pensiero, ciao Carmelo.
14: Guarda, me l'hanno spiegata proprio così, io rimango un po' perplesso perché mi metto nei panni loro, e se fossi stato abate sarei stato abbastanza nervoso, infatti lo era, e aveva le sue ragioni. Mi ricorda moltissimo quello di Firenze con Bernardeschi, dove poi per giunta la penna fa il capolavoro di espellere anche Holm, no, sulla ripartenza. Mi ricorda molto quello, con tutto che Berna era più dinamico, mettiamolo così, visto che parliamo di dinamica o no, no? Però è molto simile. E poi la finiamo qua, è andata bene, no? Ci asciughiamo il sudore dalla fronte, poteva andare molto peggio, perdendola così a voglia. Infatti, periodo molto molto, come diceva il ragazzo di prima, sono d'accordo, bisogna serrare i ranghi, cercare di stargli vicini se si riesce, o comunque non aumentare i danni ai danni, perché già da quest'estate per me ne abbiamo fatti tutti, tutto qua, tutti. Non che la società non ne ha fatti, che i giocatori non c'entrano, che l'allenatore non c'entri, ci sono i gradi di responsabilità, l'ordine di responsabilità, tutti. Tutti. Poi guarda come gioca il Cagliari con Pisacane, certo hanno avuto continuità, ma Manico conta. Che mercato ha fatto il Cagliari? Bello, però non hanno speso. Che mercato ha fatto il Frosinone? Bello, però non hanno speso, e Manico conta. Guarda come giocano, guarda come giocano, convinti, carichi, belli, belli. C'ha ragione Fabregas, ne ha prese tre. Poi oggettivamente Palmisani gli ha parato di tutto, però è viva Palmisani, under 21, è un futuro. Poi Bologna deve fare altro e siamo tutti d'accordo, ma nel momento in cui devi serrare un attimo i ranghi, e l'hanno fatto loro, l'hanno fatto quest'estate dicendo ci dobbiamo preparare un po' all'impatto, secondo me si poteva gestire tutti molto meglio questa situazione. Ma molto, ero preoccupato e incazzato quest'estate e adesso ci ritroviamo qua.
18: Buongiorno Manfred, buongiorno a tutti. Adesso ci sono questi 20 giorni di ritiro dove Palladino ha la possibilità di tirare fuori il meglio da questi giocatori, perché si può tirare soltanto fuori il meglio, i giocatori sono questi, quindi Fenucci, soltanto Fenucci e Marco Di Vaio sono convinti che la rosa sia più forte o comunque paritetica a quella dell'anno scorso. Buona giornata a tutti, comunque sabato la partita inguardabile. Buongiorno, buona salute, saluti a tutti da Mario di Zola, ciao.
14: Ciao, Belotti perché non l'hanno comprato? Io rispondo anche lui. Voi ridete come ha fatto vincere il Modena, ho capito, ha fatto vincere il Modena in Serie B. Belotti ha fatto una fatica, ragazzi, cioè, tu preferivi Belotti a Piccoli? Io non... Va bene, eh? Torniamo indietro, quo a, madonna, 12:26, la Bolognini versione David Guetta che tira su e giù il cursore, manco forse lo space di Ibiza numero uno, chicca ti fa nei complimenti, poi buongiorno sono Mauri, e tira su anche il dito con il collo che va avanti e dietro. Buongiorno, sono Maurizio da Treviso. Cranio subito, se no rischiamo di rovinare Pessina. Cranio? Ciao Manfredi, benino il primo tempo. No, però noi dobbiamo andare in pausa e poi dopo, dai, vi faccio ascoltare Berne e poi chiudiamo con i vostri messaggi per chiudere. Volevo far sentire anche Paladino. Ce la fanno Berne e Paladino insieme? Li metto in blocco? Così, dai, dopo due ore ci sta. Eh? Va bene, apro e poi saluto. Ciao.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
19: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
20: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
21: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
22: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
23: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
24: Pronto? Filman? 29 39 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
25: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
26: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
25: Fantastico, e adesso?
26: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
25: E loro risolvono?
26: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
25: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
26: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
27: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
28: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
27: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
29: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAE 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
30: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
31: Siamo gli artigiani dei tessuti. Siamo Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Ma realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in cristal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A.
32: Sognando Tendaggi vi invita dal 18 al 21 settembre alla festa country a sostegno della protezione civile a Granarolo dell'Emilia in via Irma Bandiera. Barbara Rino, compra vendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: E allora questo?
18: Buongiorno.
14: No, questo l'abbiamo sentito, allora facciamo così, dai. Allora, visto che ho un quarto d'ora scarso, vi do prima Berna e poi Paladino, dai, che poi non parleranno per un po' e secondo me ci sta, e poi vi lascio al buon Leo Vicari e al proseguimento di tutto il nostro palinsesto. Noi invece domani ci ritroviamo, apriamo con un buon Ale De Giuseppe, che era a vedere la partita, vediamo di capire anche lui un po' che le impressioni che ha avuto e vediamo di allargare un po' lo spettro, usciamo dalle... Paladina da zone, mettiamo, e Berna in conferenza, va bene. Sì.
6: Federico, c'erano tante cose su questa partita, atteggiamenti, scoperti.

0: questo gruppo ho sempre detto, fin dall'anno scorso che sono arrivato, è un gruppo sano, un gruppo fatto di valori, con uomini veri dentro e grandi giocatori, quindi ne usciremo, siamo consapevoli del momento, ne prendiamo atto, prendiamo le nostre responsabilità, ma ne usciremo alle grande.
1: Ciao Fede.
0: Ciao.
1: Allora, immagino la tua gioia per il gol, perché a tratti abbiamo rivisto un po' di quel Bologna là, di quel Bologna bello, e poi che cosa succede? E poi ti dico un'altra cosa, io non ti tolgo mai dal campo, mio parere personale, o l'hai chiesto tu il cambio?
0: Ho chiesto io.
1: Ok.
0: ho chiesto io perché avevo sentito qualche cosina e quindi ho preferito uscire, sperando di essermi fermato in tempo. E
1: per il resto invece, questo Bologna che è entrato bene, poi esce dalla partita, poi alla fine non riesce proprio a chiuderle.
0: Guarda, io credo che in questi tre giorni il mister abbia veramente già impresso concetti veramente importanti, ha portato mentalità fin da subito e credo che l'abbiamo seguito bene. Siamo consapevoli che ci manca quel qualcosina, perché altrimenti questa partita la vinci e non la pareggi, ne siamo consapevoli, è un periodo un po' così, siamo consapevoli anche di questo, ma credo che si sia già vista un'impronta di quello che il mister ha portato, anche se ha avuto solo tre giorni, e credo che questa sosta ci faccia molto bene, ci farà molto bene. Abbiamo tempo di lavorare insieme, di stare insieme e di sempre di più di immagazzinare, no, quelli che saranno i concetti del mister. Dobbiamo continuare su questa strada, cercando di levare quello che in questo momento ci sta mancando, no?
1: Ti chiedo, poi lascio la parola agli altri, se avevi fatto un pensierino alla convocazione con Mancini o se magari ci penserai nonostante l'annata non sia iniziata bene per il Bologna.
0: Ma guarda, io la nazionale deve essere un orgoglio, no? E credo che si dica che c'è bisogno di una nuova generazione, no? E credo che queste convocazioni lo dimostrino. Io ho fatto parte di un ciclo vincente e credo che guardando al futuro queste convocazioni guardino al futuro, no? Quindi secondo me questa è la strada che il mister ha intrapreso e che intraprenderà e va bene così, cioè nel senso, io credo che bisogna stare vicini alla nazionale, l'ho sempre detto, e va bene così, quindi il mister è una grandissima persona, ha vinto tanto, ha portato tanto a nazionale e sono convinto che lo rifarà ancora.
2: Ciao, ti chiedevo questo, il mister ha detto appena arrivato che per il suo modo di giocare avete bisogno di lavorare tantissimo, soprattutto dal punto di vista fisico. Voi ci avete provato la prima mezz'ora, no? Anche col pressing alto a tenere, manca veramente la parte fisica, cioè fino a questo momento avete, anche con l'altro mister, non per dare colpe, però magari lavoravate su qualcos'altro, vi manca la modalità di tenere 90 minuti come i primi 30?
0: Guarda, ma sicuramente manca qualcosa, sicuramente sì, manca qualcosa, che poi sia dal punto di vista fisico, che sia dal punto di vista un po' mentale, che sia dal punto di vista caratteriale, dobbiamo cercare di colmare quello che in questo momento manca. Secondo me non è solo una componente, sono più componenti e ripeto, secondo me abbiamo la fortuna di avere questa sosta, queste settimane per lavorare, per abituarci anche a un concetto diverso, fisicamente migliorare la nostra condizione, quindi credo che ci faccia veramente bene. Un qualcosa manca, secondo me non c'è una sola spiegazione, magari ce ne sono diverse, ma dobbiamo cercare di ridurre queste cose.
2: Anche questo, ovviamente, essendo, diciamo così, il secondo errore abbastanza importante di Skorupski, come l'avete visto, insomma, chiaramente gli starete vicino, però è chiaro che forse questa mentalità che dici tu, un po' di tutta la squadra, sono visti anche questi due errori tra Bergamo e oggi.
0: Io credo che l'errore non sia mai singolo, credo che sia una conseguenza di tante cose. In una squadra si è in 25, c'è chi può sbagliare un gol, c'è chi può sbagliare una diagonale, c'è chi può sbagliare una parata, non è questo secondo me la cosa importante, e dobbiamo cercare di mettere ognuno di noi nelle migliori condizioni possibili per sbagliare il meno possibile, no?

0: non bisogna sempre vedere l'ultimo passo, secondo me, ma bisogna vedere la catena, e questa è una cosa importante, no? Io credo che questo gruppo qui ha la forza e avrà la forza di reagire e di riportare il Bologna dove merita di stare.
1: È andata davvero come ha spiegato Tedesco? Tu hai chiesto di non giocare più mezzala, di essere spostato all'ala? Grazie.
0: Ma guarda, il fatto è questo, quando si è in una squadra ci sono delle cose che all'interno di un gruppo bisogna fare, e io nel mio passato ho sempre dato disponibilità a cambiare ruolo, l'ho fatto, ho giocato in ruoli anche non miei, quindi la mia disponibilità c'era, bisognava secondo me trovare poi un compromesso, no? Da tutti e due le parti, quindi non c'è mai stata nessuna discussione col mister, assolutamente, c'è sempre stata disponibilità sia da parte sua che da parte mia. Quindi era semplicemente trovare un po' la quadra. Poi purtroppo dispiace per il mister, perché era una grandissima persona, che non abbiamo avuto il tempo neanche di trovarla, quindi dispiace per lui, dispiace che se ne sia andato, anche perché comunque secondo me la responsabilità è sempre condivisa, non è mai di una persona, e ce la prendiamo anche noi, e quindi dobbiamo cercare di rimetterci in sesto, no?
2: Ciao, io volevo chiederti, alla fine ci sono stati fischi, la curva vi ha applaudito, vi ha dato sostegno. Temi che questo momento possa portare comunque a una spaccatura nell'ambiente del Bologna, che invece negli ultimi anni ha fatto proprio della compattezza un marchio di fabbrica importante poi per i risultati raggiunti? Grazie.
0: Non credo, perché anche oggi ci hanno dimostrato la vicinanza, il calore, ci hanno dimostrato tanto, ci hanno incitato fino all'ultimo. Sappiamo che gli dobbiamo restituire qualcosa, no? Di questo ne siamo consapevoli, e credo che i tifosi del Bologna, chi viene allo stadio, la città, come ci fanno vivere Bologna, sia semplicemente straordinario. Credo che ci staranno vicini. Questa squadra ha dato tanto al Bologna e a Bologna, e credo che tutti lo sanno e lo stanno dimostrando, no? Quindi credo che l'ambiente sia unito, non ho visto particolari cose, ci sta a essere un po' arrabbiati al 90esimo, è normale, un po' di frustrazione, lo sappiamo, ne siamo consapevoli, abbiamo questa responsabilità, ci dobbiamo ritirare su.
3: Grazie.
0: Grazie a tutti.
4: Mister, intanto ben ritrovato, partiamo subito dalle sensazioni. Un primo tempo molto buono, un secondo forse con qualche lacuna di troppo, ne parlavamo prima con Bernardeschi, forse sono subentrate delle vecchie paure che andranno eliminate da qui alle prossime 3 settimane.
5: Beh, indubbiamente non mi aspettavo la partita perfetta, perché comunque arrivando solamente 3 giorni fa non potevo che chiedere alla squadra una grande reazione da gruppo, da squadra, mettendoci dentro tutto quello che avevano, grande voglia di rivalsa, grande spirito, e sinceramente per gran parte della partita, soprattutto per 60-70 minuti l'ho vista, eravamo in comando. Nel primo tempo abbiamo subito niente, nemmeno un tiro in porta, siamo andati in vantaggio, la partita era ovviamente nelle nostre mani, sicuramente con delle cose da migliorare, e poi c'è stato questo gol che ci è dispiacere, però insomma mi porto a casa la reazione del gruppo che ho visto oggi. Volevo vedere quello, volevo vedere come lottavano, come si aiutavano insieme, come uscivano dal campo, sono usciti stremati e hanno cercato di dare tutto. Ci è dispiacere perché volevamo vincere questa partita davanti ai nostri tifosi, so che i tifosi vorrebbero una vittoria, noi vogliamo regalargliela il prima possibile, adesso tocca lavorare 3 settimane, cerchiamo di mettere dentro tanto lavoro, tanti principi, dobbiamo migliorare tante cose e avremo il tempo per poterlo fare con chi non va in nazionale.
4: Gol del vantaggio nasce da una sua precisa richiesta, andare subito a prenderli, recuperare palla, andare in verticale, così avete fatto. Spesso però le chiedeva di giocare ancora di più in avanti ai tre difensori, mentre si andava spesso all'indietro. Poi col passare del tempo il Bologna naturalmente ha perso qualche metro, su questo anche lei chiede tanto ai tre difensori.
5: Beh, c'è un aspetto tecnico sicuramente che dobbiamo migliorare, perché ho visto comunque, ma non mi aspettavo di vedere grandissime cose sotto questo punto di vista, perché comunque veramente abbiamo lavorato veramente 3 giorni con la squadra e non potevo chiedere altro. Indubbiamente dobbiamo lavorare sull'aspetto fisico, perché io credo che per 60 minuti, fino a quando abbiamo tenuto bene il campo, la squadra si è comportata bene, era in partita, era giusta, era vogliosa, potevamo far gol con Pobega, potevamo far gol in qualche scelta finale che abbiamo sbagliato in qualche ripartenza, quindi la scelta finale. Poi è venuta a mancare anche un po' la condizione fisica, su quello bisogna lavorare, abbiamo apposta 3 settimane per farlo.
4: L'aspetto psicologico poi le devo chiedere come sta, diciamo così, tra virgolette, Skorupski, che arriva insomma da un periodo non semplicissimo. Oggi l'errore, le chiedo se gli ha parlato, insomma, se c'è anche questo aspetto da migliorare. Chiaramente sì.
5: Ovviamente ho parlato sia con lui che con la squadra. Ho detto che quello che penso in questo momento è che bisogna immediatamente azzerare gli errori. Mi interessa vedere come si reagisce all'errore, non mi interessa chi ha sbagliato, mi interessa come si reagisce. Io ho visto una squadra con grande spirito, che è viva, che ha voglia, che ha determinazione, che ha voglia di risalire da lì sotto, e io penso che la strada è quella giusta. Ovviamente non bisogna guardare la classifica in questo momento, ma stare in silenzio, pedalare, lavorare tanto, e io sono sicuro che lavorando tutti quanti insieme, con l'aiuto dei nostri tifosi, che oggi li ringraziamo perché sono stati al nostro fianco fino alla fine, noi ne usciremo presto.
3: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
6: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
7: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
6: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
8: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
9: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
11: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
10: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
11: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
10: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
12: No, io lassù non ci salgo.
13: Neanche io, soffro di vertigini.
12: Manutenzioni in altezza?
13: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
14: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
15: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
16: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
3: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
17: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
3: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
18: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
19: Sai, sto valutando di cambiare auto.
20: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
19: Cioè?
20: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
19: In più?
20: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
19: Auto ricondizionata?
20: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
19: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
20: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
21: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
22: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
23: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
22: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
23: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
22: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 1 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!
0: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
0: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
0: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
6: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e 100.
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Pop e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
3: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
4: Sai, sto valutando di cambiare auto.
5: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
4: Cioè?
5: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
4: In più?
5: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
4: Auto ricondizionata?
5: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
4: Mo va là, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
5: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Pronto? Filman? 29 39 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Festival del Buon Vivere 2026, la rivoluzione della gentilezza. Dal 17 al 27 settembre Forlì sarà attraversata da incontri, conferenze, spettacoli, performance, laboratori, iniziative per bambini e ragazzi, appuntamenti culturali e momenti di partecipazione. Con Daria Bignardi, Serena Dandini, Sabina Guzzanti, Giacomo Poretti, Vera Gheno, Luciana Castellina, Alberto Pellai, Franco Arminio, Ale Cross, Enzo Iacchetti, Di Martino, Motta e tanti altri. Scopri il programma su festivaldelbuonvivere.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
9: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
10: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
9: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Notte Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: Bologna.
1: Domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino, in collaborazione con...

0: lavoro più. Work as you play, play as you work.
1: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: È mezzanotte. Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
16: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
17: Sai, sto valutando di cambiare auto.
18: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
17: Cioè?
18: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
17: In più?
18: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
17: Auto ricondizionata?
18: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
17: Mo voilà, questa sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
18: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Rockstar.
1: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
2: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
3: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
2: Domenica alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crivo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
4: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
2: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
1: Domenica alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima

0: La possibilità o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
0: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
9: È l'una e un minuto.
14: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite del settore giovanile del Bologna Football Club.

0: domenica, in diretta dal Granarolo Youth Center di Crespellano, Bologna Women San Marino, in collaborazione con
1: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
0: Tutto il settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.